Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Hai preso questo?

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

0: che sono quelle?
1: Quelle sono... sono le nuvole.
0: E che sono ste nuvole?
1: Ma...
0: quanto sono belle, quanto sono belle! Quanto sono belle!
1: Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato!

chiesto appena dopo le nozze. Nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando al libeccio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre, da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, questa volta che fai? Fosse una domanda scema, una cantilena che diceva, resti

0: costa di roccia che si stende fra Genova e Dolone, quel manto bianco alle falde delle Azzorre, le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione, le zattere esplodono ovunque ad aprile, ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire, questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce, per il resto è solo fatica, una solitudine che annichilisce, prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese, e il velo del vento lambiva le vie del paese, e si portava via le speranze di stare insieme, le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese,
1: resti o vai, che fai, che fai,
0: sì, sì, sì, sì. Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire all'aurora, e lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma, verso porti e moli, a 30 nodi, nuovi soli, oppure lottare contro muri furiosi di schiuma, e sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato, e sarebbe riuscito a stupirla ancora, come l'ultima volta che tornato a tarda ora, le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia, sempre via suo marito, beato lui che viaggia, dicevano le donne salutandole sulla terrazza, e lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia, si era abituato al paese di pochi focolari, a vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali, cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto, rispondeva, aspetta che il marito torni dal mare, dal mare, sono 10 anni che è morto,
1: vai, che fai, che fai, resta
0: quando tace cosa pensi,
1: vai,
0: il nostro amore di silenzio,
1: fai,
0: cara mia, ma dove guardi?
1: Fai,
0: i marinai tornano tardi.

Radio D'Urto, le 8 e un minuto, una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Riprendiamo le trasmissioni in diretta di questo giovedì, tra pochissimo con le prime pagine dei giornali di quest'oggi, poi come sempre il nostro Storia di Classe, il giornale radio che torna puntuale alle 8 e 20 minuti.

La musica quindi che ci accompagna, Johnny Cash, tra pochissimo le mie pagine. Love is a burning.

0: Bene, eccoci con le prime pagine dei giornali, giornali che questa mattina vanno tutti un po' per la loro, con le aperture. Per esempio, il Manifesto decide di aprire con la legge elettorale, un gioco di parole, lista bloccata, ma lì è staccato con una fotografia di Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati che medita, lista bloccata, insomma. Giorgia Meloni che insegue Vannacci ma perde la rotta, secondo il Manifesto. Sondaggi che guidano le scelte della Premier sulla legge elettorale, imposta agli alleati, modificata per convenienza, ora può persino saltare. Meloni ha di fronte il voto sulle preferenze, o si smentisce oppure apre una crisi. Il tema è quello di Forza Italia contraria ai a che si sblocchino, insomma, i capilista, e Meloni che invece ne aveva fatto un po' una sua battaglia e vorrebbe con Fratelli d'Italia sbloccare, insomma, il tema delle preferenze. Vedremo come andrà a finire. Abbiamo quindi questa come apertura del Manifesto. L'apertura invece del Fatto Quotidiano è su un'altra proposta, un disegno di legge, il disegno di legge Bavaglio su Israele, così chiamato dal Fatto Quotidiano, il cosiddetto di antisemitismo. Salta il bavaglio su Israele, PD, 5 Stelle, AVS, punire i coloni. La legge bipartisan che punisce le critiche è saltata. Rinviata, insomma, nel voto in commissione. La Lega, fra cortei di protesta e il solito Vannacci, fa slittare il voto. Le opposizioni sono compatte, boicottare i violenti nella West Bank. Scelta ancora diversa del Domani, che apre con la Germania. Merz, l'AfD vuole la pulizia etnica. Anche Trump celebra intanto i neonazisti. Dopo il trionfo degli estremisti in Germania, il cancelliere dice no ad intese, la remigrazione è inaccettabile. Il presidente USA sui social, finalmente la Germania torna grande e Berlino cancella una telefonata. Sulle pagine invece dei quotidiani, insomma, più diffusi in Italia, più venduti, sono Corriere della Sera e Repubblica. Ci sono due notizie diverse, tutte e due sugli esteri. Corriere della Sera apre con Stati Uniti-Iran, guerra in mare. Hormuz, attaccate due navi americane, la notizia è però tra martedì, insomma, della mattinata di ieri, quindi un po' più vecchia. A centro pagina, preferenze, Fratelli d'Italia apre la proposta del PD e Forza Italia non ci sta e salta tutto, quindi il tema della legge elettorale, mentre dalle pagine di Repubblica la decisione di aprire con attentato a Zelensky. L'aereo del presidente ucraino, partito dalla Moldavia, diretto a Oslo, sarebbe stato obiettivo di un drone russo. Se vince, Mosca terrorizzerà tutti. La Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi Jinping, scrive Repubblica. Più prudente invece la Stampa su questa notizia. Drone sfiora il volo di Zelensky. Un velivolo russo sulla rotta dell'aereo in fase di decollo dalla Moldavia. Fonti ucraine, non c'è stato nessun rischio per lui. Quindi diverso, un po' diversa la linea rispetto a Repubblica, che parla apertamente della volontà di attaccare e di attentare alla vita di Zelensky. Sole 24 ore decide di aprire con il dato un po' che tutti vedono le mattine quando vanno dal benzinaio: petrolio oltre i 100 dollari, corre il gas, in Europa allarme rosso sugli stoccaggi. Il tema del caro energia e del caro benzina, la nuova escalation in Medio Oriente surriscalda i prezzi dell'energia, il Brent supera i 100 dollari al barile. L'Avvenire, l'Unione Europea non trova casa, è il titolo d'apertura. Si gioca di parole anche qui, nel senso, si parla dell'emergenza abitativa che coinvolge tutta l'Europa, con la Commissione Europea che ha presentato una proposta di legge sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, l'Affordable Housing Act, il primo provvedimento normativo da quando ha deciso di occuparsi del tema casa Bruxelles, insomma. Complice il pressing di un'alleanza di sindaci alle prese con gli effetti dell'overtourism e con scarse risorse per l'edilizia sociale. Tra le novità, il criterio dello stress abitativo per valutare le aree sulle quali intervenire. Sono una sorta di mega piano casa europeo. Anche se, insomma, è abbastanza ancora, diciamo, agli inizi tutto il percorso anche legislativo per una questione di questo tipo, va detto e precisato. Andiamo a questo punto un po' anche alle altre notizie sui quotidiani, per esempio Striscia di Gaza, Israele tira dritto, altre colonie all'orizzonte, nuove colonie in vista e risponde Israele alle sanzioni ordinate da 12 paesi guidati da Francia e Gran Bretagna contro l'espansionismo di Tel Aviv a Gaza, la strage di bambini non fa che crescere, ricorda il manifesto. Mentre rispetto alla notizia dell'avvenire sulla casa, il manifesto segnala che la Commissione europea presenta il primo testo che permette alle autorità di intervenire sugli affitti brevi. È rivolta, destre, costruttori, piattaforme che vogliono gli incassi turistici e di sinistre per cui invece non è abbastanza. Gli affitti brevi dell'Unione europea fanno arrabbiare tutti, è il titolo del manifesto. Le altre notizie invece prese dal segnalate sui giornali, interventi dalle pagine del Domani sulle preferenze, sulla legge elettorale, ansia Melonellum, a destra nessuno si fida di nessuno, insomma il caos nella destra segnalato da questo giornale. Di notizie invece diverse non ci sono, abbiamo per esempio Repubblica decide di anticipare di un giorno l'anniversario dell'11 settembre con le Torri Gemelle, 11 settembre il giorno che cambiò il mondo, ma viene pubblicato questa mattina, e segnala le dimissioni definite shock ad Anthropic, l'intelligenza artificiale minaccia l'umanità. Jacob Coxon, 27enne, un informatico britannico e si occupa di preaddestramento dei modelli di intelligenza artificiale, insomma, gli dà i dati così che possono imparare a essere autonomi nella scrittura dei testi. Dice, insomma, dimesso anche perché l'intelligenza artificiale è una minaccia all'intera umanità. Lasciamo così un po' tutte le notizie dalle prime pagine dei giornali, noi andiamo con il nostro Storia di classe di quest'oggi che ci riporta al 10 settembre 1994, corteo per l'opposizione sociale a Milano contro lo sgombero del centro sociale Leoncavallo.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
2: Opposizione sociale, opposizione allo sgombero del centro sociale Leoncavallo, difesa degli spazi sociali milanesi ma di tutta Italia. Con queste parole il centro milanese convoca la manifestazione. Non possiamo dunque maggiormente indugiare dal mettere in campo un impegno che assuma la forma nei mesi.

0: la richiesta dei compagni è di concludere in Piazza Duomo. Fin dal principio tutti sanno che quel giorno la risposta del governo cittadino dovrà essere forte e determinata, e così è. Si parte, in testa aprono il corteo le mamme del Leoncavallo, dietro il servizio d'ordine, decine e decine di compagni vestiti con le tute bianche e i fazzoletti che coprono il volto, dietro di loro la moltitudine. All'appello lanciato al Leoncavallo rispondono moltissime realtà antagoniste e una significativa fetta di cittadinanza milanese. Durante il percorso viene bersagliato il tribunale e altri luoghi simbolo della repressione che ormai da mesi fa da cappa alle lotte sociali milanesi e agli spazi sociali. O la legge è giustizia o la giustizia è costretta alle illegalità. Queste sono le parole d'ordine che vengono praticate e senza mediazione. Arrivato in piazza Cavour, il corteo, che ritiene inaccettabile il divieto imposto dalla questura di raggiungere piazza Duomo, forza diversi blocchi della polizia e la mette in fuga in via Turati, dando vita agli scontri più incredibili degli anni 90 che ancora oggi vivono nel nostro immaginario.
1: Qua nella parte di Corso Cavour i compagni stanno affondando, c'è stato un accenno di carica, i compagni inizialmente sono retrocessi, ma adesso a migliaia si sono buttati in questa via Filippo Turati e i poliziotti hanno fatto marcia indietro. Ecco, questa era la terza via tappata, quindi la terza, cioè quella come abbiamo detto verso il cinema Cavour, via Turati. Da questa parte il blocco è stato forzato, ci sono davanti dei scontri corpo a corpo con i compagni.
2: A un certo punto ci fu lo sfondamento verso via Durini, dove inspiegabilmente avevano lasciato solo una quarantina di poliziotti e un vicequestore in balia di migliaia di compagni tesi ed incazzati. Altrettanto inspiegabilmente quello sfondamento fu ripreso da una selva di telecamere. Così la corteo si incanalò per via Durini, cercando di sfuggire a quell'accerchiamento sempre più minaccioso della polizia in piazza Cavour. Il flusso venne però interrotto dal lancio di lacrimogeni e di San Pietrini verso via Durini, così che il corteo si trovò tagliato in due, il grosso ancora nella piazza, dove ad ogni minuto che passava si aveva sempre più la percezione di essere in un trappolone. Fu in quel momento che arrivò la banda. Sfilammo davanti all'insuperabile schieramento su via Manzoni e ci dirigemmo su via Durini, ma qui quasi ci disperdemmo perché davanti a noi c'era il fumo di lacrimogeni e la pioggia di San Pietrini lanciati dalla polizia. Il corteo si era appena spezzato, indeciso. Cominciammo a suonare camminando verso via Durini. Era una scena surreale. Volevamo dare il buon esempio, così cercavamo di essere più normali possibili, mentre tutto attorno duravano gli scontri. Testimonianza di una partecipante alla manifestazione.
3: Penso ci siano lanci di pietre anche da parte dei poliziotti contro i giovani dei centri sociali. Che
4: i poliziotti lanciano le pietre?
3: Sì, esatto. Noi purtroppo ci troviamo proprio in mezzo e cerchiamo di spostarci in questo istante. Sono in corso praticamente gli scontri. In questo istante, ecco, sentite il lancio di lacrimogeni, petardi e sassi che i giovani dei centri sociali stanno raccogliendo per terra praticamente.
0: In un comunicato il centro sociale Leoncavallo di Milano riassumerà così la giornata del 10 settembre 1994. Un corteo di oltre 20.000 persone ha attraversato le strade di Milano, un variegato insieme di centri sociali, associazioni, realtà dell'auto-organizzazione e del sindacalismo di base, chiamato ad una manifestazione nazionale dell'opposizione sociale. Al termine del corteo autorizzato dalla questura in piazza Cavour, luogo assolutamente inadatto ad accogliere anche minimamente la manifestazione, la

strada senza uscita che sul lungo periodo è portatrice di disordini piuttosto che di pubblico ordine. E alla fine, al quinto divieto parziale o totale, in 8 mesi nella città di Milano tutto ciò ha avuto conferma. Stesso ragionamento ci sembra valga per la politica degli sgombri perseguita dalla giunta milanese, nonostante le infinite possibili altre soluzioni che noi stessi abbiamo più volte indicato. È ovvio che quanto accaduto non porterà alcun ripensamento all'ottusa politica del governo civile e militare della città di Milano, anzi produrrà un ulteriore restringimento della libertà di associazione politica e un ulteriore accanimento repressivo contro una generazione politica già aggravata di oltre 800 denunce nel solo ultimo anno. Ma è altrettanto ovvio che è incancellabile la risposta che decine di migliaia di persone hanno voluto dare alla politica sociale del governo Berlusconi e della giunta milanese nella manifestazione che segna l'apertura dell'anno politico e di un

0: 8 e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, giornale radio, edizione in breve delle notizie di questo giovedì 10 settembre. Un aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per partecipare ai funerali del re di Norvegia. A sostenerlo è lo stesso premier norvegese Støre. Trump, invece, sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Vladimir Putin e che il presidente russo vuole un accordo. Se anche Zelensky lo volesse, sarebbe bello, ma i due però si odiano, ha detto il presidente statunitense. Kiev intanto però apre ad un compromesso, mentre Mosca non esclude la possibilità di riprendere i negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. E pausa nella notte alla guerra israelo-statunitense contro l'Iran, che si sta combattendo con sempre più ferocia in mare, in particolar modo ovviamente nello stretto di Hormuz. Diversi velivoli statunitensi intanto ieri sono stati danneggiati in una base in Giordania. La notizia è stata diffusa solo oggi dopo un attacco iraniano avvenuto nella notte di ieri. I prezzi del petrolio scenderanno quando vinceremo la guerra in Iran. E la stiamo vincendo, controlliamo Hormuz, lo chiameremo stretto di Trump. Sono sicuro che la leadership dell'Iran sarà contenta. Questo a dirlo nella notte Trump, insistendo sulla possibilità di cambiare il nome, tra l'altro anche al New Mexico, per farlo diventare New America. Il tutto in piena campagna elettorale per le elezioni di medio termine che si terranno tra meno di due mesi. Il presidente USA nella convention repubblicana a Dallas ha chiamato la mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa di un lauto compenso. Fateci finire il lavoro, ha detto, ed ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Andando invece in Palestina, Israele continua la sua guerra d'occupazione, attacchi ieri anche nel sud del Libano, oltre che le violenze continue nella Cisgiordania occupata, incursioni, assalti e saccheggi, aggressioni da parte di coloni ed esercito. E venendo all'Italia, mentre slitta la prossima settimana il voto in commissione alla Camera del cosiddetto DDL antisemitismo, con ieri fuori dal palazzo 250 tra realtà sociali e politiche guidate da No Bavaglio mobilitate contro il progetto. In aula al Senato è sbarcata la legge elettorale e nella maggioranza si registra subito lo scontro. Fratelli d'Italia starebbe valutando emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti, senza capilista bloccati, insomma. Forza Italia però dice da subito no. La soglia per il premio resterebbe al 42% e salta definitivamente l'idea del ballottaggio. Martedì 15 il voto finale. Andando a Taranto e tregua sui 2500 licenziamenti dell'indotto dell'Ilva. AIG e AEP, che raccolgono un po' le imprese che gravitano attorno al polo siderurgico, hanno acconsentito alla richiesta del governo di sospenderli. Non si tratta di un blocco, ma di una tregua breve, dicono i sindacati. Durerà finché non si capirà il destino dell'area caldo, cioè fino a quando non si conoscerà la decisione della Corte d'Appello di Milano sull'istanza di sospensiva. E a chiudere la mafia, a dare la responsabilità degli attentati tra il 92 e il 93 alla sinistra per agevolare l'entrata in politica di Berlusconi. A dirlo è Giovanni Brusca, sentito come testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, imputato per la strage. Parla dei rapporti intrattenuti con Cosa Nostra e fa riferimento anche allo stagliere di Berlusconi, Vittorio Mangano, contattato per arrivare al Cavaliere. Mangano ci disse che Berlusconi ci ringraziò, noi gli mandammo una minaccia velata, avremmo messo altre bombe in caso di mancato aiuto, ha detto il collaboratore di giustizia.
1: Cinema nuovo.

tutto con le notizie in breve di questa mattina. La linea passa all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire poi la rassegna stampa condotta da Giulia della redazione. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: on, cause you can't take it with you when you go.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 10 settembre. Iniziamo da Verona contro la festa nazionale di Casa Pound Italia, in programma a Cadi David tra il 10 e il 13 di settembre, e la concessione di spazi anche privati ai neofascisti. Presidio quest'oggi a partire dalle ore 19 in Piazza della Chiesa a Cadi David, frazione di Verona. A Brescia questa sera ore 20, presentazione del progetto Liberati della Brava Bambina, laboratori di autocoscienza e filosofie femministe. Per partecipare all'iniziativa è necessaria la prenotazione con un messaggio WhatsApp al numero 377-980-7029, 377-980-7029. La presentazione del progetto Liberati della Brava Bambini, laboratorio di autocoscienza e filosofie femministe, è quest'oggi ore 20, Circolo Arci Cadidurga, in via Amberaga 74 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Couture alle ore 18:30. Il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte alle ore 19. Il film Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità alle ore 20:30. E infine il film We Are Making a Film About Mark Fisher alle ore 21:15, Cinema Nuovo Eden, via Nino Pixio 9, Brescia. Chiudiamo con un'anticipazione per i prossimi giorni. Per sabato 12 di settembre, presidio al Lavagnone, difendiamo il nostro patrimonio archeologico, difendiamo il territorio. La chiamata al presidio è da numerose associazioni del territorio, tra cui Legambiente, Tavolo Ambiente Garda, Collettivo Gardesano Autonomo, Desenzano Più Verde, Comitato Parco Colline Moreniche, Airone Rosso, Federazione per il riconoscimento dei diritti del Lago di Garda, Coordinamento Interregionale per la tutela del Garda, contro il progetto che vorrebbe la realizzazione di un nuovo impianto avicolo di 6.278 metri quadrati, alto 9 metri, presidio pubblico nei pressi dell'area del Lavagnone, questo sabato 12 di settembre, appuntamento ore 11 in via del Lavagnone, Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, per inviare i vostri comunicati, la mail è sempre quella redazione@radioandadurto.org.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

Radio Nodurto, sono le 8:30 minuti e questa è la sigla della rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale. Come sempre insieme alla Repubblica, il Corriere, il Fatto Quotidiano, il Manifesto, il Domani e il Sole 24 Ore. Insieme fino alle ore 9:15 per poi passare la linea alla rassegna stampa dei quotidiani locali. Questa mattina sui giornali italiani si parla innanzitutto di guerre sotto diverse forme. Partiremo infatti dall'Iran con la guerra guerreggiata sempre di più in mare tra Stati Uniti, l'asse Stati Uniti-Israele contro l'Iran. Ma parleremo anche di Palestina, quelle che sono le violenze sistemiche di Israele contro il popolo e la terra palestinese. E uno sguardo anche all'Italia con quelle che sono state ieri le proteste contro il DDL antisemitismo in discussione nella aula di commissione alla Camera. Una discussione che poi è saltata, voto slittato per il DDL che equipara l'antisemitismo alle critiche contro Israele. Decine di piazze mobilitate, se ne parla in qualche giornale nazionale, lo affronteremo. Ma parleremo poi di quelle che sono le conseguenze delle guerre imperialiste internazionali, cioè il riverbero sul costo che schizza dell'energia. Ne parla il Sole 24 Ore in prima pagina questa mattina. Il petrolio infatti è arrivato oltre i $100 al barile ed è anche corsa del gas. Parleremo per questo anche di Ucraina, della guerra russo-ucraina che ha chiuso anche i rubinetti per quanto riguarda l'energia in vista anche di un inverno sempre più difficile in quel fronte di guerra. Si parla poi di Unione Europea, di Germania, dello scontro interno a seguito della vittoria in Sassonia-Anhalt dell'AfD e anche quello che è stato lo scontro ieri con gli Stati Uniti di Donald Trump. Ma parleremo anche di Unione Europea per quanto riguarda gli affitti brevi e la prima notizia del Manifesto questa mattina, tornando poi in Italia e parlando dello scontro interno alla maggioranza sulla legge elettorale. E quindi di nuovo un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo questa rassegna stampa nazionale partendo dal tema internazionale, dal Corriere della Sera e da quello che è il titolo in prima pagina. Stati Uniti-Iran, guerra in mare, Netanyahu, su di me falsità, l'allarme, il jet di Zelensky sfiorato da un drone. E poi c'è Hormuz, lo stretto, attaccate due navi americane e 5 petroliere di Teheran, il prezzo del gas ai massimi. Questo titolo, sottotitolo e occhiello della prima pagina del Corriere della Sera con l'argomento in primo piano che riguarda le guerre. Battaglia navale a Hormuz, l'Iran chiude altre rotte. Colpite due imbarcazioni statunitense e 5 di Teheran, missili sulla Giordania. Rubio che dice: reagiremo sempre. Gettano benzina sul fuoco e fuoco sulla benzina, inizia così l'articolo di Francesco Battistini. Era l'inizio della guerra, più di 6 mesi fa, che non si sentivano tanti spari sulle navi in transito per gli stretti del greggio. 8 petroliere, una portaerei e un cacciatorpediniere americani rivendicano i Pasdaran, sono stati colpiti. 5 navi cisterna della flotta ombra iraniana, fa sapere invece il Pentagono, sono state colpite. E poi ci sono una ventina di missili balistici sulle basi statunitensi in Giordania, quasi tutti intercettati dai Patriot, e Washington che promette altre rappresaglie. Ogni volta che l'Iran proverà a colpire la nostra marina, perderà delle petroliere, dice il segretario di Stato americano Marco Rubio, e gli Ayatollah che chiudono altre rotte di Hormuz, e i capitani che spengono i transponder e pregano il cielo quando calano in quelle zone, solcano quelle zone, e l'oro nero che torna a galleggiare sopra i $100 al barile. Queste frasi brevi che cercano di riassumere un po' quella che è stata la giornata di ieri in mare nello stretto di Hormuz e le conseguenze internazionali. La guerra della rinascita la chiama il retorico Bibi Netanyahu, la tomba d'ogni possibile tregua, casomai, replica il giornalista Francesco Battistini, inviato da Tel Aviv. Siamo vicini alla fine, promette il premier israeliano. La guerra finirà subito dopo le elezioni americane di medio termine, precisa il presidente Trump, che comunque non
non esclude accordi più ravvicinati. Tra l'altro, notizia delle ultime ore che Trump, nelle sue dichiarazioni spot, preoccupato soprattutto delle elezioni di medio termine. Vedremo poi che ci sono anche degli editoriali interessanti sui quotidiani nazionali questa mattina proprio su questo tema, elezioni di midterm da un lato, elezioni politiche nello Stato di Israele dall'altro. La promessa di Trump arrivata questa notte, che dice: se vinciamo alle elezioni di midterm, $5,000 a tutti gli americani. Abbiamo fatto un breve calcolo questa mattina per calcolare dei 350 milioni di abitanti negli Stati Uniti, quanto sarebbero in totale $5,000 per ogni americano, e il risultato è di 1.750 miliardi per le casse trampiane, per esaudire questa promessa. Vedremo se sarà così. E poi continuano negli articoli questa mattina, Corriere della Sera, a ricordare cosa è successo nel conflitto israelo-statunitense contro l'Iran, nelle fasi del 28 febbraio, quando inizia il conflitto, e Trump in quel caso già regalava delle dichiarazioni spot che non si sarebbero realizzate, parlava di una guerra che sarebbe finita in pochi giorni, poi in poche settimane, e adesso siamo a 6 mesi. C'è anche la cronaca, gli scontri tra Houthi e sauditi, nuovi attacchi e rappresagli, qui siamo in Yemen, e poi c'è il tagliaerba americano, i rilanci dei Pasdaran, le tattiche dei due che portano all'escalation, lo Yemen e il rischio di infiammare il Mar Rosso. Proseguendo poi si parla di Medio Oriente in fiamme ancora con Israele, bando alle ONG britanniche, ma Londra incassa il silenzio statunitense. Sanzioni sulle colonie, il premier Burnham che dice: dovevamo schierarci contro l'ingiustizia. Sono 12 paesi senza l'Italia, sottolinea il Corriere della Sera. Tutti occidentali, quasi tutti europei. La Gran Bretagna infatti guida un fronte di 12 paesi europei, escluse Italia e Germania, più il Canada, che ha intenzione di introdurre il blocco delle importazioni dalle colonie israeliane dei territori occupati. La decisione è arrivata dopo che Israele ha aperto la gara d'appalto per la costruzione di altri 1.200 abitazioni nell'area E1 in Cisgiordania, 12 chilometri quadrati tra Gerusalemme Est e la colonia israeliana di Ma'ale e Adumim. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband ha accusato Israele di pulizia etnica. Il governo Netanyahu ha reagito con la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e poi con la messa al bando di ONG del Regno Unito. La decisione statunitense di non opporsi apertamente alle sanzioni è arrivata dopo un colloquio fra il premier Andy Burnham e Donald Trump. Nello stesso tempo i britannici hanno varato nuove sanzioni contro l'Iran. E intanto Trump lancia la convention per convincere gli elettori frustrati da economia e Iran. Il presidente in Texas punta sugli americani comuni, vi abbiamo detto appunto le dichiarazioni spot che è riuscito a fare in queste ore. Sempre dal Corriere della Sera siamo a pagina 6 per chiudere il capitolo Medio Oriente, in questo caso sul Corriere, spostarci su altre analisi degli ulteriori quotidiani a noi in mano. Il 7 ottobre di Bibi, come non agì, è la telefonata al risveglio, la prima riunione 3 ore dopo, la giornata del premier tra ritardi e omissioni. Questo perché è arrivata l'inchiesta di 2 giornalisti israeliani che hanno sentito decine di fonti governative nel loro libro Kidnapped, Kidnapped sarebbe in inglese, se non è una parola israeliana. Comunque 843 giorni di abbandono, sostengono che il leader degli Emirati avvertì Benjamin Netanyahu, detto Bibi, dell'imminente attacco di Hamas. Il premier nega: Israele è in campagna elettorale, viene detto in questo caso rispetto alle dichiarazioni riportate su questa approfondita inchiesta pubblicata da Haaretz nei giorni scorsi. Se ne parla a pagina 6, se ne parla ovviamente anche sugli altri quotidiani. Noi prendiamo in questo caso il Fatto Quotidiano, che questa mattina apre a pagina 2, a pagina 3, quindi in primissimo piano, proprio con Netanyahu che distrae tutti con i nuovi insediamenti sull'Iran. È la fine. Dalla cosiddetta fascia di sicurezza che maschera l'occupazione ormai permanente di un'ampia porzione della Siria meridionale da parte dell'esercito israeliano, il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il regime iraniano è sull'orlo del collasso. Infatti, con un bel video in cui si trovava tutto bello coperto
da sistemi di sicurezza Netanyahu sulle montagne siriane occupate dall'esercito israeliano, ha parlato della fine del regime iraniano. C'è ancora lavoro da fare, ma ci siamo molto vicini, sappiamo che l'intero asse finirà per crollare. Le parole di Bibi non sono state pronunciate a caso e con questa tempistica, pur essendo palesemente irrealistiche. Gli sono infatti servite per tentare di distrarre l'attenzione dell'opinione pubblica dalle accuse mosse dal quotidiano Haaretz, che l'altro ieri ha pubblicato uno stralcio del libro inchiesta dei suoi reporter, tra cui emerge che Netanyahu fosse stato informato 10 giorni prima del 7 ottobre del pogrom su vasta scala pianificato da Hamas. Citando fonti autorevoli e dati incrociati, Haaretz ha dimostrato che avesse ignorato i preoccupati e circostanziati avvertimenti del presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed, dell'intelligence egiziana e persino della CIA, rispondendo che a Gaza la situazione fosse sotto controllo. Come abitudine del suo amico Trump, Bibi ha reagito non solo bollando il contenuto dell'inchiesta come una totale falsità, ma promettendo che farà causa al quotidiano Haaretz e all'autore Shlomi Eldar. Una fonte emiratina a conoscenza della conversazione ha invece confermato ieri a Times of Israel che la notizia è vera. Anche Naftali Bennett, che però è un rivale politico di Netanyahu, ha dichiarato che l'inchiesta è fondata. È noto che Bennett intrattiene da anni rapporti amichevoli con Bin Zayed. Questo è il contesto di quello che vedremo poi sul Domani, c'è un editoriale che ne parla, di preoccupanti movimenti sottesi in vista del voto elettorale da una parte, quello di midterm negli Stati Uniti, e le politiche in Israele. Così Tel Aviv ha bloccato i boicottaggi degli Atenei dell'Unione Europea, qui abbiamo un articolo a tante mani di Maria Maggiore, Ludovica Iona, Costantina Maltepioli, Anna Lazzaro, Leila Mignano ed RL Renaudo. Qui abbiamo tutte queste firme che arrivano appunto per parlare, come dall'interno sono arrivate pressioni sulle autorità dei paesi da parte dei rettori di Israele. Poco più di un anno dopo il 7 ottobre 2023 un funzionario della Commissione dell'Unione Europea riceve una lettera dallo studio legale di Kesher con sede a Bruxelles per conto dell'Università di Tel Aviv e dell'Istituto di Scienze Weizmann. Sappiamo che avere ricevuto una lettera dall'Università di Gand, che sta cercando di convincere la Commissione a escludere i nostri clienti dal progetto, scrive il fondatore di Kesher, Johan Ben-Nizri, il 12 novembre del 2024. La lettera di 14 pagine fa riferimento al processo avviato dall'Università di Gand nel maggio 2024 per interrompere tutte le collaborazioni con le istituzioni israeliane per il loro supporto all'apparato bellico di Tel Aviv. Il tono della lettera è violento. Non sussistono motivi per escludere gli istituti di ricerca israeliani sulla base dell'etica. L'Università di Gand sta mettendo in atto una pratica vietata. Oltre al rischio di incorrere in multe in dovrebbe essere esclusa dalle future gare d'appalto dell'Unione Europea. È così che Tel Aviv sostanzialmente ha bloccato i boicottaggi degli Atenei dell'Unione Europea, che si sono resi ancora più forti e ancora più diffusi nel periodo delle mobilitazioni che si sono svolte in questi anni a seguito e con il genocidio ancora in corso in Palestina. Tra l'altro Atenei spinti dalle mobilitazioni dal basso, dalla grande partecipazione di massa di piazza anche in Italia. E poi c'è il fronte interno, la maggioranza si incarta sul DDL antisemitismo, siamo in Italia, tutto rimandato. Ci sono state diverse piazze mobilitate, le abbiamo seguite sulle frequenze di Radio Onda d'Urto con diversi collegamenti, li trovate sul nostro sito. Ma ci spostiamo sul Domani per segnalarvi un articolo, in questo caso Domani, che apre anch'esso con le notizie di carattere internazionale, con il tycoon che affonda le petroliere iraniane, l'oro nero ai massimi storici, borse in ansia. Poi ci sono le sanzioni, il 7 ottobre Bibi è sempre più solo, lo molla anche Trump, e qui c'è l'editoriale, il commento in questo caso di Pino Pisicchio, che vi segnaliamo dal titolo Così due elezioni possono contenere le guerre in corso.
Abbiamo la prima parte che non vi leggiamo, arriviamo al senso dell'articolo. A ben pensarci, nel prossimo autunno potrebbero mutare parecchio quei contesti che hanno consentito le escalation conflittuali con deriva bellica degli ultimi tempi nel globo, nel suo versante occidentale prevalentemente, perché sarebbe difficile immaginare la persistenza di una vis bellicista senza requie né ripari da parte di Putin contro l'Ucraina e da un po' anche contro l'Europa, se non vi fosse, tra il detto e l'implicito, quell'affidamento con chi abita oggi la Casa Bianca. Se riandiamo al red carpet del Ferragosto del 2025 steso da Trump per accogliere Putin ad Anchorage con tutti gli onori e anche un po' di più, e alla restituzione della visita che si sta organizzando in Russia mentre nel mezzo si allineano i diversi NIET americani agli SS lanciati da Zelensky, ci facciamo qualche idea. Ma la presenza della sponda americana che non rompe la solidarietà con Israele anche quando esagera è il necessario sottotesto con cui leggere le uscite di Netanyahu, sostenuto direttamente perfino dall'azione militare contro l'Iran. Difficilmente il premier israeliano avrebbe potuto mantenere il suo standard bellicista se al posto di Trump ci fosse stato un altro. Il 27 ottobre Israele andrà al voto e solo una settimana dopo, il 3 di novembre, si terranno in America le elezioni di midterm. Parliamo di due democrazie liberali, almeno nei presupposti formali della definizione, e dunque il voto potrebbe essere non favorevole ai due leader, generando effetti nell'ordine mondiale. Se infatti i numeri, come dicono i sondaggi, punissero il presidente Trump, potrebbe accadere qualcosa di importante in un range che va da una forte riduzione del dominio oggi pressoché illimitato fino all'estromissione dal ruolo derivante dall'impeachment. Così, nell'ipotesi di sconfitta di Netanyahu e della sua maggioranza, potrebbe finire il sanguinoso conflitto nei fronti israeliani aperti in Medio Oriente, rompendo anche l'isolamento in cui il paese versa nel consorzio delle nazioni civili. L'effetto collaterale che potrebbe anche determinarsi sarebbe quello della cessazione di ogni larvata tolleranza degli Stati Uniti rispetto alle rivendicazioni russe nei confronti dell'Ucraina. Insomma, non un mondo perfetto, per carità, ma un passetto avanti verso un orizzonte che, come usava una volta, ricorre alla diplomazia piuttosto che alle guerre, ibride o di fuoco che possano essere. Potrà bastare solo un giro elettorale in due paesi a riequilibrare le cose. Se i paesi continuano a ritrovarsi nelle procedure, nella sostanza della democrazia, forse qualcosa di concreto succederà. In fondo questo sarebbe l'effetto positivo della globalizzazione. Ne abbiamo sofferto le derive, speriamo in un vantaggio una volta tanto. Questo è l'articolo in conclusione di Pino Pisicchio che trovate sulle pagine del Domani, questo giovedì 10 settembre. Si parla anche dell'analisi di Renzo Guolo, da Hamas agli Ayatollah, resa dei conti per Netanyahu. Si parla della pagina nera che Netanyahu ha tentato di occultare dando inizio alla spietata guerra destinata a cancellare manu militari Gaza e a ridefinire nuovi e più stabili assetti di potere nella regione. Noi chiudiamo il capitolo Domani, apriamo il Manifesto per poi spostarci a quello che è l'altro grande capitolo che riguarda in questo caso sullo sfondo le guerre. Si parla del caro energia. Sul Manifesto, a pagina 6, 8 e 9, si parla di Palestina e di quello che accade a Gaza, raccontato ormai ben poco sugli altri quotidiani nazionali italiani. Criticare non è antisemitismo, la piazza protesta, il DDL frena. In centinaia davanti alla Camera, ieri forfè della sottosegretaria Castiello, stiamo parlando di una leghista che ha fatto slittare il voto perché aveva degli impegni istituzionali, questo ufficialmente. Qui a pagina 6 del Manifesto si parla, con l'articolo di Andrea Carugati, della mobilitazione nella giornata di ieri, dove in prima fila c'era la rete No Bavaglio e altre 250 associazioni che hanno sostenuto la mobilitazione. Quindi se ne riparlerà, visto che il voto è slittato. Si parla anche, sempre dal punto di vista italiano ma con un richiamo alla Palestina, degli investimenti in violazione del diritto internazionale in Toscana. Lorenzo Falchi, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, parla dell'agrivoltaico in Maremma, qui sulle pagine del Manifesto. E poi si parla dell'ultima bugia, delle colonie di Israele che tira dritto e Netanyahu ora attacca Haaretz. E poi si parla, con un articolo di Eman Abu Zayed di Gaza City,
di Wafa e 21.000 bambini che Gaza non riavrà indietro. La piccola di 9 anni colpita da un drone nel giorno del funerale di massa di 70 minori. L'ultima vittima di un raid israeliano, l'ennesimo, sulle tende degli sfollati a Gaza, aveva 10 anni. Abaudia, ucciso ad un matrimonio. Queste le notizie di cronaca che trovate questa mattina sulle pagine del Manifesto. Ci spostiamo ora sul Sole 24 Ore, perché abbiamo parlato del contesto del genocidio a Gaza e prima ancora delle notizie che riguardano gli attacchi nello stretto di Hormuz da parte di Stati Uniti e i contrattacchi iraniani, le conseguenze sulle borse mondiali. Petrolio oltre i $100 al barile, corre anche il gas. In Europa allarme rosso sugli stoccaggi, è il titolo in prima pagina sul quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore, che apre proprio sulla fiammata dei prezzi energetici. Al TTF di Amsterdam, ricordiamo il mercato europeo dove si misurano diciamo i valori del gas, dove c'è lo scambio e la compravendita appunto del gas, qui è oltre gli €80 come nel 2023. I rincari affossano le borse, rendimenti sui treasury ai massimi da 3 anni, e qui le notizie riportate a pagina 2, a pagina 3. Brent oltre i $100, gas supera quota 80, le quotazioni continuano a salire per il gas in Europa, sono al record da oltre 3 anni. La nuova escalation in Medio Oriente torna a ridurre l'offerta, export saudita ai massimi dal 2017. I rincari dell'energia affossano le borse e tutti i titoli di Stato. Occhi sulla BCE, se è scontato oggi un rialzo di 25 punti base, il mercato aumenta le attese di rialzi futuri. Con il petrolio a $100, l'inflazione al 3,3%, il rischio è che lo shock energetico alimenti gli effetti di secondo livello. E poi ci sono anche gli allarmi rossi per l'Europa, sicurezza energetica, le riserve in Germania, qui si parla degli stoccaggi, non delle borse. Le riserve in Germania al 54% a causa dello shock legato allo stretto di Hormuz, mentre la media dell'Unione Europea è al 66% contro il 79,2% toccato un anno fa. Tensione sui mercati con i prezzi che continuano a salire. Il contesto è quello della preoccupazione in vista dell'inverno e degli stoccaggi di gas nelle riserve di ogni paese europeo. E qui si parla in taglio basso del confronto del panel tra la viceministra Gava, la sottosegretaria Bizzotto e l'amministratore delegato di Enel Cattaneo. L'autonomia strategica come priorità, viene scritto. Parole che sentiamo spesso. Poi si parla delle scorte cruciali per coprire i consumi nell'analisi di Davide Tabarelli, che dice che i consumi di gas nel periodo invernale sono 3 volte quelli estivi e per questo servono le scorte. È il combustibile più usato nei mesi invernali per il riscaldamento non solo delle abitazioni, dove è un bisogno primario, ma anche nei servizi, negli ospedali, nelle scuole, nei negozi, nelle fabbriche. In settembre i consumi in Italia sono di 3 miliardi di metri cubi, in gennaio raggiungono facilmente i 9 miliardi. In un giorno di freddo intenso a febbraio il consumo giornaliero può superare i 350 milioni di metri cubi, contro valori in questi caldi giorni di settembre di 100 milioni. Le scorte in Germania sono troppo basse per il prossimo inverno, al 55%, contro i valori che per questo periodo dovrebbero essere superiori di 20 punti. In caso di inverno rigido non saranno sufficienti, uno squilibrio che spinge sui prezzi. Una spiegazione è il disinteresse con cui il governo tedesco affronta la questione, scottato dagli alti costi, oltre 8 milioni miliardi di euro sostenuti nel 2022 per aver comprato le scorte in un clima di completo panico. Aiutano le abbondanti scorte italiane, fra le più alte in Europa, 84%, grazie al sostegno finanziario che non c'è in Germania e che paghiamo tutti in bolletta, ma anche perché abbiamo una tradizione storica di cospicua capacità di stoccaggio. E qui poi l'articolo prosegue. Abbiamo poi, sempre per quanto riguarda il fronte energetico, quella che è un'altra guerra, quella russo-ucraina, con cui apre questa mattina la Repubblica, che ancora non avevamo preso. La Repubblica apre con una notizia arrivata nella serata di ieri, nella
attorno alle 20 di sera, quando la notizia è stata quella di un aereo su cui viaggiava Zelensky sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia. E il titolo sulla Repubblica è bello forte, titola "Attentato a Zelensky". L'aereo del presidente ucraino partito dalla Moldavia e diretto a Oslo, obiettivo di un drone russo. Se vince, Mosca terrorizzerà tutti. La Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e Xi Jinping. Entriamo nel merito della Repubblica, siamo a pagina 2 a pagina 3. Zelensky, obiettivo dei russi, drone sfiora il suo aereo in partenza per la Norvegia. La rivelazione del premier di Oslo: il leader ucraino stava decollando dalla Moldova quando è stato avvicinato da un velivolo senza pilota arrivato dalla Crimea. E poi ancora nel mirino dalla prima notte la vita blindata del presidente inseguito da cecchini e 007, qui le dichiarazioni del premier ucraino. E poi a pagina 4 e a pagina 5 si continua a parlare della sconfitta, in qualche caso secondaria, di Merz dopo la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Dopo questa vittoria dell'AfD c'è stato uno scontro ieri tra Merz e Trump, perché era in programma una telefonata del premier tedesco al presidente statunitense per parlare dell'11 settembre, che cadrà domani come anniversario, 25 anni da quell'11 settembre del 2001. Ma proprio nella giornata di ieri, poche ore prima della telefonata prevista, Trump ha pubblicato un post facendo dei grandi ringraziamenti, complimentandosi con l'AfD. E quindi scontro Merz e Trump. Il cancelliere accusa: volete la pulizia etnica. Donald loda l'ultradestra, il tedesco non lo chiama per l'11 settembre. Poi il duello al Bundestag con la leader Alice Weidel: siete filorussi. E poi ancora in taglio basso: la Chiesa condanna gli estremisti, non hanno posto nella Chiesa di Dio. Il presidente della Conferenza Episcopale della Germania denuncia l'ideologia del nazionalismo etico, si parla appunto dell'AfD. E poi c'è un'intervista al politologo francese Yves Mini, che dice tra le altre cose nell'intervista alla Repubblica: metterli al bando, si parla dell'AfD, è pericoloso per la democrazia, servono risposte agli elettori. Il politologo infatti invita a guardare oltre il cordone sanitario che finora ha escluso Alternative für Deutschland da ogni alleanza. Mettere fuori legge l'AfD per Yves Meny sarebbe una risposta non soltanto inefficace, ma potenzialmente pericolosa per la stessa democrazia tedesca, oltre che un boomerang. Il politologo francese invita a guardare oltre il Brandmauer, cioè il cordone sanitario che finora ha escluso l'AfD da ogni alleanza. Bandire un partito non elimina le ragioni che hanno portato milioni di persone a votarlo, e il problema, sostiene Meny, riguarda ormai tutte le democrazie europee, perché i partiti tradizionali sono sempre più incapaci di offrire alternative e movimenti di protesta intercettati da leader carismatici. Queste tra le altre cose le parole del politologo francese a pagina 5 della Repubblica. E poi ancora, proseguendo con queste notizie, ci spostiamo ora sul Fatto Quotidiano, che dà appunto notizia di questo genere per quanto riguarda sia l'Ucraina sia la Germania, come sempre con uno sguardo alternativo sul quotidiano di travaglio. Siamo a pagina 4 e a pagina 5, dopo le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Pianti, insulti e peana all'Unione Europea, sull'AfD non ha capito nulla. E l'editoriale è firmato da Lorenzo Giarelli, che dice: fiume di inchiostro contro i rozzi elettori putiniani, le soluzioni, ci vuole sempre più Europa e un bel cordone sanitario. Testate listate a lutto, scomodano il patto Ribbentrop-Molotov in un land meno popoloso della nostra Calabria. Viene ricordato 2 milioni di abitanti appunto nel land dove ha vinto appunto la AfD in Sassonia-Anhalt. Venendo poi a pagina 5 si parla dell'ex ministro della difesa Fedorov, ora consulente di Crosetto in Italia. Fedorov non può esportare beni né conoscenze militari, viene ricordato. È scritto nero su bianco in un documento ufficiale, Mykolaiv
Mykolaiv. Fedorov non è autorizzato al trasferimento all'estero di beni destinati a scopi militari o a duplice uso neanche in forma di conoscenze o informazioni tecniche. Questo viene ricordato sulle pagine del Fatto Quotidiano. In taglio basso poi c'è il reportage da Kramatorsk, da roccaforte antirussa a città fantasma, terrorizzati dal cielo. È l'ultimo bastione, dichiarata zona di guerra, il simbolo della resistenza, conta un quinto degli abitanti. Ed è Carlo Bravo da Kramatorsk in Donbass a riportare queste notizie, pagina 5 del Fatto Quotidiano. Sono le 9 in punto e noi ci facciamo una breve pausa musicale per poi riprendere con l'ultima parte della rassegna stampa dei quotidiani nazionali, venendo alle notizie che arrivano dal primo piano del Manifesto, che riguardano gli affitti brevi in Europa, un limite, un argine messo dall'Unione Europea, e poi torneremo anche in Italia per parlare dello scontro interno alla maggioranza sulla legge elettorale. Facciamo una breve pausa musicale con Francesco Guccini e poi noi torniamo in studio per riportarvi le ultime notizie di questi quotidiani nazionali in occasione di questa rassegna stampa di giovedì 10 settembre. Pausa musicale, poi torniamo in studio.

E guardo fuori dalla finestra e vedo quel muro solito che tu sai. Sigaretto, penna nella mia destra, simboli

sai che ci vuole scienza, ci vuole costanza di invecchiare senza maturità. Ma maturo meno io ne ho abbastanza della complessa tua semplicità. Ma poi ti ha detto che tu abbia ragione, coi tuoi alzo spatti maturazione, poi un'illusione pronta per

Ed erano i quattro stracci di Francesco Guccini che ci riportano alla seconda e ultima parte di rassegna stampa dei quotidiani nazionali, venendo sul Manifesto alla notizia in primo piano da segnalarvi. Siamo infatti in prima pagina. In questo caso si parla degli affitti brevi dell'Unione Europea che fanno arrabbiare tutti. Siamo a pagina 2 e a pagina 3. Il tetto che scotta, la proposta dell'Unione Europea sugli affitti brevi scontenta tutti, viene detto di nuovo con l'articolo di Andrea Valdambrini. Tuona la destra insieme all'Associazione dei costruttori e alle piattaforme. Per la sinistra invece è troppo poco. Turismo, case vuote, canoni stellari, il diritto all'abitare non è garantito. Venezia, Firenze, Roma e Milano le più inaccessibili. Qui c'è il reportage realizzato da Shandy Veli sulle pagine del quotidiano comunista. 300.000 famiglie in attesa, in lista d'attesa per un alloggio di edilizia popolare, viene ricordato. Von der Leyen intanto potrà giocarsi la carta del discorso sullo stato dell'Unione rispetto anche a questo tema. E poi c'è l'intervista da segnalarvi a Sara Funaro, sindaca di Firenze responsabile Casa Anci. Si va nella direzione giusta, ma serve l'edilizia pubblica. Nella mia città avevamo 8.000 case popolari e 16.000 affitti brevi registrati. Circa la metà di questi si trovava nell'area riconosciuta dall'UNESCO. E poi c'è il caso della Catalogna, approvata una legge pioniera in Spagna, in vigore dal 1 gennaio, stabilisce che i contratti sono soggetti all'indice dei prezzi. E poi ancora siamo sempre sul Manifesto per segnalarvi che un altro grande tema sulle pagine dei quotidiani nazionali riguarda quelle che sono le notizie politiche della politica di Palazzo Italiana con la legge elettorale che continua a spaccare le posizioni interne alla maggioranza. Da segnalarvi però prima che sul Manifesto di questa mattina l'inserto del giovedì, come sempre dell'extraterrestre, tratta il tema dello stato di abbandono, in qualche modo collegato anche al tema del diritto alla casa. Fabbriche, miniere, tonnare e scuole, tutti gli ex luoghi di lavoro vissuti in passato da milioni di persone ormai abbandonati come le case, da decenni a se stessi. Un censimento non esiste, ma una mappa parziale parla di circa 3.000 edifici che potrebbero avere una possibile seconda vita. Lo scandalo degli ex stabilimenti industriali che ancora inquinano salute, terre e falde acquifere su quasi 150.000 ettari di suolo pericolosi, meno di 10.000 bonificati. Su 150.000 ettari di suoli pericolosi, meno di 10.000 bonificati. Esistono però anche casi virtuosi di un patrimonio storico ristrutturato e riconvertito a fini sociali e culturali, e qui c'è il reportage questa mattina sull'extraterrestre. Noi però torniamo all'ultima grande tema sulle pagine dei quotidiani nazionali, cioè la legge elettorale. Si parla in questo caso a pagina 5 del Manifesto, ma è anche la prima pagina. Lì sta bloccata. Il gioco è con la parola lista e con lì nel senso di luogo sta bloccata. Ed è Giorgia Meloni che insegue Vannacci ma perde la rotta. I sondaggi guidano le scelte della Premier sulla legge elettorale imposta agli alleati, modificata per convenienze del momento. Ora la riforma può persino saltare. Meloni ha di fronte il voto sulle preferenze, o si smentisce o apre una crisi. Siamo a pagina 5. A destra tiro la fune sulla legge elettorale, su preferenze, soglie e minacce incrociate nella maggioranza. Un emendamento delle opposizioni ammesso a sorpresa riapre però la partita, e se ne parla anche sulle pagine della Repubblica, vedendo poi in ultimo il Manifesto. C'è un articolo di Mario Di Vito che ricorda come il non candidato Ranucci alla festa di AVS, tornerò a report, secondo un sondaggio da solo vale il 7%, viene detto, che è un po' anche quello che sperava la Vitola di ottenere. Noi però proseguiamo e siamo sulla Repubblica, che appunto ha ben quattro pagine dedicate alla legge elettorale e alla politica di Palazzo. Partiamo da pagina 8 con il titolo "Votate le preferenze libere". L'opposizione sfida la destra, Fratelli d'Italia apre, alleati in rivolta. L'emendamento del centro-sinistra alla legge elettorale spacca la maggioranza al Senato. Il partito della Premier valuta di votarlo, ma Salvini frena, e Forza Italia che dice si creerebbe un problema.
In questo caso poi qui abbiamo dalla Repubblica l'intervista a Luigi Zanda, 83 anni, senatore dal 2003 al 2022, capogruppo del PD, che dice: meglio un proporzionale vero, il loro disegno pecca di immoralità. E poi la tentazione di Meloni per ragioni di coerenza e il rischio del voto anticipato. Il Partito Democratico favorevole al ritorno al Rosatellum, in quel caso non ci sarebbe bisogno delle primarie, dubbi ovviamente nei 5 Stelle. E poi a pagina 11 si torna alla politica di palazzo con lo scontro interno alla Lega di Salvini. Salvini vede i governatori, tregua fino a Pontida e ipotesi di una nuova segreteria. Un caffè a casa con Fontana, Zaia, Fedriga e Fugatti. Ok a un manifesto politico condiviso, possibile l'associazione Nord. Il vicepremier che dice: io resto segretario. Il presidente Lombardo difende Romeo, ma Borghi resta in pista. E qui c'è l'intervista a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario in Piemonte, che dice: capisco chi è deluso, ma il nostro Pratone resta sacro. E poi ancora, sempre dalla politica di palazzo, manovra economica, 1.000 euro per i bebè, si tratta sulla flat tax ai giovani. Il presidente INPS Fava rilancia l'idea di un libretto previdenziale per i nuovi nati, finanziato dallo Stato. Calderone apre, ma c'è il tema risorse in casa Lega, due ricette per gli under 35. Si parla insomma delle incognite sul piano economico della manovra, che dovrà essere votata prossimamente. Tassa piatta, il tetto a 100.000 euro, c'è il nodo dell'Unione Europea, la riduzione IRPEF, circa 3 miliardi per la sforbiciata, le pensioni anticipate, via 64 anni con assegno ridotto, questa è la proposta della Lega, e da detassazione delle tredicesime, manca ancora l'intesa però sulla soglia della detassazione. Queste sono le notizie che vi volevamo segnalare in questa rassegna stampa dei quotidiani nazionali. E ora brevi spot rigorosamente non commerciali, poi torniamo in diretta con la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. A tutti e a tutte un buon ascolto.

0: Fuori Onda, la newsletter quotidiana dei giorni feriali di Radio Onda d'Urto, a cura della redazione informativa, viene pubblicata alle ore 20. Come tutte le mail, tu però la puoi leggere quando vuoi. Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto, direttamente nella tua mail. Puoi iscriverti con l'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.
1: Give me five! Give me five!
2: All right! Dacci il 5. Scrivi 02 08 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.

0: Faraon d'Adurto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elga Scavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

9:15 minuti, Radio Onda d'Urto. Oggi è giovedì 10 settembre. Questa è la rassegna stampa di carattere locale. Inizieremo con il Brescia Oggi parlando di autonomia di Regione Lombardia. Il giorno chiave, l'ora decisiva per le intese. Giorno chiave dell'autonomia differenziata. Voto in Consiglio regionale. Così l'apertura del Brescia Oggi questa mattina. L'autonomia differenziata arriva oggi al passaggio decisivo in Lombardia con il Consiglio regionale chiamato a votare la risoluzione che autorizza la firma dell'intesa con lo Stato. È l'ultimo tratto di un percorso istituzionale iniziato nel 2015 e rilanciato dal referendum consultivo del 2017. L'accordo riguarda protezione civile, professioni, previdenza, sanità e coordinamento della finanza pubblica. Parleremo poi di sicurezza, in particolare del dibattito in corso nella città di Brescia. Calano i furti, crescono le violenze. Apre così il Corriere della Sera d'Orso bresciano. La sindaca però chiede numeri aggiornati sulla criminalità in città. E quelli ufficiali della polizia aggiornati a marzo parlano di un meno 35% di furti e di un meno 29% di scippi a Brescia e provincia. I dati dei carabinieri arrivano a giugno e registrano un calo dei furti del 9%. Il questore Sartori ricorda inoltre che in 6 mesi i controlli nei parchi cittadini sono arrivati a quasi 3.000. I fenomeni criminosi in crescita non sono quelli consumati per strada, ma tra le mura domestiche, per esempio le liti in famiglia, che salgono da 366 a 535, e sul web come le truffe online.

C'è poi sulla Repubblica a Milano ancora il dibattito in vista delle elezioni al sindaco, il segnale sul tema della discontinuità nella campagna del centro-sinistra per la successione, a destra invece la scelta del nome bloccata dalla spartizione dei candidati per i comuni alle urne. Quindi anche questa mattina la Repubblica Milano dà largo spazio con gli articoli di Federica Venni alla scelta dei candidati sia a destra che a sinistra per la successione di Beppe Sala. C'è poi una questione che ci porta a Coglio, il caso della cittadinanza in vendita, indagata la sindaca dopo le polemiche politiche dell'estate 2015 per l'arrivo di richiedenti asilo, il caso di 2 anni fa della bambina di 10 anni abusata all'interno di un centro di accoglienza. Ora il comune di Coglio è finito al centro di un'inchiesta della procura per presunte false attestazioni di residenza vendute a decine e decine di brasiliani per far ottenere la cittadinanza. 10 gli indagati, tra cui la sindaca Mirella Zanini, accusata di corruzione, falsità materiale in atti pubblici e violazione della normativa sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Italia. E poi ancora, sempre dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano, l'agonia dei negozi cittadini, 287 negozi scomparsi in 6 anni a Brescia, oltre 1300 in provincia. Non è più una semplice flessione del commercio, è un cambiamento nella struttura della città. Leggeremo l'articolo che ci riporta la mappa urbana, ma non solo, perché il fenomeno, come abbiamo detto, riguarda anche la provincia, la mappa urbana dei negozi in agonia, appunto. E da questo ci collegheremo agli articoli del Giornale di Brescia, che questa mattina apre il suo numero parlando di demanio, riportando la mappa di tutti i tesori sepolti. Nel bresciano ci sono, tra edifici e terreni, ben 315 beni

statali per un valore complessivo che supera i 255 milioni di euro. Un tesoretto nascosto, quello dei beni demaniali presenti nel Bresciano, 315 edifici tra il di patrimonio, tra edifici e terreni, in realtà anche tra questi ex caserme, luoghi di culto e molte altre strutture, in molti casi inalienabili, ma in altri perfettamente vendibili a patto di trovare un acquirente. E poi parleremo come altro tema di ambiente, ancora di maltempo e della nuova furia del vento nella bassa che ha portato danni a case e coltivazioni. Una tromba d'aria ha attraversato ieri la bassa bresciana, lasciando dietro di sé alberi sradicati, tetti scoperchiati, strade interrotte e numerosi blackout. Una quindicina i comuni interessati dal fronte temporalesco, accompagnato da raffiche di vento di oltre 100 km orari. Il paese è più colpito, però resta a Cigole, dove alla chiesa parrocchiale è caduta la croce dal tetto. Così il giornale di Brescia in prima pagina, anche con la foto copertina. Anche dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano vedremo la questione dei danni causati del maltempo, il nono episodio in tre mesi. Anche qui in centro pagina la fotonotizia, non la fotocopertina come ho detto prima, la fotonotizia che ci riporta la pioggia e il vento record su città e provincia. Nello specifico la foto riporta la Marmora allagata a causa dei tombini che non riuscivano a smaltire la pioggia. Poi ancora andremo a vedere all'interno degli articoli le strade allagate, le tettoie divelte, gli alberi spezzati, l'ennesimo conto del maltempo in città e provincia. La giornata è iniziata con una supercella dal vento fortissimo e si è chiusa con altra abbondante pioggia. Finiremo poi questa rassegna stampa di carattere locale sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, parlando di scuola, che è il tema a cui dà largo spazio questa mattina il Brescia Oggi. Entro lunedì sarà completata la quasi totalità delle chiamate dalla graduatoria provinciale delle supplenze, ma in provincia i contratti a tempo determinato rimarranno 3.000 su 15.000 docenti, 3.000 precari. Quindi inizia così il nuovo anno, inizierà così, o meglio lunedì, e questo lunedì è il nuovo anno scolastico, con l'apertura delle scuole non solo a Brescia e provincia ma in tutta la Lombardia. Proprio dalla Lombardia andiamo a iniziare questa rassegna stampa di carattere locale, insieme fino alle 10-10 minuti circa, quando poi arriverà la compagnia dei Gatti Neri con Laura Pescatori. Dalla Lombardia, quindi dall'autonomia. La Lombardia all'ultimo miglio, è l'ora del voto, titola così l'articolo firmato da Giuseppe Spatola. Siamo alla pagina 8 del Brescia Oggi. La partita dell'autonomia entra oggi in uno dei passaggi più importanti del suo lungo percorso istituzionale. Dopo la pausa estiva, il Consiglio regionale della Lombardia torna infatti a riunirsi alle 10, convocato dal presidente Federico Romani, e tra i punti all'ordine del giorno c'è la risoluzione che riguarda la conclusione dell'intesa con lo Stato prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. In concreto, il voto dell'Aula dovrà autorizzare il Presidente della Regione alla sottoscrizione definitiva dell'intesa con il Governo. È un passaggio che porta la Lombardia dentro l'ultimo miglio di un percorso cominciato oltre 10 anni fa e che questa volta potrebbe tradursi nell'avvio dell'iter parlamentare vero e proprio. La risoluzione riguarda 4 ambiti: protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Relatori del provvedimento sono Matteo Forte di Fratelli d'Italia e Giovanni Malanchini della Lega. Se il Consiglio regionale darà il via libera, entro 45 giorni dalla comunicazione del voto favorevole, il documento, accompagnato dalla redazione tecnica, dovrà essere deliberato dal Consiglio dei Ministri. Successivamente, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, il Governo presenterà un disegno di legge per l'approvazione dell'intesa. Saranno poi Camera e Senato a dover esprimere il voto definitivo, come previsto
previsto dalla Costituzione. È una storia, leggiamo più avanti nell'articolo, che in Lombardia affonda le proprie radici nel 2015. Il primo atto risale al 17 febbraio di quell'anno, quando il Consiglio regionale approvò gli ordini del giorno 636 e 637, aprendo formalmente il confronto con lo Stato sulle materie nelle quali chiedere maggiori competenze. Poco dopo arrivò anche la scelta di sottoporre la questione al voto popolare. Il referendum consultivo, fortemente voluto dall'allora presidente Roberto Maroni, si tenne il 22 ottobre 2017. Il 95,1% dei votanti si espresse a favore dell'autonomia. Da allora il percorso è proseguito tra negoziati, passaggi istituzionali e confronti con territori e stakeholder. Ma cosa cambierebbe veramente? Sul fronte della protezione civile, la regione avrebbe maggiori strumenti per intervenire nelle emergenze locali. Il presidente potrebbe emanare ordinanze in deroga alla normativa statale per un periodo massimo di 2 anni e sarebbe prevista anche la possibilità di attivare contabilità speciali presso la tesoreria dello Stato per le emergenze regionali. In caso di eventi di rilievo nazionale, il ruolo di commissario delegato potrebbe essere affidato al presidente della regione o a un suo delegato, d'intesa con la protezione civile. Maggiore autonomia riguarderebbe inoltre il reclutamento urgente e la formazione del personale. C'è poi il capitolo delle professioni, dove la Lombardia potrebbe intervenire sulle attività caratterizzate da un forte legame con il territorio. Un esempio è quello dell'eccellenza artigiana legata alla liuteria cremonese. Resterebbero invece fuori dal perimetro regionale le professioni sanitarie e quelle ordinistiche. Per la previdenza complementare integrativa, la regione assumerebbe la rappresentanza negoziale per i propri dipendenti e per quelli del sistema sanitario regionale, con la possibilità di promuovere fondi pensioni su base regionale attraverso specifiche convenzioni. Il primo banco di prova potrebbe essere proprio la valorizzazione del fondo pensione dei dipendenti regionali e locali. Il capitolo più delicato è probabilmente quello della sanità. L'autonomia prevista consentirebbe una gestione più flessibile delle risorse e la possibilità di fissare, a carico del bilancio regionale, tariffe di rimborso diverse da quelle nazionali. La Lombardia potrebbe inoltre gestire direttamente i fondi statali destinati agli investimenti nel patrimonio sanitario, istituire fondi sanitari integrativi regionali e utilizzare risorse aggiuntive per assunzioni straordinarie di personale e prestazioni aggiuntive, mantenendo comunque ferma la garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Anche gli eventuali risparmi ottenuti attraverso la gestione più efficiente dei fondi vincolati potrebbero essere riassegnati ad altri interventi nel settore sanitario. Dopo 11 anni dal primo passo istituzionale, quasi 9 dal referendum del 2017, la Lombardia prova così a trasformare una richiesta politica in un nuovo assetto di competenze. La partita però non finirà oggi. Dopo il voto di Palazzo Pirelli saranno governo, Camera e Senato a dover decidere se quel percorso potrà arrivare fino in fondo. Finisce così l'articolo di Giuseppe Spatola, che fa il quadro sul voto di oggi in regione. Poi ci sono due commenti negli articoli di spalla, la pagina 9, sempre sul Brescia Oggi, uno da destra e uno da sinistra. Quello di Davide Caparini è quello da destra, lui è presidente della commissione bilancio per la Lega. È un passo dopo 26 anni di inganni, si intitola così il suo intervento. Qualche passaggio: i partiti di destra che si dicono autonomisti una volta arrivati a Roma si sono rivelati centralisti. Poi ancora tranquillizza tutti Davide Caparini dicendo che non è l'autonomia richiesta dai lombardi nel 2017, è il massimo che oggi consentono una riforma inefficace della sinistra e l'inerzia centralista della destra. Si approvi senza illusioni, dice così, poi si abbia il coraggio di dire che così non basta. Il vero banco di prova sarà quello delle risorse, delle responsabilità e della capacità di decidere senza tornare ogni volta a Roma con il cappello in mano. Questi alcuni passaggi del commento da destra del presidente della commissione di bilancio della Lega, Davide Caparini. E a proposito di risorse, ci colleghiamo all'altro commento, quello da sinistra, quello del vicepresidente del Consiglio regionale del PD, Emilio Del Bono. Il titolo del suo commento si intitola "Pochi poteri e zero risorse, occasione persa". Quindi anche qui il tema
delle risorse, quindi da quello che si intende, insomma, da questi articoli non c'è autonomia, naturalmente, senza risorse che per ora, appunto, sembra che non ci siano, tuttavia il percorso va avanti. Abbiamo iniziato così, quindi, dalla Lombardia e questa rassegna stampa di carattere locale, e quindi prendiamo anche la Repubblica Milano per toglierci gli articoli che riguardano, vi leggiamo solo i titoli, dato che la Repubblica Milano dedica praticamente tutti i giorni articoli a questo tema, quello delle prossime elezioni del Comune di Milano. Sala avverte i partiti sul voto, no al dibattito per slogan. Il segnale sul tema della discontinuità nella campagna del centro-sinistra per la successione. A destra, la scelta del nome è bloccata dalla spartizione dei candidati per i comuni alle urne. Così apre questa mattina la Repubblica Milano. Questi erano il titolo e l'occhiello della, nella copertina del numero di questa mattina. Poi alla pagina 2 leggiamo la spartizione delle città. In pantana la destra sul candidato di Milano. Tra i grandi comuni al voto, la scelta qui spetterebbe a un civico di area Lega. Ma Fratelli d'Italia resta su Lupi e Forza Italia spinge su Perego. Quindi questo è quanto riguarda la partita per il candidato a destra, ce lo racconta, se siete interessati, alla pagina 2 Alessandra Corica. Poi invece in retroscena nell'articolo di Federica Vegna, la pagina 3, intitolato La sindrome discontinuità e l'alt preventivo di Sala, no al dibattito per slogan, si riporta qui lo scontro, diciamo così, con Maiorino, con il sindaco che replica a Pierfrancesco Maiorino, che è uno dei possibili candidati alle primarie del centro-sinistra, la replica a Maiorino che aveva auspicato meno condizionamenti dalle lobby del cemento, ma il tema dell'eredità segnerà tutta la corsa alle urne. Il centro-sinistra cerca un equilibrio difficile. Quindi pagina 2 si parla della partita a destra, pagina 3 della partita a sinistra per trovare un candidato sindaco per le elezioni al Comune di Milano. Si sottolinea che l'urbanistica e l'accessibilità della casa saranno i dossier più sensibili per la coalizione. E a proposito di casa, noi andiamo subito a Rezzato da Milano per andare a vedere cosa gli investimenti del comune proprio sul tema della casa. Oltre 2 milioni per rilanciare gli alloggi comunali, così il titolo dell'articolo di Francesca Zani. Via al cantiere per il recupero degli immobili di via La Marmora e via De Gasperi. Con un investimento complessivo di 2.409.000 euro ha preso via il cantiere per la riqualificazione degli immobili comunali di via La Marmora 8 e di via De Gasperi 333 a Virle, frazione di Rezzato. La parte principale dell'investimento, pari a 2.310.000 euro, arriva dal programma PNC Sicuro Verde e Sociale, destinato alla riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica. Il restante 99.521 euro sono a carico del comune. Un intervento a lungo atteso che punta da un lato a recuperare un edificio disabitato da anni, dal quale si potranno ricavare 2 alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica, dall'altro a mettere mano ai 12 alloggi comunali già in essere dello stabile di via De Gasperi, quest'ultimo più consistente sul piano edilizio, in quanto i 12 alloggi saranno interessati dalla sostituzione dei serramenti, dal rifacimento degli impianti, la copertura e poi miglioramento della classe energetica, eccetera eccetera. Più avanti in articolo leggiamo che nel progetto rientrano anche la sistemazione dell'area verde e poi non solo la realizzazione di un ponte pedonale sul Torrenterino e tutti i dettagli dei lavori che si inseriscono in un più ampio disegno di recupero di una porzione del centro di Virle, oggi segnata anche dalla presenza dell'immobile inutilizzato. Proprio lo sbocco delle risorse rappresenta uno degli elementi alla base dell'intervento.
I fondi erano stati riconosciuti dal comune di Rezzato nel gennaio 2022, ma inutilizzati a causa dei ritardi accumulati nella predisposizione del progetto iniziale. E ci sono poi, in conclusione dell'articolo, gli commenti di carattere politico, tra cui quello di Enzo Gerosa: siamo riusciti a sbloccare un finanziamento milionario fermo da 4 anni che rischiamo anche di perdere. E lui è l'assessore di riferimento, che aggiunge ancora: sappiamo che i tempi sono stretti e complessa la gestione del cantiere, ma era importante concretizzare quelle risorse. Per il sindaco Luca Reboldi: il progetto va oltre la riqualificazione degli edifici, dei singoli edifici, interveniamo su un'area comunale che da anni si trovava in una situazione di abbandono. Vabbè, questo succede a Rezzato, in particolare nella frazione di Virle, per quanto riguarda il tema della casa. Noi ci spostiamo da Rezzato alla città di Brescia, e lo facciamo prendendo il Corriere della Sera dorso bresciano per andare sul dibattito che naturalmente è riportato in lungo e in largo anche sugli altri quotidiani. Noi lo riassumiamo però un pochino, dato che è un tema a cui appunto i giornali locali danno molto spazio questa mattina: il tema dello scontro sulla sicurezza con la sindaca Castelletti che rilancia. Se prefetto e questore ci diano dati precisi, la sindaca Castelletti rilancia dopo le polemiche sulla con la destra, che continua appunto ad accusare la sindaca di non occuparsi di sicurezza in città. La sindaca risponde: vogliamo i dati sulla criminalità a Brescia, le rassicurazioni generiche non bastano più. È intervenuta la prima cittadina in maniera decisa dopo le spaccate, le aggressioni e diversi episodi di criminalità che nelle ultime settimane si sono registrati in città, e chiede direttamente a prefettura e questura di mettere sul tavolo i numeri aggiornati e precisi. Non vogliamo né minimizzare né creare allarmismo, abbiamo solo bisogno di sapere esattamente qual è la realtà. Servono dati certi e completi, e da lì poi si parte, spiega la prima cittadina, precisando di aver avanzato la richiesta durante il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato su sua stessa sollecitazione dopo la spaccata di Corso Martiri della scorsa settimana. La risposta ricevuta però non l'ha soddisfatta: ci sono stati forniti dati generici che non offrono un quadro completo ed esauriente della situazione. Più avanti nell'articolo leggiamo: se la situazione è realmente peggiorata, siano prefettura e questura a dirlo; se invece i dati raccontano una realtà diversa, siano ancora loro a mostrarla in modo trasparente e puntuale. Così ancora la sindaca, che dunque non chiede una rassicurazione politica ma una fotografia precisa, cioè basata su dati reali, su dati concreti. Questo lo fa la sindaca, e lo scrive chiaramente Emanuele Colosi all'interno dell'articolo. Lo fa perché è esasperata sempre più dagli attacchi che arrivano dalla destra, che in queste settimane ha puntato il dito contro di lei e contro l'amministrazione. Non spetta al comune certificare l'andamento della criminalità, ma alle autorità dello Stato, che dispongono di dati, strumenti e competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, ricorda ancora Castelletti. Il comune può intervenire solo con la polizia locale sulla prevenzione, sul controllo del territorio e sulla vivibilità urbana, ma non su ordine pubblico e sicurezza. Più avanti ancora, in conclusione, a stretto giro la replica del centrodestra in loggia, che in una nota afferma che Castelletti continua con lo scaricabarile. Questo l'articolo riportava largamente le parole della sindaca Laura Castelletti, che come abbiamo detto le ha dette in occasione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che era stato appunto indetto da lei. Poi l'analisi alla pagina successiva, la pagina sempre del Corriere della Sera dorso bresciano, l'analisi di Mara Rodella su appunto i numeri che vedono furti e rapine in calo, ma la crescita delle violenze all'interno delle mura domestiche. I numeri anche a Brescia e provincia dicono di un progressivo calo di furti, rapine e scippi, i reati più diffusi che spaventano le persone.
preoccupano, di contro, violenze e maltrattamenti dentro casa, così come la criminalità giovanile. Dal 1 aprile 2025 al 30 marzo scorso la Polizia di Stato, per esempio, ha verbalizzato 203 denunce per i reati da codice rosso, a fronte delle 179 dei 12 mesi precedenti. Quindi un aumento di circa 24 casi per appunto i reati di codice rosso, ma i furti registrati sono 723 contro i 1121 dei 12 mesi precedenti, le rapine 123 erano 174, mentre si contano 74 denunce per minacce e ben 535 per liti in famiglia, erano 366, 169 segnalazioni di aggressioni e litigi a vario titolo, erano 143. Questi un po' di numeri. Ancora più avanti, la conferma dell'ex l'ex comandante provinciale dei Carabinieri Alberto Raucci, che in giugno aveva sottolineato la diminuzione dei furti con un calo generale del 9% e del 17% addirittura per quel che riguarda i furti in appartamento. Questo nell'ultimo anno. Sono aumentate di contro le frodi online e anche verso gli anziani. E poi ancora più avanti il questore che sottolinea i controlli all'interno dei parchi urbani, che sono stati quasi 3.000, ovvero 2.724, organizzati in 15 servizi straordinari. Di questi 2.724 controlli hanno portato 37 denunce e 377 revoche di permessi di soggiorno. Poi il prefetto Andrea Polichetti, che in sede di comitato ha spiegato che in relazione all'andamento generale dei reati in città, il confronto tra il primo semestre 2025 e lo stesso del 2026 evidenzia una sostanziale stabilità del totale dei fenomeni criminosi e una crescita del numero dei responsabili identificati, soprattutto nel settore degli stupefacenti, riconducibile anche a controlli più incisivi delle forze di polizia e contro lo spaccio. Questi un po' di numeri, ecco, che però non accontentano la sindaca, che chiede dati più aggiornati fondamentalmente prima di prendere delle decisioni in merito. E noi a questo proposito vediamo rapidamente invece cosa si fa a Milano, come si agisce a Milano in tema sicurezza con le zone rosse per altri 6 mesi, più agenti a Fate Bene e Fashion Week. Siamo alla pagina 5, Repubblica Milano, nell'articolo di Carmine Guarino, la sicurezza al centro del tavolo. Zone rosse passate e future, con l'obiettivo di garantire maggiore tranquillità nelle strade e nelle piazze al centro dei controlli, sono state prorogate di altri 6 mesi fino a fine marzo. E ancora la decisione di estendere a tutta la giornata l'attività del posto di polizia al Fate Bene Fratelli, così come accade già per il Niguarda. E infine la pianificazione dei dispositivi di vigilanza in vista della Fashion Week, che animerà la città dal 22 al 28 settembre. È stata la sicurezza la parola d'ordine del comitato provinciale che si è tenuto ieri a Palazzo Diotti, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, alla presenza dei vertici delle forze di polizia e dei rappresentanti delle amministrazioni. I lavori del tavolo, cui hanno preso parte anche il procuratore Marcello Viola, i sindaci di Rozzano, San Donato e Sesto San Giovanni, sono aperti con l'analisi degli effetti delle zone rosse istituite in città a dicembre 2024. Poi vabbè, l'articolo continua con tutti i dettagli e c'è poi naturalmente la foto della stazione centrale, uno dei luoghi della città ricompreso nelle zone rosse, questa la didascalia della foto. Lasciamo però la Repubblica Milano e torniamo a Brescia per parlare sempre di sicurezza, ma di sicurezza stradale, che è un altro sotto capitolo appunto in tema sicurezza, quello che avviene nelle strade e in particolare il sangue
che le ricopre, sangue sulle strade, così a pagina 16 il Brescia Oggi. Investita e sbalzata a metri di distanza, gravissima una donna, l'ennesimo incidente che ha coinvolto un utente debole della strada, accaduto intorno alle 9:30 di ieri mattina in via Sant'Orsola, Santa Eufemia. La 51enne che vive nella zona è stata portata al civile in condizioni molto serie. La disperazione del marito ha corso sul luogo poco dopo l'allarme. Tutto è raccontato da Mario Pari all'interno dell'articolo che riporta l'ennesimo incidente, quello avvenuto in via Sant'Orsola e che ha coinvolto un pedone. E a proposito di pedoni, c'è un bilancio in taglio basso alla stessa pagina che si intitola Pedoni travolti uccisi, Brescia maglia nera con Milano, e riporta i dati raccolti dall'osservatorio di ASAPS Sapidata. 9 vittime da gennaio, 2 nell'ultima settimana. L'ex sindacalista Mario Clerici, deceduto sul colpo, e la 79enne Graziella Scaglia, spirata dopo 15 giorni di ricovero in ospedale tra Gussago e Vestone. Nella giornata di martedì, 2 vittime che si sono aggiunte alla lista di pedoni che hanno perso la vita in incidenti stradali in provincia di Brescia. Nell'anno in corso sono già 9 gli investimenti mortali, lo ha rilevato, come abbiamo detto, l'osservatorio pedoni di ASAPS Sapidata. Le due recenti tragedie consentono a Brescia di raggiungere Milano in cima alla triste graduatoria di pedoni vittime della strada nel 2026. Anche nel capoluogo sono 9 le vite spezzate in poco più di 9 mesi, una al mese in entrambi i casi. E in Lombardia con 42 vittime, la Lombardia con 42 vittime è la regione italiana in cui si muore più spesso travolti da automobili, autocarri o altri mezzi a motore. A livello nazionale invece il numero di pedoni morti è già salito a 282. L'anno scorso le vittime registrate furono 434. Il dato storico è in calo negli ultimi anni, 612 vittime nel 2018, ma il rischio che si possa registrare una controtendenza è concreto. Funesto l'inizio di settembre, 18 le vittime negli ultimi 7 giorni, di cui 3 nel bresciano. C'è anche incluso in questi dati l'incidente mortale avvenuto al rally mille miglia di sabato scorso, in cui è morto l'appassionato torinese Francesco De Pasquale. I numeri non possono raccontare in alcun modo le tragedie vissute da familiari e amici per la perdita dei propri cari, ma consentono una riflessione sul rapporto tra utenti della strada, sul fatto che il pedone necessiti delle massime tutele in quanto utente debole e sulla necessaria consapevolezza che un veicolo può diventare un'arma letale. E in Italia quest'anno sono già 282 le croci che lo testimoniano. Questo è il quadro a livello locale, ma come abbiamo detto anche a livello nazionale. Poi nell'articolo successivo, alla pagina 17, Cinzia Reboni ci ricorda il funerale che avverrà domani, il funerale di Mario Clerici, 81enne travolto vicino a casa. Non solo Gussago, ma anche il mondo sindacale politico della provincia daranno domani l'ultimo saluto a Mario Clerici, travolto martedì sera in via Alcilde De Gasperi a Gussago, a pochi passi dalla sua abitazione. Clerici, 82 anni, era appena uscito dal supermercato e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un'auto. Toccanti le parole del senatore Alfredo Bazzoli in un ricordo legato al dramma della strage di Piazza Loggia. Come si vede ancora nelle fotografie sbiadite in bianco e nero, fu lui che soccorse per primo mia madre quella mattina del 28 maggio 1974, che raccolse gli ultimi respiri mentre invocava l'arrivo dei medici e dell'ambulanza. La sua morte così improvvisa e inaspettata mi lascia una sensazione di vuoto e un'enorme amarezza. E poi ancora altri commenti di carattere politico, per esempio lo sgomento di Emilio Del Bono, eccetera eccetera, tutto raccontato nell'articolo di Cinzia Reboni, così che ci fa così concludere il tema sicurezza. In questo caso abbiamo parlato di sicurezza stradale, davano largo spazio i quotidiani questa mattina anche a questo tema. Noi vediamo un altro fatto invece in un altro articolo, quello di Maria Rodella, che ci porta a Coglio, dove la sindaca è indagata per falso e corruzione, anche se naturalmente lei nega, si difende: non mi riconosco nelle contestazioni, piena fiducia nella giustizia, però le accuse tuttavia
come ci racconta appunto l'articolo di Maria Rodella, sono gravi: falso, corruzione, turbettive d'asta e reati ambientali. Riguardano anche poi le accuse a un presunto sistema illecito secondo il quale alcuni funzionari pubblici avrebbero ricevuto soldi o regali in cambio della regolarizzazione di decine di stranieri, in particolare di origine brasiliana, a cui sarebbe stata quindi falsamente attestata la residenza al fine di conseguire poi la cittadinanza. Tra gli indagati, titolari del fascicolo IPM Donato Greco e Victoria Boga, l'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza c'è anche la sindaca Mirella Zanini. E poi tutti ancora i dettagli che riportano anche in realtà altre persone, almeno una decina, che si trovano attualmente nel registro degli indagati. È potente leggerli appunto nell'articolo di Maria Rodella, la pagina 5, Corriere della Sera, dorso bresciano. Poi, a questo proposito, altri due articoli. Quello che ci riporta la soluzione del curatore fallimentare di Selca. Parliamo quindi di rifiuti pericolosi e di inquinamento. È stato assolto perché il fatto non costituisce reato, lo ha deciso il GUP Marco Vommaro all'esito del processo in abbreviato a carico di Giacomo Ducoli, curatore fallimentare dell'ormai ex Selca Forno Aglione, accusato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali e inquinamento ambientale. Il PM Donato Greco aveva chiesto che fosse condannato a 1 anno e 6 mesi. Non avrebbe smaltito oltre 37.000 metri cubi di rifiuti pericolosi, circa 55.000 tonnellate, scorie di produzione con elevate alte concentrazioni di cianuri e fluoruri, fino ad inquinare le matrici ambientali, falda compresa. Commercialista di Breno, Ducoli era già stato assolto nel 2019 dalla stessa accusa, riferita però a periodi diversi. In questo caso le contestazioni risalivano al 2022, quando per gli inquirenti non avrebbe rispettato le ordinanze degli enti pubblici e non sarebbe intervenuto tempestivamente per arginare l'inquinamento, aggravando una situazione ambientale che a Berzodemo incombe dal 2010, anno in cui la Selca fu dichiarata fallita. Lui per primo, in udienza, ha ribadito di aver fatto tutto il possibile per gestire l'emergenza ambientale nei limiti del suo mandato. La stessa difesa ha sottolineato inoltre che Ducoli avrebbe sempre lavorato secondo le risorse disponibili, previa autorizzazione del tribunale fallimentare con cui si sarebbe costantemente confrontato. Nel frattempo è iniziato il piano di bonifica. Negli ultimi mesi le prime big bag di rifiuti speciali sono partite alla volta della Germania. Oltre ai 2,1 milioni di euro resi disponibili dalla curatela, ce ne sono altri 16,9 che vengono da Regione, Comunità Montana di Valcamonica e comuni di Cevo e Saviore dell'Adamello. A questo proposito, come abbiamo visto, per quel che riguarda lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e l'inquinamento che questo causano, le pene sono ancora tra virgolette alquanto basse rispetto, diciamo, ad altri reati. Anche per questo hanno protestato in presidio gli ambientalisti fuori del tribunale, che erano appunto in attesa della sentenza. Chi inquina paga, stop ecocidi, così gli ecologisti con il loro slogan, ecologisti che ieri si sono trovati fuori dal tribunale in occasione del processo ex Selca, rispondendo all'appello di Rete Ambiente Lombardia. Basta con i fallimenti lavatrice con cui i colossi industriali inquinano, scaricano i veleni su una società veicolo, lasciano le sostanze tossiche a carico della collettività. E quindi la foto, poi in centro pagina, sempre la pagina 5, Corriere della Sera dorso bresciano, degli ambientalisti che chiedono lo stop ai fallimenti lavatrice. Tra di loro, al flash mob, c'era anche il consigliere comunale di Brescia Francesco Catalano. Rimaniamo sul Corriere della Sera dorso bresciano, cambiando tema, andando a vedere
come si trasforma la città, prima di tutto con l'agonia dei negozi, e poi vedremo come si potrebbe trasformare la città che possiede un grosso numero di beni demaniale con un valore importante che potrebbe tra, la cui vendita tra l'altro potrebbe potrebbe far bene in qualche modo alle casse comunali, non è detto che lo faccia però alla, alla collettività. Lo vedremo dopo. Prima iniziamo dall'agonia dei negozi cittadini, perché si parla, se ne parla in, nell'articolo di Spalla già in prima pagina sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano questa mattina. L'articolo è di Franco Brevini. 270 negozi scomparsi in 6 anni a Brescia, oltre 1300 in provincia. Il cambiamento nella struttura della città. I consumi sono cambiati, l'e-commerce ha conquistato quote di mercato, i grandi marketplace offrono comodità, assortimento e prezzi competitivi. Nessuna politica seria può pensare di riportare indietro l'orologio, ma proprio per questo bisogna smettere di considerare il negozio soltanto come un punto vendita. Il commercio di prossimità è una parte dell'infrastruttura sociale della città, genera passaggi, relazioni, sicurezza informale, servizi, lavoro autonomo, identità dei quartieri. I dati lo mostrano con chiarezza. In provincia gli indipendenti del settore sono diminuiti di oltre 2500 unità, mentre crescono i dipendenti. Significa che non sta soltanto diminuendo il numero delle attività, ma il commercio si concentra in un numero più ristretto di imprese e arretra quella piccola imprenditoria diffusa che ha costituito per decenni un tratto forte del territorio bresciano. Il rischio è un modello urbano sempre più polarizzato. E poi ancora, da una parte grandi operatori e piattaforme capaci di consegnare tutto a domicilio, dall'altra strade con meno funzioni, meno servizi e meno vita. Un sistema efficiente per distribuire merci può rivelarsi molto meno efficace nel produrre città. Per questo la proposta delle zone economiche speciali di prossimità merita attenzione, ma non basta. Servono politiche integrate, incentivi fiscali nelle aree più fragili, ma anche recupero dei locali sfitti, accordi sui canoni, sostegno alla digitalizzazione, accessibilità, parcheggi, trasporto pubblico, decoro e sicurezza. Bisogna favorire l'insediamento di attività diverse, commercio, artigianato, servizi alla persona, piccole produzioni, studi professionali, spazi culturali. E occorre riportare abitanti nei quartieri, perché senza residenti non esiste commercio di prossimità che possa reggere. Soprattutto bisogna intervenire prima che il declino diventi irreversibile. La desertificazione commerciale tende ad autoalimentarsi. Meno negozi significano meno passaggi riducono l'attrattività e il minore attrattività genera nuove chiusure. Brescia ha dunque davanti una scelta che riguarda il proprio futuro urbano: può limitarsi a contare le serrande che si abbassano oppure decidere che la vitalità delle strade è un bene pubblico, perché una città può sopravvivere con meno negozi, ma se perde progressivamente i luoghi dell'incontro quotidiano, del servizio, dello scambio, rischia di restare efficiente e diventare insieme più povera. Possiamo farsi consegnare tutto a casa, non possiamo farci consegnare a domicilio una città viva. Questo così l'articolo che vi abbiamo letto, è l'articolo, l'editoriale anzi, di Franco Brevini. Sul tema del ripensamento dello spazio urbano. Andiamo però più avanti ancora con questa rassegna stampa, perché ci restano poco più di 10 minuti al termine per quel che riguarda lo spazio a nostra disposizione, per andare a parlare ancora una volta di maltempo. Lo abbiamo fatto molto spesso in questa estate con i quotidiani locali e non solo, infatti anche oggi a causa del maltempo verificatosi ieri, in particolare nelle Basse e sul Garda, dedicano naturalmente spazio alla questione dei danni. La furia del vento nella Bassa Bresciana, danni a case, aziende, coltivazioni, e questo è il titolo dell'articolo di Salvatore Montillo. Anche a Garniano, rami caduti, bidoni ribaltati e tombini tracimati. E poi ancora a Bargnano invece, che rimane senza elettricità. Non è una novità, ma non ne possiamo più, dicono gli abitanti. Bargnano è una frazione di Corzano, dove il temporale
all'alba di ieri, quello che ha investito la bassa bresciana, ha lasciato senza corrente circa 600 abitanti. Poi ancora in l'articolo di taglio basso, cade controllando i danni del maltempo, gambe rotte. Questo è successo al lavoro, dove un operaio della ditta Tirelli, siamo a Gardone Valtrompia, è precipitato dalla copertura dello stabilimento mentre insieme al titolare stava controllando i danni provocati dal violento temporale. L'uomo ha riportato la frattura di entrambe le gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nelle ore successive all'ondata di pioggia e vento che ha investito il bresciano. Questo è un po' di notizie da vari, come avete sentito, paesi, da varie località che sono state travolte dalle piogge e dal vento nella giornata di ieri. Altre segnalazioni ci vengono invece dal Brescia Oggi, poi le vedremo anche dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano molto rapidamente, perché sono già le 10 in questo giovedì 10 di settembre qui su Radio Onda d'Urto, quindi andiamo rapidamente ancora con i danni causati dal maltempo e che ci riporta, come dicevamo, il Brescia Oggi. Brescia Oggi, scusate che sono perso la pagina, eccola qua. Maltempo nel bresciano, danni della bassa e sul Garda. Una tromba d'aria ieri mattina ha flagellato diversi paesi, Cigole tra i più colpiti insieme a Garniano, e quindi diverse foto che ci portano a Bedizzole, a Cigole, sul Garda, e ci mostrano e anche nella bassa ci mostrano i vari danni provocati da pioggia e vento, che dicevamo vengono rilevati nell'articolo di Pietro Gorlani alla pagina 7 del Corriere della Sera di Brescia. Pioggia e vento in città, bassa e Garda, altri danni da maltempo: tettoie scoperchiate, alberi spezzati, strade allagate. C'è un dato positivo però che si sottolinea in questo articolo, è quello che riporta il livello del Sebino, che è tornato a 16 centimetri a causa delle forti precipitazioni. 16 centimetri, quindi sopra la media di stagione. Invece per il Garda ci vorrà più tempo, però il Garda era, aggiungo io, diminuito di meno, il livello dell'acqua era rimasto a causa dell'inverno durante il quale la diga di Salionza era rimasta quasi chiusa, quindi il livello dell'acqua del Garda era partito più alto rispetto agli altri laghi del bresciano a inizio stagione. Poi naturalmente col caldo estremo è diminuito anche lì. E poi vabbè, e tutti i dettagli insomma del maltempo nelle basse in particolare, ma anche sul Garda e anche in città, alla pagina 7, l'articolo di Pietro Gorlani del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. E andiamo ancora con il Brescia Oggi, invece, cambiando tema, lasciamo l'ambiente, lasciamo il maltempo, andiamo a scuola. La scuola che inizia il prossimo lunedì in città e provincia e anche nel resto della regione. Tuttavia un insegnante su 5 sarà precario. Entro lunedì sarà completata la quasi totalità delle chiamate dalla graduatoria territoriale delle supplenze. In provincia i contratti a tempo determinato rimarranno attorno a quota 3.000 su un totale di 15.000 docenti. Nel bresciano mancavano anche 16 presidi e 36 dirigenti di segreteria. Sono stati individuati reggenti e sostituti. È Magda Biglia che firma questo articolo, che come abbiamo detto ci porta a scuola. Il primo giorno di scuola in cattedra ci saranno tutti gli insegnanti, questo secondo le promesse del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, però secondo quanto denunciato dai sindacati uno su cinque rimarrà precario, anche se le assunzioni in ruolo l'anno scorso furono 30.000 e quest'anno saranno circa 38.000. Ne erano state autorizzate 46.600.
Sono fiducioso, tutti i posti mancanti sono stati coperti, manca soltanto qualche spezzone, lo conferma Sergio Ziveri, presidente dell'IC Est 3. Però all'ufficio scolastico territoriale sono alle prese con le chiamate e qualche giorno ci vorrà ancora. La maggior parte dei supplenti è di sostegno, si tratta praticamente della metà delle persone, in particolar modo alla primaria. Quasi tutti nominati dalle graduatorie provinciali delle supplenze, dovrebbero essere pronti lunedì 14 assieme agli altri oltre 400 confermati su richiesta delle famiglie. Anche per il sostegno le operazioni di nomina comunque non sono finite. Dopo il lavoro dell'ufficio scolastico regionale, ora c'è quello provinciale. Ieri sono state effettuate 600 nomine, sempre da GPS, su 720 disponibilità ancora rimaste. La metà riguarda il sostegno. Ci saranno da affrontare anche 200 cosiddetti spezzoni, ovvero orari non completi. A rallentare le fatiche di un meccanismo complicato interviene pure il ripescaggio di chi aveva indicato, fra le sue 159 preferenze, una sede che resta vuota. I dirigenti dovranno poi provvedere a eventuali supplenze su part-time. Il timore riguarda in particolar modo la possibilità di rinunce sul filo di lana. In ogni caso, alla secondaria potrà essere utilizzato il personale del potenziamento per non lasciare le classi sole. I dati definitivi di chiusura sono attesi al più presto, anche perché finché rimangono speranze di un tempo annuale, le scuole non trovano le supplenze più brevi. Alla fine i precari a Brescia saranno ancora vicino a 3.000 sui totali 15.000, ritiene Luisa Treccani, segretaria CISL Scuola Lombardia. In regione erano consentite più di 12.000 assunzioni a tempo indeterminato, ma a conti fatti saranno poco più di 8.000. Nel bresciano mancavano anche 16 presidi, sono stati nominati i reggenti, mancavano pure 36 dirigenti di segreteria, sono stati nominati i sostituti, ma solo per l'anno 2026-2027. Sono figure necessarie per avviare l'annualità scolastica. Mancano 5 giorni per verificare se ciò che sostiene il ministro diventerà effettivamente realtà. Intanto i sindacati sono presi d'assalto, l'algoritmo non è sufficiente a garantire equità nella complessità delle graduatorie. Quotidianamente gli aspiranti ci chiedono aiuto contro i sorpassi di chi ha meno punti, oppure ci chiedono informazioni sulle regole, sulle conseguenze delle rinunce che continuano a essere molte, con i timori ormai evidenti di non riuscire a sostenere economicamente una trasferta. Questo lo riferisce Adriano Cattelan di Gilda. I sindacati continuano a muoversi per una riforma dell'intero sistema di reclutamento del personale scolastico. Ed è in discussione, ripresa dopo 2 anni di giacenza nella Commissione Istruzione del Senato, la proposta del secondo canale per il tempo indeterminato, che prevede il pescaggio anche nelle graduatorie provinciali con il criterio di anni di esperienza. Soluzione che è stata adottata per il sostegno, consentendo di affrontare l'emergenza degli anni addietro. Il ministro rivendica 200.000 neoassunzioni fra docenti e ATA e il sistema deve tenere conto da un lato dell'età media degli addetti con numerosi relativi pensionamenti, dall'altro anche delle previsioni di un forte calo nelle classi. Questo è quanto gli articoli che ci riportavano verso la prima campanella questo lunedì a scuola. Argomento quello del precariato all'interno della scuola, sul quale sicuramente si tornerà nei quotidiani locali nei prossimi giorni. Intanto chiudiamo con la rassegna stampa di carattere locale sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. La linea alla Compagnia dei Gatti Neri con Laura Pescatori, poi alle 11 ritorna l'informazione con il giornale radio nel suo formato breve, seguito dallo spazio approfondimenti del mattino. Rimanete sintonizzate con noi.

E partiamo subito, andiamo al 10 settembre del 2021. Esce Everything Burns, album della cantautrice polistrumentista ravennate Riff, pubblicato in casa Bronson Recordings. Il lavoro affronta tematiche legate all'attivismo queer e transfemminista ed è strettamente legato anche allo spettacolo teatrale Tutto brucia della compagnia Motus, di cui Riff peraltro curò la colonna sonora. Noi andiamo ad ascoltarci Cassandra.

andiamo al 10 settembre del 1975, Kiss pubblicano Alive, quarto album e primo dal vivo della loro carriera.

E arriviamo al 10 settembre del 2002. Data di pubblicazione per Sleepless, sesto album solista di Peter Wolf, ex Gills Band. Una raffinata fusione di rock, soul, ma anche country, blues e chiaramente le sue strepitose ballad autorali. All'interno troviamo anche prestigiose collaborazioni da Mick Jagger a Keith Richards, Steve Earle. Restiamo qui, ci ascoltiamo Some Things You Don't Walk to Know.

andiamo al 10 settembre del 1990, abbiamo un'altra pubblicazione, viene infatti pubblicato il live album e anche videocassetta di The Wall Live in Berlin di Roger Waters. Durante questo evento la cantante irlandese Sinéad O'Connor si esibì sul palco interpretando una toccante direi versione del brano Mother assieme a Roger e altri membri della The Band. Andiamo quindi ad ascoltarcela.

10 settembre 1942, facciamo gli auguri a Danny Hutton, cantante statunitense. Lo troviamo in casa Free Dog Night, formazione che ebbe un grande successo tra la fine degli anni 60 e la metà dei 70. Prima di questo successo globale, Danny lavorò come autore e interprete per la Hanna-Barbera Records. Ci ascoltiamo Black and White, uno dei loro brani che scalò vertiginosamente le classifiche.

16 settembre 1945 andiamo a fare gli auguri anche a José Feliciano, cantante portoricano, primo artista pop latino a superare le barriere linguistiche. La sua carriera vanta la vittoria di ben 7 Grammy, peraltro. Noi lo ascoltiamo con una sua rivisitazione di un classico dei The Doors, questa Light My Fire.

E arriviamo al 10 settembre del 1946, facciamo gli auguri anche a Don Powell, batterista inglese, lo troviamo in casa Slade per oltre 50 anni. Con la band raggiunse l'apice negli anni 70 e diventarono insomma uno dei maggiori gruppi di successo del Regno Unito. Poi nel 2020 venne allontanato dal chitarrista Dayveel e rimase fuori dal gruppo. Questa è Come on Feel the Noise, stiamo parlando chiaramente degli

10 settembre 1950 andiamo a fare gli auguri anche a Joe Perry, chitarrista statunitense. Siamo in casa Aerosmith. Vanta anche una prolissa carriera parallela, sia con il suo progetto in solo di Joe Perry Project che anche come membro della super band Hollywood Vampires con Alice Cooper e Johnny Depp. Ci ascoltiamo un classicone targato Aerosmith, Dream On.

E andiamo al 10 settembre del 1956 e facciamo gli auguri anche a Johnny Fingers, tastierista irlandese. Siamo in casa Boomtown Rats. A metà degli anni Ottanta, quando la band poi decise di sciogliersi, si trasferì in Giappone e continuò a lavorare come musicista e produttore. Noi ci ascoltiamo un celebre brano dei Boomtown Rats, questa I Don't Like Mondays.

siamo il 10 settembre del 1957, facciamo gli auguri anche a Carol Decker, cantante inglese, la troviamo in casa tipo. Formazione che tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 era particolarmente all'apice del successo. In modo particolare il singolo, già partito in sottofondo, China in Your Hand, che rimase primo in classifica per ben 5 settimane di seguito, tra l'altro, nel Regno Unito. Quindi ascoltiamocelo, che arriva immediatamente.

via, proseguiamo, andiamo al 10 settembre del 1958. Facciamo gli auguri anche a Siobhan Fay, cantante irlandese, fondatrice del trio nel 1981 Bananarama. Lasciò questa formazione nel 1988 per lanciare questo progetto solista chiamato Shakespeare Sisters, divenuto poi un duo. Ci ascoltiamo Cruel Summer, uno dei brani più iconici delle Bananarama.

andiamo a chiudere questo 10 settembre andando nel 2005. Muore Clarence Gatemouth Brown, musicista blues statunitense. Ridefinì i confini della musica d'identità americana, rifiutando totalmente qualsiasi etichetta di genere. Negli anni 50 pubblicò diversi grandi successi come questo, Hokey Dokey Stomp. Clarence nacque il 18 aprile del 1924. Su questo brano noi ci salutiamo, restituiamo poi la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao! We'll be right back.

0: Ti prenderò, sporco bastardo. Ti prenderò, anche se fosse l'ultima cosa che farò.
1: Hai ragione, sbirro. Hai ragione, io sono uno sporco bastardo, lo ammetto. Ma ti dirò una cosa. Anche se io ho un sacco di odio dentro, ho tanti amici che non portano odio a nessuno. Sono pieni di solo amore. Il loro solo crimine è di farsi crescere i capelli, fumare un po' d'erba, diventare un po' alticci guardando le stelle la notte, scrivere poesie sulla sabbia. E voi cosa fate? Voi buttate giù le loro porte, non è così, sbirro? Voi buttate giù le loro porte e buttate giù le loro teste, li mettete dietro le sbarre e sai una cosa ridicola? Vi perdonano. Io no.
2: Radio Onda d'Urto, sono le 11 in punto, in onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 10 di settembre. Iniziamo con le notizie in breve partendo dalla Palestina. È strage di una famiglia a Gaza per mano dell'esercito di Israele. Padre, madre, due figlie sono stati spazzati via da un attacco aereo che ha colpito la loro casa nella città di Beit Lahia. Siamo nel nord della striscia di Gaza, fuori dalle aree occupate illegalmente da Israele. I loro corpi sono stati trasferiti all'ospedale di Al-Shifa. Nonostante un cessato il fuoco entrato in vigore nell'ottobre 2025, lo Stato di Israele ha condotto attacchi quotidiani in tutta Gaza, facendo più di 1.300 persone ammazzate solo nell'ultimo anno. I negoziati su Gaza sono andati in fumo. Netanyahu infatti insiste sul disarmo di Hamas prima del ritiro delle forze occupanti, clausola che sa non potersi avverare. L'obiettivo di Israele è infatti la colonizzazione totale dei territori palestinesi, a Gaza come nella Cisgiordania occupata, ma anche in Libano come in Siria. Proprio dalla cima del monte Hermon, nel sud della Siria occupata, Netanyahu in giubbotto antiproiettile ha attaccato chiunque, cercando di spostare l'attenzione dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che tramite fonti e testimonianze lo accusa di essere stato a conoscenza dell'attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Pausa nella notte alla guerra israelo-statunitense contro l'Iran, che si sta combattendo con sempre più ferocia in mare, prendendo di mira petroliere e navi mercantili nello stretto di Hormuz. Ieri gli Stati Uniti hanno affondato 5 petroliere iraniane, Teheran ha risposto con raid contro una base degli Stati Uniti in Giordania e altri 2 navi della Marina, estesa l'area sotto sanzioni all'interno dello stretto. La guerra però è delocalizzata anche in Yemen, dove si combatte tra i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran e l'asse delle forze governative dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti hanno ora conquistato la città di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni sono in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti sostenuti dall'Arabia Saudita e i ribelli filo iraniani. E poi c'è il coinvolgimento italiano nella guerra del Golfo. È il deputato di AVS, Marco Grimaldi, a denunciarlo questa mattina. Sarebbero in corso nelle ultime ore nuovi movimenti dal Golfo verso la base di Aviano in Friuli. Secondo quanto appreso, provenienti dalla base militare in Arabia Saudita, sarebbero atterrati in Italia un cargo Boeing e un Boeing per il trasporto di truppe. Questo denuncia Grimaldi di AVS. Il 747 avrebbe trasportato personale militare in ricambio per le operazioni in Medio Oriente, effettuando un atterraggio dal lato nord della base di Aviano con manovra inconsueta. Se confermato, ricorda Grimaldi, si tratterebbe dell'ennesima prova del ruolo centrale di Aviano nello scacchiere medio orientale. Chiediamo al governo se corrisponda al vero quanto segnalato, quali materiali e personali starebbero transitando da Aviano e con quale autorizzazione parlamentare. Intanto Trump parla di guerra dalla convention repubblicana a Dallas e chiama la mobilitazione di fronte ai sondaggi che lo danno in netto svantaggio alle elezioni di medio termine, cercando di comprarsi l'elettorato nel vero senso del termine. La guerra finirà subito dopo le nostre elezioni, ha sparato il tycoon. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. In tutto questo l'economia globale trema, i prezzi dell'energia schizzano, il petrolio vola a $101 al barile, il gas infrange la soglia dei 79 euro ad Amsterdam, mai come i livelli di fine 2022. Borse europee in forte calo con l'inasprirsi delle tensioni in Medio Oriente. Ma nei palazzi italiani il governo è alle prese con ben altri problemi, tutti suoi. Mentre slitta la prossima settimana il voto in commissione alla Camera del cosiddetto DDL antisemitismo, con ieri fuori dal palazzo 250 realtà sociali e politiche italiane guidate dalla rete No Bavaglio mobilitate contro il progetto che equipara all'antisemitismo le critiche al governo di Israele. In aula al Senato sbarca intanto la legge elettorale e nella maggioranza è di nuovo scontro. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capilista bloccati, ma Forza Italia dice di no. La soglia per il premio resta al 42%, salta definitivamente l'idea di ballottaggio. Martedì 15 il voto finale. E poi c'è la grande ondata di maltempo annunciata da un'allerta arancione sul Veneto e gialla in Friuli Venezia Giulia, che ha provocato l'allagamento del sottopasso in cui è morta e annegata una donna. È successo a Lutisana, siamo in provincia di Udine. La donna è morta nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato. Inutile l'intervento di un carabiniere giunto sul posto dopo la chiamata al 112. L'intera zona tra Lutisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di nubifragi abbattutasi nella notte scorsa e questa mattina, che ha anche causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Porto Gruaro e Trieste. E poi c'è anche Sondrio, siamo in Lombardia, dove c'è stato il distacco nella notte della storica frana dello Sciauna sopra l'abitato di Cataeggio. Evacuate 45 persone, scuole chiuse e verifiche tuttora in corso. 11:06 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione lunga alle ore 13 di questa mattina. La linea tra pochissimo invece allo spazio. Approfondimenti a tutti e tutte. Un buon ascolto.
3: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
4: Anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02 08 46 20 174.

Una buona mattinata, sono le 11:10 minuti di questo giovedì 10 di settembre, Radio Onda d'Urto ed è il nostro Spazio Approfondimenti. Uno Spazio Approfondimenti che apriremo con un'analisi che ci ha offerto il giornalista Antonello Sacchetti, curatore del canale YouTube di Roots, dedicato all'Iran e rispetto proprio al conflitto scatenato da Stati Uniti ed Israele. Con lui tra poco una focalizzazione, ci focalizziamo in particolar modo su una lettura che viene offerta dall'interno anche del paese, oltre che le prospettive che si presentano all'orizzonte di una guerra che non sembra cessare a breve. Continueremo poi a parlare di Iran, ma lo sguardo andrà dall'altra parte dell'oceano, andremo negli Stati Uniti d'America. Il presidente Trump ha affermato che l'aggressione finirà dopo le elezioni di medio termine, che si terranno tra esattamente 55 giorni, e noi ne parleremo col giornalista americanista Martino Mazzonis. In questo clima di guerra medio orientale, le responsabilità dell'Italia, denunciate dal deputato di AVS Marco Grimaldi attraverso il tracciamento degli aerei, ha chiesto al Parlamento di dire la verità, ovvero di come l'Italia sostiene gli attacchi statunitensi sull'Iran. Ne parleremo direttamente con lui. E purtroppo ancora guerra, ma l'altra, quella in Ucraina. Avremo un aggiornamento sulle difficili condizioni che si registrano nel paese a causa del conflitto. Con noi ci sarà Ludovico di Rescue Team, organizzazione attiva nel portare solidarietà alla popolazione colpita proprio da questa guerra tra Russia e Ucraina. Tutto questo fino alle 12, quando arriva il nostro approfondimento, il nostro focus di quest'oggi dedicato a data center e intelligenza artificiale. Affronteremo l'impatto delle tecnologie rispetto proprio al mondo del lavoro e lo faremo con Eliana Como, sindacalista Fiorfiom della Fondazione di Vittorio della CGIL.

0: Radio Onda d'Urto, andiamo a vedere e a cercare di capire come la guerra scatenata da Stati Uniti ed Israele nei confronti dell'Iran viene letta da Teheran in questo periodo, anche alla luce un po' dell'ultima escalation, lo stretto di Hormuz con attacchi alle navi mercantili, le risposte da parte di Teheran con l'abbattimento di alcuni aerei statunitensi in una base in Giordania. Insomma, è una guerra più o meno aperta tra questi eserciti. In Occidente spesso se ne parla, da noi, con una lettura che viene offerta dal punto di vista statunitense e quindi anche italiano ed europeo, spesso e volentieri dai media, ma ci interessa anche leggere un po' cosa si dice dall'altra parte. Chi meglio di Antonello Sacchetti, curatore del canale YouTube di Roots, che è in collegamento telefonico con noi, può darci un po' questa chiave di lettura. Una buona giornata, Antonello, innanzitutto.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, leggiamo, io ho dato semplicemente l'ultimo insomma dato di cronaca che viene offerto di questa guerra. Ce ne sarebbero anche altri, perché è una guerra che si gioca su più piani, non solo quello strettamente militare. A te un po' offrirci una riflessione rispetto a come si sta leggendo questo conflitto all'interno dell'Iran.
1: Cominciamo a dire che oramai sono passati più di 6 mesi, anzi sono passati, se non sbaglio, 7 mesi dall'inizio di questa guerra, cioè che è un tempo che per le guerre, diciamo, del nostro secolo è un tempo lunghissimo. Siamo abituati a conflitti che almeno nella fase di scontro armato duravano poche settimane. Io ricordo nel 2003 il famoso conflitto in Iraq, tra l'altro scaturito da prove inventate, no? Le famose armi letali di Saddam Hussein. Qui siamo su un tempo lungo e un tempo che sta anche cambiando le osservazioni, i punti di osservazione all'interno dell'Iran. Cioè c'è qualcuno, come per esempio il presidente Pezeshkian e gli ambienti a lui vicini, che insistono, comunque propongono sul piano politico la possibilità di un accordo, cioè trovare un'uscita da questo conflitto attraverso un accordo con gli Stati Uniti, che, detto tra noi, non si capisce quale potrebbe essere, visto che tutte le volte che è stato proposto qualcosa gli Stati Uniti hanno fatto altro. Solo per la cronaca ricordiamo che si era trovato un memorandum d'intesa in 11 punti che poi sono stati gli Stati Uniti stessi a violare dopo nemmeno una settimana. Però all'interno del sistema c'è chi assolutamente di questo non ne vuole sentire, cioè a cominciare dalla guida Mostaba Khamenei, che tra l'altro, ripetiamo, non si è mai visto ancora pubblicamente, passando per altri personaggi che durante questi mesi sono diventati sempre più importanti. Ad esempio il presidente del Parlamento Ghalibaf, respingono totalmente questa possibilità e quindi continuare una lunga guerra, diciamo, a intermittenza, cioè a intensità variabile. D'altra parte, come dire, gli effetti prodotti finora da questo conflitto sono tali che non si capisce bene come l'Iran possa chiudere la partita in modo onorevole. Anche perché dall'altra parte non credo che gli Stati Uniti fermerebbero l'attacco, verrebbe letto come una dimostrazione di debolezza e quindi sarebbe un modo, incoraggerebbe ancora di più invece Stati Uniti e Israele.

0: Per l'Iran è una questione invece di sopravvivenza, cioè l'Iran non può permettersi di perdere questa guerra senza far cadere la Repubblica Islamica, cioè perdere questa guerra in che senso? Come la perderebbe? Perderebbe rinunciando a qualsiasi progetto di arma nucleare finora sempre negato dallo stesso Iran, oppure perderebbe con il rischio di un capovolgimento della Repubblica Islamica, cosa che almeno al momento sembrerebbe abbastanza irreale. In tutto questo siamo schiacciati in una situazione in cui tutto sta diventando normale, terribilmente normale, cioè ogni tentativo di escalation ormai ci si è abituati a che le navi vengano colpite, anche a che vengono fatte stragi di civili. Dostoevsky diceva: si abitua tutto quel vigliacco che è l'uomo, ma il pericolo è che in questo abituarsi a questa escalation poi a un certo punto accada qualcosa che sia irrimediabile. Sappiamo bene a cosa, insomma, si potrebbe arrivare, cioè all'uso da parte degli Stati Uniti di un'arma nucleare. E non è una cosa così, come dire, buttata lì per fare un po' i catastrofisti. Delle fonti di oggi dicono che in realtà Trump starebbe considerando un attacco con delle bombe particolari che stanno studiando in Texas, che sono delle bombe da bunker un po' evolute, che sarebbero abbastanza simili a una bomba tattica, nucleare tattica, in modo da poter dire, per colpire la montagna sotto la quale loro credono l'Iran stia costruendo la bomba atomica, colpirla e poi poter dire abbiamo vinto e la guerra finisce qua. Ma le conseguenze che un attacco di questo tipo procurerebbero, questo non lo possiamo sapere. Attenzione, non è una cosa campata in aria. L'indiscrezione dice che addirittura ci sarebbe una data indicativa, perché studiata insieme ai meteorologi per far sì che l'attacco possa avere maggior probabilità di riuscita, e sarebbe ai primi di ottobre, intorno al 5 di ottobre. Speriamo che non sia così, speriamo che sia una cosa buttata lì. Però comunque per dire che è tutt'altro che risolta la situazione, e tutt'altro che, come dire, vicina a una prospettiva che quantomeno indichi una possibile uscita.
1: Questa in prospettiva, appunto, e guardando un po' in là. Oggi invece ti chiedo quale sia la situazione dentro i confini iraniani e quali sono le posizioni, qual è il sentimento anche rispetto a questo conflitto e alla situazione. C'è un'insofferenza, c'è una profonda rabbia nei confronti di chi l'ha scatenata, di Stati Uniti e di Israele, insomma, dentro il paese come si vive questa situazione e questa condizione? Faccio un esempio: da noi ovviamente questo ha avuto un riverbero soprattutto dal punto di vista, per esempio, del caro energia, con una certa insofferenza nei confronti delle decisioni di Tel Aviv e Washington, proprio che hanno generato di fatto un aumento dei costi del petrolio, del gas, della benzina, eccetera. Ecco, dentro il paese, dentro l'Iran, che aria si respira in questo senso?
0: È un'aria pesante, è un'aria che sa di un'inflazione che è cresciuta moltissimo. È ugualmente, vale lo stesso discorso per la disoccupazione. Ci sono prospettive molto fosche, perché chiaramente il paese soffre già di un isolamento che dura da 50 anni e che con l'alta decisione di qualche settimana fa di Trump di porre una guerra economica totale sicuramente vede altre possibilità di ripresa cancellate o comunque molto ridotte. Quindi c'è una situazione di sofferenza, di grande sofferenza per tutti. Da un punto di vista però, ecco, del sentimento, delle prospettive, beh, insomma, credo che siamo molto lontani da quello in cui qualcuno ha sperato, e mi riferisco sia Israele, sia gli Stati Uniti, ma anche alla diaspora iraniana stessa, che nelle prime settimane continuava a sostenere che gli iraniani stessi volessero le bombe americane e israeliane per far cadere il regime. Ora, questa è stata una bella, anzi bruttissima, orribile favola, che è stata ripresa anche qui da autorevoli opinionisti. Questo credo che oggi sia molto complicato sostenerlo, cioè ovviamente qualche monarchico qui continua, come dire, a bassa voce a proporlo, ma non c'è più all'interno dell'Iran. Se c'è stato qualcuno, ha smesso di pensarlo.

0: pochi giorni dopo gli attacchi, anche perché gli attacchi hanno colpito persone innocenti, hanno colpito case, hanno fatto strage di bambine. Qualche giorno fa è stato colpito un edificio in cui si stava celebrando un matrimonio, sono morta una bambina. Cioè, quest'idea abbastanza irreale che ci siano le macchine, le bombe ammazza cattivi, che possano scegliere chi ammazzare e chi no, ce la racconto dalla prima guerra del Golfo. Io ricordo quando dicevano: no, ma queste sono bombe di precisione, mica ammazzano i civili in Iraq. Oggi questo è invece molto diverso. Al momento vengono colpite soprattutto le città del sud, quelle della costa meridionale, che si affacciano sul Golfo Persico. Ma ricordiamo che all'inizio sono state colpite tutte le città, compresa Teheran. Quindi è un momento, a vedere delle immagini, anche io sento le persone, per certi versi sembra che il peggio sia passato, però è proprio una sensazione di sospesa. Sospesa. Oggi l'Iran si regge grazie a uno scambio che praticamente è quasi un baratto con la Cina, tra petrolio e generi di prima necessità. Però è una situazione molto fragile, molto molto fragile. Che poi questo sia, come dire, che possa dare una spallata alla Repubblica Islamica, io ripeto, lo vado dicendo da 20 anni, la vedo molto molto molto difficile, perché è un sistema talmente radicato, talmente evoluto in tutte le sue componenti, da chi vive grazie a questo sistema, dall'apparato stesso di potere, che è articolato su 7 livelli. Cioè, teniamo presente che tra febbraio ed aprile Israele ha ammazzato praticamente quasi tutti i personaggi politici più rilevanti, almeno dal punto di vista della presidente, della guida e quelli militari, eppure gli iraniani l'hanno sostituiti. Questo ci deve far pensare che sì, l'Iran può stare molto male. Però questo è uno dei miracoli, come so, della storia. Non si capisce come questo paese, così amministrato male, così isolato, così spesso anche protagonista di una repressione feroce, perché qualche giorno fa sono stati condannati a morte dei partecipanti alle manifestazioni di inizio anno. Quindi, insomma, cioè, è un sistema che sa anche reprimere e sa anche essere molto molto crudele. Però rimane lì. Questo è il grande interrogativo che io almeno mi pongo da 20 anni, e che invece qualcuno evita, scansa con grande disinvoltura, aspettandosi un cambiamento che poi non arriva mai.
1: Antonello Sacchetti, curatore del canale YouTube di Ruzzi, che consigliamo come sempre di seguire e di ascoltare attraverso i diversi interventi che vengono proposti. Grazie mille della disponibilità, un buon proseguimento e a risentirci, a presto.
0: Grazie a voi per l'invito, buona giornata.
1: Bene, bene, 11:25, noi adesso, a questo punto, dopo questa lettura dall'Iran, andiamo negli Stati Uniti d'America con Martino Mazzoni, stra pochissimo. I can only guess at where you came from. Did you grow up in the country? Did your father spend his days with a basket on his back on someone's farm picking coffee? Continueremo quindi a parlare di guerra, tra l'altro Trump ha promesso, e partiremo da qui col giornalista Martino Mazzoni. Trump ha promesso di finire la guerra contro l'Iran dopo le elezioni, subito dopo le elezioni di medio termine. Ne mancano poco meno di 2 mesi, 55 giorni per la precisione. Partiremo da qui, dalle promesse trumpiane, per analizzare un po' sia la guerra che la situazione negli States. How many bodies did you pull out from the river? For how many did you dig there?

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con il giornalista e americanista Martino Mazzonis. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Dunque, parliamo di Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha affermato che la guerra, l'aggressione all'Iran finirà solo dopo le elezioni di metà mandato di novembre e che i negoziati in quel caso potrebbero riprendere. Io parto da questa notizia chiedendoti un commento.
1: Ma io direi che è una non notizia, in che senso? Nel senso che Donald Trump dice queste cose alla convention per le elezioni di metà mandato del prossimo novembre, la convention repubblicana, che è una cosa che si è inventato lui, nel senso che l'avevano fatta solo una volta, credo, mi pare di ricordare, i democratici negli anni di Jimmy Carter. Quindi quello che Trump sta facendo è un comizio in visione, in attesa delle elezioni di metà mandato, scandendo tutte le cose che al suo modo di dire vanno bene e segnalando che quelle che non vanno bene, il prezzo del petrolio e la guerra in Iran, che lui aveva promesso che non avrebbe fatto, come dire, promette delle cose future, cioè ci sta dicendo: guardate, votate per noi perché tanto la guerra finirà subito dopo le elezioni. Cioè è un modo per spostare il pallone o il barattolo, il can, si dice in America, un po' più avanti, dargli un calcio e spostarlo un po' più in là, non affrontare il problema, non parlare della cosa. Non sta parlando della guerra, non sta parlando dell'Iran, sta facendo campagna elettorale, ma mettendo sul piatto se stesso e l'Iran e le sue promesse, il che può non essere una strategia azzeccata per il Partito Repubblicano.
0: Chiarissimo, e ti chiedo se queste notizie hanno creato qualche tipo di reazione all'interno degli Stati Uniti, in particolare anche tra la popolazione.
1: Ma per adesso no, nel senso che questo è un comizio di ieri, per l'appunto, la convention è cominciata ieri e Trump ha parlato stanotte, diciamo, per l'Italia ha parlato in serata, negli Stati Uniti e nella notte italiana. Tra l'altro la convention è in Texas, per cui ci sono anche, se non sbaglio, 2 ore in più rispetto a invece la costa est, rispetto alle 6 ore di distanza, per cui ancora non è successo niente. Ci sono le cronache e c'è tutta la discussione sul tema che ho appena, diciamo, segnalato, cioè il fatto se e come e quanto questa convention, il fatto che Trump si metta sul piatto e faccia di queste elezioni di metà mandato un referendum su se stesso, sia utile o meno per i repubblicani, nel senso che ce ne sono che cominciano a prendere un po' le distanze, devono giocare a questo equilibrio tra prendere le distanze ma non prendere le distanze da Trump, perché probabilmente, come dire, c'è un tema di prendere qualche voto tra coloro che non sono repubblicani MAGA o che sono elettori indipendenti moderati, ma dall'altro c'è il problema di non perdere gli elettori MAGA e quindi di non dispiacere a Trump, che altrimenti rischia di, come dire, buttare lì una parolina, parlare male anche del candidato repubblicano qualora gli dispiacesse per qualche motivo.
0: Ecco, in conclusione vorrei farti una domanda, vorrei chiederti un commento sulla giornata di domani, perché sarà il 25esimo anniversario dell'11 settembre 2001 e pochi giorni fa il sindaco di New York, Mamdani, ha pubblicato documenti finora inediti che dimostrano come i funzionari dell'epoca fossero a conoscenza che gli attacchi avessero reso l'aria pericolosa da respirare, ma avessero comunque al tempo fornito rassicurazioni alla popolazione. Ecco, la pubblicazione di questi documenti ha creato comunque divisione. Ora si chiede a Mamdani di non partecipare alle iniziative del 25esimo anniversario. Dall'altra parte, il sindacato dei vigili del fuoco di New York ha denunciato la scelta fatta all'epoca dicendo: hanno sacrificato i cittadini e i soccorritori, noi morivamo a ogni respiro e loro lo sapevano. Quindi ti chiedo un commento anche su questo aspetto.
1: Dunque, questa è una lunga storia. Allora, da una parte c'è l'11 settembre, e cioè il 25esimo anniversario di una reazione degli Stati Uniti pensata strategicamente o non pensata strategicamente di pancia, questa, come dire, può essere una grande discussione che però ha provocato più disastro in Medio Oriente di quanto non ce ne fosse, l'aumento del terrorismo internazionale, lo strutturarsi di reti di terrorismo internazionale, l'Iraq, bla bla bla, e un Medio Oriente più confuso e disastrato di quanto non fosse prima dell'11 settembre e della reazione americana, no? Che è stato anche un danno per l'immagine degli Stati Uniti del mondo, eccetera, eccetera. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello di cui parli tu, che anche questa è una battaglia lunga di anni, nel senso che i sindacati dei vigili del fuoco, degli infermieri, eccetera, hanno segnalato più volte, c'è anche Jon Stewart, che è questo, diciamo, presentatore americano un po' comico e un po' che fa notizie, che ha fatto una campagna di anni affinché venisse riconosciuto il fatto che appunto decine di persone, di soccorritori, pompieri, vigili del fuoco, così via, si sono ammalati a causa del fatto di essere stati mandati in un ambiente malsano e che non hanno nemmeno ricevuto compensazioni per questo o non hanno avute pagate le cure. Parliamo ovviamente di cancri ai polmoni, insomma, di cose che sono generate da polveri sottili altamente tossiche, no? Immagino amianto, e così via. Allora, il tema è questo qui. Mamdani finalmente pubblica questi documenti che segnalano il fatto che appunto le autorità cittadine sapessero di questo, ciò nonostante mandassero la gente a lavorare nel sito, nel grande buco lasciato dalle Torri Gemelle. Questa cosa naturalmente provoca una risposta da parte di un pezzo della società che naturalmente utilizza questa cosa per dire a Mamdani non frega niente l'11 settembre perché è musulmano, cioè il gioco è un po' questo qui. Parallelamente però appunto il sindacato dei vigili del fuoco, cioè c'è tutto un fronte di lavoratori newyorkesi che sono però un pezzo importante della società newyorkese, anche simbolicamente i poliziotti, i vigili del fuoco, le infermiere e gli infermieri sono, no, un pezzo importante di una città come New York, e tra l'altro sono spesso pezzi delle comunità più antiche, no? Ci sono tanti italoamericani, tanti irlandesi, tanto afroamericani, cioè sono, come dire, un pezzo anche, non saprei, iconico di New York per certi aspetti. E questi qui stanno con Mamdani perché sanno benissimo che c'è gente che si è ammalata, per cui Mamdani ha, come dire, fatto una scelta utile e corretta, e dall'altra parte però c'è un pezzo che utilizza questa cosa per dirgli che, come dire, per utilizzare un altro tipo di pregiudizio contro di lui.
0: Martino Mazzonis, giornalista e americanista, come sempre, grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie e buona giornata.

0: E quindi, dopo questo approfondimento con Martino Mazzoni, noi torniamo in diretta e torniamo con un approfondimento, o meglio un servizio che ci porta direttamente in Parlamento, perché abbiamo parlato di guerra in questa prima parte di Spazio Approfondimenti, l'abbiamo fatto in maniera concentrandoci sugli esteri, ma i ruoli e le responsabilità dell'Italia ci sono. Una denuncia del deputato di AVS Marco Grimaldi, l'abbiamo raccolta, tracciando i voli, chiede al Parlamento di rendere conto di come l'Italia supporti il conflitto. Ma sentiamo direttamente dalle sue parole la denuncia e le richieste.
1: Ci risulta, sono arrivate delle informative che abbiamo divulgato, ovviamente utilizziamo il condizionale, sarebbero in corso nelle ultime ore dei nuovi movimenti dal Golfo, quindi dal Medio Oriente verso la base di Aviano. Secondo quanto abbiamo appreso, sarebbero provenienti dal Prince Sultan Air Base in Arabia Saudita, dove sarebbero installati sistemi, come sai, difensivi Patriot e TAD, e sarebbero atterrati addirittura un cargo Boeing Globemaster partito da Ramstein lungo la rotta diciamo solitamente usata per carichi bellici, e un altro Boeing, il 747-47 Atlas, per trasportare addirittura, di solito utilizzato per trasportare truppe. Ecco, il 747 avrebbe addirittura, a quanto si risulta, trasportato personale militare in diciamo ricambio per le operazioni in Medio Oriente, effettuando quindi un atterraggio dal lato nord della base con addirittura una manovra inconsueta, questo ci dicono i nostri informatori. Ecco, il Globemaster appartenerebbe tra l'altro alla 150esima divisione specializzata nel trasporto rapido di sistemi antimissili, l'Airlift Wing di New York. Ecco, da Ramstein sarebbe quindi giunto anche questo C-130 per trasporti speciali. Ovviamente sono tutte le informazioni che abbiamo avuto e che noi abbiamo chiesto subito al governo. Se confermato, si tratterebbe dell'ennesima prova intanto del ruolo centrale di Aviano in questo scacchiere medio orientale. Dopo i due turni di rotazione degli F-16 del 31esimo stormo, impegnati appunto nel Golfo addirittura già dal febbraio, no, del 2026 fino ad agosto, e il recente tra l'altro di 12 altri F-16 dalla Giordania. Per questo, come avrei letto, chiediamo al governo se corrisponde al vero quanto abbiamo segnalato, quanto ci dicono i nostri informatori, quali sono i materiali, il personale che starebbero transitando da Aviano e con quale autorizzazione parlamentare. Come puoi immaginare, già oggi alle prime luci del mattino, diciamo qua alla Camera, abbiamo chiesto altre vicende complicate, come quella del transito del materiale bellico da Ravenna, che ormai ci è stato confermato con le mie interrogazioni. Ma ormai la verità è che stiamo scoperchiando la verità, e che gli Stati Uniti hanno interesse a avere una colonia nel Mediterraneo. Questa colonia si chiama Italia, e dalle basi transitano tutte le loro operazioni di guerra, che siano cinetiche o no. La verità è che stiamo parlando di un'ipocrisia. Andrebbero disvelati, come chiediamo, gli accordi che regolano l'utilizzo delle basi USA e NATO, e andrebbe finalmente fatta una discussione pubblica. E dico una cosa fuori dal coro: devono pagare. È da più di 70 anni che non pagano un euro per le loro basi, e parlo sia delle basi diciamo statunitensi, e vorrei anche che discutessero delle basi NATO, visto che in qualche modo si dice sempre che noi non raggiungiamo il 5% del PIL in difesa. Ma scusate, ma dare gratuitamente le basi ai nostri alleati non vale niente, nel nostro suolo non vale niente, l'essere pieno di cacciabombardieri non vale niente. Io credo che questa dovrebbe essere una discussione pubblica.
0: Marco Grimaldi, deputato di AVS, la denuncia, le sue valutazioni, riflessioni e le domande al governo rispetto a questa connivenza tra l'Italia e gli Stati Uniti, definita proprio da Marco Grimaldi, insomma, la colonia degli Stati Uniti d'America anche in questa guerra contro l'Iran. Eddie Vedder, Pearl Jam, in questo rifacimento di Master of War, ci porta invece, ci accompagna tra pochissimo all'approfondimento che ci conduce all'altra guerra, quella in Ucraina. Avremo un po', grazie a Ludovico di Rescue Team, un aggiornamento proprio rispetto alla situazione che si registra in paese, nel paese, a causa del conflitto e la difficile condizione che vive la popolazione.

0: Radio Nadurt, torniamo a occuparci di Ucraina questa mattina con Ludovico Gualano di Rescue Team. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, grazie per l'invito e un saluto a tutti.
0: Dunque, inizio chiedendoti un po' un aggiornamento sulla situazione. Sappiamo che nelle ultime 24 ore le forze russe hanno sferrato circa 27 attacchi contro 19 centri abitati nella regione di Sumy, causando la morte di 5 persone e decine invece quelle ferite. Quindi gli attacchi continuano. Tu sei anche appena rientrato dall'Ucraina, ti chiedo un po' qual è la situazione.
1: Sì, la situazione è cambiata nell'ultimo periodo, è cambiata proprio la tipologia di attacco e di pressione sulle città, mentre fino a qualche mese fa le città venivano colpite tendenzialmente di notte con sciami di droni Shahed. Adesso invece la strategia, soprattutto nell'ultimo periodo, il mese di agosto ne è stato un esempio, hanno iniziato a colpire le città con questi nuovi droni jet, che sono di progettazione russa, che sono molto più potenti, molto più veloci, molto più manovrabili e non colpiscono più a sciame, ma colpiscono in continuazione, tenendo sotto pressione, sotto stress anche la popolazione per intere giornate consecutive. Quindi abbiamo visto in questi giorni tante esplosioni di giorno, che non è normale rispetto al passato, perché di giorno ovviamente un drone è più facile da intercettare, da vedere, invece questi droni, appunto, essendo più veloci, più manovrabili eccetera, vengono utilizzati a scaglioni, tenendo appunto la città completamente in allerta per giorni e giorni continuativi. Kiev, fino alla tregua di settimana scorsa di 3 giorni per la visita dei consiglieri americani, ha avuto 10 giorni di fila la sirena in attivo, e questo è un grosso problema, perché appunto diventa difficile l'intercettazione, quindi la difesa di per sé della città, e la popolazione è completamente stressata e stremata, diciamo, perché non c'è una tregua, ecco, cioè non c'è una pausa che invece si viveva nel periodo precedente, dove comunque di giorno avevi la possibilità di portare avanti la propria quotidianità, ovviamente nel contesto in cui sei. Invece adesso sei sempre, esatto, sull'attenti, e purtroppo, esatto, le conseguenze sono drammatiche, soprattutto in vista dell'inverno, che sarà molto molto impegnativo per la popolazione. Già adesso tantissime persone ogni notte vanno a dormire in metropolitana, perché sono i luoghi più sicuri per la profondità, ma quello che è successo per esempio 2 giorni fa, non c'era neanche più posto nelle metropolitane per accogliere la quantità di, cioè tutta la popolazione che vive a Kiev, per esempio, e questa poi è appunto una fortuna che ha Kiev di avere la metropolitana rispetto alle altre città, che invece vivono situazioni diverse. E niente, l'inverno sarà molto impegnativo, perché già la potenza energetica che riesce a soddisfare in questo momento il sistema energetico ucraino è nettamente inferiore rispetto alle necessità della popolazione, e la pressione che continua a subire, perché gli attacchi che stiamo vedendo in questi giorni sono molto variegati, colpiscono tantissimo la logistica, colpiscono appunto gli impianti energetici, colpiscono le abitazioni, le strutture pubbliche, come il primo giorno di scuola molti ragazzi si sono ritrovati le scuole bombardate, però appunto in vista dell'inverno si teme appunto una situazione molto drammatica, perché non ci sono le infrastrutture per resistere, e niente, quindi questa un po' è la preoccupazione, ecco, per il prossimo periodo.
0: Ecco, quindi questa è la situazione a ormai 4 anni e mezzo dall'inizio dell'invasione russa, lo ricordiamo, è iniziata il 24 febbraio del 2022, giustamente riportavi anche di una popolazione stremata, cioè hai parlato anche dell'inverno tra pochi mesi alle porte e che metterà a dura prova la popolazione. Io ti chiedo anche quali sono le necessità della popolazione in questo momento.
1: Allora sì, esatto, diciamo che la situazione è molto complessa. È stato interessante questa missione che abbiamo appena concluso, perché ci ha dato modo di capire un po' com'è l'umore, ed è anche facile da comprendere, dall'altra parte è difficile trovare una soluzione. Ovviamente la popolazione è esausta, l'obiettivo è trovare una tregua il prima possibile, però allo stesso tempo, con il prezzo che hanno pagato in questi 4 anni e mezzo, non si è disposti a cedere e, cioè, a concedere e a far, esatto, ad accettare determinate condizioni. Quindi è difficile vedere una soluzione. La popolazione è stanca, soprattutto è stanca perché ci sono conflitti interni legati principalmente a questioni di potere, alla politica, che alla popolazione non fanno bene e non interessano in questo momento. L'abbiamo visto in questi mesi passati con il cambio del ministro della difesa, delle proteste che ci sono state nelle settimane successive, ma nel momento in cui si è iniziato a parlare di possibilità di elezioni, su questo punto la popolazione è molto combattuta, perché ovviamente si sente la necessità di avere un cambiamento nella gestione di tutto quello che sta avvenendo, sia della guerra ma anche della quotidianità, della vita delle persone. Però si è consapevoli che finché c'è una guerra in atto queste elezioni non sono possibili, e questo significa che tra la popolazione appunto c'è tantissimo malcontento nei confronti però della politica, mentre invece l'esercito, che è un esercito comunque composto a maggioranza da civili, perché sono tutte persone che fino a 4 anni e mezzo fa facevano altro nella vita, l'esercito invece mantiene ancora un altissimo consenso e supporto da parte della popolazione. Questo in realtà lo si vede anche proprio da come funziona la società ucraina, perché tutti si impegnano e si muovono proprio per supportare il più possibile i ragazzi e le ragazze che sono al fronte. Quindi purtroppo questa situazione non sta facendo bene al paese, e soprattutto quello che sta avvenendo in Europa con l'avanzata dei nazisti, dell'estrema destra in Germania, poi vedremo la Francia, vedremo da noi che cosa succederà. Questa cosa appunto porta a un grosso impatto, ecco, diciamo, sul conflitto in Ucraina, perché vince la linea del non supporto o di riapertura delle relazioni, dei contatti con la Russia, e questa cosa la popolazione appunto la vive come un tradimento, ecco, da parte dell'Europa nei confronti dell'Ucraina. Quindi la situazione è molto delicata. Le preoccupazioni più grandi in questo momento, ovviamente, appunto, come dicevo, non sono le elezioni, che nonostante siano una necessità, però la priorità è sopravvivere all'inverno, e per questo diciamo che tante organizzazioni si stanno preparando nei prossimi mesi a portare generatori, power station, qualsiasi cosa che possa produrre energia, perché purtroppo, come si è visto l'inverno scorso, le temperature all'interno delle case arrivano sotto lo zero, racconti di bottiglie dell'olio congelato in casa, eccetera. E quindi adesso quello che stanno facendo gli ucraini è capire come affrontare l'inverno. C'è chi deciderà di spostarsi temporaneamente via dalle città, dove principalmente c'è il problema più grande nel riscaldare le case, rispetto invece alle campagne, dove invece le persone possono accendere un fuoco e riscaldarsi alla vecchia maniera con la legna e la stufa. E niente, nel frattempo appunto a novembre per esempio partirà una carovana, un convoglio solidale che raccoglie diverse organizzazioni di sinistra di Europa e di un po' di tutto il mondo, con l'obiettivo proprio di portare generatori e tutto quello che può servire per l'inverno. Noi nello specifico siamo, come Rescue Team, stiamo lavorando a 3 progetti. Uno che è ormai avviato, che è il progetto di una cucina mobile, un progetto che mette insieme un po' l'aspetto umanitario e sociale di condivisione, per stare insieme, eccetera, ma che allo stesso tempo ha un'importanza anche appunto umanitaria, perché, come dicevo prima, con la logistica che viene bombardata, tanti supermercati iniziano a ritrovarsi senza i prodotti, in particolare il fresco, quindi frutta, verdura, carne, eccetera, e quindi appunto si inizia, ecco, ad ampliare anche un po' il problema di approvvigionamento. E quello appunto del progetto della cucina mobile è uno dei progetti che stiamo facendo, e gli altri due invece sono ancora in fase di progettazione, nel senso che ci stiamo lavorando, soprattutto appunto come dopo questo viaggio, perché ci ha permesso di capire che cosa serve. Sono due progetti che riguardano il primo soccorso, che è un po' la caratteristica della nostra associazione, su cui vogliamo specializzarci, e poi invece un progetto di sicurezza rispetto ai droni, perché questo è il grossissimo problema che vive la popolazione, in particolare sui territori del fronte, dove ancora oggi vivono più di 100.000 persone e purtroppo in situazioni drammatiche, ecco perché... Niente, esatto, non so se dilungarmi anche sulla questione dei droni, ma ci vorrebbe un capitolo a parte, ecco, per quello che sta avvenendo rispetto alle grandi città del paese.
0: Certo, in conclusione mi ricollego a quanto stavi dicendo, appunto le carovane di novembre con l'obiettivo di portare dei generatori, ma in conclusione vorrei chiederti cosa si può fare da qui, e se vuoi ricordare quali sono i canali da utilizzare per aiutare e supportare la popolazione.
1: Allora, cosa possiamo fare da qui? Sicuramente è iniziare a riconoscere la propaganda da tutte le parti, però capire davvero che la speculazione che sta avvenendo soprattutto sui social, eccetera, in questo periodo rispetto al conflitto in Ucraina non fa bene a nessuno, perché quello che è successo in Germania ne è un esempio, cioè la propaganda russa è molto forte, molto influente, ha dietro, esatto, un potere che è economico, che permette di invadere completamente gli spazi di comunicazione, portando appunto questa narrazione per cui bisogna smettere di supportare l'Ucraina. Dall'altra parte non bisogna fare confusione nel sostenere un potere rispetto che la popolazione, che per noi appunto è il focus del nostro intervento in Ucraina. Quindi questo è veramente importante, quindi iniziare a leggere in modo critico il conflitto. Ci sono tanti stimoli in realtà che vengono dalle Ucraine e gli ucraini rispetto a quello che, cioè, al motivo per cui stanno lottando, al motivo per cui non hanno intenzione di arrendersi e di accettare determinate condizioni. Smettere di pensare appunto che gli ucraini siano delle pedine, ma iniziare a riconoscerli come delle persone che vogliono vivere in modo libero, come lo vogliamo tutti quanti. E quindi questa è sicuramente la cosa più importante in questo momento. Poi dall'altra parte appunto supportare il lavoro delle organizzazioni, sicuramente le raccolte fondi sono la cosa più immediata e più facile che ognuno può fare, perché permette di acquistare appunto il materiale che serve per varie esigenze. E quindi ne approfitto proprio per invitare a seguirci, a vedere il lavoro che stiamo facendo, sia sul nostro sito rescueteam.ong, oppure sui social. Nello stesso modo ci trovate, soprattutto perché in questi mesi lavoreremo tanto in Italia, quindi condivideremo un po' i progetti, che tutto quello che possiamo fare, ecco, diciamo da qui per supportare la popolazione.
0: Ludovico Gualano di Rescue Team, di nuovo grazie per la disponibilità, per essere stato con noi oggi.
1: Grazie mille a te.
2: Bene, è mezzogiorno, andiamo con il nostro focus di quest'oggi. Ci occupiamo di data center, intelligenza artificiale.
3: Torniamo a parlare di data center e intelligenza artificiale. Questa volta ci concentreremo sull'impatto di queste tecnologie rispetto al mondo del lavoro. Ne parliamo con Eliana Como, sindacalista FIOM e fondazione di Vittorio della CGIL. Ciao Eliana.
4: Ciao, grazie di avermi chiamata. Peraltro mi trovo a Ginevra in questo momento, dentro l'ILO, che è l'Organizzazione Internazionale per il Lavoro, dove si sta appunto tenendo una conferenza internazionale su questi temi, cioè sull'impatto dell'intelligenza artificiale, in generale del lavoro digitale, sulle persone, in particolare sui lavoratori e sulle lavoratrici. Quindi mi chiamate in un momento adatto.
3: Ecco, appunto, iniziamo proprio da qui. Come sta andando la conferenza e quali spunti di riflessione hai raccolto fino ad adesso?
4: Allora, la conferenza è iniziata oggi. La conferenza si chiama INDL, International Network on Digital Labor, ed è una rete, questa è la nona conferenza, quindi il nono anno che si tiene, è una rete sia accademica ma anche militante, molto, molto radicale tra l'altro, molto critica, che appunto da anni studia e si occupa di quelli che sono gli effetti del lavoro digitale, le trasformazioni che stiamo vivendo, però appunto da un punto di vista critico, che quindi non è quello mainstream, quello dell'impresa, della produttività, del profitto, che è l'unico poi che ci viene di solito propinato, passandolo come un punto di, non come un punto di vista, ma come, diciamo, una verità assoluta e soprattutto indiscutibile. Il tema vero, io credo, sia esattamente proprio questo: la tecnologia non è neutra, non è mai stata neutra, tanto più come adesso, che è in mano più che in qualsiasi altra epoca negli ultimi, diciamo, 250 anni, in mano a un oligopolio ristrettissimo di pochissimi padroni al mondo, che concentrano nelle loro mani una quantità di potere economico, tecnologico e purtroppo anche politico e dell'informazione veramente inimmaginabili. Sono quelli che, diciamo, a gennaio del 2025, all'insediamento del secondo governo Trump, abbiamo visto tutti schierati nella seconda fila, che di solito era destinata ai membri del Congresso, per capirci, anzi della Corte Costituzionale americana, e schierati lì, come a dire su che cosa si fonda parte del potere di Trump, sulla tecnocrazia di questi personaggi che sono i padroni dell'intelligenza artificiale. Elon Musk, Sam Altman, Zuckerberg sono anche i padroni dei social, diciamo che c'è una relazione strettissima, o meglio sono gli stessi, i padroni dell'intelligenza artificiale sono i padroni dei social. E, tornando alla conferenza qui oggi, che appunto ha un punto di vista letteralmente diametralmente opposto, radicale e alternativo, l'intento in questi nove anni, anche quest'anno che è dedicata interamente alle catene del valore che sono nascoste dietro l'intelligenza artificiale e al lavoro digitale, che non ci vengono raccontate, soprattutto in questa rete ha contribuito in questi anni a smascherare cosa c'è dietro, soprattutto il livello, diciamo, non tanto le catene del valore, le catene dello sfruttamento. Prima di arrivare a noi l'intelligenza artificiale ha come dire, una natura che ci viene presentata come artificiale, leggera, impalpabile, il cloud, no? La nuvola, che in realtà è profondamente estrattiva e soprattutto basata sullo sfruttamento di milioni di lavoratori e di lavoratrici nel sud globale, che sono quelli che addestrano l'intelligenza artificiale e che moderano i contenuti su cui l'intelligenza artificiale si addestra, cioè persone che per pochi centesimi a click, per 8, 9, 10 ore al giorno, spesso isolati nelle loro case, sono quelli che, diciamo, cliccano sul semaforo rosso affinché una Tesla, il software che fa funzionare una Tesla con un qualsiasi altro software di intelligenza artificiale, riconosca che quell'immagine corrisponda al semaforo rosso. Quindi in un livello di iperalienazione, di ipersfruttamento, a volte in realtà di violazione proprio dei diritti umani, perché molti di loro, la maggior parte di loro, soprattutto quelli che si occupano della moderazione dei dati, quindi di cancellare ciò che nel nostro mondo non deve essere visto, cioè i contenuti tossici, perché non arrivino nella nostra parte del mondo, ci sono appunto lavoratori e lavoratrici che sono costretti a guardare immagini di violenza inaccettabili per l'intera giornata, ripeto, per pochi dollari l'ora. La maggior parte di questi soffre di disturbi post-traumatici da stress e, diciamo, qui andiamo oltre la violazione dei diritti umani. Ecco, non ci viene mai raccontato che dietro l'intelligenza artificiale c'è questo, no? Ci viene fatto pensare che si addestri da sola. Ecco, la prima cosa non è affatto vero, si basa sullo sfruttamento di questa forma di lavoro. Qualcuno li ha chiamati anni fa ghost workers, cioè lavoratori fantasma. Ecco, forse invece dovremmo proprio chiamarli semplicemente data workers o operai digitali, perché non sono fantasma, perché esistono. Il problema è che sono nascosti, anzi sono semplicemente lontani da noi perché sono dall'altra parte del mondo. Quindi questo implica anche, a proposito delle catene dello sfruttamento, che quello che arriva qui del lavoro digitale, dell'intelligenza artificiale, si basa su, come dire, una sorta di estrattivismo coloniale basato appunto sullo sfruttamento di questi lavoratori. Oggi se ne parlava alla conferenza, addirittura ci hanno raccontato delle esperienze di lavoratori e lavoratrici che, lavorando in casa, a volte, quando capita che facciano pausa, mettono i figli a continuare per loro a cliccare, perché appunto devono il lavoro deve andare avanti, un lavoro iperalienante, iperparcellizzato, che può fare chiunque, quindi anche un bambino. E quindi immaginatevi la portata di quello che significa anche in termini, appunto, di rischio di sfruttamento anche del lavoro minorile. Insomma, non se ne parla mai, o meglio, non se ne parla mai. In realtà pochi mesi fa finalmente ne ha parlato anche il Papa, dicendo e raccontando di che, appunto, che lavoro c'è nel sud globale dietro l'intelligenza artificiale. Solo che il problema è che il Papa, come dire, ne parla da una prospettiva che è una prospettiva etica. A noi serve una prospettiva radicale di cambiamento, di trasformazione, e soprattutto che metta in discussione lo strapotere dei padroni dell'intelligenza artificiale, e soprattutto metta in discussione quest'idea che ci vogliono far passare per cui l'intelligenza artificiale è semplicemente il futuro, anzi il presente, e noi non possiamo fare niente, possiamo soltanto viverla. Ecco, dobbiamo prima di tutto mettere in discussione questo dogma, perché non è vero, la tecnologia non è neutra, non è indiscutibile, non l'è mai stata nella storia, e soprattutto i benefici della tecnologia non sono mai andati in maniera naturale a tutti e a tutte. E è stata, come dire, la storia della lotta di classe, se alcune trasformazioni tecnologiche hanno poi determinato benefici Non solo per chi possedeva la tecnologia. Ecco, in questo momento siamo in una fase in cui lo sviluppo dell'intelligenza artificiale produce, in realtà ci sembra appunto che produca delle cose meravigliose, quello che sta producendo è soltanto enormi, grandi profitti, appunto questa manciata di tecnocrati della Silicon Valley.
3: Come abbiamo spesso detto da questi microfoni, stiamo parlando di quella che si potrebbe paragonare ad una specie di rivoluzione industriale, e come in ogni rivoluzione industriale solo la lotta di classe è in grado di mitigarne gli effetti. Ma venendo al nostro lato del mondo, ci si concentra molto su i possibili effetti legati all'occupazione. Quali sono gli scenari che si stanno delineando rispetto a questo tema?
4: Allora, guarda, come sempre, come spesso accade, il messaggio mainstream che viene passato è la tecnologia. L'intelligenza artificiale può da qui a breve sostituire gran parte del lavoro, e non più soltanto, come è avvenuto fino a questo momento, il lavoro esecutivo e ripetitivo, ma persino il lavoro diciamo creativo, perché l'intelligenza artificiale generativa può creare contenuti da sola. Io sono da un lato, come dire, cerco sempre di mettere in guardia da questa lettura, nel senso che è sicuro che la tecnologia, come è sempre stata nella storia del capitalismo, taglierà e sta già tagliando posti di lavoro e sostituendo appunto con le macchine lavoratori e lavoratrici. Ma noi dobbiamo anche stare attenti, perché questo messaggio, il messaggio della fine del lavoro, della scomparsa della classe operaia, no? Vi ricordate, ogni trasformazione tecnologica ci viene detto così, suona molto spesso come una minaccia, quindi arrendetevi alle nostre condizioni perché possiamo fare a meno di voi. E negli anni 90 questo è già servito, nel passaggio delle ristrutturazioni industriali alla terziarizzazione, è già servito a fare cosa? Non a far sì che scomparisse il lavoro, ma che il lavoro si trasformasse e diventasse più precario, meno contrattualizzato, più frammentato e meno pagato. Ecco, noi dobbiamo stare attenti di questo, cioè, perché primo, per quello che ho raccontato prima, ad oggi l'intelligenza artificiale non è vero che sta producendo la fine del lavoro. Quello che sta producendo, come vi ho detto, è milioni, ma come dire, della portata di 100+ milioni di lavoratori e di lavoratrici ipersfruttate nel sud globale, che sono appunto i data workers. Da noi anche il rischio è che sicuramente molte professioni, molti lavori si stanno già perdendo, e dobbiamo certamente preoccuparcene, ma dobbiamo preoccuparci anche di come sta cambiando l'organizzazione del lavoro e di come spesso l'intelligenza artificiale rischia, senza che nemmeno ce ne accorgiamo, svalorizzare le professionalità, senza che nemmeno ce ne accorgiamo, dicevo, perché l'intelligenza artificiale non è che è una macchina nuova, capito? Che tu, come dire, metto una macchina nuova in ufficio piuttosto che in fabbrica, al limite la discuto con il sindacato. Spesso è semplicemente l'implementazione dei sistemi che esistevano prima. Per esempio, nelle fabbriche l'intelligenza artificiale è applicata alla robotica e all'industria 4.0 che esisteva prima. Il tema è che diventa come, che è invisibile spesso, e quindi è anche più difficile capire quali sono i meccanismi che determinano i cambiamenti nell'organizzazione del lavoro. Per esempio, ne dico soltanto una, io quello che sto vedendo, studiando da anni in questo tema per la Fondazione Di Vittorio della CGIL, è che nelle fabbriche il fatto che diciamo ogni tuo movimento diventa un dato digitale, perché è sui dati che lavora l'intelligenza artificiale, i dati sono il vero petrolio dell'intelligenza artificiale, tu in qualche modo hai una condizione di lavoro ipertayloristica, in cui ogni tuo movimento è controllato, tu hai interiorizzato il controllo senza più che nemmeno, diciamo, ci si debba essere il cronometrista dietro le spalle, e in qualche modo tutto questo porta a che cosa? Un'efficienza assoluta dell'organizzazione del lavoro, che però per il lavoratore lavoratore e per la lavoratrice significa meno tempi morti, meno tempo per respirare, te la dico così, e soprattutto più stress, nuove e più feroci forme di stress. Questo nel lavoro, diciamo, di fabbrica. Poi l'altro tema è che cosa succede nel lavoro addirittura ideativo, creativo. Io per esempio qui stamattina ho presentato un lavoro che delle riflessioni, diciamo, da un'inchiesta che sto facendo su qual è l'effetto dell'intelligenza artificiale sui settori del cinema sull'industria del cinema e sul live, insieme anche in questo caso a SLC CGL, che è il sindacato che rappresenta, diciamo, i lavoratori e le lavoratrici di questo settore. E qui si apre, diciamo, anche qui tutto un altro ragionamento, cioè non solo sul fatto che c'è il rischio che si svalorizzino alcune professionalità. Ti faccio un esempio, cioè uno sceneggiatore studia anni per avere quella professionalità importante che conosciamo e poi rischia di ritrovarsi

0: stiamo delegando alle macchine. Io devo dire, da questo punto di vista, il comunicato drammatico di Autistici Inventati di ieri, mi pare l'altro ieri, con cui purtroppo ammettono, diciamo, di dover chiudere contro la vergognosa criminalizzazione e le sanzioni che Trump gli ha mandato addosso, appunto perché l'intelligenza artificiale è un sistema di potere e Autistici Inventati rappresenta un'alternativa a quel potere. Loro hanno chiuso questo comunicato, secondo me, in una maniera straordinaria, che in realtà da una sconfitta li fa quasi passare a una vittoria. Non so se l'avete letto, dicono: ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso. Noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani. Ecco, secondo me questo è un manifesto di quello che noi dovremmo fare. Quindi, prima di tutto, come dire, impedire che l'intelligenza artificiale addirittura mangi i nostri sogni, cioè diventi lo strumento che può creare al nostro posto. Dobbiamo proprio capire che tutto questo di cui stiamo parlando serve anche ai tecnocrati, alle tecnocrazie, per manipolare le persone, e per avere persone manipolabili non c'è niente di meglio che rincretinirla davanti ai social. E da questo punto di vista è importante anche il processo che Zuckerberg in America ha appena patteggiato, lavandosi la coscienza, ma non ammettendo le sue responsabilità, cioè che ha costruito un algoritmo il cui intento è esattamente quello di tenere le persone a rincretinirle davanti ai social, con effetti sugli adolescenti ovviamente più gravi che su tutti gli altri. Ma soprattutto, come dire, se tu dai in pasto alle macchine persino la tua immaginazione, persino la tua creatività, persino l'informazione, il lavoro del giornalismo, per esempio, cioè finisci per essere più manipolabile senza nemmeno accorgertene, e questi poi, come dire, non solo controllarti, perché il problema dei social e dei dati digitali non è soltanto che ti controllano, che sanno tutto quello che tu sai, che tu fai, ma cosa ancora peggiore, che possono manipolarti e che quindi possono decidere quello che tu farai senza che tu nemmeno sia in grado di rendertene conto, a meno che tu non abbia degli strumenti. Ecco, quindi da questo punto di vista noi dobbiamo assolutamente organizzare forme di resistenza, di contronarrazioni, che partono da quello che ci hanno detto Autistici Inventati. Restiamo umani, spegniamo il PC.
1: Ecco Eliana, appunto partendo da questo ti volevo chiedere se durante la conferenza si è iniziato a parlare, si è discusso di esempi di strategie che lavoratori e lavoratrici stanno mettendo in campo per difendersi, resistere e magari iniziare a pensare un contrattacco rispetto a queste forme di riorganizzazione della catena produttiva.
0: Sì, certamente la rete stessa, in realtà la rete internazionale Indel, che si riunisce qui quest'anno, è una forma in qualche modo di organizzazione e di resistenza. In alcuni paesi, anche dal punto di vista sindacale, cioè in alcuni di questi, alcuni di questi data workers di cui parlavo, hanno provato ad organizzarsi, certo in un sistema che, come dire, in paesi dove il diritto sindacale è debolissimo, è fragilissimo, spesso gli stessi diritti umani purtroppo, e dove appunto tu di fronte hai, come dire, non il padrone normale, ma appunto la multinazionale in mano ai tecnocrati delle big tech. Quindi non è sicuramente facile. Il tema, io credo che sia come dire, provare a mettere in campo elementi di contronarrazione, sicuramente, ma anche provare a far nascere una soggettività in grado in qualche modo di esprimere delle forme di resistenza. Io non ho soluzioni facili in tasca, cioè se penso al nostro mondo del lavoro, come dire, mi è più facile dire al sindacato, alla CGIL, che appunto si sta occupando di questa cosa, come proviamo a contrattare, ad entrare nei processi, a dire che insomma l'innovazione tecnologica deve portare comunque non può portare all'aumento dei ritmi, alla riduzione dei tempi morti, dovrebbe portare alla riduzione dell'orario di lavoro. Poi facile o non facile, però insomma, come dire, siamo su quel.

0: Beh, ovviamente però non ho soluzioni in tasca facili rispetto allo strapotere delle big tech, quindi secondo me la prima cosa che va fatta è costruire appunto, come dicevo, elementi di soggettività. Come tu dicevi, ogni rivoluzione tecnologica ha avuto poi uno scontro nella lotta di classe che si è determinato anche per, come dire, per l'emergere di una soggettività in grado di provare, come dire, ad aggiungere. Girare l'algoritmo o a spaccare l'algoritmo, non lo so. Questo non è che si traduce, per essere chiari, non è che si traduce o si può tradurre in allora diciamo no alla tecnologia. Cioè, quando Autistici Inventati dice spegnete il computer, non sta dicendo rinunciamo alla tecnologia, anche perché la tecnologia, l'intelligenza artificiale fanno anche delle cose ovviamente positive, ma anche se penso in fabbrica, nelle fabbriche dove c'è l'innovazione tecnologica c'è più sicurezza. Quindi sarei pazza a non chiederla, no? Però d'altro canto noi dobbiamo capire quali sono anche gli effetti perversi, peraltro anche rispetto alla crisi climatica, all'inquinamento, perché, come dire, anche qui ci raccontano che l'intelligenza artificiale è la nuvola, è il cloud, ma appunto invece ha un impatto ambientale devastante e ahimè, mi sa che nei prossimi mesi dobbiamo anche farci qualcosa perché stanno iniziando appunto a pensare di devastare le nostre quel che resta del suolo della Lombardia in come dire, terreno per costruire data center che sono la vera infrastruttura dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, come ho detto prima, senza i dati digitali non esiste, i dati digitali per essere elaborati hanno bisogno di queste enormi strutture che sono incredibilmente energivore, consumano energia, consumano acqua per un consumo idrico enorme per il raffreddamento. Pensateci, tra l'altro, enormi strutture dove ci lavorano pochissime persone perché sono quasi vuoti i data center, non hanno bisogno di tanto lavoro, che inquinano tantissimo, che consumano acqua perché? Perché devono essere raffreddati, perché se no i data center si surriscaldano. Allora noi usciamo da un'estate, anzi in realtà non stiamo uscendo, io perché sono a Ginevra adesso, ma non stiamo uscendo ancora da un'estate con una situazione di caldo estremo che è diventata ormai non un'emergenza climatica, cioè, meteorologica, ma una condizione stessa del lavoro, per cui tu puoi lavorare in fabbrica a 40 gradi, però i data center consumano acqua come se non ci fosse un domani perché devono lavorare a 15 gradi. Cioè, si capisce anche da lì, no? Qual è l'idea del mondo che hanno, che ha chi governa questa tecnologia. Ed è francamente, io dico, inaccettabile che mentre da un lato in qualche modo si chiude l'ILVA e si lasciano a casa migliaia di lavoratori perché inquina, giusto, non ci entro, ma si lasciano a casa migliaia di lavoratori tra diretti e indotto, e poi però, come se non ci fosse un domani, si costruiscono data center che non hanno lavoratori, ma che inquinano tanto quanto, solo che il fumo dell'ILVA lo vedi, il consumo invece dei data center non lo vedi e ti fanno pensare che come vivano di vita propria. Quindi, come dire, se non altro un minimo di coerenza. Quindi anche questo sui data center è un tema decisivo.
1: A livello internazionale, la discussione all'interno dei sindacati rispetto alla questione dei data center è variegata. C'è chi si è schierato senza pensarci molto con chi si oppone alla costruzione di queste infrastrutture e in altri casi invece, come negli Stati Uniti, in alcune occasioni sono stati raggiunti degli accordi, per esempio quello tra Meta e il sindacato degli edili, ecco. Mi chiedo e vorrei chiedere a te qual è il dibattito, diciamo, interno sia alla CGIL, ma più in generale al mondo sindacale su questi temi, perché come al solito c'è il rischio di finire nella famosa contrapposizione tra lavoro, salute, lavoro e territori, e ma in questo caso insomma siamo di fronte ad un'infrastruttura che alla fine dei conti porta danni ad entrambi i corni di questo discorso, ecco.
0: Sì, esatto, anche perché come dire, non porta neanche lavoro, cioè porta tecnologia, è quella stessa tecnologia che poi ci dicono e ci spiegano che viene addestrata per sostituirci un domani o comunque per rendere il nostro lavoro meno qualificato e più alienante anche oggi. Quindi come dire, per me questo dibattito, come dire, io non ho dubbi, diciamo, credo che non sia ancora avviato in Italia, o meglio che si stia avviando adesso, grazie anche alle mobilitazioni che ci sono, alle assemblee che ci sono state in Lombardia, alle iniziative anche che ci saranno nelle prossime settimane, che per me sono importanti e decisive. È proprio questo il momento, secondo me, di provare a costruire una, come si dice, un orientamento che appunto non torni a fare quello che si è fatto in questi decenni, quello che dicevi tu, cioè mettere da una parte lo sviluppo e dall'altra il benessere dell'ambiente. Io poi non lo so, cioè in Lombardia che cosa pensano di poter ancora costruire, cioè, lo dico abitando a Bergamo, quindi conoscendo benissimo qual è la situazione della devastazione del nostro territorio. E ripeto, la contrapposizione tra lavoro e ambiente ha prodotto soltanto danni. Quindi il tema va affrontato, che mi auguro che appunto non come dire, almeno la CGIL si metta dalla parte giusta. Devo dire, ieri c'è stato il comitato centrale della FIOM, io stessa ho posto questa questione, cioè il fatto che del dibattito sulla costruzione dei data center in particolare in Lombardia, e devo dire che insomma è stato ripreso nelle conclusioni del segretario generale come uno dei temi che dobbiamo affrontare, esattamente perché non può essere che da un lato ci licenziano chiudendo l'ILVA e dall'altro però aprono queste enormi megastrutture ugualmente inquinanti, ma che non portano neanche lavoro. È un tema che va assolutamente affrontato, secondo me definito ora. Mi auguro che non ci sia già, insomma, una, come dire, delle posizioni sclerotizzate, ma che invece sia questo esattamente il momento per occuparsene.
1: Grazie mille per essere stata con noi e grazie per averci riportato le considerazioni di questa conferenza del Network on Digital Labor. A risentirci.
0: Grazie a voi per avermi chiamato. Ciao.
1: Grazie, ciao.
2: Il nostro focus chiude lo spazio approfondimenti dedicato alla data center e intelligenza artificiale. Sono già le 12.30, è il momento di lasciare la linea allo studio Viola. La prima parte di Dissonanze Estate di quest'oggi a Simone, mentre il GR torna come sempre alle 13. Un buon ascolto a tutte e a tutti.

0: Perché alle 12.31, alle 12, cerchiamo di iniziare bene, alle 12.31 minuti prendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per questa prima parte di Dissonanze Estate di oggi, giovedì 10 di settembre. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, cosa andiamo a combinare in questo ultimo giovedì di Dissonanze Estate?
1: Oggi parleremo di due festival e poi con Claudia di uno spettacolo che è in scena in città, spettacolo a cui ho già accennato nella trasmissione di martedì. Il primo festival è quello di Servomuto Teatro, che comincerà la prossima settimana, lunedì 14, il secondo, che racconteremo poi nella seconda parte di trasmissione, il Festival Istrio, che comincerà esattamente il giorno dopo, il 15 di settembre.
0: Allora, mentre ci mettiamo in collegamento con il primo ospite di oggi, cosa ci fai ascoltare?
1: Dicevo martedì che sono usciti in queste settimane due album e un terzo sta arrivando, dei tributi a Chico Buarque e a Erasmo Carlos da parte di tutta una generazione di artisti che si muovono nel mondo dell'hip hop, del rap, della trap e della nuova, le nuove voci della musica popolare brasileira. Cominciamo con Chico Buarque, il primo pezzo che vi faccio ascoltare, Geni e José Pelim, le voci, no scusate ho sbagliato, Deus la Pague, Deus la Pague, ok perfetto, le voci sono quelle di Tasha e di Trassi.

0: Bene Camillo, il nostro ospite è in linea con noi, ti lascio il microfono.
1: Michele Segreto, buongiorno, grazie di essere tornato ai microfoni di Radio Onda d'Orto.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Allora, ciao, siamo qui per raccontare Generazione Festival, terza edizione, da lunedì 14 a sabato 19 settembre 2026, un progetto di Servomuto Teatro in collaborazione con Circuito Clubs. Il festival avrà tre luoghi dove si svolgerà e si svolgerà con diverse tipologie: il Teatro Sant'Afra in Vicolo dell'Ortaglia 6, che ospiterà le restituzioni degli spettacoli, la Bodeghita in Corso Magenta 69 con gli incontri con le compagnie e con gli artisti, e Tipo, lo spazio teatrale che Servomuto ha aperto in via Tosio 30B. L'ingresso degli spettacoli è 10 euro, i biglietti sono in prevendita su www.clubs.lombardia.it o in teatro in Sant'Afra a partire dalle ore 20 tutte le sere. Tutte le informazioni su www.servomutoteatro.com. E prima di partire con il festival, Michele, volevo chiederti di raccontare al pubblico cosa significa il fatto che Servomuto sia diventato un'impresa di produzione teatrale under 35 riconosciuta dal Ministero. Cosa implica in termini di vantaggi e svantaggi il riconoscimento del Ministero?
2: Allora, è una domanda complessa, cercherò di rispondere il più sinteticamente possibile. Ma intanto ovviamente è un grande privilegio, nel senso che proprio a livello reputazionale vuol dire che il Ministero riconosce una qualità oltre a una solidità gestionale nella nostra compagnia, quindi questa è la prima cosa che ci rende orgogliosi. Nel riconoscere questo ovviamente ci riconosce anche un contributo annuale, grosso modo fisso, che può insomma subire delle variazioni, per fortuna tendenzialmente in rialzo, e che ci corrisponde per un triennio. In cambio di questo contributo il Ministero ci chiede di mantenere dei livelli minimi di attività, che vuol dire, nel nostro caso, essendo appunto un'impresa under 35, 40 giornate di spettacolo e 400 giornate di lavorative, di persone che lavorano con noi e che mettiamo in assunzione. Possono magari sembrare poche, assicuro che non sono poche, quindi rispetto diciamo agli svantaggi è una corsa a trovare i numeri, trovare le persone. Queste persone, tra l'altro, è una fila per il 75% under 35, quindi insomma bisogna fare una selezione.
1: Michele, perdonami, sentiamo la tua voce che va e viene, non so se sia un problema di posizione o altro, ma ogni tanto ci scompari.
2: Ok, dove siamo arrivati?
1: Dicevi che era un problema, riuscire in qualche modo, non è semplicissimo riuscire ad adempiere a queste richieste.
2: Non è semplicissimo mantenere i minimi, però è chiaro che ovviamente questo contributo a noi ha permesso di avere del personale in più, di produrre più spettacoli, di pensare di aprire una sede, cosa che abbiamo appunto fatto. Ovviamente è un'iniezione, hai anche una riconoscibilità diversa nel momento in cui devi parlare con un ente, con un'amministrazione, con una fondazione. Sapere che già il Ministero ti riconosce come una delle imprese e, come dire, faccio in questi 2 anni su 3 abbiamo stati riconosciuti come l'impresa con il punteggio artistico più alto a livello nazionale, insomma, poter avere questa coccarda è un grosso vantaggio.
1: È un'autorevolezza, una sorta di autorevolezza conquistata. Allora, per arrivare al festival c'è un elemento che contraddistingue da sempre, da quando io vi frequento, vi seguo in qualche modo la vostra attività, e che è quello dell'attenzione per l'incontro, per la relazione, della costruzione di reti e di rapporti. In questo caso tutto questo si concretizza in modo particolare perché ci saranno tutta una serie di realtà sociali, culturali e artistiche del territorio che saranno in dialogo con gli artisti e con le artiste ospiti nel corso dei talk che verranno coordinati nel pomeriggio dalla redazione di Stratagemmi.
2: Sì, confermo. Insomma, l'idea è sempre che non ci piace prendere una programmazione artistica, calarla dall'alto su un territorio e aspettare che vengano. Quindi ci è sembrato naturale pensare di instaurare un dialogo con delle realtà del territorio, con delle realtà che hanno anche loro degli spazi, dei progetti, una loro continuità, e che hanno magari anche un bacino di utenti, se non proprio di spettatori, che possono essere interessati semplicemente dalla chiacchierata, poi si fermano con noi a bere una cosa e poi si fermano con noi a vedere lo spettacolo. Provare a innescare questi movimenti trasversali,
0: Michele, ti abbiamo perso.
1: Cioè, allora facciamo una cosa, Michele, proviamo un attimo a richiamarti.
2: Sì, scusate, sono in mezzo alle montagne e
1: sì,
2: temo che possa essere questo il problema.
1: Allora proviamo a continuare così, in questo momento ti stiamo sentendo bene. Quindi anche non è soltanto, c'è anche un discorso ovviamente che è uno degli obiettivi principali di chi fa il vostro lavoro, di chi fa cultura, di chi si rivolge ad un pubblico, che è quello appunto di trovarlo, un pubblico, farlo crescere, coltivarlo e fare in modo che ci sia una sorta di consapevolezza, non soltanto, questo mi piace sempre sottolinearlo, la semplice fruizione di uno spettacolo, il decidere se mi è piaciuto o non mi è piaciuto, ma mettere in gioco tutta una serie di sensibilità, di possibilità di riflessione, di sguardo critico che vanno oltre la semplice esperienza della visione. Dicevo collaborazioni, una collaborazione importante quest'anno è quella con Autor Unit Teatrali. Sabato 19 alle 16:30 si concretizzerà in un incontro, si parlerà di arte e cultura come lavoro e professione, di tutele e diritti dei professionisti dello spettacolo dal vivo, drammaturgia in particolare in questo caso, che è una sorta di la richiesta, il tentativo di ottenere un riconoscimento che metta in gioco una riflessione sul ruolo della cultura nel nostro paese, ruolo della cultura di cui abbiamo cominciato a parlare anche due giorni fa martedì con Ivonne Capece. Però ci sono di mezzo, anche se si parla di lavoro, di diritti, di conquiste, le responsabilità del settore. Penso alle mobilitazioni che a un certo punto poi hanno cominciato a svanire, che erano nate apparentemente molto solide e molto determinate immediatamente dopo il lockdown e la chiusura dei teatri.
2: Sì, sì, sì, allora come dire, mi preme anche raccontare che Aut sarà presente tutta la settimana, durante tutto il festival il direttivo, che poi è un po' allargato, di Aut sarà presente e lavorerà appunto alla scrittura di questo documento per il riconoscimento della professione del drammaturgo e drammaturga, e quindi anche lì vorremmo che fosse un'occasione in cui, come dire, drammaturghi e drammaturghi sono calati nel territorio, ecco, la mia richiesta a loro è stata lavorare in modo che chi passa di là possa essere interessato. Stiamo cercando di organizzare incontri per cui una serie di attori del territorio passeranno in quei giorni e andranno a fare una capatina a sentire che cosa stanno scrivendo, che cosa stanno elaborando. E, sì, è vero, c'è sempre un discorso, come dire, di tutela del lavoro che, ahimè, ogni tanto va ribadito ciclicamente. Per questo secondo me è importante che Aut ci sia, ma è importante che Aut esista, perché stanno facendo questo lavoro ed è incredibile, per esempio, pensare che la professione del drammaturgo non esiste nel contratto collettivo nazionale, nonostante sia, come dire, fondamentale per il lavoro che facciamo. Quindi anche solo cominciare a parlarne e dire questi sono i problemi è una soluzione, ma è un cominciare a parlarne, appunto.
1: Torno ancora, e qui cominciamo ad arrivare invece alla parte artistica, al concetto di relazione, di rete, di dialogo, di orizzonte condiviso, di appartenenza generazionale. Dicevi, voi lavorate su un target che è under 35, quindi una condivisione di prospettivi, di temi, di linguaggi e di reciproco riconoscimento. Questo si vede nelle presenze, anche perché le presenze in qualche modo dialogano con quello che è stato il vostro percorso, quelli che sono stati i vostri interessi, i nomi di riferimento. Due sono le produzioni di Servomuto, dicevi, siete diventati ufficialmente impresa di produzione teatrale. Due sono le produzioni di Scarti, che è un'altra realtà produttiva sulla contemporaneità italiana, fondamentale e importantissima. Due le presenze di Liana Rotella, e due i ritorni di artisti che erano già in cartellone, in prototipo, nella prima stagione che avete proposto nei vostro spazio tipo di Via Tosio. Due gli spettacoli in musica che hanno in qualche modo a che fare con la forma del teatro canzone. C'è un gioco di, come dire, tutte queste coppie in qualche modo sono legate tra di loro come se fossero una sorta di domino che rimanda uno all'altro. Cosa significa costruire, cercare di costruire, provare a costruire una rete non solo in termini pratici ma anche artistici, di linguaggio, di pensiero e di elaborazione?
2: Guarda, è curioso che tu me lo chieda in questo momento in cui, tra l'altro, sono tra le montagne, ma perché sono a un incontro di risonanze che è proprio una rete di realtà, di festival e di collettivi che stanno cercando di fare delle cose insieme. E mi fa piacere anche che noti questa cosa, perché vuol dire, dal mio punto di vista, che la programmazione, come dire, è organica rispetto a quello che facciamo, che in parte abbiamo piace non dargli la data un anno e poi per un po' non lo frequenti più, ma avere appunto una continuità di relazione, avere una continuità di scambio, vedere anche come un artista cresce, appunto alcuni di questi riusciamo a produrli e quindi seguiamo proprio passo passo il percorso artistico e di crescita di tante compagnie. Altre sono semplicemente dell'ospitalità nel momento in cui intercettiamo, ovviamente come prima cosa, degli spettacoli che ci piacciono e poi secondariamente con Scarti abbiamo avuto modo di collaborare, è una realtà che ci corrisponde e a cui, come dire, in qualche modo anche guardiamo, se vogliamo, nel senso che loro sono più avanti di noi rispetto a questo percorso, ma hanno inanellato diverse tappe di un percorso che stiamo facendo anche noi, quindi un po' seguiamo le loro orme. È fondamentale perché altrimenti siamo delle monadi, ognuno nel proprio piccolo spazio, nella propria piccola o grande città, e non dialoghiamo con un sistema più grande e si diventa poco rilevanti.
1: E poi ci sono i temi che questi spettacoli affrontano, ci sono le questioni, intanto già a partire dal libretto con il quale vi presentate, ci sono le questioni di genere, c'è un'attenzione al linguaggio, quindi gli asterischi piuttosto che la schwa, ci sono per quanto riguarda gli spettacoli le riflessioni che riguardano il teatro, quindi il metateatro, ma da subito, dalla prima sera, la multiculturalità, in questo caso il confronto è quello con l'Asia, si parla di questioni di genere, di mascolinità tossica e di manosphere, si parla di difficoltà, problematiche, come dire, questioni che riguardano la generazione di questi artisti, il loro vivere nel mondo in questo esatto presente, e si parla anche di un altro linguaggio che molto sta attraversando il teatro, la letteratura e il cinema in questi anni, che è quello dell'autofiction, che porta con sé una riflessione anche sull'etica, su che cosa è possibile portare in scena, con quale sguardo, con quali parole, con quali limiti. Questo discorso sui temi è qualcosa che avete cercato di affrontare con gli artisti o è in qualche modo, appunto perché di una realtà generazionale si parla, qualcosa che in qualche modo si è creato da solo?
2: Ma allora, un po' si è creato da solo, ma in questo senso, cioè che la nostra, se vogliamo chiamarla così, è proprio fondata sul fatto che il teatro è un atto che avviene in un momento specifico, avviene qui e ora nel contemporaneo e quindi dovrebbe parlare del contemporaneo, e quindi è stato inevitabile, se vuoi anche una questione di gusto per carità, però è stato inevitabile andare a cercare spettacoli che questo contemporaneo lo analizzassero, lo interrogassero, semplicemente raccontassero come lo vedono, come dire, nella difficoltà generazionale ci siamo tutti dentro, nella crisi climatica pure, nella mascolinità tossica ahimè altrettanto, per cui è importante che anche queste cose diventino centrali, perché dire, come diceva Rocconi, che ha fatto degli spettacoli sulla matematica, il teatro può parlare di tutto, anzi deve parlare di tutto, e quindi quando abbiamo intercettato questi progetti, poi appunto vedendoli abbiamo detto sì, sono dei progetti che possono avere un senso, portati nel festival, portati a Brescia e portati a un pubblico che sempre più cerchiamo, come dire, di svecchiare.
1: Allora, ricordiamo che il festival comincia lunedì 14, si parte alle 17 con il primo dei talk, coordinati, come dicevo, dalla redazione di Stratagemmi, ospiti alla compagnia Tristesse Ensemble e il gruppo UA Xia. Alle 21 il primo spettacolo di Tristesse Ensemble, breviario di situazioni in cui occorrerebbe avere qualche fondamento di Tao, e poi, come tutte le sere dopo gli spettacoli, il dopo festival alla Botteghita. Questa è in linea di massima la struttura del festival, ci si aggiunge un laboratorio mercoledì 16, piuttosto che, come dicevo, l'incontro con Out sabato pomeriggio alle 16.30. In tutto questo però io mi aspettavo di trovare una cosa che non c'è, ed è una riflessione, una restituzione, un incontro, un dialogo attorno ad un vostro progetto che era nato come Profeti in Patria, che si era poi concretizzato in una mappatura dei giovani artisti bresciani che lavorano a Brescia, ma non soltanto a Brescia, anche fuori a Brescia non riescono a trovare spazio. Non si è più concretizzato in una riflessione vera e propria tutto questo lavoro che avete fatto, compiuto, e che immagino vi abbia portato via energia, tempo e fatica.
2: Certo, sì, no, in realtà sì, nel senso che non abbiamo quest'anno la selezione di Profeti in Patria che entrano all'interno del festival, perché, come dire, la gestione del festival quest'anno è stata più lunga, siamo anche andati a settembre anche un po' per questo motivo, per cui non abbiamo quest'anno artisti bresciani dentro, artisti bresciani, però continuiamo ad avere quel focus e stiamo portando avanti. Ovviamente i nostri progetti dipendono sempre un po' dalla disponibilità di finanziamenti da fondazioni o da amministrazioni varie, per cui abbiamo una serie di progettualità di coinvolgimento di giovani artisti e artisti bresciani, perché appunto ci capita continuamente di conoscerli e riconoscerli in giro per l'Italia e ci chiediamo perché non possono lavorare in città. Non voglio spoilerare niente, però qualcosa uscirà esattamente dopo il festival, per cui abbiamo intenzione di portare avanti quella linea di progetto, anche perché ci sono un paio di fondazioni, tra l'altro tra queste mi fa piacere citare Fondazione SM, che ci chiede proprio di continuare a fare questo lavoro. Per tante motivazioni quest'anno quel progetto non entra all'interno del festival, ma è vivo, è attivo, tornerà.
1: Perfetto, grazie mille ancora di essere stato con noi Michele Segreto, tutte le informazioni su www.servomutoteatro.com, Generazione Festival da lunedì 14 a sabato 19 settembre in città, negli spazi del Sant'Afra e limitrofi. Grazie ancora, buon lavoro.
2: Grazie a tutti, ciao.

0: E torniamo in studio.
1: E questa era Calissi, le voci che avete sentito erano quelle di Senia Franza e di MC Cabelinho.
0: Abbiamo qualche segnalazione?
1: Teniamo per dopo.
0: Allora vi faccio un aggiornamento perché ieri siamo andati tutti di corsa, ma ci sono un sacco di missioni di cui parlare in questa pillolina di spazio, e una di quelle più interessanti è la MMX, Martian Moon Explorer, una missione giapponese che ha come obiettivo lo studio dei satelliti marziani, ovvero Phobos e Deimos. A due lune Marte, queste due, Phobos e Deimos, nulla di paragonabile alla nostra luna, che è bella grossa, questi sono poco più di che due sassi, grandi ma due sassi, e abbiamo una data di lancio, sarà il 20 ottobre in Giappone, e tra l'altro preleveremo dei campioni proprio da Phobos. Il rientro di questi campioni prelevati è previsto per il 2031, questa missione, cosa molto simpatica questa, comprende anche un piccolo rover che atterrerà su Phobos e che si chiamerà IDEFIX. IDEFIX era il cagnolino di Obelix, no? piccolino, si chiama così, sicuramente è un acronimo di qualcosa, però è simpatico che abbiano scelto proprio IDEFIX. Ma ci sono un sacco di altre missioni attive o in fase di preparazione. Per esempio ci sono due missioni che stanno studiando il Sole da distanza ravvicinata, la Parker Solar Probe della NASA, che ha ufficialmente concluso da un anno la sua missione ma continua a osservare la stella in attesa di conoscere il suo destino, e il Solar Orbiter dell'Agenzia Spaziale Europea. Però c'è anche un'altra missione solare su un'orbita molto più lontana, si chiama Stereo A ed è della NASA. Stereo A perché una volta erano due, c'era A e B, Stereo erano proprio due. Questa è l'unica superstite di due sonde lanciate ormai 20 anni fa per osservare il Sole da due punti di vista diversi dell'orbita terrestre. Abbiamo parlato ieri di Bepi Colombo, non mi soffermo, sappiamo che l'inserzione in orbita è prevista per il 21 di novembre, mentre possiamo parlare della missione Tianwen-2 cinese, che ha raggiunto a luglio il suo primo obiettivo, ovvero l'asteroide Kamoa-Leva, e adesso la sonda ha iniziato la sua fase di studio che serve a pianificare il prelievo di campioni che poi verranno rispediti verso la Terra. Altre tre sono le missioni che stanno viaggiando verso il prossimo obiettivo. Una è dell'Agenzia Spaziale Europea, si chiama ERA, che ha assieme i CubeSat Milani e Juventas, sono dirette verso Didymos e Dimorphos, la coppia di asteroidi che abbiamo modificato sparandogli una sonda a una velocità inaudita, e abbiamo effettivamente dimostrato che si può spostare l'orbita di un satellite, di un asteroide, e che raggiungeranno appunto a novembre Didymos e Dimorphos. Un sacco di cose succedono a novembre. Poi c'è la missione OSIRIS-APEX della NASA, che dopo aver studiato e campionato l'asteroide Bennu adesso è diretta verso Apophis, e infine Hayabusa 2 dell'Agenzia Spaziale Giapponese JAXA, che è in viaggio verso l'asteroide 1998 KY26 dopo aver già visitato Ryugu e Torifune, altri due asteroidi. Si sta facendo un tour degli asteroidi. Chiudiamo con Escapade Blue e Gold, coppia di sonde che hanno come destinazione finale Marte per studiarne la magnetosfera, ma che al momento sono parcheggiate in orbita lagrangiana, come il telescopio Roman Grace di cui vi parlavo. È un punto molto interessante quello, perché si può lasciare lì della roba parcheggiata senza problemi e senza dover spendere carburante per muovere, correggere l'assetto, eccetera eccetera. In autunno avverrà la manovra di sorvolo della Terra, che poi permetterà alla missione di dirigersi verso Marte per non fare un viaggio di 2 anni ma di soli 6 mesi. Sono le ore 13, quindi è arrivato il momento di lasciare la linea alla redazione informativa. Ci risentiamo come sempre tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra pochissimo se ci state ascoltando in replica. A dopo.
1: Ciao.
2: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
3: Radio Onda d'Urto, sono le 13 in punto, in onda ora il giornale radio di questo giovedì 10 di settembre. Subito i titoli. Strage di una famiglia palestinese a Gaza, mentre Netanyahu prova a recuperare consensi dalle alture della Siria del Sud in uno dei tanti territori occupati legalmente da Israele. Sul progetto messianico di occupazione di terre altrui sentiremo Luigi Daniele, professore associato di diritto internazionale all'Università del Molise. E poi c'è la guerra israelo-statunitense all'Iran, mentre gli Houthi in Yemen conquistano un nuovo avamposto sullo stretto di Bab el-Mandeb. Gli ultimi aggiornamenti nel giornale radio di oggi con Antonello Sacchetti, giornalista esperto di Iran, blogger sul sito di Ruz.it. E poi c'è il coinvolgimento italiano nella guerra del Golfo. Nella base militare di Aviano arrivano Boeing dall'Arabia Saudita. È il deputato di AVS Marco Grimaldi a denunciarlo questa mattina anche ai microfoni di Radio Onda d'Urto. E sul fronte della guerra e dei consensi, Trump promette denaro per recuperare voti nei sondaggi che lo danno in netto svantaggio alle elezioni di midterm. Sentiremo su questo l'americanista Martino Mazzonis. E poi c'è l'Ucraina, nuovi attacchi russi in mattinata. La guerra, inaspritasi dopo l'invasione russa del febbraio 2022, ha fatto 4 milioni e 400 mila sfollati ucraini su una popolazione di 30 milioni di abitanti. Il commento di Ludovico Gualano di Rescue Team, rientrato ieri sera dall'Ucraina, che ci aggiorna sulla condizione della popolazione che ha deciso di restare. E poi l'Italia con il carcere, 800 anni di reclusione per gli oltre 100 imputati per le torture sui detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere per mano di polizia e medici. È ripreso questo lunedì il processo sulle torture tenute durante l'aprile del 2020. Il commento di Paolo Conte ai nostri microfoni, presidente dell'associazione Antigone Campania.

È strage di una famiglia a Gaza in Palestina per mano dell'esercito di Israele. Padre, madre e due figlie sono stati ammazzati da un attacco aereo che ha colpito la loro casa nella città di Beit Lahia, nel nord della striscia di Gaza, fuori dalle aree occupate illegalmente da Israele. I loro corpi sono stati trasferiti all'ospedale di Al-Shifa. Nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore nell'ottobre 2025, lo Stato di Israele ha condotto attacchi quotidiani

potersi avverare. L'obiettivo di Israele è infatti la colonizzazione dei territori limitrofi, a Gaza come nella Cisgiordania occupata, in Libano come in Siria. Proprio dalla cima del monte Hermon, nel sud della Siria occupato, Netanyahu, in giubbotto antiproiettile, ha attaccato chiunque, cercando di recuperare consensi in vista del voto e di spostare l'attenzione dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che tramite fonti e testimonianze lo accusa di essere stato a conoscenza dell'attacco di

è che stiamo scoperchiando la verità, e che gli Stati Uniti hanno interesse ad avere una colonia nel Mediterraneo. Questa colonia si chiama Italia e dalle basi transitano tutte le loro operazioni di guerra, che siano cinetiche o no. La verità è che stiamo parlando di un'ipocrisia svelata, come chiediamo, gli accordi che regolano l'utilizzo delle basi USA e NATO, e andrebbe finalmente fatta una discussione pubblica. E dico una cosa fuori dal coro: devono pagare, è da più di 70 anni che non pagano un euro per le loro basi, e parlo sia delle basi, diciamo, statunitensi, e vorrei anche che discutessero delle basi NATO in difesa. Ma scusate, ma dare gratuitamente le basi ai nostri alleati non vale niente, nel nostro suolo non vale niente, l'essere pieno di caccia

0: previsto per martedì 15 di settembre, il testo in aula alla Camera il 28. E mentre Meloni cerca una quadra per mantenersi salda la poltrona e tenere fuori lo spettro Vannacci dall'esecutivo, a Torino tiene banco la protesta contro la presenza dell'ex generale sovranista al convegno securitario organizzato dai sindacati di destra FSP Polizia di Stato FPMI all'hotel NH di Torino per il 18 di settembre. Scusate. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha dovuto precisare che non sarà valido come aggiornamento professionale, smentendo anche la partecipazione del questore dopo le proteste della SILP CGL che aveva chiesto la revoca dei crediti formativi e sollecitato un intervento di Piantedosi. Fuori Vannacci da Torino, ora i movimenti torinesi hanno lanciato un appuntamento di piazza contro la passerella di quello che definiscono un sionista di primo pelo e falso antisistema che gioca con le paure di un popolo in crisi economica, sociale e lavorativa, prendendosi con gli immigrati e sproloquiando sulla remigrazione. Si legge nel comunicato lanciato dal network antagonista torinese: l'appuntamento contro la presenza di Vannacci in città è per venerdì 18 settembre alle 8:30 del mattino davanti all'hotel dove è in programma il convegno. E ancora a Torino, parlando di carcere, ieri l'ennesimo suicidio nel penitenziario Lorusso e Cotugno, dove un detenuto di 56 anni si è tolto la vita impiccandosi alle sbarre della finestra della cella. Intanto il sovraffollamento nelle galere italiane ha raggiunto un tasso calcolato del 139% su base nazionale. È quanto emerge dal report analitico Rispetto della dignità della persona privata della libertà personale, redatto dal Garante Nazionale per i diritti delle persone, pubblicato nella giornata di oggi. In particolare, su un totale di 189 istituti censiti, 7 si trovano in condizioni di sovraffollamento critico oltre il 200%, mentre solo 27 strutture operano sotto la capienza regolamentare. E di carcere si è parlato anche nell'aula bunker di Santa Maria Capua Vetere, dove si è presentata tra le parti civili anche l'associazione Antigone, l'organizzazione che si occupa della tutela dei diritti umani nelle diroccate e violente galere italiane. È infatti ripreso lunedì 7 settembre il processo sulle torture nel carcere casertano avvenute durante l'aprile del 2020. A luglio i PM avevano chiesto complessivamente quasi 800 anni di reclusione per gli oltre 100 imputati tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari e medici. Una struttura intera, dunque, accusata di tortura, lesioni personali, abusi, depistaggio, falso favoreggiamento, morte come conseguenza di altro reato. E i reati contestati erano proprio questi. Sulle violenze sistemiche nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sentiamo Paolo Conte, presidente dell'associazione Antigone Campania.
1: Sono coinvolti, oltre che per il numero, la qualità degli imputati coinvolti: agenti, ufficiali, medici, funzionari di altissimo livello, altissimi gradi del corpo di polizia, il dirigente di quello che era il provveditorato, che è l'articolazione territoriale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Il numero delle persone coinvolte passivamente, quindi le persone offese, io non credo che esista in questo momento un processo che ha queste dimensioni per tutte queste caratteristiche. L'accertamento dei fatti, così come sono stati prospettati giustamente a mio avviso dall'accusa da parte della Corte d'Assise, renderà possibile a mio avviso non solo mettere un punto sull'accertamento da un punto di vista storico di quello che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere, ma consentirà anche l'emersione di una serie di prassi che noi vediamo costantemente nei nostri istituti penitenziari e quindi la stigmatizzazione di quelle prassi. Io mi auguro anche questo, anche nelle motivazioni della sentenza, un chiarimento rispetto a quelle che sono delle prassi legittime.
0: Ancora giudiziaria, parlando di omicidi sui luoghi di lavoro, 3 patteggiamenti a un anno, convertito in 10.950 euro di pena pecuniaria e una sola condanna a 8 mesi in abbreviato a fronte di una richiesta di un anno e mezzo. Sono le decisioni del GUP per i 4 imputati nel processo per la morte di Attilio Franzini, l'operaio 47enne della ditta romana Salcef, in

0: Tisana, siamo in provincia di Udine. La donna è morta nell'abitacolo della propria auto, rimasto intrappolata in un sottopasso allagato. L'intera zona tra la Tisana e Lignano ha subito pesanti disagi e allagamenti per l'ondata di nubifragi abbattutasi tra la notte scorsa e questa mattina, che ha anche causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Porto Gruaro e Trieste. A Sondrio in Lombardia, distacco nella notte della storica frana in Valtellina sopra l'abitato di Cataeggio, evacuate 45 persone, scuole chiuse e verifiche tuttora in corso. Nubifragi anche a Milano, dove nella notte è esondato il Lambro e dove stamattina la pioggia battente ha fatto crollare il già fatiscente controsoffitto dell'aula bunker del carcere di piazza Filangieri, quella di fronte al San Vittore, e quindi è saltato il processo Idra sulla mafia a tre teste in Lombardia. E veniamo ora al conflitto russo-ucraino. Nuovi attacchi russi in mattinata contro l'Ucraina dopo che ieri l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky è stato interessato dall'avvicinamento di un drone. Oggi 149 i droni lanciati, 128 quelli abbattuti. La guerra, inaspritasi dopo l'invasione russa nel febbraio 2022, ha fatto 4 milioni e 400 mila sfollati ucraini, con i dati aggiornati a luglio 2026, su una popolazione totale di circa 30 milioni di abitanti. Ce lo fanno sapere in una nota i paesi dell'Unione Europea che ospitano il maggior numero di beneficiari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina, cioè Germania, il 29% del totale dell'Unione Europea, Polonia e poi Repubblica Ceca. Sentiamo Ludovico Gualano, i microfoni di Radio Onda d'Urto di Rescue Team, rientrato ieri sera proprio dall'Ucraina, che ci aggiorna sulla condizione della popolazione che ha deciso di restare.
1: La popolazione è completamente stressata e stremata, perché non c'è una tregua, ecco, cioè non c'è una pausa che invece si viveva nel periodo precedente, dove comunque di giorno avevi la possibilità di portare avanti la propria quotidianità, ovviamente nel contesto in cui sei, invece adesso sei sempre sull'attenti. E purtroppo, esatto, le conseguenze sono drammatiche, soprattutto in vista dell'inverno, che sarà molto molto impegnativo per la popolazione. Già adesso tantissime persone ogni notte vanno a dormire in metropolitana perché sono i luoghi più sicuri per la profondità, ma quello che è successo per esempio 2 giorni fa, non c'era neanche più posto nelle metropolitane per accogliere tutta la popolazione che vive a Kiev, per esempio, e questa poi è appunto una fortuna che ha Kiev di avere la metropolitana rispetto alle altre città. L'inverno sarà molto impegnativo, perché già la potenza energetica che riesce a soddisfare in questo momento il sistema energetico ucraino è nettamente inferiore rispetto alle necessità della popolazione.
0: 13:20 minuti, con questo ultimo servizio è tutto dalle notizie del giornale radio di questa mattina, che torna in forma breve alle ore 16, alle ore 17:20 e poi alle 19:20 il giornale radio lungo della sera. Ora la linea, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 10 settembre. Iniziamo da Verona contro la festa nazionale di Casa Pound Italia, in programma a Cadi David tra il 10 e il 13 di settembre, e la concessione di spazi anche privati ai neofascisti. Presidio quest'oggi a partire dalle ore 19 in Piazza della Chiesa a Cadi David, frazione di Verona. A Brescia questa sera ore 20, presentazione del progetto Liberati della Brava Bambina, laboratori di autocoscienza e filosofie femministe. Per partecipare all'iniziativa è necessaria la prenotazione con un messaggio WhatsApp al numero 377-980-7029, 377-980-7029. La presentazione del progetto Liberati della Brava Bambina, filosofie femministe, è quest'oggi ore 20, Circolo Arci Cadidurga, in via Amberaga 74 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Couture alle ore 18:30. Il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte, alle ore 19:00. Il film Agent of Ed

diciamo, il territorio. La chiamata al presidio è da numerose associazioni del territorio, tra cui Legambiente, Tavolo Ambiente Garda, Collettivo Gardesano Autonomo, Desenzano Più Verde, Comitato Parco Colline Moreniche, Airone Rosso, Federazione per il riconoscimento dei diritti del Lago di Garda, Coordinamento Interregionale per la tutela del Garda, contro il progetto che vorrebbe la realizzazione di un nuovo impianto avicolo di 6.278 metri quadrati, alto 9 metri, presidio pubblico nei pressi dell'area del Lavagnone, questo sabato 12 di settembre, appuntamento ore 11 in via del Lavagnone, Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, per inviare i vostri comunicati, la mail è sempre quella redazione@radioondadurto.org.

sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

0: banda d'urto.
1: Programma condotto da
0: lunedì, mercoledì e venerdì Simone Elga Scavagnini.
1: Martedì, giovedì e sabato Ciano Cianotic Taffurelli.

Di al venerdì dalle 16 alle 17:20 e il sabato dalle 14:30 alle 15:30 il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto. Interviste, novità, anticipazioni e il mercoledì live acustico a Baraonda Live. Baraonda d'Urto, il tuo pomeriggio musicale su Radio Onda d'Urto.

0: tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.
1: Di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Non ci sono notizie dell'ultimo minuto da segnalarvi. Ricordandovi che tra pochissimo torna in diretta la seconda parte di Dissonanze, poi l'informazione arriverà nel pomeriggio alle ore 16 con l'appuntamento del giornale radio in breve, così come alle 17.20, poi subito dopo l'appuntamento con lo spazio approfondimenti delle 17.30 e poi si chiuderà l'informazione con l'appuntamento serale del giornale radio in forma lunga alle ore 19.20.

0: Riprendiamo la linea dallo studio Viola in diretta per questa seconda parte di Dissonanze Estate di oggi, giovedì 10 di settembre, sempre in studio con Camillo.
1: Eccoci.
0: Ma ci ha raggiunto anche Claudio.
2: Buongiorno. Buongiorno,
0: buongiorno. Allora, iniziamo con un contributo registrato.
1: O con un pezzo musicale, come preferisci.
0: Possiamo mettere anche un brano prima, sì, giusto. Ci sta. Allora potremmo iniziare con un'artista che è passata dalla festa di Radio Onda d'Urto però 2 anni fa, si chiama Anna Castiglia, bravissima,
1: assolutamente, era stata una dei miei innamoramenti dell'altra stagione,
0: esatto.
1: Ma l'altra,
0: e ha fatto uscire un singolo nuovo con un video, tra l'altro si chiama Niente di me, e noi ce l'andiamo ad ascoltare, eccola qua.

0: Grandissima Anna Castiglia,
1: bellissimo.
0: Sì. Un po' la Joan Thiele, sono quel settore lì, un po' del cantautorato moderno. Io dico sempre: queste qua non raccolgono quello che meriterebbero. Però vabbè, speriamo di averla di nuovo alla festa della radio, tra l'altro, presto. Allora Camillo, prima che io perda la voce, non so, mi sta andando giù la voce, non sono più abituato a stare in trasmissione così.
1: O sarà il clima?
0: O sarà il clima, questo cambio è...
2: Repentino. Bellissimo.
0: Bravo.
2: Repentino è uno degli avverbi più... proprio bello, eh?
0: Sì.
2: Un cambio repentino.
0: Cosa andiamo ad ascoltare adesso?
1: Come dicevamo prima, ci spostiamo a Milano per un altro festival, il Festival Istrio, che viaggia a fianco, è una nuova creatura che da 5 anni affianca il premio Istrio, che di anni invece ne ha 35. Ne parliamo con la direttrice artistica Claudia Cannella. Siamo qui per parlare di Istrio Festival e Istrio Premio con Claudia Cannella, direttrice artistica del Festival e direttrice del trimestrale di teatro e spettacolo Istrio, appunto. Buongiorno Claudia, grazie di essere qui con noi.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, il Festival abbiamo già presentato insieme la scorsa edizione, quest'anno siamo alla quinta, da martedì 15 fino al 20 settembre 2026 a Milano negli spazi del Teatro Elfo Puccini, 5 giorni con 10 spettacoli e 5 letture sceniche, tutti i giorni 2 spettacoli e 1 lettura in sequenza per chi, e sono molti gli spettatori che amano farlo, volesse fare delle immersioni quotidiane nel mondo del teatro. Dicevo, quinta edizione del Festival, 35esima edizione invece del premio, la cui cerimonia di assegnazione sarà la conclusione del Festival con una serata di festa spettacolo. La cerimonia sarà ad ingresso libero domenica 20 settembre alle 21, dopo che alle 18.30 invece sarà andata in scena la mise en espace di un bambino di Marco Trotta, il testo vincitore del premio Istrio Scrittura di Scena per riservato drammaturghi Under 35 di quest'anno. Tutte le informazioni su www.istrio.it e su www.elfo.org. E detto questo, cominciamo invece a parlare di quello che è il mondo attorno al quale fate riferimento e che poi porta a queste due iniziative. Gli Under 35

0: il premio Scrittura, festival dedicati alle nuove realtà della scena. C'è un discorso di identità, di appartenenza generazionale da una parte, ma anche una sorta di limite legato a bandi e progettazioni. Uno limite proprio per questi giovani artisti, e anche perché mettono in gioco, tutto questo mette in gioco una sorta di disequilibrio. Se è importante in questi anni, è stata importante e continua ad esserlo, la cura e l'attenzione che riservata a questi giovani, dall'altro sembra che tutto questo produca una serie di limbo, la faccio un po', la metto giù un po' drammatica, di sospensione per quella generazione invece dei 40 e 50 anni che non sono ancora diventati grandi vecchi con quella sorta di autorevolezza e che a questo punto faticano a trovare ascolto e rischiano di trovarsi esclusi per questioni meramente burocratiche da tutto un panorama produttivo e di restituzione scenica.
1: Sì, hai ragione, questo è un problema, perché poi quando compiono 36 anni si trovano spaesati spesso e anche spesso abbandonati da istituzioni che appunto per bandi, per richieste ministeriali premiano l'under 35. Noi ci siamo allineati con quest'età soprattutto perché pensiamo e speriamo che arrivati a quest'età comunque i giovani artisti siano poi in grado di camminare con le loro gambe. La nostra è una vetrina, è un trampolino, infatti non auspichiamo work in progress o studi o residenze e così via, ospitiamo spettacoli già compiuti, già finiti, pronti per essere immessi nel mondo del lavoro e quindi spiccare il volo con le proprie gambe, nella speranza di dare una mano in questo senso ai giovani a rendersi indipendenti anche dopo il 35° anno di età.
0: C'è uno degli elementi quest'anno fondamentale per quello che riguarda le giovani generazioni degli artisti, è stato quello dell'apparire sulla scena dei direttori Young, una novità importantissima a cui voi dedicherete un incontro mercoledì 16 alle 15. Due di loro, Alessandro Businaro e Diego Plauteri, sono già stati ospiti della nostra trasmissione, abbiamo cominciato a parlare con loro di prospettive e possibilità. Sono quelle dei direttori Young, presenze ancora tutte da definire in quello che sarà lo spazio di movimento a loro concesso. Quello che però che mi piace auspicare è che questo sia una possibilità di un orizzonte trasversale di collaborazione e relazione che vada oltre il gioco delle coproduzioni tra i teatri, anche per evitare il rischio, che è decisamente concreto per quanto li riguarda, di una sorta di territorio da riserva indiana.
1: Sì. Questo è assolutamente vero. Il nostro incontro in realtà è aperto ai direttori e alle direttrici under 35 in generale. Non ci sono solo i sei direttori junior dei teatri nazionali, ma ci sono anche direttori e direttrici di festival, rassegne e teatri indipendenti italiani, un po' per creare una relazione tra di loro, un po' perché per metterli in relazione con gli artisti e le compagnie non solo che frequentano il festival ma che in generale potrebbero partecipare all'incontro e scambiarsi idee e vedere quali sono un po' luci e ombre, appunto, al di là della riserva indiana dell'affidare delle direzioni agli under 35. Noi siamo molto indietro in Italia perché nel resto d'Europa a 35 anni puoi già cominciare a dirigere un teatro nazionale o comunque un teatro importante, no? Vedi Ostermayer a Berlino ai tempi e così via. Quindi ecco, speriamo di riuscire a creare e a mettere in relazione un gruppo di persone che poi si spera saranno i direttori non di chissà quando, ma di domani. Di istituzioni importanti o anche di istituzioni indipendenti, però con la possibilità di creare relazioni tra loro e di avere anche, si spera, una certa autonomia nel lavoro che svolgono.
0: Mi fermo un attimo al premio prima di arrivare al festival, perché c'è una cosa che mi piace sottolineare ed è il fatto che l'intestazione del premio non sia tanto al personaggio, anche se poi viene consegnato ovviamente ad un singolo artista, non tanto all'attore o all'attrice, al regista o al drammaturgo, ma agli ambiti e ai linguaggi della scena, l'interpretazione, la regia, la drammaturgia, il corpo, per dirne alcuni. Come se fosse non tanto come dire, una sorta di consacrazione biografica, ma una riflessione, la possibilità di una riflessione teorica, un'esplorazione del ruolo dell'artista prima che la consacrazione dell'artista.
1: Sì, i nostri premi non vanno a incidere su un episodio singolo della carriera delle persone, degli artisti che andiamo a premiare, ma sono l'esito e l'osservazione di un percorso. Non sono neanche dei premi alla carriera, perché non sono abbastanza vecchi per ricevere un premio alla carriera. Noi parliamo sempre di un segmento del percorso artistico di ciascuno che, arrivati a un certo punto, secondo noi di Istrio, cioè direzione, redazione e i 40 e passa collaboratori della rivista, è arrivato il momento di segnalare, di accendere un riflettore su di loro. Abbiamo limitato le categorie, le abbiamo anche rese unisex, proprio per evitare queste infinite carrellate suddivise in mille gruppi, sottogruppi e così via, e quindi per quello ci siamo limitati, volutamente limitati, alle categorie che noi al momento riteniamo fondamentali. Poi è chiaro che ce ne sono tante altre, però per esempio la categoria Altre Muse è una categoria che abbiamo lasciato volutamente aperta, perché ci consente di volta in volta di premiare le professioni dello

0: una storia che parte da una compagnia indipendente e comunque rimane un artista libero battitore in varie realtà italiane.
1: Ecco, già introdotto questo aggettivo a cui sarei arrivato, raccontate che il festival è una selezione dei migliori esiti della scena indipendente. Cosa significa concretamente questo aggettivo, al di là della collaborazione o meno con le grandi istituzioni? Su quale panorama, come identificate il panorama su cui operate la selezione?
0: Ma cerchiamo, quando parlo di indipendente, cerchiamo compagnie che non siano già appoggiate da grosse produzioni, tipo teatri nazionali, perché si spera che quando una compagnia arriva a un teatro nazionale in qualche modo abbia già gettato delle solide basi sul suo futuro. Poi nella realtà dei fatti sappiamo che spesso non è vero e che tante volte gli esiti poi non hanno un grande futuro, però quantomeno sono riusciti a stabilire dei contatti, a crearsi una visibilità e a lavorare con un certo agio di prova e di produzione, e quindi ci orientiamo soprattutto sulle compagnie indipendenti che andiamo a scovare in festival, rassegne, ma anche se ormai sono anche artisti che seguiamo da tempo, oppure che si propongono, che ci mandano i materiali e che noi poi andiamo a inseguire e a vedere poi dal vivo. Abbiamo anche delle collaborazioni con delle realtà che da sempre o da tanto tempo comunque fanno questo tipo di lavoro di scouting, tipo Premio Scenario e tipo Forever Young di Rubiera, da cui poi provengono spettacoli vincitori che noi ad anni alterni ospitiamo al festival.
1: E a proposito di collaborazioni, mi piace sottolineare che le letture sceniche che sono realizzate insieme a Situazione Drammatica, Progetto Il Copione, vedono proprio il sostenere questo concetto di collaborazione, per cui alcune di queste letture sceniche avranno la possibilità di essere replicate e di circuitare grazie alla rete di relazioni creata con teatri e istituzioni, che lì a raccontare è una possibilità importante per gli spettacoli meno strutturati, che non hanno alle spalle grosse realtà, cioè quello di non solo di vivere e di farsi vedere, ma di riuscire a replicare e di continuare a vivere dopo un ipotetico debutto.
0: Sì, questa è una novità dell'ultimo anno, questa rete dei teatri nazionali, teatri di città e teatri di tradizione che abbiamo creato per supportare ulteriormente il nostro premio Scritture di Scena. Hanno aderito con entusiasmo e quest'anno ampliamo la rete da 5 a 7 teatri, perché se prima erano Stabile di Torino, Stabile di Bolzano, ERT, Teatro della Toscana e Teatro di Napoli, quest'anno si aggiungono anche Teatro Stabile del Veneto e Teatro Fraschini di Pavia. Ed è un'occasione, sempre insieme a Tindaro e al suo progetto Associazione Situazione Drammatica, Il Copione, per far ulteriormente conoscere i testi e anche gli attori, per creare gli autori e le autrici, per creare una relazione tra loro e delle grandi istituzioni, che chissà, magari poi lo spettacolo in sé, il testo in sé, interessa o non interessa, ma intanto si conoscono e poi si spera che possa in futuro succedere qualcosa a livello progettuale. Quindi insomma, noi cerchiamo di mettere a disposizione soprattutto strumenti per queste giovani compagnie, giovani drammaturghi, giovani attori. Non abbiamo la forza di produrre noi uno spettacolo, però un po' pubblicando sulla rivista, un po' facendo queste letture sceniche, un po' questi spettacoli che scegliamo con molta cura nel corso di un intero anno, cerchiamo di offrire occasioni a questi giovani artisti.
1: Chiudo un attimo questo discorso sulla trasversalità per un aspetto che, detto di tutto il lavoro che ci sta dietro, poi riguarda anche il pubblico, la possibilità del pubblico di attraversare tutto questo, e lo faccio utilizzando la figura di Alice Sinigaglia. Voi Alice assegnate quest'anno il premio Istrio Iceberg. Alice si è appena presentata al pubblico pochi giorni fa. Sul palcoscenico del Teatro Grassi con uno spettacolo gigantesco in occasione dell'apertura del Festival Immersioni. Sarà la settimana prossima qui a Brescia all'interno del Festival di Servo Muto Teatro con un suo spettacolo invece Concerto Fetido, di che ormai è decisamente rodato. Quindi questa trasversalità non riguarda soltanto il lavoro di progettazione, di relazioni, di costruzione di percorsi, ma anche il pubblico che in qualche modo può, attraverso una singola figura, attraversare realtà.

0: e come dire sguardi sul mondo del teatro completamente diversi. Le chiedo ancora una cosa, che dal vostro osservatorio, in particolare quello di scritture di scena, il teatro contemporaneo, quello delle nuove generazioni in particolare, ma non soltanto, vive di una quantità affascinante di linguaggi diversi che sempre più spesso si contaminano tra di loro. Il gioco della contaminazione, del confronto, è ormai praticamente quotidiano. In questo senso, ha senso parlare in questo momento di una specifica lingua del teatro? Esiste qualcosa che noi possiamo definire come lingua teatrale che vada oltre questa molteplicità di possibilità che si, ripeto, si contaminano felicemente a vicenda, ma che rischiano forse di, come dire, perdere un po' il focus rispetto a quello che è una identità precisa, che è quella del linguaggio teatrale?
1: Ma io credo che forse dovremmo cambiare noi più vecchi sguardo e mentalità. Nel senso che ormai un linguaggio univoco del teatro non esiste più. Fino a qualche decennio fa c'era la macro distinzione tra teatro di tradizione e teatro di ricerca. Adesso tutto si è molto frammentato e si è molto mescolato. Non saprei ancora dirti se è un bene o un male, però è una realtà con cui dobbiamo fare i conti e che si rispecchia molto anche nel programma di Istrio Festival, perché i generi che ospitiamo sono tra i più svariati, perché abbiamo teatro di parole, il teatro di figura, il teatro contaminato con la musica, quello più legato alla performance, le riscritture dei classici. Quindi insomma, per noi è anche importante dar voce alla pluralità di estetiche e di poetiche. Sono dell'idea che comunque non esista più un unico linguaggio teatrale, dobbiamo farcene una ragione e cercare di cogliere semplicemente la qualità anche in questi prodotti che per noi, forse che abbiamo un'età, sono nuovi, sono fuori dagli schemi, ma che stanno andando a formare la produttività e la creatività delle giovani generazioni.
0: Allora, ricordo ancora che il festival comincia martedì 15, nel corso della prima serata sarà possibile vedere Infinita Bellezza, spettacolo di Fondamenta Zero, vincitore del premio Scenario 2025, seguire Vita di San Genesio della compagnia Contro l'Alt-Kanch e poi la lettura scenica di L'Apocalisse o quel che rimane di Emanuele Sicignano e Aurelio Vatteroni, testo segnalato al premio Istrio Scritture di Scena. Si continua per tutta la settimana fino a domenica 20 settembre, quando verranno assegnati i premi Istrio con la cerimonia, una festa spettacolo negli spazi dell'Elfo, e la festa sarà ad ingresso libero, mentre per gli spettacoli è possibile acquistare tanto ovviamente i singoli spettacoli quanto degli abbonamenti che permettono di attraversare con la propria attraverso quelle che sono le indicazioni della sensibilità di ognuno di noi il programma. Grazie mille Claudia Cannella di essere stata con noi e buon lavoro.
1: Grazie a te per l'ospitalità e vi aspettiamo a Istrio Festival.
0: Ci vediamo in sala sicuramente.
1: Grazie.
0: Allora, velocemente, i premi Istrio di quest'anno. Il premio Istrio all'interpretazione va a Vinicio Marchioni, attore che prima facevamo riferimento alle diverse, come dire, generazioni di artisti che in qualche modo rischiano di essere un po' in conflitto tra loro. Vinicio Marchioni è una sorta di sintesi vivente di tutto questo, nella generazione dei cinquantenni è comunque uno di quelli che, come le generazioni più giovani, ha messo in gioco in questi anni non solo le sue capacità interpretative, quindi al servizio di spettacoli altrui, ma anche la scrittura e la regia. Si è confrontato con la scrittura e la regia e quindi è letteralmente una sorta di somma di tutte le possibilità che le due diverse generazioni contemplano. Premio Istrio alla regia Fabiana Iacozzilli. Quest'anno di suo vedremo uno spettacolo straordinario che si intitola Oltre e che verrà presentato sul palcoscenico del Teatro Odeon di Lumezzane. Premio Istrio alla drammaturgia Federico Bellini, già stato parecchie volte ospite ai nostri microfoni, drammaturgo profondamente legato al percorso di Antonio Latella. Il percorso Istrio Altre Muse alla compagnia di Lecce Factory Transadriatica. Il premio Istrio Iceberg, l'abbiamo citato nell'intervista ad Alice Sinigaglia. Marta Ciappina premiata con il premio Istrio Corpo a Corpo e il premio Istrio Twister quello assegnato dal pubblico alla riscrittura cecoviana di Tre sorelle di Live Ferracchiati. Restano il premio Istrio scrittore di scena a Marco Trotta con Un bambino per il miglior testo e i premi, il premio Istrio alla vocazione che vanno a giovani attori e attrici. In quest'anno saranno premio Istrio Maria Angela Melato per Marta Malvestiti e Andrea Ibba Monni. Direi che possiamo andare con un pezzo e poi la nostra ospite che dialogherà con Claudio.
2: E allora Camillo, io ti propongo una giovane cantautrice classe 1993 italo-brasiliana che è appena uscita con un singolo, sta per uscire con un album, a ottobre uscirà un album che si chiama Primitivi Evoluti, l'album di debutto. Lei si chiama Sirlene e la canzone che ha fatto uscire come singolo per anticipare questo album si chiama Ecococolisaio.

0: Allora, lasciamo Sirlene con questa Ecco Coccolissario, un brano che anticipa il suo album d'esordio in uscita a ottobre. Primitivi evoluti, davvero in gamba, da seguire quest'artista. Claudio, io ti lascio il microfono perché è in linea la nostra ospite.
1: Sì, perché la 19ª edizione della Strada Festival prosegue al Parco Castelli, dove è montato il grande tendone da circo del Teatro nelle Foglie, che fino a domenica 13, sempre alle 21, presenta Interno Notte, lo spettacolo che è scritto e diretto da Nicolas Benincasa, che lo vede protagonista in scena assieme a Damian Fiore, Lilou Cuny e Marta Finazzi. E Marta Finazzi è al telefono con noi oggi. Buongiorno Marta.
2: Buongiorno.
1: E benvenuta a Radio Onda d'Urto. Beh, insomma, grande affluenza di pubblico e grande successo in queste serate al Parco Castelli per voi, no?
2: Assolutamente, siamo veramente contenti perché Brescia ci ha accolto con una grande presenza di pubblico fin dai primi giorni, per cui un grande successo.
1: Sì, e vabbè, pubblico che affluisce al teatro, al tendone in queste sere, va perché si aspetta uno spettacolo di circo contemporaneo. Però, ecco, fin dall'inizio, fino all'entrata nello chapiteau, ci si accorge che ci attende qualcosa di diverso. Non si entra in un circo, mi viene da dire, ma quasi in un appartamento con anticamere, corridoi, si incontrano oggetti, si ascoltano parole, penso a una frase, beh, qualche cosa dello spettacolo dobbiamo dirla, insomma, una frase che mi pare tu dica, proprio in questa camminata verso la sala, e che è... Che cosa?
2: Credo che qualche spoiler dobbiamo farlo per poter raccontare,
1: sì,
2: qualcosa,
1: sì,
2: dello,
1: sì,
2: spettacolo.
1: E tu ci dici che cosa ti potrebbe raccontare il tuo cuscino, mi pare,
2: sì,
1: no?
2: Esattamente, vi siete mai chiesti che cosa direbbe il vostro cuscino se un mattino eri sveglio potesse parlare?
1: Ecco, e a questo punto... Io l'ho visto due volte, la prima volta che sono entrato, insomma, il sospetto che non avrei assistito a una sequenza di numeri di circo, insomma, questo sospetto è cominciato ad affacciarsi. Allora io partirei proprio da qui e ti chiederei che cosa potrebbe raccontarci questo cuscino e che cosa ci racconta Interno Notte.
2: Guarda, faccio un passo indietro ancora, diciamo, mi allontano dall'esterno dello chapiteau per raccontarti questa cosa. E come dicevi tu, chi viene a vedere uno spettacolo di circo contemporaneo da subito però capisce che c'è qualcosa di diverso. Già di per sé vede una struttura che è un tendone da circo, ma la scritta che campeggia sopra è teatro nelle foglie, non circo nelle foglie. Quindi noi abbiamo voluto, fin dal nome, far capire come la nostra poetica si avvicina al teatro sperimentale, pur mantenendo il circo come linguaggio principale. Però quindi già dall'esterno abbiamo voluto mettere il seme del dubbio su quello che il pubblico si aspetterà. E come dicevi tu, l'entrata non è un'entrata classica dove si entra in teatro e si raggiunge la propria poltrona, ma fin dal primo momento in cui si varca la soglia del tendone si viene catapultati all'interno di questo spazio che è completamente abitato ed è, come dicevi giustamente, la rappresentazione di una casa. Questa casa, che è la casa del protagonista, e in qualche modo è la casa della sua mente, per cui gli spettatori attraversano questi corridoi, queste porte ed entrano nella sua casa, ma entrano anche nella sua mente, con questa struttura un po' labirintica che devono affrontare, così come è labirintico addentrarsi nella mente di ognuno di noi.
1: Sì, e ci si avvicina ad una notte insonne, che è una cosa che, vabbè, forse per i bambini che vengono lì questo vissuto non c'è, ma per chi è un po' più grandino, insomma, le notti insonni prima o poi le abbiamo incontrate tutte, insomma, ci siamo imbattuti tutti. E questa notte insonne, con i momenti poi di dormiveglia, i momenti di risveglio improvviso, tutte quelle cose che appunto che abbiamo vissuto... Vabbè, appaiono pezzi di memoria, appaiono fantasmi, appaiono appaiono le storie che abbiamo vissuto prima, appaiono gli incubi, e tutto questo viene rappresentato e raccontato da voi non con le parole, ma con i gesti, con quelle che sono le vostre, mi viene da dire, quello che appartiene alla vostra arte, quindi.
2: Con il linguaggio del corpo, ci piace dire, usiamo una lingua che è la lingua del corpo, quindi tutto quello che raccontiamo lo raccontiamo attraverso la gestualità, la fisicità, la contrazione, l'acrobatica, sono tutti strumenti al servizio di questa narrazione che, come dici tu, affronta questa inquietudine di una notte insonne, ma la parola inquietudine non ci deve far pensare a uno spettacolo cupo o malinconico, perché è un'inquietudine che viene vissuta dal protagonista anche con ironia, con gioco, è anche uno spettacolo molto divertente, oltre che avere questa parte di dove si indaga, diciamo, la struttura della mente umana, però la si indaga con una leggerezza che lo rende appunto fruibile su diversi livelli, tanto ai bambini quanto ai grandi. Come dici te, i bambini non conoscono forse nemmeno ancora quello che può essere una notte insonne, e quindi loro si riconoscono in altre cose, si riconoscono nei giochi col cuscino, nei giochi col letto, in questa relazione un po' magica con gli oggetti della casa. Perché un altro elemento è il fatto che in questa incoscienza nella quale si trova il protagonista, gli oggetti stessi della casa prendono vita. E con questo stato un po' allucinatorio che ci succede quando noi riusciamo a dormire e ci sembra che nella penombra della casa le cose si muovano. Quindi i bambini possono riconoscersi in questa parte più giocosa e gli adulti nella parte appunto più della reale insonnia. Infatti in questo spettacolo tantissime persone all'uscita ci vengono a dire quanto si sono riconosciute, quanto hanno sentito di rivivere una cosa che è già parte del loro vissuto.
1: Ma ecco, proprio questo rapporto tra il comico e qualcosa che invece attiene più alla poesia oppure più all'inquietudine. A me ricordava, soprattutto la seconda volta in cui ho visto lo spettacolo, mi sono venuti in mente certi film di Tim Burton, dove la dolcezza, dove il sorriso è sempre così sul filo di qualche cosa che è dell'altro, che ha a che vedere con qualcosa di misterioso, e nel vostro caso proprio come misteriosa è la notte, insomma. Voi lo fate, hai ragione, facendoci ridere tanto, cioè uno spettacolo in cui anche si ride tantissimo e si gioca tantissimo, perché il pubblico, oltretutto, apriamo una breve parentesi sempre senza raccontare troppo, il pubblico è interpellato anche a partecipare in un certo modo, ecco, fin dall'inizio, quando ci viene assegnato, a ciascuno di noi viene assegnato un cuscino, e quindi in scena ci sono un paio di centinaia di cuscini, mi pare di poter dire, e che è lo stesso un cuscino proprio come quello del protagonista che all'inizio cerca di prendere sonno senza riuscirci, e quindi il coinvolgimento nostro è proprio fin dall'inizio.
2: Sì, ci piace dire che lo spettacolo è immersivo, sia perché appunto ogni persona ha il suo ruolo nello spettacolo, sia per questo ingresso nel quale si incontrano i personaggi a faccia in piccoli gruppi, per cui non è un inizio di spettacolo frontale, ma un inizio dove veramente si è a strettissimo contatto. Noi guardiamo negli occhi ogni spettatore all'entrata e ogni spettatore ci guarda negli occhi e si relaziona con noi, quindi già di per sé si cala nello spettacolo molto più intimamente di come può succedere con un ingresso classico. E poi in vari momenti dello spettacolo il pubblico è appunto chiamato in causa a far andare avanti la storia.
1: Sì, non diciamo come, ma è divertentissimo e fa nascere, a me ha fatto nascere un sacco di desideri di cose fatte nell'infanzia, che guai, ecco. Sì, ecco, ma anche questo modo di avvicinare il pubblico così, di avvicinarci al pubblico così, quello che è incredibile è che secondo me attiene anche all'arte di Nicolas, è quello che nessuno del pubblico in questo momento ha provato imbarazzo, ma si è sentito in un modo o nell'altro, magari preso a cuscinate, ma si è sentito accolto, e questo è stato un momento fin dall'inizio straordinario, secondo me.
2: Assolutamente, l'idea di la parola accolto è la parola giusta, perché come dicevo, noi sentiamo che il tendone è come una casa nel quale accogliamo il pubblico è un ospite benvenuto che accogliamo a essere parte della nostra poesia, della nostra follia per una sera, quindi assolutamente accolto è la parola giusta.
1: Ecco, e poi ritorniamo al fatto che siamo all'interno di un tendone. Il Teatro nelle Foglie è una compagnia di teatro, non so se il termine è giusto, comunque una compagnia di teatro nomade, o comunque non stanziale, che si sposta, vi spostate, mi pare, avevi detto, con camion, e quindi là dove siete ospitati montate il tendone, e nel tendone vengono i vostri spettacoli, ma viene anche dell'altro, è anche un momento di creazione il vostro chapiteau.
2: Assolutamente, allora, noi come dicevi siamo una compagnia itinerante, quindi con i nostri due camion, i rimorchi, i camper eccetera viaggiamo per tutta l'Italia portando i nostri spettacoli, e oltre agli spettacoli diversi, perché oltre a un Terno Notte abbiamo altri titoli che presentiamo qui a Brescia, presentiamo solo un Terno Notte, ma chi aveva voglia di seguirci ci saranno occasione di vedere anche titoli diversi, e facciamo anche dei laboratori, in particolare, e questo sì che succede ancora a Brescia questo weekend, teniamo dei laboratori per genitori e figli, questo sabato e questa domenica, se non sbaglio le 18, ma non vorrei sbagliarmi, facciamo appunto questo laboratorio di acrobatica dove genitori e figli insieme possono sperimentare semplici tecniche circensi per instaurare un rapporto giocoso diverso, quindi in modo diverso per mettersi in gioco se stessi, il proprio corpo e la propria relazione padre-figlio, per cui invitiamo tutti insomma anche a queste altre attività.
1: Questo sarà nella giornata di?
2: Sabato e domenica, sabato nel tardo pomeriggio. Penso alle 18, ma non vorrei sbagliarmi.
3: Scusa, confermo anch'io. No. Leggo da programma: sabato, ecco. Sabato 12, domenica 13, dalle 18:30 alle 19:30 al Parco Castelli.
2: Ecco. Perfetto, esatto.
1: Prima dello spettacolo, ma ecco, ritornando allo spettacolo e alla relazione che stringete in ogni momento, che allacciate in ogni momento col pubblico, ecco, sì, è vero, per noi grandi, diciamo, per noi vecchi, c'è una identificazione con quel momento lì della notte, e per tutti comunque c'è un'identificazione in questo gioco incredibile che voi conducete durante lo spettacolo, ma rispetto ad altri spettacoli circensi, chiamiamoli così, che abbiamo visto, il vostro si stacca completamente, proprio perché non è una sequenza di numeri come potremmo immaginare, ma tutto quello che fate, anche in alcuni momenti estremamente, mi viene da dire, complicato, ecco, penso alla scena in cui c'è un inseguimento fra di voi, e l'inseguimento è tra gli elementi scenici del teatro che però sono in continuo movimento, per cui la domanda che mi sono fatto io è quante volte l'avete provato per non scontrarvi e per non battere la testa contro gli elementi scenici che sono in movimento proprio come voi, ecco, ma dicevo, come avete costruito questa fluidità all'interno dello spettacolo?
2: Beh, la gestazione dello spettacolo è stata molto lunga, abbiamo iniziato la creazione 3 anni fa per poi debuttare nel 2025, quindi nel 2023 abbiamo iniziato la creazione, nel 2025 abbiamo debuttato, nel 2024 abbiamo fatto qualche data con un titolo diverso in formato ancora work in progress, si chiamava Insomnia, appunto svelava un po' di più quello che si sarebbe visto, e quindi diciamo che il tempo che ci è voluto per creare questo spettacolo è stato sicuramente tanto, molta dedicazione, molte prove, molto studio, per cui sì, è un lavoro molto complicato, come insomma, come in qualche modo vedo che tu hai potuto leggere, al di là della creazione scenografica che abbiamo curato noi, della creazione delle musiche, delle luci, anche le coreografie sono insomma state frutto di un lungo lavoro. In particolare la scena che hai appena nominato l'abbiamo creata proprio qua a Brescia, perché siamo stati ospiti del centro di residenza Intercettazioni, e quella scena lì in particolare l'abbiamo creata qui a Brescia 2 anni fa.
1: E avete sbattuto contro gli immobili più volte, suppongo, durante le prove.
2: Ci siamo fatti le ginocchia, ci siamo fatti venire i lividi ai talloni, sì, assolutamente, quello che si vede è il prodotto confezionato, ma la creazione ha avuto...
1: Sì, perché tutte queste cose che noi come pubblico vediamo così belle, spontanee, pulite, in realtà sono frutto di lavoro e di sofferenza. Ecco, ogni artista, soprattutto con le specificità che avete voi, io credo che voglia mostrare il più possibile la forza, l'apice del proprio lavoro, no? Là dove è arrivato nel proprio lavoro, ma questo talvolta sacrifica pesantemente lo sviluppo e la coralità di uno spettacolo. Voi avete dovuto rinunciare a qualcosa di vostro all'interno di questo lavoro?
2: Effettivamente, per poter lasciare lo spettacolo, come dici tu, tutto coeso e coerente, negli anni di creazione abbiamo dovuto fare anche dei tagli importanti allo spettacolo, perché l'ego vuole che ognuno, appunto, voglia mostrare il meglio di sé, ma a volte uno dei difetti degli spettacoli di circo è che, per voler mostrare tutta la tecnica che uno sa fare, ci si perde da quella che è la narrazione, da quella che è la drammaturgia, e quindi in questo spettacolo abbiamo accettato di lasciare da parte il nostro ego, lasciare da parte il miglior trucco di acrobatica che sappiamo fare, per lasciare nello spettacolo solo ciò che veramente serve alla narrazione. E quindi penso che sia questo quello che tu notavi, di come tutto uno sviluppo fluido e dove non ci sono elementi di distacco, perché il numero circense puro, per quanto bellissimo, può creare un distacco rispetto alla storia, rispetto alla narrazione.
1: Sì, tutti i numeri concorrono a raccontare questa notte del protagonista della storia, e lo raccontano senza soluzione di continuità da uno all'altro, con un ritmo incalzante, divertentissimo. Alla fine a me è venuta tanta voglia, tra l'altro, di una battaglia coi cuscini, che prima o poi bisognerà che venga organizzata in casa mia, perché insomma
2: dire una cosa del genere è una delle soddisfazioni del nostro lavoro, perché giustamente l'idea è quella che il pubblico esca dal teatro con un desiderio, con una voglia, con un sorriso, insomma con qualcosa in più rispetto a quello che è entrato, e non lo dico come frase fatta, no? Di lasciare un'emozione, ma veramente speriamo di muovere qualcosa nel profondo delle persone, quindi fargli portare a casa un arricchimento.
1: Sì, credo proprio che ci siate riusciti e riuscite. Dunque, voi

0: bellezza. Questo tempo, questa fatica e questo impegno lo si vede anche in un piccolo documentario che chi ha voglia di andare a cercare un po' di vostro materiale trova in rete su YouTube, che racconta la quotidianità del vostro montare e smontare, tra le altre cose, non solo questo, ma anche la quotidianità del montare e smontare continuamente questa struttura che vi ospita. Hai ribadito all'inizio il concetto, l'importanza del concetto di teatro. Cosa vi ha fatto scegliere questa scelta, che è anche impegnativa e faticosa, per quanto porti con sé ovviamente un concetto profondo di libertà, rispetto a quella di un palcoscenico tradizionale?
1: Beh, il fatto di essere itineranti ci permette di arrivare in tanti luoghi diversi e in particolare arrivare anche in luoghi dove non c'è l'accesso a strutture teatrali, per cui spesso noi lavoriamo in periferie, in borghi, aree in via di spopolamento, dove quindi una struttura teatrale classica non c'è e l'unico modo per le persone di venire a teatro è se arriva un teatro itinerante come il nostro. E in Lunigiana, che dove noi abbiamo la sede, che è una zona montana al confine tra Liguria e Toscana, tanti spettatori ci hanno detto che è la prima volta che mettevano piede in un teatro, per cui sentiamo che veramente in questi casi stiamo facendo una cosa importante per una comunità. E poi più praticamente l'idea ci è nata perché fino al 2018 io e Nicolas avevamo a Barcellona uno spazio che gestivamo, un piccolo teatro indipendente che si chiamava Elotto, e nel 2018 i proprietari delle pareti della struttura hanno deciso di non rinnovarci più il contratto d'affitto e far diventare il teatro un co-working. Quindi presi dallo sconforto di come un luogo di bellezza come il teatro possa trasformarsi in un co-working, abbiamo scelto di fare in modo che non ci potesse più essere portato via il nostro spazio di lavoro e di creazione, e da lì è nata l'idea di avere il nostro proprio teatro. E a quel punto, senza dovendoci spostare, diciamo, quindi non avendo un luogo dove aver la necessità di radicarci, l'idea di passare a una struttura itinerante che potesse viaggiare insieme a noi si è sembrato il modo più coerente per portare avanti il nostro lavoro e per farlo crescere a un livello superiore, un livello nel quale appunto puoi raggiungere le persone in luoghi e in situazioni diverse. Potrebbe questo succedere anche facendo tournée nei vari teatri, ma appunto i teatri si trovano quasi sempre al centro della città, nei luoghi più comodi, e ci piaceva l'idea invece di arrivare laddove questa comodità non c'è. Poi in particolare Interno Notte è uno spettacolo che è proprio creato a 360 gradi intorno allo Chapiteau, e quindi in un teatro classico perderebbe anche molto della sua anima.
0: Complimenti per questa lucidità, davvero come dire, rinnovo l'ammirazione per il vostro lavoro e anche per il pensiero che sta dietro al vostro lavoro. Una curiosità invece, piccola curiosità rispetto allo spettacolo, un elemento importante che attraversa buona parte di questo lavoro è l'oggetto libro. Cosa volevate raccontare con quella presenza così centrale?
1: Beh, intanto il libro, come anche il cuscino, sono due elementi che ci portiamo dietro da spettacoli precedenti della compagnia, quindi sono elementi che un po' hanno accompagnato la nostra storia. L'elemento cuscino era presente nello spettacolo Kairos e da lì si è evoluto questo grande approfondimento che è Interno Notte, e invece il libro è il protagonista dello spettacolo Immaginaria, dove tutte le storie che succedono nello spettacolo prendono proprio vita dai libri, per cui ogni volta che un libro si apre la scena cambia, succede qualcosa, arriva un nuovo personaggio, arriva un nuovo momento. E quindi abbiamo voluto migrare anche all'interno di Interno Notte questa possibilità di come un libro, di come dentro un libro può esserci un intero universo, e ogni libro può portare un suo universo, per cui in varie scene dello spettacolo il libro è un compagno di giochi del protagonista e un compagno di deliri del protagonista, per cui a volte non si capisce se questi deliri che lui vive provengono dal libro o se lui li sfoga dentro questo libro.
2: Sì, e poi permettimi, il libro penso alla lettura in primo piano che viene fatto su quella piccola scrivania, ecco, il libro è proprio quella cosa lì, cioè il libro dovrebbe al lettore far nascere quello che nasce intorno a Nicolas mentre sta

0: leggendo questo libro. Mi è sembrata una scena fantastica quella, fra l'altro.
1: Un po' una
0: Vabbè.
1: personificazione di come quando noi leggiamo ci immergiamo
0: Eh
1: in un
0: già.
1: mondo che cambia intorno a noi e abbiamo voluto in qualche modo mettere
0: Eh
1: in
0: già.
1: corpo questa sensazione.
0: Ecco, io devo dirti, Marta, che difficilmente parliamo di uno spettacolo come stiamo facendo, come stiamo facendo oggi, perché credo che Interno Notte sia davvero uno spettacolo, come diceva una spettatrice accanto a me, perfetto. Complimenti per il vostro lavoro, e niente, probabilmente ritornerò anch'io a vederlo. Comunque, grazie ancora, buon lavoro e buon divertimento.
1: Grazie ancora.
0: Ricordiamo ancora,
1: Grazie.
0: fino a domenica, repliche tutte le sere al Parco Castelli all'interno della programmazione del Festival La Strada. Ciao ciao!
1: Ciao ciao.

0: E sotto le note dei Blue Cinema con questa Infinite Monkeys with Infinite Instruments, cioè infinite scimmie con infiniti strumenti, noi chiudiamo questa puntata di Dissonanze Estate. Si chiama così questa canzone, che vi devo dire?
1: Ognuno
0: dai titoli che vuole, cioè,
1: ogni canzone ha i titoli che si merita.
0: Vorrei andare a leggere il testo di questo brano. Va bene, siamo arrivati alla fine. Grazie Camillo, grazie Claudio.
2: A te Simone, a Claudio,
1: grazie
2: a tutte
1: a te
2: e tutti.
1: E buona settimana a tutte e a tutti.
0: Vi anticipo che oggi pomeriggio alle 16 sarò io in conduzione di Baraonda d'Urto al posto di Ciano. E nella puntata di Dissonanze Estate di domani, venerdì, andremo a dare un'occhiata a due eventi artistici, uno di arte vera e propria e l'altro di street art. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, Camillo?
2: Solo anch'io un'anteprima per quella che sarà invece martedì celluloide. Avremo ospite la co-direttrice della Nuova Ola, il festival dedicato al cinema in lingua spagnolo, che inizierà la settimana prossima al Nuovo Eden.
0: Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Di questa sera, grazie a tutti e tutte di essere qui alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una festa che mantiene, serve per mantenere viva Radio Onda d'Urto durante tutto l'anno, perché Radio Onda d'Urto è una radio che vive senza pubblicità, senza padroni, senza padrini e che da 41 anni quasi c'è conflitto oltre che fare informazione. E fare informazione in maniera indipendente su un tema come quello della Palestina è fondamentale e importantissimo. Il dibattito di questa sera vede come ospiti in collegamento, in videocollegamento, la relatrice speciale per i territori occupati Francesca Albanese. Sul palco con me c'è Saif Abu Keshek, attivista palestinese, portavoce della Global Sumud Flottiglia, e Fabian Odeh, un italo-palestinese che ci racconterà anche delle condizioni di vita in Cisgiordania, dove si reca spesso e sta anche gestendo dei progetti con Gaza in quest'ultimo periodo. Prima di cominciare, un intervento di Umberto Gobbi della redazione di Radio Onda d'Urto e del Comitato per la Palestina di Brescia.
2: Sì, proprio solo due parole, anche perché doveva esserci un intervento proprio del coordinamento Palestina. Purtroppo Alfredo non è stato bene nel pomeriggio e quindi non è riuscito a essere con noi. Era importante però che si utilizzasse questa occasione per rilanciare un appuntamento del coordinamento Palestina per il primi di settembre, poi vi dirò esattamente la data. Radio Onda d'Urto, come già ha anticipato Francesco, segue non da oggi e neanche dal 7 ottobre del 2023 la questione palestinese. La segue con attenzione fin da quando è stata fondata e ha iniziato a trasmettere nel 1985. In particolare dal 1987, quando scoppiò la prima intifada, la rivolta delle pietre, dei coltelli, delle Molotov, che riportò al centro dell'attenzione internazionale la questione palestinese. Da allora gli accordi di Oslo, varie operazioni militari sempre più feroci contro la popolazione palestinese sia in Cisgiordania che a Gaza, i contrasti tra Al-Fatah e poi Hamas. Insomma, abbiamo cercato di seguire con attenzione, con approfondimento, con anche la creazione di una rete di collaboratori e di corrispondenti dai territori palestinesi per poter fornire informazioni di prima mano direttamente appunto da chi viveva le situazioni di guerra, di occupazione. Abbiamo ovviamente poi dal 7 ottobre iniziato con l'avvio di questa nuova fase del genocidio, praticamente un collegamento continuativo, quotidiano con la Palestina, ma soprattutto anche per valorizzare, dare centralità e soprattutto dare la possibilità di amplificare le istanze dei movimenti che in Italia, ma in tutto il mondo, si sono creati, si sono sviluppati per mobilitarsi contro il genocidio e a favore dei diritti del popolo palestinese. È quello che abbiamo cercato di fare in tutti questi ultimi anni. Il coordinamento Palestina di Brescia ha seguito un po', se vogliamo, la parabola di quanto è accaduto anche nelle altre città, con una proposta di interventi, di mobilitazioni, di presidi, di cortei, con una grandissima intensità in tutti i primi due anni, che hanno visto poi il proprio apice nello straordinario momento del blocchiamo tutto, quindi degli scioperi e delle iniziative che hanno saputo effettivamente dimostrare concretamente quanto era possibile tradurre in pratica reale delle parole d'ordine. E anche a Brescia blocchiamo tutto ha significato effettivamente praticare questa parola d'ordine per dimostrare che se non c'erano le sanzioni da parte del governo italiano, ma anzi se era complicità nei confronti del genocidio, c'erano le sanzioni che venivano praticate dal basso, ed erano sia le campagne di boicottaggio sia la capacità appunto di bloccare tutto, come è successo in quei giorni straordinari dell'ottobre scorso, fine ottobre, insomma dell'autunno scorso. Ed è stata un momento sicuramente che io ho definito apice di questo ciclo di mobilitazioni, che purtroppo non hanno poi avuto un seguito con la costanza, la continuità che avrebbero dovuto avere. Ci ponevamo in quei giorni proprio anche un interrogativo su come poter effettivamente non dissipare, non disperdere quella enorme capacità di mobilitazione che avevamo creato. A Brescia le manifestazioni con decine di migliaia di persone le abbiamo viste con i nostri occhi, se no non ci avremmo creduto, e manifestazioni che sapevano anche esprimere una forte radicalità: l'occupazione della stazione, l'occupazione della tangenziale, con coniugandola questa capacità appunto di esprimere radicalità, coniugandola con la capacità di avere consenso. E quello che abbiamo visto quando bloccavamo appunto le macchine in tangenziale, con gli automobilisti che ci salutavano, che applaudivano, con i camionisti che manifestavano il proprio sostegno suonando i clacson. La realtà che abbiamo vissuto in quei giorni è sicuramente straordinaria, e su questo torneremo anche con un momento specifico di discussione proprio nel giorno conclusivo della festa, cioè nella serata del 22, per cercare di rispondere a quell'interrogativo, dicevo, come fare in modo che non resti un episodio che non si riuscirà a ripetere più, perlomeno in tempi brevi. Non rubo altro tempo, ricordo solamente che dopo appunto questo periodo il coordinamento Palestina a Brescia ha avuto ancora, ovviamente, ha creato ancora occasioni di mobilitazione. Le ultime sono state un'occasione appunto della Global, e prima uno spezzone molto, molto importante durante la manifestazione antifascista nell'anniversario della liberazione il 25 aprile, però sicuramente abbiamo perso un po' di costanza e di continuità. Nel frattempo altri compagni e compagne hanno continuato a manifestare, lo stanno facendo tuttora con 85 giorni, adesso se non sbaglio, di presidio continuativo, cioè ogni giorno con striscioni in diverse piazze della città. Il coordinamento Palestina, segnatevi questa data, dà appuntamento l'8 di settembre al centro sociale Magazzino 47 alle ore 20, ripeto l'8 settembre, per un'assemblea in cui ci si ponga appunto l'obiettivo di serrare nuovamente le fila e di riprendere il discorso, perché come sappiamo il genocidio continua, ha magari avuto un periodo in cui è continuato con una minore intensità rispetto a quella tremenda che abbiamo visto nel periodo appunto in cui c'erano centinaia di morti ogni giorno, però ci sono ancora migliaia di morti da quando è entrata in vigore la pseudo tregua. La guerra israeliana contro il popolo palestinese si è estesa alla Cisgiordania, nuovamente in queste ultime ore nuove minacce, nuove operazioni in Libano, poi c'è stata la guerra contro l'Iran, quindi insomma purtroppo non possiamo assolutamente pensare che non sia ancora necessaria una nuova importante mobilitazione, che cercheremo di mettere in campo a partire da settembre. Grazie a tutti, scusate questo breve intervento.
3: Grazie Umberto. Verifichiamo anche che la connessione sia ok, perché non abbiamo avuto modo di provarla prima. Buongiorno Francesca Albanese, ci sente correttamente? Ok, vediamo, però può ripetere Francesca, forse non la sentivamo. Dal palco, agli studi, noi non sentiamo Francesca, se riuscite a vedere questa cosa per la connessione, perché sarebbe proprio ovviamente un peccato, ovviamente. Vediamo che Francesca, lei ci sente correttamente, giusto? Ok, non è che forse è il suo microfono che è spento? No, non credo, no. Ok, vediamo se adesso riusciamo a sentirla, vediamo se mi fanno un check dalla regia. Non ha bisogno di presentare presentazioni per il pubblico di Radio Onda d'Urto e di questa festa, Francesca Albanese, che ha scritto diversi report nel suo ruolo di Special Rapporteur delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati e di Gerusalemme Est, e l'ultimo, Torture e Genocidio, a marzo, e poi il suo libro La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà, che poi è stato presentato in una serie di eventi che si sono tenuti in tutta Italia in contemporaneità lo scorso giugno. Vediamo se nel frattempo siamo riusciti a sentirla. Francesca, ci sente? Purtroppo noi non la sentiamo. Vediamo se... Ecco, allora io la sento al mio computer, purtroppo, non la sento nell'audio fuori. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di un po' punk, ma su questa festa le proviamo tutte. Vediamo se così ci senti. La sentiamo.
4: Mi sentite?
3: Adesso sì. Però andrà in risonanza quando parliamo noi, quindi non le faccio una domanda a Francesca, perché altrimenti va in risonanza e poi spegniamo il mio microfono. Le chiediamo proprio, visto che abbiamo una ventina di minuti con lei, in questo, anche questi eventi che si sono tenuti lo scorso giugno e con cui ha partecipato per presentare a sostegno di tutte le mobilitazioni che ci sono state, il ruolo però del diritto internazionale in questi anni in Palestina è stato completamente distrutto, nel senso che non c'è stato niente che è stato possibile utilizzare finora per fermare questo genocidio. Adesso mi sembra che sia tornato l'audio correttamente, vediamo se provi, Francesca. Ok. Loro stanno usando un'altra connessione.
5: Non è fatta. Hai fatto il microfono da off?
6: Abbiamo il microfono. Beh, già finito.
5: No, ma abbiamo lì.
3: Allora, vediamo se riescono ad attaccare un cavo dal mio Mac che funziona. Defra, ci riesce a fare qualcosa di questo tipo? Chiedo ai tecnici se attacchiamo un cavo dal mio computer in uscita verso una di queste casse, è possibile? Possiamo attaccare uno di questi cavi qua, per favore? Ci spiace per questo inconveniente, Francesca, era una cosa che non era prevista, perché tutte le prove che avevamo fatto prima funzionavano e purtroppo non siamo riusciti. Adesso la sentiamo perfettamente, ce l'abbiamo fatta. E lei dovrebbe aver sentito anche l'applauso che è partito dal pubblico, perché era un intervento molto atteso, avevamo già provato 2 anni fa e anche 2 anni fa c'era stato qualche problema tecnico. Francesca Albanese, grazie di essere alla festa di Radio Onda d'Urto.
4: Grazie a voi davvero di continuare per il vostro impegno, il chimico, e grazie di aver anche quest'anno la Palestina, che è centrale nelle discussioni concernenti le libertà individuali, ma anche proprio le libertà di popolo e popoli. Io vorrei, a questo punto, visto che non abbiamo molto tempo a disposizione, io purtroppo ho un altro impegno, per questo ho dato mezz'ora di disponibilità, mi dispiace, però la violenza in Palestina, a dispetto della scarsa azione che alla Palestina si dedica, è feroce, quindi c'è una domanda costante di chiarimenti, di spiegazioni, anche se secondo me è diventato quasi ridondante fare cronaca sulla Palestina, nel senso che si è capito che cosa Israele sta facendo. Israele è arrivato alla fase ultima, più violenta, della pulizia etnica, quando sta tentando nel momento in cui sta tentando in tutto e per tutto di annichilire il popolo palestinese in tutte le sue forme, dal punto di vista proprio della, adesso siamo alla sopravvivenza, si sono isolati intere aree come Gaza, che è stata distrutta, interi villaggi, questo continua in Cisgiordania, con una brutalità e un'efferatezza senza precedenti. Quello che Israele fa ai palestinesi in realtà lo fa anche ai libanesi del sud, soprattutto alle comunità sciite. È chiarissimo che il microcosmo di violenze che la Palestina rappresenta è in espansione. Per certi tratti ciò che Israele fa ai palestinesi è molto specifico, ha a che fare con l'etnonazionalismo messianico, che è diventato più evidente e importante, una forza politica vera e propria, contagiosissima purtroppo nella società israeliana. Poi però ci sono anche delle dinamiche che sono globali in Palestina, che non riguardano soltanto la Palestina, come il fatto che continuino gli investimenti sull'industria israeliana, soprattutto l'industria bellica. E questo mi porta a descrivere la Palestina come un paradigma di atrocità, un paradigma di responsabilizzazione per quelli che se la sentono, e un paradigma di azione. È sicuramente, innanzitutto, come ho detto, un paradigma di violenza, ma questa non so enunciarla io, perché immagino ci sia un pubblico, il vostro pubblico sia erudito in materia e sappia che tipo è la violenza che Israele ha scatenato nei confronti dei palestinesi, di tutto il popolo palestinese, nell'interezza del territorio che Israele occupa in Palestina, e la finalità è di pulizia etnica, ma gli strumenti sono assolutamente genocidari. Però secondo me la Palestina, ed è qui che viene la responsabilizzazione, è anche un laboratorio di resistenza, un laboratorio di antiviolenza. Io faccio, in questo momento vi parlo dalla Sicilia, ho fatto per anni associazioni riferimento a quanto la Sicilia sia tanto conosciuta per la mafia, ma in realtà secondo me la cosa che la distingue dalle altre terre dove la criminalità organizzata, attecchito e fatto quasi da infrastruttura alla politica malata, è questa. La Sicilia è terra di antimafia, non solo di mafia, così come la Palestina non è soltanto una terra di violenza, ma di tecniche di antiviolenza, la resistenza pacifica, le varie forme di resilienza che i palestinesi ci hanno dato modo di imparare, sono un vero e proprio laboratorio da non disperdere, da capire, da nutrire, da coltivare, da praticare anche presso di noi. Io ascoltavo i commenti introduttivi che sono stati fatti prima che prendessi la parola, e mi piacerebbe dedicare qualche minuto di riflessione ad alcuni di essi, nel senso che rispetto all'anno scorso le piazze si sono svuotate, c'è meno partecipazione, è vero, però c'è un elemento che è tipico dei fenomeni nuovi, che attirano tanta gente che normalmente non sarebbe scesa in piazza, e questo è inevitabile. Però c'è anche tanta gente che ha, cioè quei movimenti in piazza sono stati fortemente repressi, cioè è passato sono passati dei provvedimenti legislativi volti a rendere più stringente il controllo sulle forme di esercizio di libertà, come la libertà d'espressione, la libertà d'associazione, la libertà di dissentire, che è l'essenza di una democrazia. Tanti che hanno provato ad esporsi, a mettermi a mettersi in prima fila, sono stati raggiunti con, attraverso le proteste, sono stati raggiunti da sanzioni amministrative. Si è tentato di fare informazione più articolata e profonda, come tanti insegnanti, come tante e tanti docenti per Gaza, è stato raggiunto da un'ordinanza ministeriale che funge veramente da bavaglio. E quindi ci sono state tante misure punitive nei confronti di un movimento che voleva localizzare la spinta civica data dal genocidio, quell'onda di responsabilizzazione, di sensibilizzazione e poi di responsabilizzazione. Ci sono state anche tante cariche della polizia nei confronti delle manifestazioni che dissuadono, che tendono a dissuadere coloro che non sono le frange dure e resistenti dei movimenti popolari, appunto tutta quella gente che è scesa in piazza nei mesi di agosto e settembre, anche un po' di ottobre e novembre. E comunque non è da tutti avere il coraggio di cambiare, di rendersi partecipi di una rivoluzione, però non la vedo come una cosa totalmente negativa. Quello che io trovo negativo è un'attitudine alla disunità, cioè non riusciamo a capire che proprio il momento di unirsi, di mettere da parte le differenze individuali, ciò che non ci fa piacere, ciò che non ci piace delle altre organizzazioni, ciò che non ci piace delle persone che lavorano nelle organizzazioni, non importa. In questo momento il paese, come ho avuto modo di scrivere dalle pagine del Fatto Quotidiano, e la Palestina è stata uno dei segni, uno degli indicatori, però in questo momento il paese è fortemente allo sbaraglio, perché i servizi essenziali sono improntati alla precarietà, perché c'è tanto disagio sociale in frange che erano completamente al riparo fino a 10, 20, 30 anni fa. Quindi si fatica anche a capire in che posto si è in questo momento in Italia. Quindi bisognerebbe far capire alla gente perché ci si sta battendo per la stessa lotta. Chi combatte contro le mafie, chi combatte contro il patriarcato, chi combatte per la difesa dell'ambiente, chi combatte per la difesa del lavoro, per la tutela delle minoranze, oppure per la tutela di chi è portatore di una disabilità, che sia fisica o psichica, combatte la stessa lotta, combatte la lotta per i diritti, che è chiaramente trova la sua espressione massima nel momento in cui ci si batte per fermare un genocidio. Ricordatevi che questo è il primo caso nella storia in cui una mobilitazione globale si manifesta contro un genocidio. Non è il primo genocidio della storia, non è il primo genocidio di cui ci si dà contezza. È il primo genocidio che provoca questa insurrezione globale. Questa insurrezione va articolata, perché il movimento, questo l'ho detto tante volte nei confronti degli attivisti, dei delegati, della flottiglia, il movimento senza direzione è caos. Ed è per questo che adesso serve un coordinamento fatto di un po' di abnegazione, ma capire qual è la retta via. E agli italiani e alle italiane dico: siete fortunati, perché a differenza di altri paesi noi abbiamo una Costituzione che è già un programma politico che parla di lavoro, che parla di uguaglianza di culto, di uguaglianza di genere. Cioè è una Costituzione ricca e lungimirante, quindi il programma politico è quello. Se avessimo la costanza di seguirlo come appunto la legge morale imprescindibile, quella fuori di noi, la Costituzione, e dentro di noi serve integrità e capacità di mettersi da parte. Non è importante chi sia io come persona, come donna, come madre, come giurista, l'importante è ciò per cui ci si sta battendo. Questo credo che va sottolineato, va imparato, almeno a dito, bisogna ricordarselo quando si fa parte di una lotta che è collettiva, si combatte. Quando si fa parte di una lotta collettiva bisogna ricordarsi che non c'entra l'io, c'entra il noi, e il noi implica sacrifici, lo so, è difficile eppure è necessario. E poi l'ultima cosa, e con questo concludo sperando di non aver preso troppo tempo, La Palestina è stata un laboratorio, così come la lotta dei siciliani e delle siciliane, soprattutto dalla strage di Falcone e Borsellino, è stata un laboratorio civico di antimafia più diffuso, non più appannaggio solo del giudiziario, così come oggi la Palestina non è più appannaggio di un nugolo di esperti che lavora assieme ai palestinesi per far affermare cose che sono evidenti: l'occupazione è illegale, l'apartheid è ostentata, il genocidio è un mezzo di sopravvivenza di un progetto coloniale, l'ultimo strumento di sopravvivenza di un progetto coloniale che non ha alcuna ragione d'essere se non dinanzi a un tribunale internazionale o se non dinanzi a delle corti. Però così come l'antimafia ha dato degli strumenti preziosi, dal 41 bis alla possibilità di confiscare i beni della mafia, che poi sono diventati paradigma per perseguire altre forme di criminalità organizzata, ed è terribile trovarsi in un contesto istituzionale che oggi quegli strumenti vanifica, perché quegli strumenti sono costati sangue di tanti cittadini onesti. Non sto parlando soltanto dei grandissimi giudici Falcone e Borsellino, ma dei tanti commercianti, degli imprenditori, dei cittadini ordinari, delle famiglie delle vittime della mafia. Così anche i palestinesi stanno comunque insegnandoci a stare al mondo in modo più etico, perseguendo la legalità a tutti i costi, perché la resistenza pacifica costa tantissimo, però è un tipo di attività che dà frutti nel lungo periodo, è sostenibile. Questo non significa che altre forme di resistenza riconosciute dal diritto internazionale non debbano essere perseguite, però se si sta in Europa è difficile sostenere la resistenza, far parte della resistenza armata, non ce l'auguriamo. Ci sono strumenti costituzionali per difendere i propri diritti, allora utilizziamoli tutti. Quindi il ricorso ai giudici, i ricorsi a tutte le forme che offrono la possibilità di vedere la legalità difesa e protetta. Ma ancora il consumo: il PDS è un movimento che avrebbe dovuto centuplicare le proprie adesioni, e sì, per certi versi l'ha fatto. Il rapporto che ha esposto l'economia del genocidio probabilmente ha aiutato, però c'è ancora troppa gente che sceglie in modo egoistico di usufruire di servizi da Airbnb, Booking.com, dall'acquisto di Coca-Cola, dal sovvenzionamento comunque di ditte e prodotti che hanno a che fare con l'occupazione. Vedete, questa è la misura di quanto siamo disposti, quanto poco siamo disposti al sacrificio. E così anche gli investimenti: abbiamo tutti controllato coloro che hanno ancora un po' di risparmi, che questi risparmi non siano investiti nell'industria bellica? Siamo sicuri che le nostre banche facciano scelte etiche? E poi riusciamo veramente a batterci per la difesa, chi difende i nostri diritti, che siano attivisti, che siano legali e tutto? Quindi per concludere, la Palestina ci ha dato l'opportunità di far parte di una rivoluzione necessaria, una rivoluzione per l'attuazione piena e incondizionata della nostra Costituzione. Quindi il diritto non è assolutamente fallito, il diritto è là che chiede disperatamente di essere attuato e rispettato. Grazie a tutti.
3: Grazie Francesca Albanese. Grazie mille, sappiamo che poi deve disconnettersi, quindi a presto Francesca, grazie di essere stata con noi.
4: Grazie a voi e buona continuazione.
3: Continuiamo quindi il dibattito, sul palco c'è Saif Abu Keshek, attivista palestinese, nato in Palestina, poi da un paio di decenni vive in Catalogna, non in Spagna, in Catalogna, su questo non c'è dubbio, e che ha partecipato ed è portavoce della Global Sumud Flottiglia, nonostante insomma tutto quello che rischia un palestinese a partecipare a un'iniziativa di questo tipo, appunto la scorsa estate e poi ancora questa primavera, ha partecipato alla Global, alla flottiglia che ha cercato di raggiungere Gaza, è tra le persone che nell'ultimo episodio al largo di Creta, quindi nel senso non so neanche quanta distanza dalle acque territoriali israeliane, è stato rapito insieme ad altre 180 persone, torturato per essere liberato, proprio anche perché essendo palestinese, essendo il portavoce, ha subito una detenzione più lunga, però so che tutti gli attivisti con cui abbiamo parlato della flottiglia hanno sempre detto: non parliamo di quello che è successo a noi in questi giorni, perché questa è la quotidianità per i palestinesi. Saif, tu però sei anche palestinese.
1: Grazie.
3: Grazie a Gab che ci tradurrà dall'inglese. Saif parlerà inglese oggi.
7: Yes, I'm sorry I don't speak Italian, so the closest in English. I think before going into the details of activism, what's happening in Palestine, Global Somali Flotilla, and what we are going to do next, it's important to define some aspects of what we deal with, because Israel always distracts us with the actions that they do so we can focus on small areas of their crimes.
8: Ma prima di inoltrarci nei dettagli di quello che sono l'attivismo, dobbiamo definire alcuni punti, perché Israele
7: distrugge
8: tutti i giorni con
7: small actions,
8: con piccole azioni.
7: Ok, so first of all, what is happening in Palestine is genocide. Israel is a colonial settler project that was established for the ethnic cleansing of the Palestinian people and the occupation of the land.
8: Per prima cosa bisogna dire che bisogna parlare di genocidio. Israele è un progetto coloniale atto alla pulizia etnica della popolazione palestinese.
7: Palestinians are the indigenous people of Palestine. They have the full right over the land of Palestine from the river to the sea, and they have the right to choose whatever resistance they want to do. It is a recognized right by international law, from armed resistance to disobedience to non-violent actions to pacific actions to stay in their land. Whatever type of resistance is only determined by the Palestinian people.
8: I palestinesi, le popolazioni indigene palestinesi hanno il pieno diritto risiedere in quelle terre dal mare al fiume, e qualsiasi tipo di resistenza è riconosciuta e dovuta, che sia una resistenza dura o che siano atti di disobbedienza civile, hanno il diritto di risiedere in quelle terre.
7: And while Israel and the Israeli entity is a fascist, racist, discriminatory entity that is colonial over the land of Palestine, Palestinian resistance and Palestinian resilience is the moral and ethical compass of any struggle of any people in this moment.
8: E se Israele è uno stato fascista, se devo leggere la mia scrittura, scusate, reazionario e discriminatore, la resistenza palestinese, la resilienza palestinese è un atto morale ed etico di lotta dovuto.
7: Okay. And therefore the Palestinian cause can only be an internationalist cause. It is not only the cause of the Palestinian people. What Palestinians are fighting for is for all of us, because the Zionist entity has infiltrated every aspect of modern life in so many countries, starting from Italy, looking to the government of Meloni, how it is listening to whatever Israel is asking them, how they have converted the Italian people to be involuntary participants in the genocide by using the ports to send weapons and bombs and arms that are used to kill children in Gaza.
8: La causa palestinese è una causa internazionalista, non riguarda solo i palestinesi, ma riguarda tutti noi. L'entità sionista si è infiltrata in tutti, insomma, in vari paesi, tra cui anche l'Italia, col governo Meloni, che rende la popolazione italiana involontariamente partecipe nel genocidio con l'invio di armi e quant'altro.
7: We have seen how they tried to infiltrate Africa and to turn countries and people against each other. We have seen what the US and the Zionist politics have done in Venezuela, the elections of Colombia, the Guatemala, the siege on Cuba that is equal to the siege on Gaza. We see that these forms of repression, of confiscating the rights of the people, of taking over countries, are an international violation of our rights. So what Israel and the US represent, Palestine is the opposite. And that's why we have to stand not only from the lenses of a Palestine solidarity movement, it's a lenses of an internationalist solidarity movement for all of our rights. And COMPASS is Palestine because it is the lead. It is the battle of our lifetime in front of this imperialist colonial project that is carried on by Israel and the US.
8: Queste azioni succedono anche in Africa, negli Stati Uniti col progetto sionista, in Venezuela, in Colombia, Cuba, anche ovviamente a Gaza. E la repressione è la manifestazione di questo progetto in questi paesi, e ciò che Israele rappresenta, la causa palestinese, è l'esatto contrario. E si tratta di creare, you said, can you, like, you mentioned international projects.
7: Venezuela,
8: yeah, exactly. Solo un attimo, perché sono tante parole, sono anche abbastanza pregni di significato, quindi non voglio sbagliare.
7: So you said that Israel represents Israel and the US represents, yeah, this international colonial project.
8: Yeah, and the
7: this is why we have to see the solidarity with Palestine as an internationalist solidarity movement.
8: Yes. Quindi vogliamo vedere vediamo il movimento palestinese come un movimento internazionale di resistenza a quello che Israele e il sionismo rappresentano.
7: One year ago we have mobilized in three different initiatives to try to break the siege on Gaza. I'm gonna speak shorter.
8: Thank you so much. Yeah, this is, it's a lot of words. Thank you so much. Un anno fa abbiamo fatto tre mobilitazioni divise in tre parti per quanto riguarda la mobilitazione della sede di Gaza.
7: Rompere l'assedio a Gaza. So we had the Sumud convoy from North Africa driving through Libya to try to arrive to Gaza.
8: Abbiamo il convoglio di Sumud nel nord dell'Africa che attraverso la Libia ha provato a raggiungere Gaza.
7: We had the Madeleine boat with Tiago and Yasmin and Greta sailing to break the siege on Gaza.
9: The Madrid?
7: Madeleine. Yes.
8: Okay. The Madeleine.
9: What is it? Madeleine
7: boat.
8: Boats, the Madrid boat, che ha provato appunto a raggiungere Gaza via mare.
7: And we had marched to Gaza where 4,000 people from 80 countries traveled to Cairo to try to march to Rafah and break the siege on Gaza.
8: E abbiamo la marcia di 4,000 persone da 80 paesi che passando da Cairo hanno cercato di raggiungere Rafah per poi dirigersi a Gaza.
7: And this has been the beginning of this internationalist approach to try to break the siege on Gaza that we have followed directly on the 31st of August from Barcelona with the biggest flotilla to break the siege on Gaza through Global Sumud Flotilla.
8: E questo è un approccio internazionale che il 31 agosto, partendo da Barcellona, ha provato a portare.
7: How many boats? 44.
8: 44 imbarcazioni verso Gaza.
7: And after our boats were confiscated, after the interception, after the detention and deportation, instead of going home, instead of a allowing Israel to achieve their objective of silencing the solidarity movement, because this is what every oppressor do. They increase their violence, so you stop mobilizing. This is the ultimate strategy through the whole history. If you want someone to stop, you go and you attack them. You don't want this person to come here, you become aggressive to them.
8: Quindi dopo che le imbarcazioni sono state confiscate, gli attivisti sono stati detenuti e poi deportati, Israele ha messo in atto questa strategia, ossia quella di aumentare il livello di violenza, perché questo è quello che si fa quando si vuole reprimere un movimento, si aumenta il livello di violenza così che la controparte poi è portata a desistere.
7: So hundreds of activists who were deported last year, as soon as they were released, they started organizing immediately together the second flotilla, which we have done this spring, and we have done a bigger flotilla than last year with around 72 boats through two interceptions to try to break the siege on Gaza.
8: E queste persone che appunto sono state prima detenute e poi deportate, anziché desistere, si sono riorganizzate e hanno messo in atto una ulteriore mobilitazione ancora più grande con 72 imbarcazioni, 72 boats, 72 imbarcazioni
5: per due interceptions,
8: what do you mean?
5: Two interceptions by Israel against the boats.
8: That were intercepted twice.
5: Yes.
8: Yeah. Che sono state intercettate due volte nuovamente da Israele.
7: Yeah. What have we learned from this second flotilla? First of all, the siege on Gaza does not start at 200 nautical miles and does not start at the borders of Rafah. The siege on Gaza starts in the heart of Europe, starts in every government. The complicity of the European Union, of Italy, of France, of Germany, or the UK, that's where the siege on Gaza starts. And this is why our battle is here, in our own place, in our own backyard.
8: L'assedio di Gaza non inizia a 200 miglia nautiche da Gaza, non inizia alle porte di Rafah, ma inizia qua in Europa, nei paesi europei, nell'Unione Europea, ed è per questo che la nostra azione deve iniziare proprio qua.
7: The first interception that started on the evening of the 29th of April happened next to Greece, in the European water, in the search and rescue water. More than 1,000 kilometers away from the shores of Gaza. So Israel is able to go everywhere. I was arrested on an Italian boat. So the sovereignty of the Italian government was violated by Israel. And while Italy and the government of Meloni spoke against the interception, they done nothing. They spoke against the interception. The next day,

0: sulla tutela, insomma, rispetto anche della sovranità, per esempio anche italiana. E quello che ha fatto il governo Meloni il giorno quando ci sono stati questi fatti è stato quello di parlare, ma di parlare soltanto di questa cosa, per poi il giorno dopo, non hanno fatto niente, per poi il giorno dopo votare delle sanzioni contrarie a...
1: What were the sanctions about? Non votare delle sanzioni contro Israele.
0: Non votare delle sanzioni da applicare appunto per questo tipo di azione.
2: The second thing that we have learned, we have to be guided by the Palestinian resilience. It has to be our compass. And that's why when we were intercepted next to Greece, people did not go home. People collected the remaining boats, mobilized again, and continued on the same mission, leaving from Crete to Turkey and from Turkey to try to reach Gaza, and had the second interception on the same mission for the first time that we have been mobilizing to break the siege on Gaza.
0: Quello che è successo è che invece di tornare a casa si sono riorganizzati, si sono rimobilitati, c'è stata una seconda intercettazione delle imbarcazioni che dalla Grecia hanno poi raggiunto la Turchia.
2: So they were intercepted in Crete and then they were intercepted in Cyprus, next to Cyprus.
0: Quindi sono stati intercettati a Creta e poi sono stati intercettati vicino a Cipro.
2: The third part, we exposed the Israeli violence against the Palestinian prisoners. We exposed the sexual violations, the torture, and the actions that they commit. And it's not an individual action by Ben Gafir, as Israel tried to promote it. It's a structural, institutional process that Israel applies against the Palestinian prisoners on daily basis. And this has been exposed through the testimonies of the people that have suffered those violations.
0: La terza parte è stata quella di esporre la violenza di Israele, parlando di violenze sessuali e torture che sono state hanno provato a far passare come episodi individuali o limitati, ma si tratta invece di episodi strutturali, di un processo istituzionale strutturale che viene portato avanti in maniera sistematica.
2: The fourth and the last element, solidarity doesn't come for free. If we want to mobilize, truly mobilize, if we want to challenge genocidal governments, if we want to change the future for our families and for our children, we have to pay a price. There is no other option. We can talk as much as we want about solidarity, but when we take the street, we have to understand that we have to pay a price for freedom. In Christmas, Papa Noel brings chocolate, but will never bring you rights. Will never come to knock at our doors and says, I have a box of rights for you. You can enjoy it for this year. We have seen Palestinians fighting for freedom for the past 78 years. There is no people, starting from the Italians who fought against fascism, there is no people on the world that achieved rights without paying a price. And there are no people who stood with other struggles without paying a price. So we have to understand that there is a price to pay for freedom, and we have an obligation to pay that price.
0: Dobbiamo capire che la lotta al genocidio, la fine del genocidio, il cambiamento per le generazioni future e tutto quello che vogliamo conseguire vengono dal pagare un prezzo. Tutti dobbiamo pagare un prezzo. Ha fatto questo esempio, diceva Babbo Natale porta il cioccolato, non ti porterà mai un sacco pieno di diritti. C'è un prezzo da pagare, un sacrificio da pagare, e negli ultimi 78 anni il popolo palestinese è stato quello che più ha pagato il prezzo di questo tipo di lotte e di appunto per ottenere per ottenere i propri diritti. Ed è, sottolineo, ha insistito molto sul il concetto di pagare un prezzo per ottenere i propri diritti, e dice che i diritti non si ottengono solo con la libertà.
2: And this is what the complicit authorities, the partners in genocide,

0: are implementing all over the world today. I mean, Francesca has been sanctioned by the U.S. A court order stopped the sanctions, and again, the court imposed the sanctions. We have Palestinians who are detained here in Italy for their participation in humanitarian organizations. We have activists who are being tagged as terrorists in the UK because they have organized direct action to stop weapons that are going to Palestine to kill children. We see that there are five people in Germany that are being taken to the court for organizing direct action. And the brutality of the police everywhere when there are protests for Palestine. So we have to pay that price. I have been also sanctioned by the US. That's fine. We can live with this because there is no way for us to live without dignity. There is no way for us to look in the mirror and think about what's happening all over the place. Palestine, Sudan, Sahara, everywhere where they are making humanity impossible. None of us want this humanity for our children. We want dignity, we want rights, we want freedom. And we have to fight for it, starting from Palestine to Congo to Cuba, everywhere. The streets are ours, but we have to take it. It will not be gifted to us.
1: Questo sistema di apartheid e genocidio colpisce ovunque. Ha fatto l'esempio di Francesca, che è stata colpita da delle sanzioni, sapete, insomma, abbastanza pesanti. Ci sono persone che sono state detenute per avere fatto delle azioni di disobbedienza civile o per aver organizzato che ne so, lo stop all'esportazione delle armi. Parlate di persone nel Regno Unito che sono state etichettate come terroristi, in Germania ci sono appunto persone che sono sottoposte a processo per questo genere di azioni dirette. Ha parlato anche della brutalità della polizia nei confronti delle manifestazioni a favore del popolo palestinese, e ha sottolineato ancora che dobbiamo essere in grado di pagare il prezzo, dice, questo genere di costo va pagato per ottenere quello che vogliamo. Anche io stesso, ha detto, sono stato sanzionato dagli Stati Uniti, non mi importa, questo è il prezzo da pagare, però se vogliamo ottenere la dignità, i diritti, la libertà e quant'altro per noi, per i nostri figli, per le generazioni che verranno, dobbiamo pagare questo prezzo. Ha parlato appunto non solo della lotta in Palestina per quanto riguarda questo genere di cose, ma anche in Sudan, in Congo, a Cuba, e ha detto e sottolineato che le strade sono nostre e che appartengono a questa lotta.
0: Every time they repress us, we have to come back stronger. So our answer for what happened is to continue mobilizing. As Francesca said, starting with BDS, which is a very basic action that each individual can take on their day-to-day life and can be enlarged into massive mobilizations, protests. Every time we go out to the streets, we make sure that the public opinion is there, and you have your own fight with your fascist right-wing government. You have to bring down this government. It has to fail. You have to show the true face of Italy.
1: Scrivo malissimo, scusate, devo capire che cosa ho scritto.
0: Almost done. Sorry.
1: No, it's my handwriting, it's terrible. Dice comunque questo genere di la nostra risposta alla repressione deve partire anche dalle mobilitazioni, anche quelle più semplici, come azioni quotidiane, azioni di protesta, mobilitazioni di massa, e soprattutto fare pressioni contro il governo fascista, che ci ritroviamo purtroppo in questo paese, per dimostrare qual è la vera faccia dell'Italia.
0: So in addition to BDS, we continue also mobilizing internationally. Right now, there are direct actions that are being organized against multinational companies in Copenhagen, in Denmark, including Maersk, which is complicit by using their ships to send arms to Israel.
2: Ok, oltre al boicottaggio, cioè al BDS, che è il movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro Israele, ci sono delle azioni elezioni dirette che sono in corso proprio in questi giorni a Copenaghen contro la Maersk, che è una delle compagnie navali che sta collaborando con Israele.
0: In 4 days we are organizing an Albania flotilla in solidarity with the Flamingo Revolution in Albania against the confiscation of lands.
2: E stiamo organizzando anche una flottiglia verso l'Albania, dove è in corso la rivoluzione dei fenicotteri, e stanno ci sarà una flottiglia molto molto presto.
0: We have all seen the violence of the settlers in the West Bank that is increasing on daily basis, trying to take people, homes and land.
2: Abbiamo visto la violenza dei coloni in West Bank, cioè in Cisgiordania, giorno dopo giorno in crescere e rubare le case e le terre.
0: I'm sure my colleague will speak more.
2: E adesso ne parleremo anche con Fabian.
0: But we need people to go to Palestine, so we have launched a campaign in support of the Palestinian communities to send volunteers to go starting from now until the end of the olive harvest.
2: E quello che abbiamo fatto è stato lanciare una campagna che sta partendo adesso per portare una presenza internazionale durante il raccolto delle olive in Cisgiordania.
0: There is also another mission from the Freedom Flotilla with 2 boats that are sailing right now around Europe from one place to another to create awareness about the siege in Gaza, and eventually will try to sail to Gaza around October.
2: 2 navi della flottiglia stanno girando l'Europa da punto a punto in diversi porti per creare sostegno, e probabilmente riusciremo a fare una nuova spedizione verso Gaza a ottobre.
0: And then on the 30th of October, there is an important call by 6 unions, including USB from Italy, to organize international port actions, to organize a strike and to block the ports, to stop ships from going to Palestine with weapons that are being used to kill kids in Gaza.
2: Il culmine sarà il 31 ottobre, quando è organizzato uno sciopero internazionale in diversi porti d'Europa proprio per mobilitarsi contro la presenza delle navi che portano materiale verso Israele. Ci sarà questo sciopero generale alla fine di ottobre, il 31 ottobre.
0: And in November, when Ireland will be having the presidency of the European Union, we will also organize an international encampment in Ireland to push Europe to end complicity and end the association agreement with Israel.
2: A novembre cambierà la presidenza di turno dell'Unione Europea, toccherà all'Irlanda, e ci sarà un accampamento in Irlanda per cercare di spingere, di fare pressioni per portare questi temi al Parlamento Europeo.
0: We don't have the luxury to stop. Genocide in Palestine did not stop for a second. They continue through a fake ceasefire agreement since almost 1 year ago to kill kids, to bomb houses and to destroy and expand that imaginary yellow line on daily basis.
2: E non si è mai fermato il genocidio in Palestina, è continuato su una base quotidiana, e non c'è mai stato nessun momento, e anzi la linea gialla continua a essere spostata, la linea gialla che insomma, è sostanzialmente quell'accordo che dovrebbe dire fin dove può arrivare l'occupazione di Gaza da parte dell'esercito israeliano.
0: So we have to do that mobilization. I invite all of you to participate. But part of the work that we are trying to do in Global Sumud is to build an anti-Zionist, anti-colonial internationalist movement. And that's why we see the struggles through the lenses of Palestine, but we see it as an internationalist struggle for all oppressed people. Thank you.
2: Ok, dobbiamo costruire quindi questo movimento antisionista, anticoloniale, antifascista per lottare in un modo internazionale, e il resto penso fosse chiaro. Grazie Saif, grazie mille. Ecco, in chiusura di questo incontro con noi c'è Fabiano De, che è un collaboratore prezioso di Radio Onda d'Urto, che spesso si reca in Cisgiordania, che è un italo-palestinese bresciano che insomma partecipa anche alle mobilitazioni qua a Brescia, e che proprio recentemente ha iniziato anche a seguire dei progetti a Gaza. Non è ancora stato a Gaza, mi sembra di aver capito finora, però è stato molto spesso in Cisgiordania negli ultimi anni, ha seguito molto da vicino sia la vicenda di quello che sta succedendo con la praticamente annessione della Cisgiordania negli ultimi 2 anni e mezzo, ma anche ha qualcosa da dirci sulle condizioni delle infrastrutture, che è di questo di cui si occupa, anche nella striscia di Gaza. Fabian.
3: Grazie, buonasera a tutte e tutti. Io viaggio spesso in Cisgiordania, sono stato nella striscia di Gaza per un paio di volte, ma era ancora prima del 2023. Oggi ovviamente, come tutti sapete, arrivare nella striscia è impossibile, così come è anche impossibile uscirne per chi ne ha bisogno. Quindi vorrei partire un pochino dalla situazione che c'è oggi in Cisgiordania. Andando giù di frequente, uno non dovrebbe notare normalmente grandi differenze a distanza di poche settimane, no? Invece la situazione che c'è oggi nella Cisgiordania è talmente grave e sta precipitando così velocemente che a distanza di poche settimane si riescono a vedere delle grandissime differenze in quello che è lo stato dell'occupazione della terra palestinese. Ovviamente noi quando parliamo di Palestina intendiamo la Palestina storica dal fiume al mare, quello che oggi si chiama anche il 48. Oggi però, quando si parla di realmente cosa è rimasto di questa Palestina, è rimasto un qualche cosa di veramente sotto controllo palestinese di circa il 2%, 2,5% del totale della Palestina storica. Questo è un risultato di quello che è l'azione della politica israeliana di occupazione su tutta la Cisgiordania e la zona est di Gerusalemme, ovviamente con l'occupazione che c'è stata nel 48, che noi chiamiamo la Nakba. Nakba che non si è mai fermata, perché la Nakba c'è ancora oggi, è un qualcosa che va avanti e lo si vede in questi giorni come la si sta attuando in un modo molto importante e molto veloce. Nei giorni scorsi ci sono stati, come probabilmente avrete sentito, diversi attacchi da parte di coloni israeliani all'interno della Cisgiordania. Famoso il caso di Tel, che forse ha fatto un pochino di clamore sulle notizie, anche se in realtà non vengono riportate le informazioni né correttamente e ne vengono portate in maniera da poter arrivare al grande ascoltatore. Ecco. Ma quello che è successo a Tel, che i palestinesi hanno cercato di difendersi contro coloni israeliani che ormai tutti i giorni attaccano i villaggi, un palestinese è riuscito a sottrarre un'arma a uno di questi coloni e ha sparato contro i coloni occupanti, uccidendo 2. Okay? Come risultato, ovviamente, l'esercito ha sparato e ha ucciso 4 palestinesi. È passata la notizia come fosse il palestinese terrorista che va a attaccare un gruppo di escursionisti. Questo è purtroppo quello che è passato come notizia in Italia. Ma purtroppo non è un caso singolo, ormai è un qualcosa di sistematico in Palestina, è sistematico su tutta la Cisgiordania, dalla zona nord fino alla zona sud di Hebron, per cui da Jenin, diciamo, fino a il sud della zona di Hebron, Masaf Riatta, e quelle zone dove sono le popolazioni più vulnerabili, diciamo, dove sono presenti. In questi giorni c'è un assedio del villaggio di Kosra, non so se avete sentito del villaggio di Kosra palestinese, è una settimana che questo villaggio è circondato da parte di coloni, è una settimana che c'è l'esercito israeliano e nessuno interviene per rimuovere i coloni israeliani che ci sono lì con le proprie tende a cercare di occupare la terra palestinese. L'esercito sta a guardare e sta a difesa di chi è venuto ad occupare la terra dei palestinesi. Tanti ci sono tra anche chi va a fare solidarietà alla Palestina in questi giorni in quell'area, compresi anche alcuni italiani, che non sono riusciti a raggiungere la zona dove c'è l'attacco di questi coloni, perché l'esercito ovviamente impedisce di arrivare in quelle zone lì. E allora ci si chiede come mai questi villaggi, Kostra Turmozaja, che è un altro dei villaggi che è spesso sotto attacco da parte di colonie oggi, è così frequente in quella zona. Quella zona è molto piena di insediamenti israeliani, anche insediamenti israeliani illegali persino per il governo israeliano. Illegali non vuol dire che poi Israele non li riconosce, perché la prima cosa che fa Israele è poi andare a fare una sanatoria di questi avamposti, e ancora prima di fare la sanatoria hanno già l'acqua, la corrente e le strade aperte per poter poi espandersi come vogliono. Tutta la zona attorno a questi villaggi palestinesi è occupata da insediamenti israeliani. È il grande progetto, che poi è quello dell'annessione totale della Cisgiordania, passa anche dal poter ricongiungere questa fascia di insediamenti israeliani per poter fare una zona completamente libera dagli arabi. Quello che hanno spesso detto i politici israeliani, e senza tanta vergogna e senza usare mezzi termini, che bisogna cacciar via gli arabi da quelle zone. Cacciar via gli arabi è già un qualche cosa che lo si sta facendo. I palestinesi sono stati evacuati da tanti campi profughi, come a Jenin, il campo profughi di Jenin, il campo profughi di Nur Shams, il campo profughi di Tulkarm. Oggi sono vuoti, non c'è più nessuno al loro interno, e quindi grandi sfollati palestinesi hanno raggiunto le città principali. La stessa cosa, si sta parlando di una nuova evacuazione di un prossimo campo profughi, non si sa ancora quale sia, ma tanti hanno invitato anche ad evacuare i villaggi palestinesi che si trovano all'interno, vicino a questi insediamenti, per questioni di sicurezza. Insediamenti che sono su terra palestinese occupata, e i villaggi palestinesi che rappresentano una minaccia per la sicurezza di questi insediamenti. Questa è la politica del governo fascista israeliano, che oggi continua a cercare di promuovere, finanziare, sostenere i coloni, che sono organizzati, ormai è un qualche cosa di sistematico, non è l'episodio di il gruppo che va a attaccare i villaggi palestinesi senza che ci sia un qualcosa di orchestrato dietro. È tutto sistematico, tutto sostenuto da parte dei fascisti che stanno al governo, in primis il primo ministro Netanyahu, ma anche Ben Gefir, che lui stesso è un colono, abita vicino ad Hebron in un insediamento, e anche Smotrich, il ministro della finanza israeliana, è responsabile anche di tutti gli insediamenti. Sono loro che hanno armato tutti i coloni, hanno distribuito armi a tutti, hanno ovviamente dato loro via libera di sparare addosso a qualsiasi palestinese si avvicina per cercare di difendere la propria terra. La mia famiglia stessa ha degli alberi di olivo che oggi non possiamo più raggiungere, ma questo è stato un qualcosa che è andato così veloce ultimamente. 4-5 anni fa riuscivamo ad andare a fare la raccolta delle olive, oggi non si può più raggiungere. È rimasto così poco in mano ai palestinesi oggi di terra da poter coltivare, che tutto rientra come parte di questo grande progetto dell'annessione della Palestina, che sta purtroppo succedendo. L'annessione della Palestina sta purtroppo succedendo, e le politiche di Israele per far sì che questo possa accadere è quello di mettere i palestinesi talmente in condizioni difficili di vita e di un'economia talmente in ginocchio che i palestinesi cercano poi di trovare altre soluzioni raggiungendo grandi città dove andare a vivere. E quello che si pensa che potrebbe succedere è effettivamente l'evacuazione di tanti villaggi all'interno della Palestina per poi raggiungere le grandi città. Questo è quello che succede. Ovviamente spostarsi sulle strade della Cisgiordania oggi è molto difficile per via di tantissimi checkpoint, e oggi si contano sopra i 900 checkpoint all'interno della Cisgiordania, coloni sulle strade, esercito sulle strade. Una cosa recente che il ministro Katz, del ministro della difesa israeliano Katz, ha cambiato 3 giorni fa il controllo della sicurezza all'interno della Cisgiordania, non è più in mano all'esercito ma in mano alla polizia, quasi a voler trovare una soluzione definitiva. La polizia è relativa al Ministero degli Interni israeliano, che è chi sta a capo di questo ministero è Ben Gefir, il primo colono israeliano, che ovviamente non farà altro che sostenere gli attacchi di coloni come lo ha sempre fatto fino adesso. Questo per quanto riguarda la situazione in Cisgiordania. Passando un pochino alla situazione a Gaza, che ovviamente le notizie sono arrivate molto più frequenti rispetto alla Cisgiordania, perché in Cisgiordania è più una cosa silenziosa che sta accadendo, altrettanto grave ma comunque silenziosa. Nella striscia di Gaza la situazione oggi è di un continuo genocidio. Non si è mai fermato il genocidio nella striscia di Gaza, si contano tutti i giorni delle vittime di palestinesi che cercano di raggiungere zone anche vicine a quella linea immaginaria gialla che nessuno sa esattamente dove sia, poi tra l'altro, perché anche i palestinesi quando si muovono non sanno dove è esattamente questa linea gialla, per cui tante volte arrivano a postazioni vicine e l'esercito israeliano ovviamente spara come ha ovviamente gli ordini di sparare a chiunque possa rappresentare una minaccia verso l'esercito. Ma oggi tutta la società palestinese a Gaza è in grandissima difficoltà. I ministeri palestinesi nella striscia ormai non lavorano più, il sistema sanitario è collassato, non c'è più possibilità di fare le cure come dovrebbero essere. Per tipo di lavoro che faccio seguo dei progetti anche all'interno della striscia. Israele vieta l'ingresso di qualsiasi materiale all'interno della striscia, persino i pannelli fotovoltaici indispensabili nei campi profughi oggi, che sono in grandissime difficoltà per la fornitura di acqua, per le macchine dell'ossigeno che ci sono all'interno degli ospedali, per le cure più importanti. Israele vieta l'ingresso di qualsiasi di questo materiale. Si cerca di fare tutta la pressione tramite i canali delle agenzie delle Nazioni Unite per poter introdurre questi materiali, ma purtroppo ad oggi non si è ancora riusciti. E quindi diciamo, questo è quello che noi parliamo di Nakba palestinese. La Nakba è ancora in corso, la Nakba è vero che è nel 48, ma è molto simile a quello che sta succedendo, che ha continuato a succedere e che succede ancora oggi all'interno della Cisgiordania e all'interno della striscia di Gaza.
2: Grazie Fabian. 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione. Con noi c'è stato Saif Abu Keshek, attivista palestinese, portavoce del Global Sumud Flotilla. We just have 1 minute, Saif. Will you add something, say hello to the Italian guys? You come from Barcelona, you have a long trip, so just 2 minutes for last intervention.
0: Are you sure you want me to talk again? Risky.
2: Okay.
0: Yes, I will not take too much.
2: Maybe add something to what Fabian was saying. Or
0: yes, I mean he completely described the situation, the ethnic cleansing and confiscation of land in the West Bank, and definitely the Nakba started in 1948 and did not stop. I totally agree with him.
2: Sono d'accordo con Fabian. La Nakba è iniziata nel 48, non è mai finita, e lui ha descritto perfettamente la situazione del genocidio a Gaza e della occupazione in Cisgiordania.
0: The only thing that, and of course the explanation about the genocide and the yellow line and the continuous crimes in Gaza.
2: D'accordo su tutto quello che ha detto.
0: But the question is, what do we do next? Like, what is coming after?
2: Aggiungiamo qualcosa su cosa verrà adesso, cosa c'è da fare adesso.
0: And in this context we have to look at the broader situation, not only from the Palestinian context, but from an internationalist approach.
2: Proviamo a non guardare solo la situazione palestinese, guardiamo un contesto più ampio.
0: From one aspect, I think we have to stand against all forms of repression that we face. It should not stop us.
2: Nessuna forma di repressione deve fermarci. Noi dobbiamo affrontare qualsiasi tipo di repressione che viene messa contro di noi.
0: We have to be creative in the direct actions that we organize.
2: Dobbiamo essere creativi in tutte le azioni che organizziamo.
0: And not to consider the cost. We have already to assume that there is a cost to pay. So focus on being creative, not on what the police will do.
2: Diamo per scontato che ci sarà repressione, diamo per scontato che ci sarà un costo da pagare, ma non lasciamoci fermare da questo costo. Non pensiamo a cosa farà la polizia contro di noi.
0: And we have to change our mentality towards solidarity.
2: E cambiamo mentalità verso la solidarietà.
0: Solidarity cannot be our weekends.
2: Non può essere solo nei weekend.
0: It cannot be our free time.
2: Non può essere il nostro tempo libero, la solidarietà.
0: It cannot be a week during the summer, during our holidays.
2: E non può nemmeno essere una settimana durante le vacanze estive o durante le vacanze.
0: Solidarity has to be permanent act. Every day in the morning you wake up and you ask what I am going to do today to change the world. This is solidarity.
2: La solidarietà è alzarci ogni mattina, guardarci e dire ok, cosa faccio oggi? Deve essere una solidarietà permanente ogni giorno. Grazie Saif.
4: Ok, well, thank you very much.
0: One thing, sorry. And whatever cause you are standing for, don't compete with the other causes. It's not a marathon of victimization. It's a marathon of resistance. We have to stand with all the causes, and all the causes desire and deserve our full attention. So let's, instead of competing each other, let's work together, because colonialism, imperialism, and fascism is taking all our rights and is not differentiating between our names or colors or where we come from. They act as they act to end our life. We act as we act to have a better future for our children. Thank you.
2: Ok, e ci tengo molto a sottolineare che ogni causa è importante. Noi non dobbiamo mettere le nostre cause, le cause che scegliamo, in competizione una contro l'altra, ma dobbiamo metterle tutte insieme. Le nostre cause, quello per cui abbiamo deciso di lottare, deve essere fatto insieme, contro l'imperialismo, contro il razzismo. Tutte le cause sono importanti, devono agire tutte insieme. Non mettiamole una contro l'altra, non facciamo una competizione, facciamo una maratona, facciamo questa resistenza tutti insieme per tutte le cause che scegliamo di sostenere. Grazie Saif, grazie Fabian. Adesso qualche minuto per sistemare il palco, abbiamo bisogno dell'aiuto dei volontari per risistemare le panche che devono essere sgomberate, e tra poco ci sarà la musica, Gian Gilberto Monti e poi Cisco.
5: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: Si avvicina appunto a Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 10 di settembre. Stretta monetaria dalla Banca Centrale Europea, alzati i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale, una mossa legata al continuo rincaro dei prezzi energetici. Oggi nuovo record per il Brent, arrivato a $105 al barile, il gas è €81 ai massimi da fine 2022. In Italia la benzina è ormai stabilmente ben al di là dei 2 euro al litro, ancora più su il gasolio. Su questo oggi pomeriggio ho fissato un consiglio dei ministri che dovrebbe varare, non è chiaro per quanti giorni, un nuovo micro sconticino. E a spingere ancora più in alto gli idrocarburi in Italia, ma non solo, sono oggi dati più negativi da inizio anni 90 della produzione petrolifera dell'Arabia Saudita, impelagata in queste ore in un'altra guerra in Yemen contro gli Houthi fili iraniani, Houthi che hanno conquistato la città di Mocha, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Negli scontri in corso in Yemen sono almeno 300 le vittime. C'è poi l'Iran, per ora siamo in una situazione di pausa dopo gli attacchi di ieri con gli americani ad affondare 5 petroliere e Teheran a rispondere con un raid contro una base statunitense in Giordania. Risultato però di questi duplici attacchi, un'ennesima estensione della zona di divieto di transito nello stretto di Hormuz, dove restano bloccate almeno 6.000 marittimi. E c'è poi la Palestina, ha ormai 3 anni, il 7 ottobre dall'inizio del genocidio, un'intera famiglia è stata spazzata via a Gaza da un raid a Beit Lahia, ammazzate 2 figlie minorenni, la madre ed il padre. Dall'ultimo cessate il fuoco dell'ottobre 2025 sono almeno 1.400 morti, 74.000 invece dall'ottobre 2023. In Italia invece, mentre a Venezia va avanti la mostra del cinema, a Roma la Camera ha approvato con 218 sì e 6 no il nuovo testo unico del cinema, figlio della mobilitazione in corso da mesi fra lavoratori e lavoratrici. Si propone la creazione di un'agenzia ad hoc per il cinema che avrà funzioni operative e gestionali, soprattutto per redistribuire i fondi sempre di meno. Il testo dalla Camera passa al Senato. Proprio in Senato è sbarcata la legge elettorale, dentro la maggioranza ancora scontro, per evitare fratture esplicite il governo ipotizza di rimettersi all'Aula sull'emendamento delle opposizioni che introduce le preferenze pure senza liste bloccate. Lega e Forza Italia sono contrarie, non così invece i centristi e i meloniani. Andiamo ora a Verona, dovrebbe iniziare oggi la festa nazionale dei fascisti di Casa Pound a Cadidavi, in una frazione a sud della città. Scaligera, appuntamento antifascista di piazza alle ore 19 in Piazza Roma. Capitolo giudiziario, resta in carcere Walter Lavito, la mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. E questa è la decisione del Tribunale del Riesame, che ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Dall'estero nuovi raid russi contro l'Ucraina, 150 droni lanciati durante la guerra scoppiata con l'invasione russa del febbraio 2022, sono 4 milioni e mezzo gli sfollati ucraini, questi dati aggiornati alla fine di luglio, a farlo sapere i paesi europei che ospitano il maggior numero di beneficiari di protezione temporanea dall'Ucraina, cioè la Germania, il 29%, la Polonia e la Repubblica Ceca. Chiudiamo andando nelle Americhe, a Dallas è in corso la convention repubblicana aperta nella notte italiana da una Trump in versione cettola qualunque. Di fronte a sondaggi molto negativi verso le elezioni di medio termine di novembre, il tycoon prova a trasformare il voto in un referendum personale con tanto di mancia elettorale. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump, $5.000, ha detto. Parole che hanno scatenato il panico al Congresso, dato che conti alla mano questo significherebbe spendere oltre 1.000 miliardi di dollari di fronte ai conti pubblici statunitensi già traballanti per i 1.300 miliardi spesi quest'anno per pagare gli interessi sul debito pubblico e i 1.360 miliardi stanziati per il riarmo. Già oggi il debito pubblico statunitense sfiora il 6% del PIL. 16 e 6 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 17:20 minuti. Linea ora invece a Bara Onda d'Urto, prima un brevissimo spot ovviamente non commerciale.
2: Pubblicità?
3: No, grazie.
2: Influencer?
3: Nemmeno.
2: Filtri?
3: Sì, ma solo per il caffè.
2: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208 46 20 174 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto.

Giovedì 10 di settembre, eccoci a una nuova puntata di Baraonda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone, oggi in sostituzione del nostro Ciano.

Iniziamo questa puntata con un duo. Loro sono i Twin Temple e hanno fatto uscire un nuovo singolo che si chiama Love You to Death. Twin Temple, un duo che si definisce di rock satanico, hanno scandalizzato tutta l'America. Beh, questi tempi non ci vuole molto per scandalizzare l'America. Si sono formati nel 2017 e sono due coniugi, Alexandra e Zachary James, cantante, chitarrista e corista. E dicevamo, nati nel 2017, hanno già tre album all'attivo, si sono ribattezzati Satanic Doo Wop e lo sentiremo. Sono molto molto influenzati dal rock and roll americano degli anni 50 e 60, band come i Platters o Roy Orbison, Buddy Holly, insomma. Però qualcuno li ha paragonati anche a artisti moderni come Amy Winehouse. Molto particolari, appunto. Stanno per intraprendere un mega tour negli Stati Uniti e sta per uscire anche il loro nuovo album. Uscirà il 9 ottobre in streaming e su CD e vinile il 23 ottobre. Si chiamerà Doomed Lovers. Noi intanto andiamo ad ascoltarceli con questo singolo che anticipa l'album, Love You to Death. Eccoli qua, i Twin Temple.

E quindi Love You to Death erano i Twin Temple, attendiamo il loro nuovo album Doomed Lovers il 9 di ottobre sulle piattaforme streaming e poi su CD e vinile il 23 di ottobre. Ci spostiamo adesso a Manchester dove i Gnod stanno per far uscire un nuovo album, anche loro il 9 di ottobre, si chiamerà Chronicles of Gnod volume 2, band molto molto particolare, nati nel 2012, hanno all'attivo diversi album. Li andiamo ad ascoltare con questo nuovo singolo Old Gold.

E quindi Gnod con la loro Old Gold, davvero particolarissima questa band di Manchester. Andiamo adesso ai Savannah Funk, che sono ancora in tour, stanno presentando il loro nuovo album che è uscito a febbraio, Behind the Eyes, e saranno dopodomani, il 12 di settembre, a Torino, all'Hiroshima Sound Garden, e poi a Milano il giorno dopo, il 13, al Magnolia, per questa festa danzante di fine estate. Grandissimi Savannah Funk, andiamo ad ascoltare un brano dal loro ultimo lavoro, appunto Behind the Eyes. Quella che vi propongo è Heyron, eccola qua.

0: Heron, quindi Savannah Funk, dal loro ultimo album Behind the Eyes, che stanno ancora promuovendo in questo lungo tour estivo che è partito il 27 di giugno da Marina Romea, arriverà il 12 settembre a Torino all'Hiroshima Soundgarden e poi il 13 settembre al Milano al Circolo Magnolia, festa danzante di fine estate. Andranno anche a Londra poi al Festival Folklore Hoxton il 10 di ottobre. Lasciamo adesso i Savannah Funk e andiamo con un'intervista per presentare una band nuova. Andiamo a parlare adesso dei Kairos Killer, che hanno fatto uscire ieri Daily Cinema, primo singolo che va a anticipare il loro EP d'esordio, Idea of Man, che uscirà il 23 di settembre per EDAC Music Group. Band molto molto interessante questa dei Kairos Killer, a partire dal nome, ma ci facciamo raccontare un po' di più da Nick, che è con noi in collegamento. Ciao Nick, benvenuto a Baraonda d'Urto.
1: Ciao, buongiorno, buonasera anche ormai.
0: Allora Nick, io ti chiedo innanzitutto di presentarci la band, visto che è la prima volta che ci facciamo una chiacchierata. Chi sono i Kairos Killer, da dove venite e dove state andando?
1: Allora, innanzitutto grazie per questa chiacchierata, siamo molto entusiasti. Allora, i Kairos Killer vengono da Torino, band torinese attiva dal 2023, quattro guaglioni che si sono trovati, tre di Torino, io vengo dalla Sardegna, in realtà sono arrivato qui per motivi di studio, poi ci siamo incontrati per opere musicali, è nata così la band dopo qualche mese di assestamento con la formazione. È una band che diciamo è stata subito invitata verso un suono molto energico, molto rock, avendo tutti un background di quel tipo lì. Kairos Killer, perché nella prima fase della nostra esistenza, forse la prima canzone che avevamo scritto, che poi in realtà è un singolo che pubblicammo comunque quasi due anni fa, si chiama Kairos Killer, mi è piaciuto, ho proposto la band come nome anche del progetto, quindi era tutta una fase ancora di lavorazione, perché Kairos, la qualità del tempo, no? come dicevano i greci, è semplicemente una sorta di denuncia da parte nostra nei confronti della società, ma anche verso noi stessi, per la perdita di questa qualità, non solo del tempo, quindi di come noi lo passiamo, lo sfruttiamo, comunque anche un po' di questa società molto veloce, molto frenetica, che appunto ci dà una percezione del tempo abbastanza quantitativa, ma anche della qualità dei rapporti umani, quindi era un po' una sorta di denuncia del tipo: la qualità del tempo, dei rapporti umani, la stiamo perdendo e siamo stati noi stessi un po' la causa di questa perdita, quindi cerchiamo un po' di riprendercela. Quindi questo è un punto, anche un po' di inizio per noi, dal fatto che ci smuove, per cercare di creare appunto una connessione tra di noi, facendo arte, facendo musica, e con il pubblico, con la gente che ci segue, viene ai concerti, ci supporta, creando un momento insieme, quindi una qualità che possa un attimo farci ritornare a questa essenza, un po' questa semplicità in realtà del tempo trascorso insieme.
0: Beh certo, la qualità del tempo e la qualità dei rapporti umani sono due cose strettamente legate, quindi se ho capito bene cercate di ridare qualità al tempo e ai rapporti umani con la vostra musica, venendo a vedervi a un concerto per esempio, la qualità del tempo si alza, ma anche quella dei rapporti umani, perché poi un concerto è sempre un momento di socialità.
1: Direi di sì, poi magari anche in questi generi che sono molto, a parte l'underground, comunque è qualcosa di molto sentito specialmente nella scena torinese, sì, il concerto, il live, quando poi magari costruisci un qualcosa anche un po' di un po' che riesca anche a coinvolgere il pubblico, per noi è una possibilità, quindi cerchiamo sempre di sfruttarla, cercare di non fare mai qualcosa di piatto, ma creare sempre quell'input anche di condivisione, ecco, con la gente.
0: Allora, non voglio farti troppe domande, dato che l'EP, Idea of Man, uscirà tra poco, il 23 settembre, e noi ci risentiremo per parlarne più approfonditamente. Quindi vorrei chiederti piuttosto di Daily Cinema, che è uscita ieri, di cosa parla questa canzone?
1: Ok, Daily Cinema è il titolo, parla chiaro nel senso, questo cinema quotidiano. Noi siamo un po' abituati attraverso appunto questo mondo frenetico, anche un po' i social, ha una velocità dell'informazione e anche a un renderla superficiale. Con questo scrolling passiamo da appunto tante di queste notizie che noi purtroppo leggiamo nel mondo, di distorsioni geopolitiche, di guerra, di robe abbastanza comunque di una certa pesantezza, di una certa entità, che andrebbero prese anche abbastanza più seriamente. Poi mentre scrolli ti capitano i meme, ti capitano un sacco di robe, quindi si è un po' persa questa, diciamo, questa abitudine anche di guardare questa notizia, questo mondo che ci circonda con serietà. Vedi, sì, ma parla di questo, del fatto che siamo anestetizzati nei confronti di questa situazione, e quindi è molto facile anche scappare, cioè leggere la notizia e siamo bombardati da questo mondo qua, di queste notizie, quindi inizi comunque a prenderle con leggerezza. Insomma, tutti noi abbiamo i social, guardiamo il TG, ci sono tante cose che succedono, ma essendo che ce le stanno sparando addosso, iniziamo a essere, a prendere cose come se fossero delle cose finte, no? Quindi riusciremo a parte da quello, dal fatto che non dobbiamo dimenticarci che in realtà nei titoli di coda, come poi citava alla fine dei ritornelli, nei titoli di coda c'è il nome di tutti noi, quindi in realtà il regista in questo caso sarebbero un po' questi megalomani che per lo più portano avanti il mondo. Le loro scelte comunque ricadono su di noi, non è una cosa che dobbiamo dimenticarci, ecco.
0: No, certo, lo diceva sempre il nostro caro Jean-Luc Stott, che noi ormai ci stiamo abituando a mangiare con i morti nel piatto, perché tu spesso quando sei a pranzo o a cena accendi il telegiornale e ti guardi gente schiattata male, e però continui a mangiare tranquillamente come se niente fosse, no? E ci siamo proprio abituati, quindi è sempre importante, a mio avviso, complimenti a voi per questo, è sempre importante ricordarselo che non è normale questa cosa, comunque, cioè, non va bene. Poi, per carità, ci si scandalizza se uno bestemmia, ci si scandalizza per magari, però vedere i morti in televisione mentre uno sta mangiando, anche magari di fronte ai propri figli, ai bambini, così, è tutto normale, va tutto bene.
1: Cosa rispondi se anche questi figli ti fanno domande? Non siamo neanche preparati,
0: no? Certo,
1: vedere queste cose.
0: E lo dicevano anche i ministri nel 2006, abituarsi alla fine era una delle loro canzoni mie preferite.
1: Parlano tanti da tanto tempo, siamo arrivati un po' un apice, non so.
0: Sì, probabilmente il parlarne fa parte del fatto di abituarsi, perché comunque, però bisogna parlarne in continuazione e farlo in maniera di far aprire gli occhi veramente alle persone. Questa non è una situazione normale, non deve esserlo assolutamente. Allora, Nick, vuoi raccontarci brevemente come è stato registrato questo brano? Anche se non vorrei appunto farti troppe domande, perché altrimenti poi quando dobbiamo presentare l'EP abbiamo già detto tutto e non so più cosa chiederti.
1: Tanto è un piacere parlare qui con te, con voi, quindi ci sarà ancora da parlare con l'EP, non ti preoccupare. Ma in realtà, come è registrato il brano, a livello tecnico, cioè quella fase di registrazione, avevo avuto il piacere, dopo aver scoperto l'EDAC Studio a Como, di lavorare con Davide La Sala, Andrea, il suo collaboratore, sono due persone fantastiche, veramente, Andrea Fognini. Noi abbiamo, diciamo, questo pezzo è nato circa 2 anni fa, se parliamo a livello cronologico, quel pezzo che ti nasce, sai, in cameretta, chitarra e voce, proprio così, mentre hai una cosa da sfogare. Periodo pieno di manifestazioni, specie nella scena torinese, a cui ovviamente partecipavamo, sentivi che dovevi dire qualcosa, non bastava andare alle manifestazioni e urlare, specialmente magari per un 16, sento di voler mantenere questa cosa da qualche parte, devo veicolarla, perché magari cantarla sul palco ci aiuterebbe un attimo, non dico esorcizzarla, però devi dire, ma un pezzo anche abbastanza autoironico, ma comunque che colpevolizza noi. Quindi prendersi anche con quel tono lì forse aiuta a rendersi veramente conto di qualcosa. Quindi quando poi questo personato, abbiamo avuto l'onore di appunto registrare questo EP, e poi parleremo più avanti, comunque all'EDAC Studio, è stato un onore, perché c'era bisogno di svecchiare il sound, avevamo delle idee in testa, anche musicali, di suono, di arrangiamento, che potessero un po' abbracciare il significato di questa canzone, della musica, per poterla far arrivare meglio e farci sentire più soddisfatti nella sua uscita. E lavorare con Davide Andrea è stato veramente fantastico anche da quel punto di vista.
0: Quindi hanno fatto anche da produttori artistici in un certo senso, no? Non si sono occupati solo del mixaggio e del mastering.
1: No, abbiamo fatto una bella sessione di pre-produzioni nel mese e mezzo precedente alle registrazioni. Le basi delle canzoni c'erano tutte abbastanza complete, ma ci sono dei lavori di dettaglio, di ricerca, anche di togliere ciò che magari non è essenziale per dare più spazio a determinate robe, che in realtà sono tra le cose più fondamentali, perché un buon messaggio, se poi non è supportato al massimo anche a livello di completezza di arrangiamento, può venire fuori più o meno. Quindi è stato proprio un lavoro di dettaglio e di cura.
0: Allora Nick, io ti ringrazio, purtroppo il nostro tempo è quasi finito, ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Noi tra pochissimo andremo ad ascoltare questo primo singolo da Idea of a Man Daily Cinema. Ti chiedo in chiusura di darci i contatti, se chi ci sta ascoltando fosse interessato appunto a seguirvi, dove vi trova?
1: Chiaro, allora al di là di Spotify ovviamente Kairos Killer, scritto tutto attaccato, lo trovate tranquillamente, potete ascoltare questa nuova bellissima che uscita, la nuova musica che uscirà, ma su ogni social, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, ovunque, se cercate Kairos Killer con la picciolina usciamo direttamente, senza underscore, senza nient'altro, punto pulito, ci trovate.
0: Benissimo Nick, grazie mille per questa bella chiacchierata, ci risentiamo a breve per presentare tutto l'EP. Noi adesso andiamo ad ascoltarci intanto questo nuovo singolo di anticipazione, Daily Cinema. Grazie ancora, un abbraccio.
1: Grazie a voi, un abbraccio, buon ascolto.

ringraziamo Nick dei Kairos Killer per questa bella chiacchierata. Presto ci risentiremo, dato che il 23 uscirà il loro EP d'esordio. Andiamo adesso da Cemento Atlantico, che ha pubblicato un nuovo singolo, Cashifier Clap Clap Remix, nuovo singolo dal nuovo album Dromomania Remixed, che uscirà il 25 di settembre per Bronson Recording. Cosa possiamo dire per questo Dromomania, che è stato pubblicato sempre da Bronson Recording, ma nell'estate del 2024, adesso sta per essere remixato, secondo album di Cemento Atlantico dopo l'esordio di culto Rotte Interrotte del 2021. Un album tra elettronica e world music. Ti viene voglia di viaggiare, perlomeno a me viene voglia di viaggiare, e questo album adesso, che è una sorta di rito collettivo, verrà amplificato proprio con il coinvolgimento di diversi artisti che lo remixano, tra cui Daniele Baldelli e Matta Dallara, Ten Grams, Bodan Project, Clap Clap appunto, andremo a sentire adesso il brano remixato da Clap Clap, Carte Gold, che è il progetto dance di Bruno Dorella, ricordiamoci, Bruno Dorella degli Ovo e dei Bacchi da Pietra, Alessio Collina e Amar Cord. Saranno 7 remix d'autore per questo che sarà veramente un flusso travolgente di ritmi tra Thailandia, India, Nicaragua, Panama, un sound veramente cosmico. Il 4 di settembre appunto è uscito questo Cashifier con il remix di Clap Clap, ce lo andiamo ad ascoltare. Cemento Atlantico, eccolo qua.

Cemento Atlantico con questa Cashifier remixata da Clap Clap, uscirà il 25 settembre Dromomania Remixed per Bronson Recordings. Tra chi ha remixato i brani dell'originale Dromomaniacs troviamo anche Carte Gold, il progetto dance del mitico Bruno Dorella. Andiamo adesso ad Anna Castiglia, ve la ricordate? Ha suonato alla festa di Radio Onda d'Urto un paio di anni fa, molto molto brava a mio avviso e anche molto simpatica quando è venuta a farsi intervistare. Ha fatto uscire un nuovo singolo, si chiama Niente di me, e lo andiamo ad ascoltare. Anna Castiglia.

Niente di me, Anna Castiglia, davvero bravissima, nuovo singolo per lei, bravissima è anche Sirlene, cantautrice italo-brasiliana, nata a San Paolo nel 1993, si è poi diplomata all'Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini di Roma, un percorso di alta formazione per cantautori, interpreti, autori e produttori, con Niccolò Fabi come responsabile e Tosca come direttrice artistica. Sta per far uscire il disco d'esordio, uscirà a ottobre questo album che si chiamerà Primitivi Evoluti. Nel frattempo possiamo andare ad ascoltarci un singolo che va a anticipare questo album, che ha un nome molto particolare, si chiama Ecococolisaio, parola inventata, dice Sirlene, un suono che diventa un simbolo e contiene in sé un senso, ovvero quello dell'urgenza, dell'allerta, della necessità di non chiudere gli occhi, un vero e proprio campanello d'allarme. Dentro il suo ritmo c'è l'eco di un avvertimento e se continuiamo su questa strada l'uomo finirà per abbandonare la terra, consumato dalle sue stesse scelte. Eco richiama l'eco di una voce che avverte, che ripete senza sosta e che cerca di scuotere le coscienze. Il testo è una visione cupa, sicuramente profetica, ce ne andremo tutti dalla terra, il padrone ha fatto la sua scelta a pancia piena e la bocca secca, vomitando urla e guerra, dove la figura del padrone è simbolo di un potere cieco che si nutre e si sazia ma che lascia dietro di sé solamente aridità, distruzione e macerie. La denuncia di un'umanità che continua a generare conflitti, che vive nell'avidità, nell'indifferenza, ma comunque c'è un po' di speranza in questa oscurità. Andiamo ad ascoltarlo quindi, questa Ecococolisaio, nuovo singolo per Sirlene, magari riusciremo a intervistarla a ottobre quando uscirà il suo disco di esordio Primitivi Evoluti. Eccola qua, Sirlene.

davvero molto molto interessante Sirlene con questa Ecco Coccolisaio, primo singolo della cantautrice italo-brasiliana che sta per uscire ad ottobre, uscirà con il suo album d'esordio Primitivi Evoluti. Davvero molto molto interessante da seguire questo progetto. Andiamo adesso oltre oceano, andiamo dagli One Republic che hanno fatto uscire un nuovo brano, Pay That Toll. Tornano sulle scene con questo pop folk molto interessante, motivazionale ma anche riflessivo, perché sotto questo album allegro, ideale diciamo per viaggiare, c'è in realtà una storia dai toni ammonitori, un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte. Lì andiamo ad ascoltare gli One Republic, tra l'altro domani e dopodomani saranno headliners al Fireworks Finale all'Hollywood Bowl insieme alla filarmonica, all'orchestra filarmonica di Los Angeles, un paio di concerti davvero speciali che culmineranno con l'iconico spettacolo pirotecnico dell'Hollywood Bowl che segna poi la chiusura della stagione estiva di questo iconico luogo dove anche i Beatles hanno registrato un live che solo di recente si è potuto ascoltare perché sono riusciti a lavorarlo con l'intelligenza artificiale e togliere le urla del pubblico che prima rendevano inascoltabile il tutto. Ma ci stiamo divagando, andiamo ad ascoltare Pay That Toll, One Republic, eccoli qua.

quindi Paid at All, gli One Republic. Restiamo negli Stati Uniti e andiamo dalle Death Valley Girls, un po' di punk. Il 9 di ottobre per Suicide Squeeze uscirà il loro nuovo album Welcome to Earth, e hanno fatto uscire però nel frattempo un nuovo singolo con un video, si chiama Basic Witch, e è realizzato con il featuring di un'icona veramente devastante del punk, ovvero Exene Cervenka, la leader degli X, grandissima Exene. Andiamo ad ascoltarla questa Basic Witch, Death Valley Girls, un bel brano punk rock, eccolo qua.

Ed erano le Death Valley Girls con la loro Basic Witch, album che va a anticipare il loro prossimo album Welcome to Earth, in uscita il 9 di ottobre per Suicide Squeeze. In questo brano era presente Xin Cervenka, la mitica leader degli X, a una certa età, però nel video è ancora veramente incannissima. Complimenti alle Death Valley Girls. Ci spostiamo in Svezia adesso. Manca pochissimo all'uscita del nuovo album degli Europe, Come This Madness, uscirà il 25 di settembre. Nel frattempo loro continuano a far uscire nuovi singoli con nuovi video. E quindi dopo The Cult of Ignorance e dopo One on One, brani che entrambi tra l'altro sono stati suonati dal vivo in occasione del concerto dell'Europe qui a Brescia, meraviglioso raga, se c'eravate sapete di cosa sto parlando. Ora è uscita Scandinavian Eyes, che Joey Tempest, il cantante degli Europe, ha definito un po' forse il loro miglior brano, la loro Bohemian Rhapsody. Forse sta un po' esagerando, però comunque veramente un bellissimo album e un bellissimo brano. E devo dire che questi tre singoli che sono usciti, assieme a questa ultima Scandinavian Eyes, appunto The Cult of Ignorance e One on One, prospettano un album veramente bello. Come This Madness potrebbe essere davvero un album incredibile, dato che è un po' che gli Europe non si facevano sentire. Comunque gli album precedenti sì, erano carini, ma nessuno ha mai gridato al miracolo. Questo album comunque è stato curato da nomi molto molto grandi, ci sono produttori del calibro di Tom Dalgety, che ha lavorato coi Ghost, coi Rammstein, coi Pixies, con gli Opeth, coi The Cult. Ci saranno dei featuring incredibili in questo album, primo di tutti Tobias Forge, il cantante dei Ghost. Ci sarà Michael Akerfeld degli Opeth, insomma pare che ci saranno delle leggende come Mike Fraser, che ha lavorato con gli AC/DC, con Van Halen, Metallica, insomma, a mixare il disco. Io non vedo l'ora che esca, lo attendiamo il 25 di settembre qui dietro l'angolo. Intanto noi andiamo a gustarci questa Scandinavian Eyes, dove gli Europe si confermano veramente un'eccellente rock band. Eccoli qua.

E quindi gli Europe con Scandinavian Eyes, dal loro album in imminente uscita Come This Madness, uscirà il 25 di settembre. Credo che questo sarà l'ultimo singolo estratto da questo album. Tra l'altro gli Europe saranno all'Alcatraz il 14 di ottobre per il quarantennale di The Final Countdown, il tour che è passato anche da Brescia quest'estate. Io vi consiglio, se avete l'occasione, di andare, perché sono una band che sì, datata, ma è veramente in grande spolvero. Sono tutti veramente in grande spolvero, compreso Joey Tempest, che ovviamente non è più il Joey Tempest di vent'anni fa, insomma l'età è quella che è, ma che assolutamente si fa valere sul palco, sia a livello carismatico che come capacità vocali. Nessuno pretende i grandissimi acuti potentissimi che aveva all'epoca di Stormwind o di The Final Countdown o di Superstitious, ma vi assicuro che dal vivo si difende ancora benissimo il buon Joey Tempest, ma tutti loro. Tra l'altro la formazione è sempre quella, è tornato anche John Norum alla chitarra, per un breve periodo chi Marcello aveva preso il suo posto, ma è tornato John Norum, grandissimo chitarrista, ma anche tutti gli altri. Comunque sono musicisti di prim'ordine e non potrebbero essere altrimenti, dal momento che sono svedesi e voi sapete che io adoro la musica svedese. Siamo arrivati però alla fine di questa puntata di Baraonda d'Urto e ci salutiamo con il nuovo singolo degli Slipknot, Arsenal, dove si vede tantissimo, si sente più che altro tantissimo il lavoro dietro le pelli di Eloy Casagrangi, batterista brasiliano che ben conosciamo, che abbiamo potuto apprezzare anche alla festa di Radio Onda d'Urto quando suonava con i Sepultura. Adesso non suona più con i Sepultura, è entrato negli Slipknot. Questo brano è uscito oggi a sorpresa, Arsenal, Slipknot. E noi con questa ci salutiamo. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle nostre e vostre frequenze. Come sempre, buon divertimento se potete o se ve la sentite, ma soprattutto restiamo umani e senza pregiudizi. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

free a suffering humanity. Na na na na na na na na na na.

contrastare l'inflazione seguita al rincaro dei prodotti energetici. Per quest'anno la BCE stima un'inflazione al 3%. E a fare vedere nero la BCE, in particolare la crisi globale energetica che passa soprattutto dallo stretto di Hormuz. Dopo gli attacchi incrociati di ieri si è estesa la zona di non navigazione, lasciando così almeno 6.000 marittimi fermi sulle imbarcazioni e provocando l'ennesimo balzo speculativo dell'energia. Su questo a breve dovrebbe iniziare in Italia un consiglio dei ministri per l'ottavo micro sconticino sul gasolio. E a spingere ancora più in alto gli idrocarburi in Italia, ma non solo, sono anche i dati più negativi dagli anni 90 della produzione petrolifera dell'Arabia Saudita, impelagata dallo scorso 3 di settembre in un'altra guerra aperta, quella nello Yemen. Qui gli Houthi filo iraniani stanno avanzando verso lo stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso, una delle rotte mercantili più importanti del mondo. Le cosiddette forze lealiste, sostenute dai sauditi, avanzano invece verso l'interno in direzione della capitale Sana'a. Andiamo ora invece in Palestina, dove continuano impuniti i raid di Israele. Oggi è stata spazzata via un'intera famiglia, madre, due figlie e padre, che un raid israeliano ha incenerito la loro abitazione a Beit Lahia. 20 feriti per altri raid fra la zona est di Gaza City e Nuseirat. Parliamo di migranti, un altro morto al largo delle isole Canarie, salvate 152 persone dalle autorità spagnole. Il tutto mentre proprio la rotta del Mediterraneo occidentale, dell'Atlantico, attorno cioè alla Spagna, è quella che quest'anno ha fatto registrare il maggiore incremento, a dirlo i dati Frontex. Nel Mediterraneo centrale invece calo del 55%, pur restando ampiamente la rotta più battuta con 20.000 arrivi e anche la più mortale. Secondo l'OIM, infatti, sono quasi 1.900 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo quest'anno. Parliamo di lavoro. Un operaio di 34 anni è rimasto gravemente ferito a Barletta in Puglia, precipitando da un'altezza di 9 metri in un olieficio di Barletta. Ancora lavoro, quello culturale. Mentre a Venezia va avanti la mostra del cinema, a Roma la Camera ha approvato in maniera bipartisan il testo unico del cinema che va al Senato. Il testo, che arriva dopo una mobilitazione in corso di mesi da lavoratori e lavoratrici, propone la creazione di un'agenzia ad hoc che dovrà gestire i fondi per tutto il settore. Dalla Camera al Senato, dove è sbarcata la legge elettorale, alta tensione dentro la maggioranza con i mal di pancia di Fratelli d'Italia, che prima sostiene di dare voto libero sull'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, poi di fronte alle proteste di Lega e Forza Italia vota contro la norma. Intanto prosegue il proprio cammino, la voto conclusiva è previsto per il 15 di settembre. Pagina giudiziaria, rimane in carcere Walter Lavito, la mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Questa è la decisione del Tribunale del Riesame, che ribadisce anche l'aggravante del metodo mafioso. Andiamo all'estero, nuovi raid russi contro l'Ucraina, 9 le vittime, in particolare fra Sumy e Mykolaiv lungo il Mar Nero. Via terra invece i russi hanno preso 2 villaggi del nord nella regione di Kharkiv. Nessuna soluzione, non di carattere militare, quindi all'orizzonte per una guerra, quella scoppiata con l'invasione russa del febbraio 2022, che ad oggi ha fatto quasi 4 milioni e mezzo di sfollati all'estero, su un totale di 30 milioni di ucraine e di ucraini. A dirlo i paesi europei che ospitano il maggior numero di beneficiari ucraini della protezione temporanea, ossia la Germania, il 29%, poi la Polonia e la Repubblica Ceca. Chiudiamo con le Americhe. La Corte Suprema statunitense blocca nuovamente la nuova mappa dei distretti elettorali del Missouri, che i repubblicani vorrebbero utilizzare già alle elezioni di midterm di novembre. È la seconda volta in pochi giorni che arriva una bocciatura, un'ennesima doccia fredda per Trump, reduce dall'apertura nella notte italiana a Dallas della convention repubblicana. Di fronte a sondaggi molto negativi, il tycoon prova a trasformare il voto in un referendum personale, con tanto di mancia elettorale. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà un dividendo Trump a 35.000 euro, così ha detto.
Lo stesso Trump, conti alla mano, significherebbe spendere oltre 1.000 miliardi di dollari, una cifra che fa tremare i polsi al Congresso, visti già traballanti conti pubblici statunitensi. Trainati dal costo degli interessi sul debito pubblico e dal riarmo, il deficit

0: Il debito pubblico statunitense è arrivato ormai alla soglia dei 6 punti percentuali sul PIL. 17:25 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna con il giornale radio della sera alle ore 19:20 minuti. Ora c'è l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, a seguire lo spazio approfondimenti. Buon ascolto a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 10 settembre. Iniziamo da Verona contro la festa nazionale di Casa Pound Italia, in programma a Cadi David tra il 10 e il 13 di settembre, e la concessione di spazi anche privati ai neofascisti. Presidio quest'oggi a partire dalle ore 19 in Piazza della Chiesa a Cadi David, frazione di Verona. A Brescia questa sera ore 20, presentazione del progetto Liberati della Brava Bambina, laboratori di autocoscienza e filosofie femministe. Per partecipare all'iniziativa è necessaria la prenotazione con un messaggio WhatsApp al numero 377-980-7029, 377-980-7029. La presentazione del progetto Liberati della Brava Bambini, il laboratorio di autocoscienza e filosofie femministe, è quest'oggi ore 20, Circolo Arci Cadidurga, in via Amberaga 74 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Couture alle ore 18:30. Il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte alle ore 19. Il film Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità alle ore 20:30. Infine il film We Are Making a Film About Mark Fisher alle ore 21:15, Cinema Nuovo Eden, via Nino Pixio 9, Brescia. Chiudiamo con un'anticipazione per i prossimi giorni. Per sabato 12 di settembre, presidio al Lavagnone, difendiamo il nostro patrimonio archeologico, difendiamo il territorio. La chiamata al presidio è da numerose associazioni del territorio, tra cui Legambiente, Tavolo Ambiente Garda, Collettivo Gardesano Autonomo, Desenzano Più Verde, Comitato Parco Colline Moreniche, Airone Rosso, Federazione per il Riconoscimento dei Diritti del Lago di Garda, Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda, contro il progetto che vorrebbe la realizzazione di un nuovo impianto avicolo di 6.278 metri quadrati, alto 9 metri, presidio pubblico nei pressi dell'area del Lavagnone, questo sabato 12 di settembre, appuntamento ore 11 in via del Lavagnone, Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, per inviare i vostri comunicati, la mail è sempre quella redazione@radioondadurto.org.

Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su Radio Onda d'Urto.

0: venerdì notte dalle 23 alla mezza sintonizzati su Radio Onda d'Urto.
1: Come on.
0: Ascolta Brain Splatter, radio magazine di musica e culture elettronico digitali. Dal 1995 il sound che non troverai mai sulle frequenze delle radio commerciali. Trance, sei trance, techno, chill out, down tempo, minimal, dub elettronica, ambient, elettro, drum and bass, hip hop. Podcast sempre disponibile su www.radioondadurto.org o cerca sui social il gruppo dedicato al magazine.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

0: kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto FM dedicata alle colate laviche di note heavy metal a 360 gradi, centigradi.
3: In onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM con miriadi di interviste con star di calibro internazionale del mondo hard rock, heavy metal, novità, classici e biglietti omaggio per i migliori concerti in Italia. Dunque non perdete l'appuntamento con l'heavy metal in tutte le sue forme a 360 gradi centigradi qui a Heavy Demons Radio Show su Radio Onda d'Urto FM ogni domenica alle ore 22.
4: Heavy Demons Radio Show.

0: Radio Onda d'Urto, scusate, un problema tecnico. Siamo qui all'interno dello spazio approfondimenti di questo giovedì pomeriggio, 10 di settembre. Partiamo subito coi titoli, visto il tempo che abbiamo perso con questo piccolo inghippo, e iniziamo parlando di carcere. È ripreso infatti il processo in primo grado per le violenze e le torture avvenute nell'aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Per i 108 imputati sono stati chiesti dai PM quasi 800 anni di reclusione. Una violenza sistematica che ha coinvolto i più alti vertici della struttura penitenziaria e del corpo di polizia, oltre che medici e funzionari ministeriali. Sentiremo l'intervista a Paolo Conte, presidente dell'associazione Antigone Campania. Continueremo quindi a parlare di violenza della polizia, ascoltando invece la presentazione della giornata di solidarietà, discussione, confronto e raccolta fondi per Fakir, ucciso il 19 luglio da alcuni agenti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si terrà sabato 12 settembre proprio nel capoluogo emiliano-romagnolo e prevederà diversi momenti per ridare corpo, sostanza e durata a una mobilitazione nata al giorno successivo quell'omicidio di Stato e quanto mai necessaria. Ne abbiamo approfondito i contorni con Tommaso Di Platt. Ci collegheremo quindi in diretta con il presidio flash mob in corso a partire dalle ore 18 di oggi davanti alla sede della società Sacbo per contestare il nuovo piano di espansione dell'aeroporto di Orio al Serio. Con noi ci sarà Sara Agostinelli. Volteremo quindi pagina e parleremo di lavoro. Dopo due giorni di confronto presso il Ministero delle Imprese, Electrolux ha confermato il proprio piano industriale, chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi e 1450 esuberi. Di fronte a questa posizione il sindacato ha indetto per martedì 15 settembre 8 ore di sciopero e una manifestazione nazionale davanti allo stabilimento di Cerreto d'Esi. Sentiremo Andrea Torti, segretario della FIOM di Milano. E poi, sempre sabato 12 settembre, ma questa volta a Desenzano del Garda, comitati cittadini ambientalisti scenderanno in piazza contro il progetto di un incubatoio avicolo da 6.200 metri quadrati che potrebbe produrre 21.000 pulcini al giorno. L'edificio dovrebbe essere costruito a pochi metri dal sito Pallafitticolo UNESCO del Lavagnone. L'appuntamento con il presidio alle ore 11. Ai nostri microfoni ci sarà Anna Campigotto, prima firmataria della petizione che chiede alle istituzioni di ripensare il progetto. E infine alle 18.45 avremo il consueto appuntamento con la cassetta degli attrezzi. Ancora per oggi fino a lunedì presenteremo delle repliche. Oggi, vista l'attualità che stringe, presenteremo una replica di una cassetta di una trasmissione, scusate, del ciclo Mesopotamia, notizie dal Vicino Oriente, dedicata proprio agli Houthi. Iniziamo quindi questo lungo e articolato spazio approfondimenti pomeridiano e iniziamo parlando delle violenze avvenute all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, della violenza sistematica e sistemica che ormai è connaturata a questo tipo di istituzioni totali.
1: Andiamo nella provincia di Caserta, dove il processo di primo grado sulle violenze nelle carcere di Santa Maria Capua Vetere, emerse nell'aprile 2020, entra nelle battute finali. Il PM ha chiesto complessivamente quasi 800 anni di reclusione per 106 imputati tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari e medici. I reati contestati sono tortura, lesioni personali, abusi, depistaggio, falso favoreggiamento, morte come conseguenza di un altro reato. Le violenze e i pestaggi hanno riguardato circa 300 persone detenute all'interno della struttura campana. Ne parliamo con Paolo Conte, presidente dell'associazione Antigone Campania, di nuovo ai nostri microfoni. Intanto grazie Paolo Conte per il tuo tempo e la tua disponibilità.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Allora, ripercorriamo la vicenda dall'inizio per chi ci ascolta non la conoscenza. Allora, da quando sono emersi i video? Cosa mostrano? In che modo inchiodano gli imputati? Cosa accade, insomma, tra il 6 e il 14 aprile nei reparti Nilo e Danubio dell'Istituto Campanio in piena pandemia?
2: Beh, è chiaro che questo processo è caratterizzato principalmente, la sua eccezionalità deriva dal fatto che siano stati acquisiti i video della rappresaglia condotta nel carcere di Santa Maria il 6 aprile 2020. È questa la più grande eccezionalità e non credo che le eccezioni siano molte altre oltre questa. Certo, le dimensioni dell'operazione io mi auguro che siano realmente eccezionali, ma temo, e lo dimostrano anche i tanti altri processi per tortura, che la violenza sistemica nei nostri istituti penitenziari non costituisca così tanto un'eccezione. I fatti partono dal giorno precedente, dal 5 aprile del 2020, e ricorderete qual era il contesto: quello di proteste e rivolte in tutti gli istituti penitenziari, moltissimi istituti penitenziari, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, a causa dell'emergenza Covid, del lockdown e di tutto quello che poi conseguiva anche sulla popolazione reclusa in tutto il mondo. In quel contesto, il 5 aprile del 2020, la sera del 5 aprile del 2020, c'è una protesta al reparto Nilo, media sicurezza dell'Istituto di Santa Maria Capua Vetere. Una protesta che rientra in tarda serata, protesta che si articolava sostanzialmente attraverso un mancato rientro in cella, quello che oggi costituirebbe un reato di rivolta penitenziaria sulla base della nuova fattispecie di reato, non a caso introdotta dopo e durante questo processo, a mio avviso. E questo determina sostanzialmente il fatto che il 5 aprile del 2020 la protesta rientri senza un intervento di forza da parte della polizia, ma attraverso una mediazione con il personale dell'istituto, genera una serie di fratture nel corpo di polizia che presta servizio in quell'istituto, perché tanti agenti di polizia penitenziaria vedevano sostanzialmente in questo avvicendarsi in quel periodo di proteste continue sostanzialmente una modifica dei rapporti di forza tra custodia e custoditi, e questo ha generato, diciamo, una forte tensione nel personale di polizia penitenziaria, che ha sostanzialmente avuto bisogno, se possiamo dire così, di invocare un intervento il giorno successivo, il 6 aprile del 2020, di rappresaglia, di intimidazione, di ritorsione fisica nei confronti di tutti i detenuti del reparto Nilo. Si tratta quindi di fatto di un'operazione che viene invocata dalla base, ma viene concessa dai vertici, perché saranno poi i vertici che sono a processo. Nel processo, indicavi bene, ci sono a processo anche una serie di funzionari, tra questi c'è il provveditore della Campania, all'epoca provveditore della Campania, sapete che è il dirigente dell'amministrazione penitenziaria a livello territoriale, e sarà lui a disporre l'intervento, in particolare anche del prototipo di quelli che oggi costituiscono i GIR, le articolazioni del GIO, del gruppo di intervento operativo. Era un prototipo perché era stato istituito proprio il 9 marzo precedente dal provveditore per la Campania, per la prima volta il gruppo di supporto agli interventi. Era un gruppo costituito da 100 agenti, in realtà ne parteciperanno molti di più a quell'operazione, istituito appositamente per l'intervento in caso di rivolte negli istituti penitenziari della Campania. In quel momento, il 6 aprile del 2020, nel pomeriggio, quando intervengono i reparti esterni e interviene il personale di Santa Maria Capua Vetere, anche quello fuori servizio che viene richiamato dal servizio per partecipare all'operazione, in quel momento non era in atto alcuna rivolta. Quello che accade successivamente è che nell'ambito di quella operazione travestita da perquisizione, capirete bene che l'organizzazione non era certamente quella di una perquisizione, il personale non era armato di metal detector o strumentazione che serve a una perquisizione, ma era armato di caschi, scudi e manganelli. Quell'operazione era, come vi dicevo, frutto di quella invocazione di una rappresaglia e di una concessione di un segnale forte, così veniva definito all'epoca provveditore per la Campania, in messaggi che venivano inviati al capo del DAP, allora Basentini. Pullone descriveva l'intervento proprio mentre avveniva al capo del DAP come un segnale forte che era necessario fornire al personale dell'istituto per la situazione di tensione che stava vivendo. E così intervengono centinaia di agenti nel carcere di Santa Maria attraverso le modalità che avete potuto vedere sostanzialmente da quegli stralci di video che sono stati pubblicati e che, oltre alla violenza abominevole sulla quale sicuramente chi ha visto quei video si è concentrato in particolare, e ci mancherebbe, quei video in realtà mostrano una partecipazione ad una operazione perfettamente predeterminata e organizzata, nel corso della quale i detenuti di 7 sezioni del reparto Nilo venivano prelevati dalle celle, ovviamente pestati nelle celle, sottoposti a vessazioni, fatti spogliare, flessioni, pestati nelle celle e poi condotti in parte nelle sale della socialità, dove continuavano ad essere pestati, e in parte ai cortili dei passeggi, dove continuavano ad essere pestati lungo tutto il tragitto per raggiungere anche i cortili dei passeggi, e poi al ritorno in quelli che sono stati definiti, attraversando quelli che sono stati definiti come dei corridoi umani di agenti che con calci, pugni, manganellate, schiaffi pestavano in modo continuo i detenuti al loro passaggio. E questo, diciamo, è quella operazione che vi dicevo, mostra quell'operazione coordinata, predeterminata, che è stata ormai, diciamo, in realtà riconosciuta anche da diversi organismi internazionali per come si vede sviluppata, diciamo, in quelle videoriprese, e che speriamo, diciamo, all'esito di questo processo possa essere chiarita anche dalla e accertata, acclarata anche dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere.
1: È possibile quindi ricondurre la vicenda di Santa Maria Capua Vetere alla teoria delle mele marce? La dimensione è tale, come ci hai spiegato, da mostrare come la violenza nelle carceri sia sistematica, strutturale. Anche te, infatti, Paolo Conte, ci hai detto proprio all'inizio di questa intervista che la violenza è sistemica. Volevo quindi chiederti quali sono le condizioni che hanno reso possibile una tale violenza collettiva in un luogo gestito dallo Stato.
2: Guardate, non sono soltanto io a dire che si tratta di una violenza sistemica, lo ha detto, per dirne una, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura. Che si tratti di una violenza sistemica lo dimostrano anche tutte le coperture, i falsi e i depistaggi che ci sono stati in epoca successiva, immediatamente a partire dalla sera del 6 aprile 2020 e poi per mesi. Perché noi abbiamo avuto la possibilità di celebrare un processo con delle videoriprese e però non dobbiamo dimenticare il fatto che quando la procura ha tentato di acquisire per la prima volta le videoriprese. La polizia penitenziaria dell'Istituto di Santa Maria comunicava verbalmente e con delle relazioni scritte, evidentemente false, che il sistema di videosorveglianza non era funzionante. Ora, per quelle che sono le dinamiche dei nostri processi, chi fa questo lavoro lo sa, la parola di un agente, di un ufficiale di polizia penitenziaria in questo caso, che comunica e che afferma che il sistema di videosorveglianza non funzionava, avrebbe nella quasi totalità dei casi fermato la procura, perché la procura si sarebbe arrestata di fronte a quella verità indiscutibile. La fortuna, per così dire, e anche il merito dei pubblici ministeri che hanno condotto l'indagine in questo caso, ha consentito che quelle videoriprese fossero comunque acquisite, perché appunto non si sono fermati di fronte a questa falsa informazione che era stata fornita. Ma la sistematicità non si ferma a quei falsi, quei depistaggi e quelle coperture che si sono articolate nel periodo successivo e che hanno coinvolto comandanti, hanno coinvolto il nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria, ha coinvolto il provveditorato della Campania. Non si fermano lì, perché queste false informazioni, queste false ricostruzioni sull'accaduto, che tendevano a giustificare l'intervento di forza nell'occasione del 6 aprile del 2020, sono arrivate fino al Parlamento, al Ministero della Giustizia, che a distanza di molti mesi, per dirne una, il 16 ottobre del 2020, quindi erano passati molti mesi, la procura aveva consegnato gli avvisi di garanzia agli agenti di polizia penitenziaria, c'era un'indagine che evidentemente dimostrava che c'era qualcosa di grosso e grave, erano state pubblicati stralci di chat che dimostravano la premeditazione della rappresaglia, c'erano indiscrezioni della stampa sul contenuto dei video, non erano stati pubblicati i video, ma c'erano delle indiscrezioni che parlavano del contenuto dei video. Ecco, in quel periodo, ad ottobre del 2020, su un'interrogazione parlamentare che verteva proprio su questo, sul contenuto di queste indiscrezioni di stampa e sulle notizie che ormai circolavano ovunque rispetto a quanto era successo a Santa Maria Capua Vetere, il Ministero della Giustizia sostanzialmente di fatto rivendicava, possiamo dire, l'operazione, parlando e usando le stesse parole del provveditore della Campania, scritte in una sua relazione che dava una falsa rappresentazione dell'accaduto, rivendicava l'operazione sostenendo che si trattasse di un intervento di forza necessario, una doverosa operazione di ripristino della legalità e agibilità dell'intero istituto. Questo così fu definito a distanza di mesi, ripeto, quando c'era un'indagine che dimostrava che, come dire, stava facendo emergere tutti i dettagli raccapriccianti di quell'operazione, a distanza di mesi il Ministero della Giustizia, a ottobre del 2020, rivendicava ancora quell'operazione in questi termini. Ora, se questa può non essere definita una violenza sistemica, una tolleranza verso l'uso della violenza negli istituti di pena, ditemelo voi.
1: In conclusione, Paolo Conte, dovevamo dire anche che insomma il processo continuerà, sarà ancora lungo, lunedì prossimo la parola passa alle difese, siamo ancora al primo grado e quindi ci saranno ancora molti passaggi per arrivare a una verità quantomeno giudiziaria. Tu hai dichiarato ai microfoni della RAI che stiamo per concludere il processo probabilmente più importante in Europa in questo momento, che ha ad oggetto imputazioni per tortura, naturalmente ti riferivi al primo grado. Quindi, in sintesi, per concludere l'intervista, che cosa c'è veramente in gioco?
2: È chiaro che tutti i processi per tortura attualmente in corso hanno un'importanza enorme. Quello di Santa Maria Capua Vetere ha delle particolarità, ne parlavamo prima, sono imputate 106 persone, le imputazioni sono gravissime. c'è la contestazione della morte derivante dalla tortura per uno dei detenuti che è deceduto dopo la rappresaglia. Sono coinvolti, oltre che per il numero, la qualità degli imputati coinvolti, sono coinvolti, lo dicevi, agenti, ufficiali, medici, funzionari di altissimo livello, altissimi gradi del corpo di polizia, il dirigente di quello che era appunto il provveditorato, che è l'articolazione territoriale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il numero delle persone coinvolte, delle coinvolte passivamente, quindi le persone offese. Insomma, io non credo che esista in questo momento un processo che ha queste dimensioni per tutte queste caratteristiche. È chiaro che, come dire, il cosa c'è in gioco? L'accertamento dei fatti, così come sono stati prospettati giustamente, a mio avviso, dall'accusa, da parte della Corte d'Assise, renderà possibile, a mio avviso, non solo mettere un punto sull'accertamento da un punto di vista storico di quello che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere, ma consentirà anche di l'emersione di una serie di prassi che noi vediamo costantemente nei nostri istituti penitenziari, e quindi la stigmatizzazione di quelle prassi. Io mi auguro anche questo. Oltre che appunto un accertamento da parte della Corte d'Assise, anche nelle motivazioni della sentenza, un chiarimento rispetto a quelle che sono delle prassi legittime. Vi faccio un esempio per intenderci. Tra le condotte torturanti successive che partono dal 6 aprile e proseguono nel tempo nella vicenda di Santa Maria Capua Vetere, vi è la collocazione illegittima e informale di una serie di detenuti nelle sezioni di isolamento disciplinare. Ora, con Antigone, visitando gli istituti della Campania, noi puntualmente in tutti gli istituti riscontriamo che nelle sezioni di isolamento disciplinare vi sono persone collocate in regime ordinario, cioè persone alle quali non è applicata una sanzione formale disciplinare, ma che si trovano nelle sezioni di isolamento disciplinare. Ecco, questa è una prassi costante vietata dalla legge, perché è vietato dalla legge per motivi facilmente comprensibili. È chiaro che collocare una persona in isolamento disciplinare senza applicare la sanzione consente di aggirare quelle che sono le regole formali anche previste dalla normativa internazionale sulla tortura, di durata massima dell'isolamento, consente di aggirare le regole di controllo giurisdizionale sull'applicazione della sanzione di isolamento. Ecco, questa è una prassi costante. Io mi auguro che, tra le tante cose, un esempio, la sentenza della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere chiarisca una volta per tutte che la collocazione nelle sezioni di isolamento di persone non sottoposte a sanzione di isolamento disciplinare possa costituire anche una condotta torturante, come nel caso di Santa Maria Capua Vetere.
1: Paolo Conte, presidente di Antigone Campania, grazie per essere stato di nuovo con noi.
2: Grazie a voi, buona giornata.

Radio Onda d'Urto, sono le 18 e siete ancora all'interno dello spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Abbiamo appena sentito la lunga intervista a Paolo Conte, presidente dell'Associazione Antigone Campania, entrare appunto nel dettaglio di quanto è successo a Santa Maria Capua Vetere, nel carcere dove attualmente ci sono ben 108 imputati sotto inchiesta proprio per la violenza sistematica che è stata riscontrata all'interno del carcere. Violenza che ha colpito ovviamente le persone detenute al suo interno, una violenza che non è molto dissimile da quella della polizia usata contro Fakir. Abdeir Fakir è stato infatti ucciso il 19 luglio scorso da due agenti nel quartiere Pilastro di Bologna. A seguito del suo omicidio è partita una mobilitazione che da Bologna ovviamente ha fatto eco un po' in tutta Italia, ma è proprio a Bologna che si continua a parlare di questo fatto e di questa ovviamente mobilitazione. Proprio sabato 12 settembre è prevista una giornata che è stata istituita ovviamente dalle realtà che da fin dall'inizio stanno seguendo e stanno intessendo questa lotta per dare verità e giustizia a Fakir. Insomma, in questo 12 settembre è prevista una nuova giornata di mobilitazione per provare a ridargli forza e sostanza. Ne abbiamo parlato con Tommaso Di Platt e lo sentiremo al termine di questo brano.

0: Sabato 12 settembre ci sarà a Bologna una giornata di solidarietà, discussione, confronto e raccolta fondi per Fakir. Una giornata che prevederà diversi momenti per ridare corpo, sostanza e durata a una mobilitazione quanto mai necessaria. Entriamo nel dettaglio con Tommaso Di Platt. Ciao Tommaso, ben ritrovato innanzitutto.
1: Ciao, ciao a tutte, grazie mille per questo spazio.
0: Allora Tommaso, sono passati ormai quasi due mesi da quel 19 luglio, che è il giorno in cui nel rione Pilastro di Bologna Fakir veniva ammazzato dalla polizia, e dalla grande mobilitazione che ne seguì di conseguenza per chiedere verità e giustizia. Perché è importante per voi riprendere i fili di quella mobilitazione e come siete arrivati a questa organizzazione?
1: L'organizzazione della giornata del 12 nasce dai momenti di lotta che si sono emersi il giorno stesso che ha seguito l'uccisione brutale di Abderrahim Fakir a Bologna. Infatti nella giornata del 20 luglio c'è stata una grande mobilitazione cittadina che ha preso le strade della città reclamando verità e giustizia per Fakir, ma alzando già una voce che parlava anche di altro, perché appunto quell'uccisione, quella morte è un episodio, ma è un episodio che rivela una violenza sistemica, una violenza endemica nella nostra società, un razzismo che in varie forme, quindi quelle più brutali, quelle più carnali che hanno portato all'uccisione di Fakir, ma in tante altre modalità. Possiamo pensare alla questione dei permessi di soggiorno, alla violenza endemica dei media, al razzismo velato o anche non velato ormai, che è rappresentato dalla politica. È un qualcosa che appunto è strutturale ed è trasversale, e di questo ha parlato già anche la mobilitazione del 20 luglio, ma soprattutto la grande assemblea del 22 luglio, in cui si è cercato di ragionare appunto come da quell'episodio lì si potesse intessere un ragionamento che parlasse anche di altro e che quindi avesse orizzonti ampi, estesi e trasversali appunto nella società. Ed appunto proprio da quell'assemblea, a cui hanno partecipato centinaia di persone, che si è scelto di calendarizzare per la giornata appunto del 12 settembre un grande momento di dibattito, di confronto, appunto per riuscire a dare corpo a una mobilitazione che non può fermarsi al sensazionalismo, non si può fermare all'episodio, all'evento, ma ha bisogno di appunto riuscire a guardare avanti, riuscire a costruire percorso e processo.
0: Assolutamente, infatti nell'arco di questa lunga giornata che verrà organizzata in via Zamboni 38 proprio il 12 settembre, il primo appuntamento di cui volevo parlare con te è quello dei tavoli di lavoro, perché di fatto intersecano tematiche che hanno visto nella vicenda che ha visto purtroppo la morte di Fakir un loro punto di caduta. Parlo ovviamente del razzismo e ovviamente di una risposta antirazzista che occorre dare. C'è la questione poi della gentrificazione della vita nei quartieri. Puoi dire brevemente come si orienteranno questi tavoli e perché avete scelto proprio questi tavoli?
1: Certo, sì, la mattinata sarà suddivisa appunto in tre tavoli, come anticipavi, proprio per riuscire a dare spazio a tutta una serie di tematiche che in modalità diverse però si intrecciano, coesistono, ed è necessario, come dire, riuscire a rendere organiche anche nell'approccio, nel contrastarle e nell'immaginare percorsi di lotta. Quindi ci sarà un tavolo che parlerà di migrazioni, di razzismo, un tavolo più riservato alla questione giovanile, quindi che andrà a cercare di sviscerare un po' quelle anche i termini mediatici con cui spesso si cerca di descrivere una fetta di società, etichettandola come spesso viene utilizzato il termine maranza, molto sintetico, molto, molto spicciolo. Invece pensiamo che sia bisogno approfondire effettivamente qual è quello spaccato di società, che è anche quello che ha fatto vivere le giornate di lotta del 20, ma non solo, dell'autunno scorso, che si sono incendiate col movimento del blocchiamo tutto, e che è quindi una generazione che sceglie di alzare la testa, che non ci sta più a quelle che sono il ricatto di questa società e che è necessario inchiestare a fondo. Infine sarà anche appunto un terzo tavolo riservato al ragionamento sui quartieri, quindi sul territorio, sulle periferie. Qui a Bologna vediamo bene come si cerchi di anche attraverso la geografia della città costruire delle zone di serie A, delle zone di serie B, cercare di anche filtrare quello che è l'attraversamento, la possibilità stessa di accedere a spazi della città. Quindi pensiamo che anche nella geografia, nell'urbano, nel concreto tangibile nelle concrete tangibili trasformazioni della nostra città ci sia tanto di politico, ci sia tanto da rispetto a cui prendere parole, rispetto a cui confrontarsi. Invece poi nel pomeriggio quindi ci sarà un momento di plenaria assembleare, quindi collettivo, in cui riuscire a restituire quelli che sono stati i ragionamenti elaborati nei tavoli di lavoro e costruire insieme delle prospettive di lotta.
0: Assolutamente, nel novero di queste prospettive di lotta, leggendo il vostro comunicato, compare anche la parola sciopero. In che modo una pratica e uno strumento di lotta di questo tipo può essere utile all'interno di questo tipo di battaglia?
1: Certo, io penso che appunto tutte quante abbiamo visto come appunto nell'autunno passato, nel 2025, lo strumento dello sciopero generale sia stato effettivamente uno strumento fondamentale nella capacità di esprimere una rabbia che era trasversale alla nostra società, una rabbia che era incendiata in quel momento dall'episodio della Palestina, quindi del genocidio in Palestina, della flotilla, ma che ha subito preso dei termini più ampi e ha parlato anche di tanto altro. Oggi quello strumento ci vogliamo interrogare sul se possa continuare ad essere effettivamente uno strumento al servizio delle mobilitazioni, uno strumento tutto da risignificare, da reinventare e quindi l'ambizione può essere anche quella, appunto, in quella giornata del 12, di interrogarsi su quali siano oggi gli strumenti a disposizione del movimento per riuscire a effettivamente essere efficace, incidere nell'oggi, con la volontà appunto di riuscire a ribaltare i rapporti di forza e non fermarsi alle parole. E quindi lo strumento dello sciopero oggi è uno strumento sul quale interrogarsi e sul quale forse provare a investire e immaginare.
0: Ti ringrazio Tommaso, siamo così arrivati, abbiamo più o meno descritto i momenti salienti di questa giornata di lotta e di confronto. Ci sarà dalle 18 in poi, diciamo, momenti di convivialità e di musica. Ci vuoi raccontare che cosa aspetterà chi, insomma, arriverà a sostenere questo tipo di percorso in quella giornata?
1: Certo, la giornata appunto è effettivamente una giornata, perché dalla mattina fino alla sera si concluderà poi con un momento musicale all'aperto in Piazza Verdi, nella piazza adiacente all'università, per da una parte riuscire ad avere anche un momento di socialità, ma soprattutto organizzare anche raccolta fondi, perché appunto la richiesta di verità e giustizia per la vicenda rispetto alla morte e l'uccisione di Abderrahim Fakir richiede anche la necessità di riuscire ad alzare fondi, raccogliere risorse per portare avanti questa lotta, per portare avanti queste rivendicazioni e farlo anche concretamente in maniera tangibile.
0: Ringraziamo Tommaso Di Platt per essere stato con noi e ricordiamo la giornata di mobilitazione, confronto, solidarietà e raccolta fondi per Fakir, che si svolgerà sabato 12 settembre in via Zamboni 38 dalle 11 fino alle 18 e poi dalle 18 in Piazza Verdi con la parte musicale. Grazie infinite.
1: Vi ringrazio io, vi auguro un buon proseguimento. Grazie ancora.

Radio Andadurto, sono le 18:12, continuiamo lo spazio approfondimenti di oggi dopo questa prima pagina dedicata alla violenza della polizia e nello specifico alla questione del carcere, all'inchiesta che ha messo sotto indagine ben 108 persone all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, poi successivamente alla mobilitazione che riprenderà forma e sostanza sabato 12 settembre a Bologna per chiedere ancora una volta verità e giustizia per Fakir, per sostenere economicamente la famiglia in quello che è il percorso ovviamente legale di giustizia che sta seguendo. Voltiamo pagina, come dicevamo, e apriamo quella dedicata al lavoro. Ci sono stati infatti due giorni di confronto con il Ministero delle Imprese, ma questo non è servito ad Electrolux per cambiare rotta. Ha confermato il proprio piano industriale, così come la chiusura dello stabilimento di Cerreto e gli esuberi previsti, 1450. Di tutto questo abbiamo parlato con Andrea Torti, segretario FIOM Milano. Sentiremo a brevissimo l'intervista che abbiamo realizzato con lui. A tra poco.

0: Abbiamo raggiunto telefonicamente Andrea Torti, segretario FIOM di Milano. Intanto buon pomeriggio Andrea.
1: Buon pomeriggio.
0: Ecco, torniamo a parlare dell'avvertenza Electrolux, due giorni di confronto al Ministero del Lavoro su naturalmente questa avvertenza. Purtroppo mi sembra che non sia fuoriuscito niente di nuovo, anzi le notizie che ci sono arrivate sono assolutamente pessime, quelle di fatto della conferma da parte dell'azienda del piano di chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi e di 1450 esuberi. Partiamo purtroppo da questi dati.
1: Sì, partiamo da questo perché nei fatti dopo 4 mesi di discussione siamo tornati al punto di partenza. Tornati perché il governo aveva detto a luglio che insomma l'azienda stava presentando un nuovo piano. Quindi insomma, visto che il ministro Urso aveva dichiarato questo, noi ci aspettavamo qualcosa di diverso. Negli incontri del 3 e il 4 settembre invece a noi è arrivata una doccia molto fredda, perché il piano è stato nei fatti confermato, è stato dettagliato meglio, è venuto fuori quello che noi avevamo denunciato dall'inizio, cioè che questo piano non era un piano di un'azienda in crisi, ma era un piano scientifico da parte della multinazionale per guadagnare di più, per andare a spostare all'estero delle produzioni. Faccio un esempio, Solaro, a Solaro vengono confermati i licenziamenti, viene confermato quindi il fatto di portare gli operai della fabbrica, che ora sono oltre 500, a un numero di circa 400, portare gli impiegati dagli attuali circa 100 a circa 70 impiegati, quindi una riduzione dell'organico importante, e soprattutto viene confermato il fatto che l'investimento più importante che era stato promesso nel 2023, cioè una nuova linea vasche, in realtà non verrà messa qui a Solaro, ma verrà portata altrove. Quindi insomma una doccia fredda è importante, e quindi noi abbiamo reagito, abbiamo convocato subito degli scioperi, oggi eravamo in sciopero qui a Solaro e abbiamo convocato una manifestazione nazionale sempre con sciopero settimana prossima il 15 a Cerreto Desi, lo stabilimento che la multinazionale vuole chiudere.
0: Dicevamo dunque le promesse tra virgolette e in qualche modo anche come dire le rassicurazioni che arrivavano da parte del governo avevano dato una speranza ai lavoratori e alle lavoratrici. Oggi come oggi non c'è più nulla da fare o c'è ancora qualche margine?
1: Sì, noi avevamo a luglio parlato di una tregua armata con la multinazionale perché non ci fidavamo di quello che ci stava venendo detto. E quindi insomma l'avevamo così definita, il ministero ci aveva subito corretto dicendo non è una tregua armata, è una vera tregua perché la multinazionale sta rivedendo il piano. Bene, non è accaduto questo e quindi noi ora chiediamo un intervento da parte della politica perché utilizzi tutte le leve in suo possesso per portare la multinazionale alla presentazione di un piano completamente diverso.
0: Ecco, quando tu dici che è praticamente la produzione, e in modo specifico ti stavi riferendo alla nuova linea produttiva a Solaro, che naturalmente non è stata installata, quando dici appunto si sposta altrove la produzione, cosa vuol dire questo altrove?
1: Noi l'abbiamo chiesto a Roma il 3 di settembre, gli abbiamo chiesto in maniera molto chiara, ma quindi quest'altra linea vasche verrà installata in Polonia, dove esiste un altro stabilimento di Electrolux che fa lavastoviglie? Loro ci hanno detto che sono in corso delle analisi, ma che insomma nulla è escluso e quindi fondamentalmente insomma, quello che abbiamo capito è che verrà spostato in Polonia la produzione di parte della lavastoviglie che ad oggi vengono prodotte qui a Solaro. In più, aggiungo una cosa, a questo piano l'azienda fa delle richieste pesantissime verso i lavoratori, perché si chiede di andare a portare le cadenze, quindi i ritmi di lavoro, da 90 pezzi l'ora sulle linee attualmente esistenti, fino a 140 pezzi l'ora. Capite voi bene che con lo stesso personale, se si chiede di lavorare quasi il doppio, vuol dire che si va verso un lavoro disumano da parte delle persone, persone che hanno già malattie professionali, persone che già fanno fatica a rimanere a certi ritmi per tutta la propria vita lavorativa e che quindi insomma noi non possiamo accettare un piano di questo genere.
0: Quindi lo ricordiamo, il 15 settembre ci sarà un ulteriore sciopero di 8 ore, manifestazione nazionale davanti allo stabilimento di Cerreto Desi. E quello che ti dicevo, che domandavo prima, provo ancora a richiedertelo, non ci sono comunque, come dire, margini in qualche modo?
1: Noi crediamo che i margini esistano sempre, perché altrimenti

0: particolare, non debba portare avanti una linea che insomma ci porterebbe solamente a andare a sbattere, cioè di rincorsa da un punto di vista bellico, di riconversione bellica delle aziende, una, insomma, una completa dismissione del nostro tessuto industriale. Quindi insomma la vicenda Electrolux è una vicenda simbolo, esattamente come lo è simbolo quella dell'Ilva di Taranto e quindi della produzione dell'acciaio. Noi crediamo che serva un intervento da parte della politica per invertire la rotta.
1: Benissimo, noi ringraziamo intanto Andrea Torti, segretario FIOM di Milano, e naturalmente a questo punto ci aggiorneremo la settimana prossima.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie ancora, buona giornata.
0: Ciao, ciao.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 18:23 e ci avviamo verso la fine dello spazio approfondimenti di oggi. Prima di farlo però continuiamo a parlare di lavoro e nello specifico ricominciamo a parlare del nuovo piano di espansione dell'aeroporto di Orio al Serio. Per farlo dovremmo essere in collegamento in questo momento con Sara Agostinelli in diretta dal presidio Flash Mob che dovrebbe essere in corso partito pochi minuti fa, più o meno alle 18, proprio davanti alla sede della società SACBO e proprio per contestare questo piano di espansione dell'aeroporto. Però entriamo nel dettaglio e lasciamo che sia Sara a raccontarci i perché e quanto è importante essere lì questa sera. Ciao Sara, innanzitutto ben ritrovata.
1: Ciao, grazie, buonasera a chi ci ascolta. Il presidio, sì, come dicevi, è partito da alcuni minuti, qualche decina di minuti, si sta tenendo, adesso ci stanno tenendo gli interventi, di fatto siamo davanti alla sede di SACBO, che è la società partecipata che gestisce appunto, come dicevi, lo scalo di Orio al Serio, e più o meno anche un po' sulla strada, però senza che diventi un blocco stradale. Questo tema sta letteralmente scuotendo Bergamo e provincia e poi interessa anche tanti altri territori intorno, perché ormai questo aeroporto è diventato uno dei più trafficati d'Italia, sicuramente resta il più utilizzato da Ryanair. Questo piano di ampliamento è stato annunciato a luglio proprio da SACBO e vorrebbe puntare entro il 2040 a 23-24 milioni di passeggeri l'anno. Tenete presente che oggi, nel 2025, gli ultimi dati che abbiamo, i passeggeri all'anno sono 17 milioni e già oggi c'è una situazione che non è più sostenibile per il territorio. Si parla di rumore che rende impossibile non solo dormire ma anche vivere, parlare, fare lezione all'interno delle scuole in diversi quartieri della città, Colognola, Villaggio degli Sposi e altri, e comuni della provincia, Seriate, Orio, Bagnatica. Quindi un livello di inquinamento acustico molto molto importante che sfora quasi sempre i limiti consentiti. E poi c'è il tema dell'inquinamento dell'aria, che è quello di cui si sta discutendo di più in questo periodo, perché SACBO e coadiuvata da APS, che è l'azienda sanitaria locale, hanno presentato gli esiti di uno studio epidemiologico secondo cui l'inquinamento dell'aeroporto non rende più inquinati i quartieri che vengono toccati, diciamo, di più dalle rotte,

0: non sono più inquinati di quelli di altre zone che non sono toccate dall'inquinamento dell'aeroporto. Il messaggio è: siamo così inquinati comunque che 100.000 voli all'anno non fanno una grande differenza. Questo è il tema, e questo viene detto ai cittadini, quindi non c'è da preoccuparsi. Ma come? Non dobbiamo preoccuparci del fatto che siamo così inquinati che 100.000 voli all'anno non spostano di molto il livello degli inquinanti? E poi naturalmente ci sono i temi, diciamo, indotti, per cui il traffico che genera, il tema della viabilità che genera tutto questo traffico di persone dall'aeroporto, le conseguenze del turismo, i B&B che crescono, le case che ormai non si riescono più a pagare in città, eccetera, eccetera. In questo momento il presidio sta continuando, anche perché ci sono dei rapporti di forza che si stanno esprimendo sul territorio. Proprio l'altro ieri diversi sindaci, peraltro di Fratelli d'Italia, di alcune amministrazioni di comuni della provincia, hanno detto chiaro e tondo che loro sono contrari a questo ampliamento dell'aeroporto, che loro vogliono che si pensi prima al territorio, che non sono contrari all'aeroporto in quanto tale, ma che deve esserci una sostenibilità, e ormai è superata. Teniamo presente altro dato importante, che si prevedeva per il 2030 di arrivare a 10 milioni di passeggeri. Quella cifra l'abbiamo già superata nel 2025. È un po' tiepidino il PD in questo momento, a cui appartiene non solo il presidente di SACBO, che è Giovanni Sanga, che è un membro del PD molto anche conosciuto, a cui appartiene la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, e poi c'è anche l'assessora alla transizione ecologica del comune di Bergamo, che naturalmente è il comune più grosso fra quelli interessati, che in questo momento, diciamo, posso dire, si sono fatte un po' scavalcare a sinistra dai sindaci dei comuni della provincia di Fratelli d'Italia, perché diciamo che si stanno in qualche modo felicitando di queste migrazioni dell'aria che potrebbero essere preoccupanti. Lavoreremo sul rumore, dicono, ma viene fuori poco di più da loro. Ma c'è una cittadinanza davvero arrabbiata, si stanno moltiplicando le iniziative. C'è questo presidio oggi fuori da SACBO, ma c'è anche una petizione a cui si stanno raccogliendo le firme nei gazebi, nei paesi, nelle piazze, e c'è anche online su change.org, si trova facilmente. Si stanno tenendo assemblee, incontri. C'è una cittadinanza molto molto arrabbiata, che non si sente ascoltata, che si sente calpestata da questo gigante che è diventato ormai l'aeroporto di Orio al Serio. Se ho ancora 30 secondi, poi giuro che mi fermo.
1: Assolutamente.
0: Per dire un esempio, sono stati annunciati non molto tempo fa dei voli regionali che andrebbero da Orio al Serio a Genova, Rimini e Perugia. Allora uno si domanda, ma qual è il senso di voli di questo tipo? Ci sono i treni, ci metti la metà col treno, c'è la macchina che purtroppo inquina, ma voglio dire, qui si sta creando una situazione per cui vengono create linee ogni 2x3. Adesso questi voli su Genova, Rimini, Perugia da Bergamo sono per fortuna stati sospesi per mancanza di clienti, sostanzialmente. Ma è chiaro che SACBO è un gigante che continua ad autoalimentarsi e che vuole crescere a dismisura. Si sta mangiando però tutto il territorio, e Orio al Serio, questo scalo, è vicinissimo a tanti comuni della provincia, vicinissimo alla città di Bergamo, e i cittadini si può dire che siano adesso veramente arrabbiati.
1: Chiarissimo, Sara, intanto grazie per questa panoramica super esaustiva di quello che sta succedendo, e probabilmente anche per restituirci un po' i contorni di una mobilitazione che dobbiamo attenderci probabilmente crescerà nei prossimi mesi. Tornando al presidio di questa sera, da quello che puoi vedere in questo momento, qual è la composizione, quali le parole d'ordine, qual è l'atmosfera che si respira appunto in questa mobilitazione che viene dal basso e da chi quelle zone le abita, le vive, le attraversa?
0: Beh, qui stasera ci sono innanzitutto le persone che fanno parte dei comitati di quartiere, che poveracci e poveracce, posso dirlo veramente di cuore, sono anni e anni che si battono per poter vivere nelle loro case senza essere inondati da questo rumore permanente, che anche di notte, dimenticato di dire, non ci dovrebbero essere i voli secondo gli accordi con i comuni dalle 23 alle 5 del mattino, ma ci sono voli in continuazione anche la notte. Questi comitati di quartiere sono anni che denunciano questa cosa. E non è vita quella, e non possiamo vivere solo di dopri vetri. Nell'estate e nelle stagioni calde cosa facciamo? Viviamo chiusi dentro perché non dobbiamo sentire gli aerei. Quindi ci sono questi comitati, ci sono tante associazioni, ci sono alcune componenti della sinistra, AVS, Sinistra Italiana, non c'è nessuno del PD, so che c'è un dibattito interno al PD e quindi vedremo se si pronunceranno in qualche modo nei prossimi giorni. Ci sono alcuni rappresentanti di amministrazioni, sia di minoranze che di maggioranze della provincia, associazioni, movimenti, gruppi di donne, insomma tante sigle, tante davvero. Non c'è Legambiente comunque su questa iniziativa, ma c'è un dialogo, anche perché è un movimento in questo momento che non è ben organizzato, sta crescendo, ma va bene così, è un movimento molto spontaneo, questo ci dice questa cosa, cioè ci sono tante sigle ma anche tante persone che magari non fanno parte di organizzazioni o che non sono abituate a mobilitarsi, ma che sentono profondamente il bisogno di fare qualcosa, cioè fermare questo gigante che ci sta mangiando. E diciamo che questa mobilitazione, quindi di appuntamento in appuntamento, cambia un po' forma, si aggiungono nomi, cambiano. Secondo me bisognerà aspettare un po' per dargli una forma magari un po' più definita, ma comunque è molto vivo, questo si sente. Le parole d'ordine sono stop all'ampliamento, rispetto della salute, vogliamo aria pulita, basta con i voli, insomma sono tra l'altro anni che appunto i comitati di quartiere parlano di queste cose.
1: Ringraziamo Sara Agostinelli in collegamento con noi dal presidio in corso in questo momento davanti alla società SACBO che appunto gestisce l'aeroporto di Orio al Serio contro l'espansione proprio di questo aeroporto con tutti i problemi correlati di cui Sara ci ha appena parlato. Grazie infinite.
0: Grazie a voi, ciao.
2: Hey yo Alicia, what's up? Man, these chain those

Ed era Sara Agostinelli, come abbiamo sentito in diretta dal presidio davanti alla società Sacobo a Bergamo, proprio per contestare il nuovo piano di espansione dell'aeroporto Orio al Serio. E ora, da un flash mob, un presidio all'altro, parleremo a brevissimo, come ultima notizia di questo spazio approfondimenti pomeridiano, di quello che sabato 12 settembre si terrà invece a Desenzano del Garda, quando comitati, cittadini e ambientalisti scenderanno in piazza contro il progetto di incubatoio avicolo da 6.200 metri quadrati che potrebbe produrre 21.000 pulcini al giorno. Siamo entrati nel dettaglio del presidio e di quello che appunto vuole contestare sabato con Anna Campigotti, prima firmataria della petizione che chiede appunto alle istituzioni di ripensare completamente questo progetto. La sentiremo a brevissimo al termine di questo brano.

0: si solleva la protesta contro il progetto di un incubatoio avicolo nella zona del Lavagnone, comune di Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Un edificio da 6.200 metri quadrati, su due piani, alto 9 metri, e che dovrebbe incubare 150.000 uova alla settimana e produrre in media 21.000 pulcini al giorno. Una petizione online lanciata da Anna Campigotto, cittadina desenzanese, e sostenuta da Tavolo Ambiente Garda, Collettivo Gardesano Autonomo, il Comitato Parco Colline Moreniche del Garda e Lega Ambiente, ha quasi raggiunto le 1.000 firme per opporsi a questo progetto. Approfondiamo l'argomento proprio con Anna Campigotto, che è ospite sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Benvenuta intanto, Anna.
1: Grazie Giacomo.
0: Allora, per prima cosa ti chiediamo di aiutarci a capire quali sono le criticità che presenterebbe la costruzione del nuovo allevamento di fatto nella zona del Lavagnone.
1: Allora, innanzitutto si tratta di un edificio molto imponente, come dicevi sono 6.000 metri quadri su due piani per un totale di 9 metri lineari in altezza, che in certi punti raggiungono gli 11 metri. Per cui si tratta di una cubatura molto imponente a livello ambientale, che tra l'altro con superficie bianca, un parallelepipedo, no? Che improvvisamente si verrebbe a figurare in una zona ambientale tipica delle colline moreniche. Quindi abbiamo campi agricoli, collinette, zone boschive, abbiamo anche dei filari a vigna, nonché a 120 metri in linea d'aria il sito UNESCO del Lavagnone, quindi una situazione ambientale sia dal punto di vista del territorio agricolo tipico delle nostre zone, ma anche dal punto di vista archeologico con il sito palafitticolo, che viene messo in crisi da questa struttura. Questa è una struttura che sorgerà sul bivio proprio tra la ciclabile che da Desenzano con l'anello rosso porta alle frazioni per poi ritornare a Desenzano, e in spigolo con la strada bianca per il Lavagnone, quindi una zona di alto traffico slow, quindi camminate, biciclettate, e sicuramente non si può pensare che non impatti anche sull'aspetto, volendo meramente, di vivibilità, no, dell'ambiente agricolo e anche del turismo, volendo pensare che pensiamo che questa ciclabile è promossa dallo stesso comune all'interno del proprio sito come di rilevanza turistica. Questa è un po', diciamo, la situazione. Quindi ci troviamo con un impianto, perché non è possibile chiamarlo allevamento, perché i pulcini vengono sottratti dall'impianto nei primissimi giorni di vita e vengono portati via. Per cui non possiamo parlare di allevamento intensivo, ma parliamo di incubatoio. Un incubatoio che però ha dei numeri importanti, come dicevi, quindi verranno anche portate via le uova, verranno portate lì le uova e portati via i pulcini, all'interno vengono comunque rilasciato un sistema di disinfezione, antibiotico, eccetera, perché devono garantire la salubrità di questi esseri viventi, no? Quindi la situazione a livello ambientale è molto critica.
0: C'è poi il fatto delle procedure, cioè il permesso di costruire risale a un anno fa, è stato rilasciato tramite un atto tecnico senza passaggio in giunta e in consiglio comunale, ma al di là dei vari tecnicismi, Anna, volevamo chiederti quali sono le vostre richieste alle istituzioni.
1: Sicuramente una sospensione delle procedure in un'ottica di revisione, no, delle richieste della proprietà, che non vuol dire lo spostiamo, no? Lo spostiamo da una parte all'altra, perché l'area del Lavagnone e del comprensorio morenico è molto ampia, non è che se lo spostiamo di 50 metri si risolva la situazione. Ci vuole un ridimensionamento e un ricollocamento significativo del progetto, e soprattutto cercare di capire se tutta la procedura è stata espletata correttamente.
0: Tavolo Ambiente Garda, Collettivo Gardesano Autonomo, Lega Ambiente e anche il Comitato Parco Colline Moreniche del Garda hanno indetto una manifestazione proprio per far sentire la voce alle istituzioni. Manifestazione prevista per sabato 12 di settembre. Anna, a te la parola per tutti i dettagli.
1: Sì, sabato 12 la mattina, in tarda mattinata, così da permettere a tutti di poterci raggiungere. Alle 11 ci incontriamo proprio lì in zona Lavagnone, diciamo, dove passa la ciclabile, quindi chi vuole può arrivare a piedi e anche in bicicletta per partecipare a questa iniziativa, che è sempre, come per la petizione, volta a sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza nel merito di questo progetto. Quindi ci incontreremo la mattina, adesso tramite i canali social delle varie associazioni che sostengono questa iniziativa e anche i miei personali gruppi di Desenzano, pubblicheremo maggiori dettagli anche per poter rilanciare questa manifestazione.
0: Benissimo, ricordiamo infine che si può ancora sottoscrivere la petizione.
1: Sì, esatto, è ancora attiva su change.org la petizione per il Lavagnone, e quindi è possibile sottoscriverla anche per dare maggiore voce e soprattutto farla girare, come dico io, perché comunque più siamo meglio è.
0: Fatela girare quindi, la trovate su change.org, si intitola Fermiamo l'impianto avicolo al Lavagnone, del quale abbiamo parlato con Anna Campigotto. Grazie intanto, a risentirci.
1: Grazie a te, Giacomo.

E con l'intervista ad Anna Campigotto, prima firmataria della petizione che chiede appunto alle istituzioni di ripensare il progetto di cui appunto avete appena sentito i dettagli, chiudiamo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Adesso giusto un paio di spot rigorosamente non commerciali e poi l'appuntamento con la cassetta degli attrezzi e con la replica della trasmissione Mesopotamia, notizie dal Medio Oriente, dedicata proprio agli Houthi. Un buon ascolto a tutte, tutti e tutte.

La domenica pomeriggio sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle ore 18 alle 19 ascolta Rebel Girl. Trasmissione di musica e cultura Do It Yourself dall'universo femminile. Interviste, curiosità, approfondimenti e tanta, tanta musica da tutto il globo. Rebel Girl, la domenica su Radio Onda d'Urto.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe.

0: Ben ritrovate e ben ritrovati a Mesopotamia, notizie dal vicino Oriente, trasmissione della cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto. Nella puntata di oggi cerchiamo di conoscere meglio il movimento yemenita degli Houthi, passato alla ribalta delle cronache di queste settimane per le loro azioni militari di sabotaggio contro le navi cargo occidentali che solcano il Mar Rosso al largo dello Yemen in direzione dei porti israeliani. Lo facciamo grazie al contributo di Fabio Merone, ricercatore che si occupa di Islam politico e in generale di politica nel mondo arabo. Ben ritrovato anche a te, Fabio Merone, e grazie di essere con noi.
1: Salve, salve a tutti e buongiorno.
0: Innanzitutto parto con la prima domanda: chi sono gli Houthi e qual è la loro storia?
1: Allora, io partirei, se sei d'accordo, con la chiarificazione di alcuni termini che secondo me fanno un po' confusione nell'ascoltatore, e cioè io direi di spiegare un attimo cosa sono gli Houthi e cos'è invece il movimento Ansar Allah e che cos'è il movimento sciita zaidita, perché sono questi tre termini che si associano allo stesso fenomeno, però vanno distinti secondo me per capire bene di cosa stiamo parlando. Allora, gli Houthi sono un gruppo familiare allargato, una tribù possiamo dire, i cui membri appartengono alla minoranza religiosa sciita zaidita, che è una minoranza all'interno del mondo sciita. Ansar Allah invece è il movimento politico che è nato dagli Houthi. Quindi voi sentirete indistintamente parlare sia del movimento Houthi che di Ansar Allah. E volevo precisare che sono la stessa cosa, soltanto che il movimento Houthi, cioè i protagonisti del movimento, preferiscono chiamarsi Ansar Allah, perché Ansar Allah definisce un progetto politico, mentre tendenzialmente i loro avversari li chiamano Houthi. Vabbè, non necessariamente i loro avversari, quelli che sono esterni da essi spesso li chiamano Houthi, riducendo diciamo la loro identità all'appartenenza tribale religiosa. Quindi, spiegato questo, si capisce anche l'origine del movimento, che è nel movimento cosiddetto revivalista, cioè di revival dell'identità religiosa e comunitaria zaidita. I zaidita, come dicevo prima, sono una minoranza nello sciismo. Lo sciismo maggioritario nel mondo, largamente maggioritario, è quello imamita o duodecimano, la cui presenza più importante è in Iran e in Iraq. Sono circa l'85% degli interi sciiti. Il secondo gruppo sciita più importante è quello zaidita, che praticamente tutto sta lì nello Yemen, in questa regione nord-occidentale dello Yemen. Nello Yemen sono circa il 35-40% della popolazione totale. Negli anni 80, a cavallo tra gli anni 80 e 80-90, c'è un revival, cioè c'è un ritorno alla tradizione e anche all'aspetto più dinamico della religione nella sua variante appunto sciita zaidita, e questo si contrappone a un movimento di revival in parallelo del sunnismo che passa attraverso un revival del salafismo di marca wahhabita, e quando si dice wahhabita si dice saudita, quando si dice sciismo, revival sciismo, si dice Iran. Quindi questi due revival culturali e religiosi diventano immediatamente politici, soprattutto nella loro variante appunto islamista, che vuol dire questo: fare di un ritorno alla religione uno strumento di emancipazione, cioè uno strumento di costruzione di un'identità politica. Quindi improvvisamente negli anni 90 nello Yemen si scontrano queste due opzioni ideologiche, religiose e geopolitiche, che vedono da un lato i sciiti, dall'altro i sunnita, ma più politicamente e forse più correttamente parlando, da un lato l'Arabia Saudita e dall'altro l'Iran, con l'interferenza ovviamente degli americani, che sapete sono interessati a controllare il Mar Rosso. Nel 91 quindi nasce un primo movimento che si chiama la Gioventù Credente, vabbè, detto in italiano sembra un po' strano, però ha molto più senso in quel contesto, che appunto definisce un movimento sociale e religioso che fa riferimento al padre, diciamo, quello che oggi è il padre spirituale del movimento Houthi, che sarebbe un certo Badr al-Din al-Houthi. Ricordiamoci che nel 91 siamo nell'anno dell'unità dello Yemen, che era diviso il Yemen del nord e il Yemen del sud, ma siamo anche in quel periodo che potremmo chiamarlo una primavera araba anticipata, perché già negli anni 90 c'era stata una fase di democratizzazione, vi ricordate il muro di Berlino eccetera, quindi c'è una fase in cui il vecchio sistema nasseriano, c'era un regime, una repubblica nasseriana nello Yemen del nord, succede un'apertura insomma liberale, chiamiamolo così, quindi c'è un parlamentarismo e si organizzano gli Houthi politicamente in un partito, si chiama il partito al-Haq. E in quegli anni il figlio di questo Badreddin, questo capo spirituale del movimento, diventa parlamentare e partecipa, fondano un partito e partecipano un po' alla vita parlamentare. Però in quegli anni 90 succede anche che questi leader del movimento si incontrano con l'Iran in maniera più stretta, cioè vanno in Iran, ci sono degli scambi culturali, politici, e questo Hossein el-Houthi, che poi diventa il padre del movimento, che poi si chiamerà Ansar al-Lawan, diventa un movimento politico vero e proprio, intenta in realtà un misto, un incontro, una fusione tra la versione zaidita dello scismo yemenita e quello imamita o due decimano iraniano, che porta di fatto anche a una fusione politica o ideologica sul medio e lungo periodo all'inizio degli anni 2000, quando gli Houthi incominciano a stigmatizzare nella loro ideologia l'elemento nazionalista e antiimperialista. Perché ricordiamoci sempre, siamo nel 2000, 2001, l'11 settembre, la guerra in Iraq del 2003, tra il 2001 e il 2002 l'America bombarda lo Yemen perché c'è Al-Qaeda e quindi si sente minacciata. Nasce questo movimento prende sempre più un connotato da un lato più vicino allo spirito rivoluzionario della rivoluzione iraniana, ma anche diciamo antiimperialista di Hezbollah. In realtà quando poi si definisce un movimento politico vero e proprio nel 2004, possiamo dire che questi si definiscono, escono fuori Ansar Allah, il movimento Ansar Allah esce fuori come una copia oppure una riproduzione del modello di resistenza di Hezbollah libanese. Tant'è vero che si scontra col governo su questa questione, cioè sulla penetrazione americana nella regione, sull'influenza crescente nel paese, che insomma è un'influenza sia saudita che americana, sapete i sauditi sono gli alleati chiave degli americani nel Golfo, si scatena una guerra tra il 2004 e il 2010 tra il governo centrale, si chiama Saka all'epoca del presidente, e gli Houthi non vengono sconfitti, si arriva una tregua e finalmente siamo al 2011 c'è la primavera, cioè c'è questo processo di democratizzazione, tentativo di democratizzazione, gli Houthi partecipano insieme al resto dei gruppi di opposizione, c'è una grande mobilitazione in Yemen contro questo Saleh, che ormai viene visto come il dittatore, corrotto, eccetera, completamente delegittimato. Poi succede, come in molti altri paesi della primavera araba, appunto, oppure questo processo di rivolta e di democratizzazione tentate, che si spacca il fronte yemenita. Da un lato si crea il fronte, chiamiamolo così, più vicino ai fratelli musulmani, anche se nel contesto yemenita è un po' difficile fare questa schematizzazione. Ci sta questo partito, aspetta che fammi ricordare come si chiama, che diciamo in qualche modo si identifica con i fratelli musulmani e che si oppone, se ne va in guerra contro gli Houthi. Perché? Perché il governo di transizione vede cedere il posto al presidente El-Hadi, si chiama, che era il vice di Saleh, il presidente precedente, insomma c'è una controversia all'interno del fronte, gli yemeniti si spaccano in due e si crea una guerra civile. In questa guerra civile si crea un governo che viene considerato dalla comunità internazionale, trattandosi di occidentale, la comunità internazionale legittimo, e diventa il governo del sud, e un governo del nord che invece è sotto il controllo degli Houthi, che prendono la capitale Sana nel 2015. E quindi si crea una specie di separazione tra un fronte del nord vicino all'Iran e un fronte del sud vicino agli americani e all'Arabia Saudita, perché nel 2015 c'è l'intervento dell'Arabia Saudita in questo conflitto. Arabia Saudita che quando vede sciiti vede Iran, e quando vede Iran insomma è terrorizzata. Quindi vede l'avanzata della sfera di influenza iraniana alle sue frontiere sud, organizza questa coalizione internazionale, pensa di liquidare gli Houthi velocemente come pensano adesso gli americani, e invece si trova impelagato in una guerra terribile che dà luogo alla più grande crisi umanitaria, prima di quella di Gaza, no? All'epoca si diceva la più grande crisi umanitaria. E finalmente nel 2023, in effetti, l'Arabia Saudita è costretta a trattare con gli Houthi, e da qui gli Houthi prendono una grande popolarità, perché negli occhi degli yemeniti sono quelli che hanno costretto il gigante saudita, che è il loro nemico acerrimo, a trattare. E siamo al 2023, quando poi scoppia la crisi a Gaza.
0: Torniamo un attimo sui nostri passi e torniamo a parlare della guerra e dell'intervento dell'Arabia Saudita. Come dicevi, l'intervento dell'Arabia Saudita, che si è poi tradotto in bombardamenti sullo Yemen, che hanno anche coinvolto la popolazione civile, riducendo, come dicevi, il paese alla miseria, una situazione umanitaria disastrosa. Se possiamo un po' approfondire i motivi dell'intervento, in particolare dell'Arabia Saudita, hai già accennato alla opposizione, all'influenza iraniana, ma soprattutto vorrei arrivare al fatto che da questa guerra civile, con poi l'intervento anche di forze esterne, si definisce il fatto che quelli che i media occidentali chiamano i ribelli Houthi in realtà controllano buona parte dello Yemen e sono considerati governo dalla popolazione, anche della capitale.
1: Sì, oggi no, e questo è il punto centrale, fa bene sottolinearlo, perché se volessimo fare una storia, diciamo dare un titolo alla storia degli Houthi, possiamo proprio dire così: c'era movimento revivalista zaidita a forza di governo nazionale. Oggi perciò loro preferiscono farsi chiamare Ansar Allah, perché oggi loro vogliono essere una forza nazionale che rappresenta tutto lo Yemen, e di fatto dal 2015, come dici giustamente, sono una forza di governo, nel senso che hanno preso la capitale Sana'a e tutto il nord, che corrisponde più o meno al vecchio Yemen del nord, e quello è il territorio. E però la cosa interessante, e poi ritorno anche a rispondere alla tua questione sulla tipologia dell'intervento saudita, però la cosa interessante, che mi sembra stesse un po' dietro anche alla tua domanda, il fatto che loro hanno costruito oggi una legittimità che va al di là della loro base sociale di controllo, ma anche al di là delle regioni che loro controllano effettivamente, che sta estendendo anche verso il sud. Oggi gli Houthi hanno preso una legittimità incredibile, non solo perché le regioni del sud, quelle lì del governo chiamato legittimo a livello internazionale, no? Il governo del sud è governato, pare, molto male, ma anche perché gli Houthi si sono legittimati come forze di resistenza nazionale. E l'intervento saudita, qui veniamo alla tua domanda, è un intervento che è un intervento percepito dagli yemeniti come un intervento egemonico, oppure come chiamarlo, insomma, di imposizione di una posizione esterna nella politica interna. Il governo saudita è intervenuto con un'alleanza militare fatta da diversi paesi del Golfo, ma appoggiato sopra da dietro dagli americani e anche dai paesi europei, e per cui ha bombardato spesso indiscriminatamente la popolazione civile, creando sempre più un disagio nella popolazione, che si vedeva sempre più affermare e convincersi nell'idea che l'Arabia Saudita fosse una potenza usurpatrice, che appunto aggressiva nei confronti dello Yemen. Ricordiamoci che il governo del sud, quello di Aden, il presidente El Hadi era il vicepresidente di Salah, il dittatore, per dirlo semplicemente. Quello del 91 tutti quanti erano d'accordo, erano stati d'accordo a chiamare il dittatore. Quindi in qualche modo era colui che rappresentava il vecchio regime. E era molto impopolare, non era solo impopolare al nord, non era solo contro gli Houthi, era molto impopolare nella popolazione, tra la popolazione yemenita, per cui si creò una rivolta che assunse certo un carattere complicato, come complicato lo Yemen, nel senso che c'erano i cleavage tribali, insomma, confessionali, eccetera, anche geopolitici, se vuoi, però di base era un governo che dal punto di vista della legittimità era già molto poco legittimo. Per cui quando si è ritirato al sud, Aden è riuscito a coagulare intorno a sé una specie di consenso basato più sulla vecchia idea dello Yemen del nord contro lo Yemen del sud. Però quando poi gli Houthi sono arrivati a Sana'a e sono riusciti a convincere gli yemeniti che sono una forza nazionalista, hanno cominciato a erodere tutto il consenso che aveva il governo del sud. E oggi, questo è il punto interessante, con la questione palestinese, addirittura stanno avendo un consenso larghissimo che va al di là addirittura del confine yemenita, perché il popolo yemenita è un popolo che crede molto alla causa palestinese, cioè ha dentro di sé molto il senso della umma, l'arabia, del nazionalismo arabo, Quindi in questo momento Ansar Allah si sta legittimando non solo al nord, a Sana'a, e non solo come forza di governo, ma addirittura come forza di resistenza antiimperialista. Questo è veramente, io penso che sia un passaggio qualitativo, poi effettivamente ne parliamo, che riguarda non solo lo Yemen e Ansar Allah, ma un po' tutto il fronte regionale antiimperialista, che da fronte che si identificava con la comunità sciita, effettivamente era stato così, possibilmente con questa nuova congiuntura di resistenza in solidarietà della causa palestinese, potrebbe superare i tradizionali confini confessionali e diventare forse, adesso mi bilancio un po', una forza ideologica di resistenza che rappresenta coloro che si identificano con la resistenza, indipendentemente dall'appartenenza confessionale o religiosa.
0: Ci arriveremo senz'altro, però prima abbiamo detto che gli Houthi sono dal 2015 forza di governo. Hai spiegato come il loro consenso si stia espandendo anche nel sud, dove invece il governo non è ben visto, e che si sono affermati gli Houthi soprattutto come forza di resistenza antiimperialista. Invece com'è il loro governo nel nord dello Yemen? Ci hai già spiegato nell'introduzione qual è il loro contesto ideologico, qual è l'ideologia del movimento, come si traduce nel loro modo di governare lo Yemen?
1: Sì, allora io qui è difficile esprimere un giudizio, perché non essendo uno specialista dello Yemen e non conoscendo da dentro la società yemenita è difficile farsi un'idea, per cui uno ha a che fare con le fonti e le fonti sono polarizzate. Quindi per esempio c'è chi ha accusato il governo di Ansar Allah di non avere una capacità di governance, no, come si dice. Altre fonti invece sostengono che, nonostante il fatto che loro abbiano subito un embargo strettissimo, sono riusciti comunque a garantire un certo tipo di assistenza sociale alla popolazione. Io proprio l'altro giorno sentivo una yemenita su YouTube che in dibattito si opponeva a coloro che dicevano che Ansar Allah non era stata capace di governare. Diceva al contrario che le regioni del nord sono meglio governate relativamente, perché è un paese che comunque è una situazione difficilissima, ma poi la situazione umanitaria è difficile, si è governato abbastanza bene. Io mi fermerei qui nel giudizio, nel senso che appunto poi si rischia di essere partigiani da un lato o dall'altro. Dal punto di vista del sistema di governo, loro stanno sperimentando una modalità di governo molto originale, anche qui insomma bisogna essere specialisti per capirla nel dettaglio. Comunque loro hanno mantenuto la forma repubblicana e guardano molto al sistema della Repubblica Islamica, cioè hanno confermato la struttura repubblicana e hanno introdotto al loro interno delle strutture intermedie di governo che si mischiano a delle istituzioni sociali tradizionali. È un misto in realtà fra la Repubblica Islama, una via originale yemenita zaidita, e un modello di Hezbollah. Ricordiamoci che loro, come zaiditi, non credono all'imam infallibile, cioè non hanno gli ayatollah, non hanno il clero come in Iran, il zaidismo è molto diverso da questo punto di vista. Loro credono nella leadership conquistata per consenso rivoluzionario, se volessimo dirlo in parole nostre, cioè colui che è imam si legittima perché armi in mano si ribella contro il tiranno, contro il governante illegittimo, e così stabilisce la sua credibilità. Infatti loro hanno un sistema di discendenza al potere che segue dal lato il principio della vicinanza familiare genealogica al padre fondatore, l'imam fondatore, dall'altro però hanno anche un sistema che si chiama in Islam di preeccellenza, e cioè ha diritto al potere colui il quale per primo si è ribellato insieme, fa parte del gruppo originale dei ribelli e ha dimostrato nel campo di essere un rivoluzionario, che lo traduco in parole nostre. E quindi però hanno creato tutto un sistema con diverse strutture, insomma, locali, intermedie, in cui c'è un sistema Houthi tipico di potere che poi si confronta con realtà locali tipo organizzazioni di società civile e anche altri partiti politici, c'è una specie di pluralismo. E però insomma va giudicato sul lungo periodo, adesso sicuramente coloro che dicono sì che è semplicite, che non sanno governare, secondo me è un argomento molto strumentale, perché stanno in una situazione di embargo assoluto. Ricordiamo, c'è il porto di Hodeida, il famoso porto di Hodeida, dove entra e esce tutte le merci insomma dello Yemen, è stato chiuso, per anni, no? Era questa la grande critica che si faceva all'Arabia Saudita e agli americani. E hanno fatto come stanno facendo adesso a Gaza praticamente. Era diventato impossibile far entrare anche la merce, che è il bene essenziale per la vita della popolazione. Al contrario, il fatto che loro non solo hanno resistito e che si riescono oggi a giocarsi una carta di credibilità importante come forza di governo è un passo avanti. Poi ovviamente questo deve essere messo nel contesto complicato dell'OIM, ripeto, c'è un fatto, c'è tutto un sistema di alleanze tribali, insomma di legittimazione religiosa, è tutto un po' più complicato, si sovrappongono diverse strutture, però quello che secondo me è l'essenza della cosa, che oggi gli UTI di fatto si legittimano come forza politica e come forza, io oserei dire, di resistenza. Non mi sento di sbagliare nel dire questo, perché ripeto, basta vedere pure la televisione, ci sono le manifestazioni oceaniche, oggi in sostegno della Palestina e quindi indirettamente in sostegno di queste azioni da parte degli yemeniti di solidarietà della Palestina, cioè l'embargo che stanno facendo Israele che ti ho ricordato all'inizio.
0: Veniamo proprio a questi temi di più stretta attualità e la prossima domanda infatti che ti volevo porre è: perché gli UTI hanno intrapreso questa campagna di azioni militari di sabotaggio contro le navi dirette nei porti israeliani che transitano al largo dello Yemen nel Mar Rosso e quali sono i loro legami e qual è il loro coinvolgimento con la questione palestinese e anche con l'Iran, visto che vengono sempre identificati come milizia filo iraniana? Sono questioni che hai già accennato, ma ora ti chiedo di andare un po' nel vivo della questione.
1: Allora, lo Yemen sta applicando il principio dell'embargo in esecuzione della risoluzione delle nazioni, dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha chiesto il cessate il fuoco. Io adesso lo sto dicendo in maniera provocatoria perché questo normalmente è il linguaggio degli Stati Uniti, delle potenze occidentali, no? Quando si trovano di fronte a un loro nemico e loro fanno un embargo per imporre una risoluzione che fa rispettare il diritto internazionale. Però non è tanto provocatorio dirla così, perché obiettivamente è quello che stanno facendo. Cioè loro stanno dicendo: noi blocchiamo qualunque nave che entra o esca da Israele o che commercia con Israele finché non viene concesso di far entrare a Gaza cosa? Armi? No, cibo, acqua e medicine. Cioè, questo è quello che stanno facendo gli UTI, una cosa che ai blocchi da vista dai media occidentali sembra un'azione di terrorismo internazionale, giusto? Loro stanno chiedendo semplicemente il rispetto di una norma umanitaria base, non stanno chiedendo il cessate il fuoco, vabbè adesso stanno anche avanzando il cessate il fuoco, ma è incominciato così. Noi blocchiamo qualunque l'ingresso di navi verso Israele fin tanto che Israele non faccia quello che gli esseri umani fanno normalmente, cioè fanno una guerra senza rendere la popolazione civile a morire di fame. Queste sono le ragioni degli UTI e sono state molto apprezzate a livello ovviamente dei palestinesi, ma a livello in generale dell'opinione pubblica araba, perché sai, nel mondo arabo hanno questo problema di avere questi governi che stanno a guardare, se non sono complici addirittura spesso gli occidentali, e si sono trovati di fronte a questi UTI che sono una popolazione semplice, appunto abbiamo detto in condizioni di vita civile ridotta al minimo, e sono usciti fuori da una guerra di 8 anni mi sembra disastrosa, che si giocano tutto per fare cose per sostenere la causa palestinese. E se queste mie parole possono sembrare retoriche, basta sentire, no, chi parla arabo si può vedere, può aprire YouTube, si vede le interviste dei vari membri di Ansarella per capire la sincerità di queste, sono persone molto semplici, i miei sono persone molto semplici e ti esprimono come loro ti dicono così: noi vorremmo fare di più per la causa palestinese. Noi, i propri leader di Ansarella, ci dicono: gli yemeniti, le persone normali, ci domandano di fare di più. Ma noi purtroppo, così dicono, vorremmo fare il jihad in Palestina. Non siamo purtroppo un paese frontaliero, se no saremmo andati tutti a fare il jihad in Palestina. Quello che possiamo fare lo facciamo e non ci interessano le conseguenze. Loro così parlano, con questa franchezza. Poi ovviamente è ovvio, c'è un quadro geopolitico e gli UTI sono parte di questa alleanza che viene normalmente chiamata l'asse della resistenza o fronte della resistenza, a seconda delle versioni, in cui loro si identificano col progetto Iran-Hezbollah, che è un progetto che lo puoi vedere o come un progetto di resistenza antiimperialista o come un progetto di difesa dell'espansione dell'influenza iraniana nella regione. Ma o lo vedi cinicamente dal punto di vista geopolitico e lo chiami progetto di espansione dell'influenza iraniana, o lo vedi dal punto di vista ideologico e lo chiami un progetto di resistenza regionale antiimperialista. Ovviamente non esclude il fatto che lo si può vedere in entrambi i modi, le due cose si possono sovrapporre, non sono certamente in contraddizione, a condizione che però l'azione degli yemeniti, come l'azione di Hezbollah e come l'azione di ognuno di questi pezzetti del fronte dell'asse, hanno una loro autonomia, cioè hanno una loro dinamica interna, come Hezbollah è stato creato dall'Iran, perché è stato creato dall'Iran, ma è cresciuto e si è formato in una logica di resistenza puramente libanese in cui l'Iran non c'entra niente, allo stesso tempo gli Houthi si muovono dentro una loro dinamica yemenita, con i loro interessi, con la loro capacità, con la loro possibilità di giocare in uno spazio geopolitico che è autonomo, ristretto, che si riferisce al loro essere yemeniti in quella regione. Dopodiché l'Iran è un alleato, c'è una logica di alleanza e probabilmente gli passa sempre le armi, insomma l'Iran ha sempre negato, ma io penso che ci sta sicuramente un sostegno, se non è direttamente militare, in termini di formazione militare e di aiuto finanziario.
0: Per quanto riguarda la grande partecipazione che su invito molto spesso, correggimi se sbaglio, proprio del governo degli Houthi, vediamo nella popolazione yemenita, come spieghiamo il retroterra, diciamo, che porta questo grande coinvolgimento nella causa palestinese, non solo nello Yemen ovviamente, ma in questo caso ci concentriamo qua.
1: La causa palestinese è una delle cause essenziali se tu ti vuoi legittimare ideologicamente come movimento di resistenza. E questo dall'epoca del nasserismo è così, no? Come anche tutti i movimenti di sinistra che si sono molto rivoluzionari, se si vogliono legittimare questo, devono sicuramente avere un attaccamento particolare alla causa palestinese, perché se in Occidente continuano a vedere il sionismo come una cosa, come se fosse astratta dal fattore coloniale, al contrario, dal punto di vista della regione, il sionismo, cioè la presenza di Israele nella Palestina, è un elemento di colonizzazione occidentale. Qui, se tu fai resistenza, la tua resistenza è innanzitutto una resistenza anticoloniale. E poi gli yemeniti hanno questa reputazione, ma non so quanto si possa rendere sul serio, scientificamente non ha senso tanto, però diciamolo che gli yemeniti hanno una reputazione di essere un popolo particolarmente legati al concetto di umma, no? Questo sentimento di appartenenza a una nazione unica araba, di cui gli yemeniti sarebbero l'origine, c'è questo mito della fondazione, che dice che gli arabi sarebbero nati proprio nello Yemen. Però lo Yemen ha una tradizione storica di ribellione anche, che insomma si lega ai primi secoli dell'Islam, insomma lo sciismo rivoluzionario ha avuto sempre una sua matrice nello Yemen, c'è tutta questa storia, sai, poi le ideologie e le identità si costruiscono storicamente, però agli yemeniti si attribuisce sempre questo particolare senso di attaccamento verso tutte le cause della umma, della nazione araba.
0: Fabio Merone, ricercatore, esperto di Islam politico e in generale di politica nel mondo arabo, noi ti ringraziamo di essere stato con noi, grazie e alla prossima.
1: Arrivederci.

E per questa puntata di Mesopotamia, notizie dal vicino oriente nella cassetta degli attrezzi di Radio Onda d'Urto è tutto. Ci risentiamo tra due venerdì. Se volete riascoltare questa o le altre puntate di Mesopotamia, così come delle altre trasmissioni della cassetta degli attrezzi, non dovete far altro che andare sul sito www.radioondadurto.org.

Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

Panro City, come ogni lunedì dai microfoni di Radio Onda d'Urto. Il punk di ieri, oggi e domani, Punk Rock City, ogni lunedì dalle 21 alle 22 dai microfoni di Radio Onda d'Urto.

0: Casa.
1: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM ad DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
2: Pubblico di Radio Onda d'Urto, ogni martedì dalle 23 e al consueto appuntamento di 77, programma che analizza la storia della popular music. Quest'anno ci sarà una nuova rassegna dal titolo This is Pop, in cui ci soffermeremo sulle grandi gemme pop del passato. Non mancheranno le monografie dedicate agli artisti più influenti all'interno della storia della popular music e come sempre cercherò di spostare l'attenzione su tutti i fenomeni che si verificano al di fuori dei confini dell'Occidente. Siete stanchi di ascoltare la solita musica? Cambiate canale, sintonizzatevi su Radio Onda d'Urto ed ascoltate 77.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze ribelli dal 1985.
4: Diciannove e venti minuti, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo giovedì 10 di settembre. Contro il caro energia, la BCE alza i tassi di interesse e l'inflazione viene stimata al 3%. Intanto, oltre al blocco di Hormuz, in Yemen gli Houthi viaggiano verso lo stretto di Bab el-Mandeb, la porta che conduce al Mar Rosso, al canale di Suez, al Mediterraneo, diversi servizi. Ci sposteremo poi a parlare di politica di palazzo. In Senato arriva la legge elettorale, nel Consiglio invece dei ministri un nuovo micro sconticino sul diesel. Tutto mentre nel paese reale prosegue la crisi che è climatica, occupazionale, economica e che riguarda anche i beni fondamentali, come avere un tetto sulla testa.

0: di David contro la 4 giorni della festa nazionale di Casa Pound. Sentiremo la testimonianza di una coppia di antifascisti che vive proprio a Cadi David. Da ultimo andremo prima in Ucraina e poi nelle Americhe. Buona serata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Stretta monetaria della BCE contro il caro energia, alzati i tassi di interesse di 0,25 punti percentuale per contrastare, dice la Lagarde, l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Quest'anno l'inflazione nella zona euro viene stimata al 3%. Cresce anche il dato della produzione economica con un più 0,9%, un dato comunque che non consente di recuperare lo scatto del caro vita, almeno per le persone comuni. Su questo l'economista e nostro collaboratore Andrea Fumagalli.
1: Un quadro di punti era abbastanza atteso, magari non subito immediatamente nella riunione del board della BCE di oggi, ma sicuramente il prossimo mese, anche perché nell'ultima settimana abbiamo assistito a un forte aumento del petrolio, sia nelle quotazioni Brent che nelle quotazioni WTI, che sono passati il petrolio Brent, quello del Mare del Nord, che interessa soprattutto l'Europa, da 84-85 dollari al barile da superare i 100 proprio in questi giorni. Quindi un aumento di oltre 10, quasi 15%, che avrà sicuramente degli strascichi nella catena di subfornitura che dal petrolio arriva ai mezzi di trasporto, al settore agroalimentare e a buona parte dell'industria manifatturiera, anche considerando che la filiera produttiva è molto rigida, poco flessibile e gode di monopoli di posizione, diciamo. Quindi non è una sorpresa questa decisione della Banca Centrale Europea, e sarà interessante come ultima cosa osservare se altrettanto farà la Federal Reserve negli Stati Uniti, ma la cosa è più difficile da prevedere perché le pressioni di Trump sono molto elevate in vista anche delle elezioni di midterm, per evitare che la Federal Reserve aumenti i tassi di interesse ad effetti recessivi sull'economia statunitense vicino a un appuntamento elettorale così importante.
0: Sulla fronte italiana oggi il Consiglio dei Ministri ha allungato di 7 giorni il micro sconticino a tempo sulle accise del gasolio. Settimana prossima la Meloni annuncia nuovi provvedimenti per l'espansione, dice, della produzione nazionale di idrocarburi. Ma spingere a livello globale ancora più in alto gli idrocarburi sono, oltre al blocco che perdura di Hormuz, quanto sta accadendo in Yemen. Qui si combatte ormai da giorni sul terreno fra i ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, e le forze governative appoggiate dai sauditi. Il bilancio parziale per ora è di oltre 300 vittime. Oggi gli Houthi hanno annunciato la conquista della strategica città di Mocha e dell'isola di Zuqar sul Mar Rosso, avvicinandosi così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte mercantili più importanti al mondo, perché conduce al canale di Suez e da lì al Mediterraneo. Con noi c'è Nima Baeli, analista di politica marittima e relazioni internazionali del Medio Oriente, che collabora tra gli altri con la radio televisione svizzera italiana, l'ISPI, l'IMES e il Fatto Quotidiano.
2: La situazione è molto fluida e non c'è un equilibrio di forze tale per poter permettere al momento la prevalenza di uno schieramento sull'altro, e quindi sarà da comprendere, quantomeno nel medio termine, quali saranno gli sviluppi, e su tutto questo in qualche forma aleggia anche questi accordi della Mecca che erano stati recentemente siglati dall'Arabia Saudita con la Turchia e col Pakistan, per capire se da un punto di vista prettamente difensivo Ankara e Islamabad interverranno a fianco dell'Arabia Saudita o meno, e questo è un ulteriore sviluppo. Però è fondamentale, secondo me, invece, in ottica di più ampia prospettiva, il fatto che a ridosso, diciamo, delle elezioni americane di midterm, Teheran potrebbe potenzialmente cercare di bloccare due dei più importanti colli di bottiglia del traffico marittimo globale.
0: Andiamo poi in Palestina, dove il genocidio ormai da 3 anni prosegue impunito e quotidiano. Oggi i raid di Tel Aviv hanno spazzato via un'intera famiglia, la madre, 2 figlie e il padre, inceneriti nella loro abitazione a Beit Lahia. 20 feriti per altri raid fra la zona est di Gaza City e Nuseirat. Sfiorano così quota 74.000 i morti in 3 anni di genocidio, iniziato nell'ottobre 2023, mentre i fantomatici negoziati negoziati sono andati in fumo prima di iniziare.

0: La situazione è resa ancora più complicata dall'avvicinarsi delle elezioni in Israele il 27 di ottobre. Oggi Netanyahu si è fatto vedere sulla cima del monte Hermon, nella zona di Siria occupata da Tel Aviv. In giubbotto antiproiettili, Netanyahu ha attaccato a destra e a sinistra con l'obiettivo di recuperare consensi e di spostare l'attenzione dall'inchiesta del quotidiano Haaretz, che tramite fonti e testimonianze dirette lo accusa di essere stato a conoscenza dei preparativi dell'attacco del 7 di ottobre, senza però aver avvisato né l'esercito né servizi segreti. Parliamo ora invece di migranti, un altro morto al largo delle isole Canarie con 152 persone salvate, il tutto dopo che nella giornata di ieri nella costa orientale della Spagna si erano verificati 9 sbarchi. E proprio le rotte migratorie verso la Spagna fra l'Atlantico e il Mediterraneo occidentale sono quelle che nel 2026 hanno fatto registrare l'aumento maggiore secondo i dati di Frontex. Nel Mediterraneo centrale invece c'è un calo del 55%, pur restando la rotta che porta in Italia ampiamente la più battuta in questi primi 8 mesi dell'anno, con 20.000 arrivi. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sono inoltre almeno 1.900 le persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo. Ancora migranti dalla pagina internazionale a quella locale. Inchiesta della Procura di Brescia su presunte false attestazioni di residenza vendute dietro pagamento a decine di cittadini brasiliani per fare loro ottenere la cittadinanza italiana. 10 gli indagati. Spicca il nome della sindaca di Collio, Mirella Zanini. 10 anni fa, fra le esponenti politiche ed istituzionali che cavalcò la violenta caccia al migrante e al rifugiato, fra minacce ed aggressioni nel piccolo paese dell'Alta Valle Trompia e nello specifico nell'ex albergo del cacciatore in frazione San Colombano. Sempre dal bresciano spaccato di quel paese reale alle prese ogni giorno con crisi climatica, occupazionale, economica, oltre che con i tagli al welfare e al miraggio di un tetto sulla testa. Su questo fronte oggi un corposo picchetto di diritti per tutti, COS e Magazzino 47, ha segnato la ripresa, dopo la pausa di agosto, delle azioni per il diritto alla casa e contro gli sfratti. Aura Gomella bloccata l'esecuzione ai danni di una mamma con 2 bambini di 4 e 10 anni. In attesa che i servizi sociali territoriali trovino una soluzione alternativa. Sentiamo Alice, compagna del centro sociale Magazzino 47 di Brescia, dove lunedì scorso ha riaperto anche lo sportello settimanale contro sfratti, sgomberi e pignoramenti.
1: L'associazione Diritti per Tutti, dopo la pausa estiva con la presenza alla festa di Radio Onda d'Urto, torna con le iniziative di lotta per la casa. Riprende regolarmente lo sportello antisfratto del lunedì sera dalle 19.30 al CSA Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. E nella giornata di oggi siamo tornati con i picchetti antisfratto. L'emergenza abitativa non vede miglioramenti né sul piano nazionale e né tantomeno sul piano locale. Come associazione ci troviamo sempre più spesso nella maggior parte dei casi ad affrontare sfratti per finita locazione senza avere soluzioni abitative alternative, perché da un lato con i bandi comunali e dell'ARER abbiamo ottenuto qualche decina di assegnazioni contro le oltre 1.000 domande solo nel comune di Brescia, mentre dall'altro lato il mercato degli affitti è sempre più inaccessibile e feroce anche per famiglie e persone con un lavoro stabile e uno stipendio medio, oltre che appunto il mercato degli affitti ormai dominato dalla speculazione, palazzinari e affitti brevi a scopo turistico. In questa emergenza abitativa dilagante ricominciamo un altro anno di lotta, perché nessuna persona deve rimanere senza casa e nessuna casa dovrebbe rimanere vuota.
0: Parliamo di lavoro. Un operaio di 34 anni è rimasto gravemente ferito cadendo da un cestello all'altezza di 9 metri in un olieficio di Barletta. Le sue condizioni, giudicate particolarmente gravi, lo hanno costretto al trasferimento all'ospedale di Andria. Ancora lavoro, c'erano anche i dipendenti, quelli legati ai sindacati di base come la CUBA, al partecipato presidio questo pomeriggio sotto la sede di Sacco contro il nuovo piano di sviluppo dell'aeroporto bergamasco di Orio al Serio, diventato da anni l'hub del low cost in tutto il nord Italia. Obiettivo del presidio ribadire come la salute delle persone che vivono attorno all'aeroporto è prioritaria rispetto agli obiettivi di crescita dello scalo aerobico. Lanciato già un prossimo appuntamento appuntamento il 22 di settembre sotto il comune di Bergamo. In consiglio comunale arriva infatti il progetto di maxi ampliamento di Orio al Serio. Dal presidio di oggi sotto la SACBO sentiamo la nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
2: Questo piano di ampliamento è stato annunciato a luglio proprio da SACBO e vorrebbe puntare entro il 2040 a 23-24 milioni di passeggeri l'anno. Tenete presente che oggi, nel 2025, gli ultimi dati che abbiamo, i passeggeri all'anno sono 17 milioni e già oggi c'è una situazione che non è più sostenibile per il territorio. Si parla di rumore che rende impossibile non solo dormire ma anche vivere, parlare, fare lezione all'interno delle scuole in diversi quartieri della città e comuni della provincia, quindi un livello di inquinamento acustico molto molto importante che sfora quasi sempre i limiti consentiti. E poi c'è il tema dell'inquinamento dell'aria, che è quello di cui si sta discutendo di più in questo periodo, perché SACBO e coadiuvata da ATS, che è l'azienda sanitaria locale, hanno presentato gli esiti di uno studio epidemiologico secondo cui l'inquinamento dell'aeroporto non rende più inquinati i quartieri che vengono toccati, diciamo, di più dalle rotte di quelli di altre zone che non sono toccate dall'inquinamento dell'aeroporto.
0: Parliamo ora di cinema. Mentre a Venezia va avanti la mostra 2026, a Roma la Camera ha approvato il testo unico sul cinema con 218 sì e 6 no, quelli dei Vannacciani e di Marattin, l'ex renziano. Il testo va al Senato. Il testo propone la creazione di un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo che dovrebbe avere funzioni operative e gestionali, in particolare sulla distribuzione dei fondi sempre più risicati. Dalla Camera al Senato, dove è sbarcata la legge elettorale, è stata una mattinata, un pomeriggio di passione per la maggioranza. Prima infatti Fratelli d'Italia ha ventilato la possibilità di rimettersi all'aula sull'emendamento del centro-sinistra in merito alla reintroduzione delle preferenze pure, viste come fumo negli occhi dalla Lega e da Forza Italia. Alla fine i vari pontieri della destra hanno ottenuto un accordo: bocciata la proposta del centro-sinistra, approvata quella invece delle preferenze a capolista bloccati. Salta la quota di genere 60-40 per gli stessi capolista. Destra concorde anche nell'alzare a 9.000 le firme da raccogliere per le forze che non sono in Parlamento, rispetto alle 1.500 o 2.000 attuali. Andiamo a Verona con la calata nera dei fascisti di Casa Pound a Cadi David per il raduno nazionale dell'organizzazione fascista che apre oggi e va avanti fino a domenica. Un presidio contro Casa Pound è appena iniziato nella centrale piazza Roma, al centro della frazione del capoluogo scaligero, tappezzato nelle ultime ore dagli striscioni dei fascisti, attesi da mezza Italia per la 4 giorni indetta all'agriturismo Letizia. La testimonianza è arrivata oggi in redazione da una coppia di antifascisti che vivono proprio a Cadi David a Verona.
3: Abbiamo imboccato la stradina di campagna che porta all'agriturismo e ovviamente abbiamo visto parecchie camicie nere che stavano allestendo il tutto con la bandiera in bella vista di Casa Pound. E mio marito e io abbiamo urlato fascisti di M, per non usare parole, merda, e questi ci hanno sentito e hanno tentato di rincorrerci. Vabbè, poi noi abbiamo dato gas alla macchina e non ci sembrava il caso di affrontare degli omoni neri rasati abbastanza pericolosi dall'aspetto. Quindi bisognerà, secondo me, in questi 3 giorni organizzare azioni di disturbo, però è impensabile che a Verona succeda questo. No, non è impensabile perché sappiamo Verona com'è.
0: Pagina giudiziaria: resta in carcere Walter Lavito, la mandante dell'attentato al giornalista della Rai Sigfrido Ranucci. Così il tribunale del riesame, che conferma anche l'aggravante del metodo mafioso. Andiamo ora all'estero con i pesanti attacchi russi contro l'Ucraina, 4 morti e 60 feriti per un raid che ha colpito un centro commerciale di Pavlorad nella regione di Dnipropetrovsk, altri 9 morti fra Sumy e Mykolaiv. Via terra invece le truppe russe hanno preso il controllo di 2 villaggi del nord a poca distanza da Kharkiv. Nessuna soluzione se non bombe e scontri quotidiani pare quindi essere all'orizzonte per una guerra, quella scoppiata con l'invasione russa scossa del febbraio 2022, che ad oggi ha fatto quasi 4 milioni e mezzo di sfollati all'estero, su 30 milioni di ucraini in totale. A farlo sapere i paesi europei che ospitano il maggior numero di beneficiari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina. In testa c'è la Germania, il 29% del totale, seguono sempre in doppia cifra Polonia e Repubblica Ceca. Andiamo nelle Americhe. La Corte Suprema statunitense blocca nuovamente la mappa dei distretti elettorali del Missouri, che i repubblicani vorrebbero usare già alle elezioni di metà mandato novembre. Già martedì la Corte Suprema aveva cassato l'uso della mappa richiesto da Trump, reduce nella notte italiana dall'apertura a Dallas della convention repubblicana. Di fronte a sondaggi molto negativi verso novembre, il tycoon prova a trasformare il voto in un referendum personale con tanto di mancia elettorale. Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà uno speciale dividendo Trump da $5,000, ha detto davanti ai suoi sostenitori in Texas. Parole che hanno fatto venire subito i capelli bianchi in maniera bipartisan sia i deputati che i senatori, visto che la mossa costerebbe ai già traballanti conti pubblici americani oltre 1,000 miliardi di dollari, una cifra vicina ai 1,300 miliardi già spesi per pagare gli interessi sul debito pubblico nell'anno fiscale in corso e ai 1.360 spesi per il riarmo quest'anno. Risultato, il deficit pubblico statunitense è già volato al 5,8% del PIL. Ancora America, ma andiamo a Cuba. Il governo di La Habana ha approvato una riforma agricola che amplia le possibilità di assegnare in usufrutto le terre statali inutilizzate sia a persone fisiche, giuridiche pure straniere, che alle micro, piccole e medie imprese locali. Un altro decreto modifica la commercializzazione dei prodotti agricoli, stabilendo che i prezzi siano fissati attraverso accordi fra le parti e superando così il precedente sistema totalmente centralizzato. La misura è una delle principali delle 176 riforme approvate a giugno per decentralizzare l'economia cubana, in un momento di crisi durissima a causa del blocco petrolifero statunitense, che comporta giornalmente drammatiche carenze di alimenti, medicine e carburanti, oltre a blackout quotidiani superiori alle 20 ore. A Cuba è ancora ricoverato in terapia intensiva anche l'ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista. Secondo le ultime note fornite dall'associazione Schierarsi, di cui Di Battista è vicepresidente, domani potrebbe avvenire il trasferimento in Italia. Sono le 19:39, è tutto per quanto riguarda il giornale radio di Radio Onda d'Urto. Linea che ora va l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire c'è Storia di classe, andremo a Milano, a Leoncavallo, 1994. E poi torneremo in studio per eventuali ultime ore.
4: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 10 settembre. Iniziamo da Verona contro la festa nazionale di Casa Pound Italia, in programma a Cadi David tra il 10 e il 13 di settembre, e la concessione di spazi anche privati ai neofascisti. Presidio quest'oggi a partire dalle ore 19 in Piazza della Chiesa a Cadi David, frazione di Verona. A Brescia questa sera ore 20, presentazione del progetto Liberati della Brava Bambina, laboratori di autocoscienza e filosofie femministe. Per partecipare all'iniziativa è necessaria la prenotazione con un messaggio WhatsApp al numero 377-980-7029, 377-980-7029. La presentazione del progetto Liberati della Brava Bambini, il laboratorio di autocoscienza e filosofie femministe, è quest'oggi ore 20, Circolo Arci Cadidurga, in via Amberaga 74 a Brescia. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden propone per oggi il film Couture alle ore 18:30. Il film Camp Miasma, adolescenza, sesso e morte alle ore 19. Il film Agent of Happiness, il Bhutan e la felicità alle ore 20:30. E infine il film We Are Making a Film About Mark Fisher alle ore 21:15, Cinema Nuovo Eden, via Nino Pixio 9, Brescia. Chiudiamo con un'anticipazione per i prossimi giorni. Per sabato 12 di settembre, presidio al Lavagnone, difendiamo il nostro patrimonio archeologico, difendiamo il territorio. La chiamata al presidio è da numerose associazioni del territorio, tra cui Legambiente, Tavolo Ambiente Garda, Collettivo Gardesano Autonomo, Desenzano Più Verde, Comitato Parco Colline Moreniche, Aerone Rosso, Federazione per il riconoscimento dei diritti del Lago di Garda, Coordinamento Interregionale per la tutela del Garda, contro il progetto che vorrebbe la realizzazione di un nuovo impianto avicolo di 6.278 metri quadrati, alto 9 metri, presidio pubblico nei pressi dell'area del Lavagnone, questo sabato 12 di settembre, appuntamento ore 11 in via del Lavagnone, Desenzano del Garda, provincia di Brescia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Per segnalare le vostre iniziative, per inviare i vostri comunicati, la mail è sempre quella redazione@radioondadurto.org.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Tutti venerdì notte, dalle 23 alla mezza, sintonizzati su Radio Onda d'Urto.
2: Come on.
1: Ascolta Brain Splatter, radio magazine di musica e culture elettronico digitali. Dal 1995 il sound che non troverai mai sulle frequenze delle radio commerciali. Trance, sei trance, techno, chill out, da un tempo, minimal, dub elettronica, ambient, electro, drum and bass, hip hop. Podcast sempre disponibile su www.radioondadurto.org o cerca sui social il gruppo dedicato al magazine.
3: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
4: Sta iniziando in questi minuti a Milano la manifestazione nazionale dei centri sociali, il corteo partirà dai bastioni di Porta Venezia, per ora ci sono circa 4.000 persone ma la manifestazione non è ancora iniziata. Le zone interessate dal passaggio del corteo sono presidiate da moltissimi poliziotti e carabinieri, la manifestazione è promossa dal centro sociale Leoncavallo di Milano che giovedì ha occupato un nuovo spazio.

0: 10 settembre 1994 almeno 20.000 persone da tutta Italia arrivano a Milano per partecipare a una manifestazione convocata dal centro sociale Leoncavallo. La partenza del corteo è rallentata dalle forze di polizia che lamentano che le prime file hanno tutte la tuta bianca. Il concentramento è in Porta Venezia. Le intenzioni degli organizzatori sono quelle di raggiungere Piazza Duomo, anche se la questura ha autorizzato solo metà del corteo, fino a Piazza Cavour. La manifestazione raggiunge Corso di Porta Venezia e quindi la sostanziale blindatura della città appare sempre più evidente. Si prosegue per la circonvallazione interna raggiungendo Piazza Cavour. Qui il corteo raggiunge la sua massima consistenza. La piazza è sostanzialmente chiusa su tutti i lati. Gli schieramenti più importanti di Celere sono a impedire l'accesso a via Manzoni, dalla quale si arriverebbe in Piazza Duomo, e dalla parte di via Fatebene Fratelli, la via che porta alla questura. Però anche le altre vie sono presidiate. La manifestazione è accerchiata in una piazza non sufficiente a contenere tutti i manifestanti e tutte le manifestanti. La pressione diventa insostenibile e mesi di vessazioni, divieti e denunce esplodono in modo rabbioso e liberatorio, travolgendo un reparto di polizia presente in via Turati.
1: Si carica nella parte di Corso da voi. I compagni stanno affondando. C'è stato un accenno di carica. I compagni inizialmente sono retrocessi, ma adesso a migliaia si sono buttati in questa via Filippo Turati e i poliziotti hanno fatto marcia indietro. Ecco, questa era la terza via tappata, quindi la terza, cioè quella come abbiamo detto verso il cinema Cavour, via Turati. Da questa parte il blocco è stato forzato, ci sono davanti dei scontri corpo a corpo con i compagni.
0: A quel punto inizia a scorrere verso Repubblica, con scontri davanti al consolato americano di Largo Donegani. Da Piazza Cavour le forze di polizia effettuano una pesantissima carica sulla coda del corteo, iniziando a inseguirlo verso Repubblica. Durante il percorso viene bersagliato il tribunale e altri luoghi simbolo della repressione, che ormai da mesi fa da capo alle lotte sociali milanesi e agli spazi sociali. O la legge giusta o la legge costretta nell'illegalità. Queste sono le parole d'ordine che vengono praticate senza mediazione.
2: Adesso ci sono lanci di pietre anche da parte dei poliziotti contro i giovani dei centri sociali che...
3: Scusa, i poliziotti lanciano le pietre?
2: Sì, esatto, noi purtroppo ci troviamo proprio in mezzo, cerchiamo di spostarci in questo istante, sono in corso praticamente gli scontri.
3: In che zona, ripeti, stanno svolgendosi gli scontri?
2: Siamo
0: Turati, ci sono fermi e pestaggi di manifestanti isolati e anche di giornalisti. Il corteo, molto diminuito nei numeri, viene inseguito fino alla stazione centrale e tallonato fino a Greco, dove le circa 2.000 persone rimaste in piazza si barricano all'interno del centro sociale Leoncavallo, che qualche giorno prima aveva occupato la sede di via Watteau al numero 7.

0: sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: Music. Sintonizzati con noi.

Gracias a la vida, versione live, qui cantano la grande cantaora latinoamericana Mercedes Sosa e la cantautrice statunitense Joan Baez. Questo pezzo è stato poi composto qualche anno prima dalla cilena Violeta Parra, siamo nel 66. E in Latin America noi andremo tra poco, riparte infatti C'è crisi versione Voces Andantes, rimandiamo in onda qui in Europa il segnale che arriva da Radio L'Assurda in Uruguay. Questo programma fra musica e parole dal Latin America che resiste, che rimbalza dalla scorsa stagione anche in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. Non abbiamo ultime ore, ci sentiamo quindi domani mattina alle ore 8 per quanto riguarda le prime pagine. Buon ascolto e buona serata dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: C'è crisi ogni giovedì dalle 20 alle 21 su Radio Onda d'Urto. Storia, storie, lotte dei quattro angoli del globo. Nella stagione 2026 C'è crisi va in America Latina. Rimanderemo infatti in onda Voces Andantes, storica trasmissione di Radio L'Assurda in Uruguay, già oggi trasmessa da oltre 50 emittenti radiofoniche dalla zona delle Americhe fino al Caribe. Voces Andantes arriva su C'è crisi e arriva così anche in Italia, sempre su Radio Onda d'Urto, ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21, in replica nel fine settimana.
1: Perché otra radio è possibile.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

scrivere rime per vivere, scriverle fino a morire. Descrivere immagini libere o frasi di stile. Puoi scrivere la gente, puoi starci le notti a capire le rime, lo stile, il concetto complesso da dire. Sentire quel senso di perdersi in mezzo alla musica, l'unica senza pensare che un pubblico giudica. Uscire dal foglio che suda per tornare dentro l'amplesso disperso nel corso del tempo che muta. Nel battere un ferro che brucia, col sangue che sputa, che uccide, che aiuta, poi scruta. Io muovo ogni filo del mio burattino con dei movimenti sottili.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: I think this is a song we could redo in every language of every country we go to.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni.

0: Beat Electronic Music. Sintonizzati con noi su Radio Onda Turto.
1: Bentornati amici della notte di Fatbit e Radio Onda d'Urto. Quest'oggi sono qui a deliziarvi per la prossima ora con un live di un artista che è venuto alla ribalta con una sua grande esibizione a Genova, che ha reso una piazza finalmente un posto per i giovani, con qualcosa per i giovani e digitale come la musica elettronica che ti pulsa nel cuore, e ha reso gli occhi di tutti questa cosa, non più come un demonio ma anzi una cosa quasi da valorizzare, cosa incredibile per l'Italia. E quindi noi abbiamo deciso di ricordare quel momento con un'altra sua esibizione fatta a Las Vegas nel 2026. Lei è un'artista belga, Charlotte De Witt, artistona con la sua techno, con influenze molto acid e particolari, e penso che per la prossima ora vi divertirete un sacco con questo suo live e questa sua esibizione. Quindi smetto di parlare perché tanto molti la conosceranno, e se non la conoscete la conoscerete adesso. Un salutone da Coste, ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 23:30 con Fatbit.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

What did you want to ask me?

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Io quella volta lì che mi ricordo bene era il primo maggio del 1920. Il primo maggio mi hanno dato la bandiera, ero la più piccola. Ah, che roba! L'ho portata io sulle mie spalle, avevo 12 anni. Io la prima e cantavamo bandiera rossa. E ci hanno dato l'aumento di 8 soldi. Oh, mi viene tutta la pelle d'oca.

Stai ascoltando Radio Onda d'Urto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Thank you.

non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente, Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.